0: tuo amico, io c'ho sta bomba. Se sei mio amico, io te la vendo. E il giochino era un po' questo, cioè di esercitare questa forma di soft power. Poi l'NSO è finita appunto male, e ora però non è scomparsa. Cioè, a differenza di altre aziende che sono scomparse, che operavano in maniera simile, tipo quella del Marvel Predator, che l'hanno fatta morire piano piano perché gli scandali l'hanno seppellita e ha dichiarato default. NSO, sebbene sia stata montata nei tribunali degli Stati Uniti, sia per citazioni da parte di Apple che mi sembra anche della Microsoft, cioè hanno fatto delle cause dicendo: voi avevate delle vulnerabilità, non ce l'avete dette, avete in qualche modo violato i termini di licenza dei nostri software, ci avete esposto al pubblico ludibrio e quindi vi chiediamo dei soldi. E loro sono quasi falliti un po' perché avevano, appunto, ormai il loro gioco era disvelato, giocavano a carte scoperte, come realtà che lavora con le intelligence, con governi, forze dell'ordine, non sei più così interessante. Però sono stati riacquistati da un'azienda americana. Perché? Perché fino a che erano blacklistati come azienda estera. Ma nel momento in cui diventano americani, in qualche modo bypassano la blacklist, però possono comunque non continuare, non possono ancora vendere liberamente. Alla fine sono stati acquistati dopo vari giri di ping pong da un produttore di Hollywood, te lo giuro. Perché? Perché lui aveva i soldi evidentemente per fare questa cosa, ma l'operazione che volevano fare veramente era una operazione di ripulitura, perché il nuovo responsabile di questa azienda era l'ex ambasciatore a Tel Aviv degli Stati Uniti. Perché volevano ripulirsi? E quindi il giochino era di far tornare l'NSO, un progetto, e il loro malware, un progetto accettabile. E come prima usavano il soft power con questa forma per costruire soft power, anche per ripulirsi, hanno fatto il giro al contrario, cioè hanno utilizzato forme di soft power diplomatico per riuscire poi a ripulire l'azienda, che ora esiste, non si sa se questa operazione funziona o no, perché è una cosa abbastanza recente. Però, insomma, il modo di muoversi è questo.
1: Che dire, è interessantissimo. Io sono ammirato quando esce il libro, Gino.
0: E che ne so,
1: Beh, vedi che però sì, è vero, ce lo stai mettendo giù un libro su questa cosa.
0: volevo farlo, sì.
1: Ah, sì, è vero,
0: Sì.
1: certo, dai. Mi
0: Volevo farlo, se mi
1: sa
0: riesci.
1: che ti fiamo tutti, tutte qua
0: Ah,
1: intorno.
0: contenti voi,
1: Sì.
0: sì. Cioè, si vive anche senza sapere queste cose, meglio, non.
1: Sì, meglio forse, meglio.
2: Ma non lo so, forse sì. Vabbè, comunque io credo
0: Cioè, comunque
2: che...
0: sono scritte sui giornali, eh. Cioè, se uno fa cioè, leggi un po' di saggi, te leggi i quotidiani, cioè, i giornali, soprattutto quelli economici, e poi dai un significato a quello che leggi in relazione a. Di
1: questa parte è quella difficile, non è che
0: solito.
1: basta raccogliere
0: Sì,
1: significati.
0: però non è che io ho le fonti, cioè, non so anni che tento di farmi notare dal Mossad, dall'unità 8200, ma non.
1: Non ti
0: Sono
1: paga
0: arrivato al
1: ancora.
0: dissing, capito perché mi notino? A non.
1: Niente
0: Niente.
1: soldi, niente. Ti
0: Niente.
1: tocca fare ancora un anno di fame almeno, Cino. Grazie. Intanto, se per caso qualcuno volesse dire, qua ancora un attimo il microfono è aperto.
3: No, io volevo fare una domanda. Vabbè, quella più cazzona è, ma questo il produttore americano poi ci farà un film, ovviamente, con tutto questo, no? Con questi.
0: Ecco, io sono rimasto male quando ho letto che era un produttore, ma perché? E
3: Non è
0: poi, però,
3: scritto.
0: effettivamente lo capisci dal pezzo dopo, da questa cosa della scelta del nuovo responsabile dell'azienda.
3: Sì.
0: Ma è interpretato così, non da me, cioè io questa interpretazione l'ho letta in qualche
3: Ma
0: quotidiano
3: nei quotidiani economici questa roba è tutta
0: sì, cioè
3: chiara.
0: la mettono proprio giù così, cioè beh, è palese, ti dicono, boh, sì, devono ripulirsi perché sono finiti nelle blacklist.
3: La cosa che mi incuriosiva di tutto questo affresco è questa. Diciamo, di solito uno guarda nell'industria direttamente militare, no? Loro stando in guerra, bombardando i palestinesi e spesso i libanesi frequentemente, hanno modo di provare varie strutture militari, vari armamenti, varie munizioni, eccetera, eccetera. Con quello mettono a punto il meglio e poi lo vendono per il mondo, no? Ora, sul mondo cyber, diciamo, a parte questi esempi, a parte queste cose più eclatanti, tipo installo nei telefonini il software che poi li fa esplodere, quella roba lì un po' curiosa, però, diciamo, quanto incide, cioè cosa se ne fanno di questa roba, quanto ha a che fare con i palestinesi e in che modo, questa è la domanda?
0: Ma nel primo pezzo facevo vedere le operazioni che si in qualche modo erano attribuite in questo libro all'esercito, all'IDF sostanzialmente, no? A livello cyber. E vabbè, la più eclatante era quella Stuxnet e Olympic Games e le correlate, che quella è diventata abbastanza famosa, no? Era un attacco a Natanz, che è la centrale nucleare iraniana, dove cercavano di arricchire l'uranio, e quello appunto è stato uno dei primi attacchi famosi, perché era un attacco esclusivamente cyber, che poi ha funzionato e non ha funzionato, nel senso che sì, l'hanno un po' rotta per un po', però di fatto hanno rallentato di poco rispetto a quanto avrebbero probabilmente voluto. Molti altri esempi in realtà si mischiano, cioè ad esempio c'è uno che è abbastanza simbolico in questo senso di come potrebbe essere vista ormai la faccenda. Volevano, mi sembra, bombardare delle postazioni, o forse addirittura sì, anche quella era qualcosa che aveva a che fare con nucleare in Siria. Loro prima hanno lanciato un attacco che sedesse i radar siriani, cioè li sedesse nel senso che faceva in modo che si vedesse che tutto andava bene, e poi hanno mandato l'aviazione a bombardare per lavorare più tranquilli. Un altro attacco che hanno portato e che si rivendicavano era un attacco all'Iran, che però bloccava completamente il porto, non mi ricordo quale porto, scusate, non me lo ricordo proprio più, e questo era tutto pre la guerra attuale. Quindi io penso che l'ottica sia ormai non proprio più quello che poteva essere il sogno di 15 anni fa, cioè facciamo la guerra in mutande da casa, cioè non perdiamo neanche una persona, ma è un facilitiamo l'azione di quell'altro, tenuto appunto conto che nel mondo cyber la cosa interessante è che mentre se io vado a bombardare qualcosa è difficile che poi posso negare di essere stato io, nel mondo cyber vale tra tutti i governi, cioè tutti, qualsiasi, che se una cosa la puoi fare e la fai, alla fine chi te può di niente? Perché funziona così, nel senso che se l'attacco parte da Tel Aviv, arrivo da un'altra parte, e quindi cosa fai? Cioè, non è che fai la rogatoria internazionale e mi dichiari guerra? Capisci? Cioè, il mood è un po' questo. Quando si dichiara guerra lo si fa non per le azioni cyber, e lo fai se hai un motivo per farlo, se no l'azione cyber l'accusi e basta. Cioè l'Iran si è trovato il porto bloccato e fine, e al limite avrà tentato di fare un'altra azione cyber, ma siamo su quel livello lì, e nel loro lessico le azioni che conseguono a le chiamano cinetiche. Il bombardamento è cinetico in generale, se l'attacco è fisico è cinetico. Cioè, c'era anche l'esempio della distruzione della parte di cyber, le strutture cyber che loro ritenevano avesse Hamas. Cioè loro l'hanno prima individuate, come si è visto in questi anni. Cioè so che quelli stanno là. A quel punto, ok, bombardiamo. Saltano. Quelli che non siamo riusciti a beccare, li andiamo a ammazzare dopo. Cioè li cerchiamo. Come hanno fatto, no, se via. Ogni tanto sui giornali esce, hanno preso capo militare da Hamas, stava là, sono passati mesi, l'hanno preso dopo, e hanno fatto la stessa identica cosa. Non erano tanto interessati a avere delle azioni cyber, volevano proprio fisicamente eliminare, questa è l'azione cinetica. Quindi se la giocano un po' così, cioè il mondo cyber serve a questo. Dal punto di vista di come se lo rivendono nell'economia, cambia molto, perché loro non vendono necessariamente solo la parte quella offensive, ma vendono un sacco di robe defensive, no? Che sono sempre a metà tra ho la necessità di strutturare la mia rete, ho la necessità di strutturarla in maniera sicura, io ti vendo tutte le componenti per... che è comunque una necessità anche loro, cioè interna all'intelligence militare. Ti vendono quel tipo di know-how, oppure tu devi difenderti dagli attacchi degli altri, quindi devi saperli analizzare. E questo altro tipo di know-how lo rivendi bene. E così, cioè il settore cyber si inserisce un po' così. All'interno della guerra anch'io non so bene quanto conti. Spesso l'hanno utilizzato anche solo meramente come raccolta di informazioni. Cioè prima di Stuxnet c'era stato Doku e oddio, un altro nome che no, The Flame, che erano due operazioni in cui loro usavano i malware, usavano gli zero day, usavano tutte queste cose, ma soltanto per raccogliere le informazioni. Cioè magari dicevano c'è un incontro diplomatico molto importante in un albergo di Londra, ok, troviamo un modo di installare nella componente che ci interessa monitorare, che potrebbe essere un sottufficiale, un ufficiale iraniano, che ne so io, un membro dell'esercito, che ne so, un componente di Hezbollah, che cazzo ne so, e gli installiamo le cose sul suo telefono e poi controlliamo cosa dice. Cioè quella è raccolta di informazioni, non è che gli hanno fatto ancora niente, e questa componente qua è rilevante. Poi nell'ottica della distruzione vera, effettivamente un bombardamento funziona meglio.
1: Sì, siamo tutti a bocca aperta e silenziosi, alziamo la base che si è spenta nel frattempo. Grazie Gino, Hack Meeting continua per chi ci sta ascoltando, ancora stasera, domani mattina, siamo al CSA Next Emerson, questa è Radio Wombat. Mettiamo qualche canzone a tema radio, come abbiamo fatto fino adesso, e poi decidiamo se continuare oppure no, per un altro po'. Gino, grazie, grazie a tutte, tante persone si sono avvicinate mentre facevamo.

0: Bene, benissimo. L'Hack Meeting, come stavamo dicendo, continua. Ci saranno ancora due talk prima della fine di questa serata, ma poi, ultimo ma non per importanza, i 10 minutes, dove tutte le persone possono, insomma, chi vuole può fare una piccola breve presentazione di 10 minuti su qualcosa che... Sai, Gabbiani, non so se riuscite a sentirli.
1: Ecco. Oh, scimmie.
0: E va bene. Cos'era?
1: Questa è libera interpretazione.
0: Va bene, ecco, questi sono gli effetti dell'Hack Meeting. Dopo 10 ore di Hack Meeting di fila.
2: Che suona fa? Niente? Cosa fa?
0: Prova.
1: Fammi sentire. Siamo a sperimentare.
0: Non si sente. Aspetta. Allora.
1: Abbassiamo la musica. Vediamo cosa c'è fuori.
2: Strano. Senti che voce strana dalle mie corde vocali.
0: Vuoi parlare dalla trachea anche tu? Vieni.
3: Posso arrivarci?
1: Prova. Porco Dio. Passo.
3: Alla gola.
0: Cosa stai facendo? Oh.
3: Ma siamo in diretta?
0: Va bene. Io devo andare. Ciao.
3: Dove devi andare?
0: Devo andare da mangiare al cane.
1: Quindi, Naki, poverino, effettivamente è qui da 16 ore a fare questa
0: Oddio.
1: Diretta.
0: È finita. Non è finito?
1: No.
0: È finita questa diretta.
1: Questa diretta, sì.
0: È durata tanto. 2 ore e 15 minuti, sono sembrati un'eternità.
1: Un'eternità.
0: Da quanto erano densi, no, le argomenti.
1: Sì, quasi come 16
0: aspetta un
1: ore.
0: Attimo. Abbiamo l'ultimo ospite in corner.
1: Attenzione.
0: Prego, venga. Eccoci, perché nella sala lab, se vogliamo, del dove noi stiamo conducendo questa diretta, c'è un gioco. Sì, prego. C'è un gioco che ognuno, quasi ognuno e ognuna di questo Hack Meeting può vantare di aver provato, perché è un gioco allucinante. Ti vuoi presentare questo gioco?
4: Ciao, ma siamo in diretta.
1: Direttissimo.
4: Ciao a tutte e tutti, sono GBM e ho collocato qua nello spazio questo tavolo da gioco chiamato, il titolo del gioco è Pitch Game, ok? E si tratta di un tavolo con ornamenti barocchi, decorazioni barocche, con questo effetto marmorino, e dentro c'è un gioco in cui... di conquista territoriale, in cui si conquista con l'urina, sostanzialmente. Un po' come fanno i cani per comunicare, per marcare il territorio, come fanno anche altri animali, come fanno i galli con il canto e via dicendo.
0: Allora, io devo essere completamente sincero con te. Lì c'è un codice segreto per fare milioni di punti. Perché ogni tanto parte il milione di punti, è vero? Mi confessi che è vero?
4: Beh,
0: c'è un codice?
4: Cioè, diciamo che ci sono dei modi per moltiplicare di molto i punti e bisogna giocare con le riconquiste, riconquistando le terre avversarie, perché appunto è una competizione a due giocatori di 100 secondi, un arcade molto veloce. Però appunto se ti basi sul marcare una zona, il tuo avversario va a rimarcare la stessa identica zona, si attiva un bonus di moltiplicatore. Se tu a tua volta torni su in quella zona, quindi diventa una zona di interesse contesa, allora puoi arrivare alle decine di milioni, se non miliardi, e via dicendo.
0: Perché ci sono, ho visto che c'è una barra consensus e invece l'altra barra è il serbatoio.
4: Sì,
0: dell'urina.
4: Sì, il consenso è un po' un potenziamento che ti permette di diventare più grosso.
0: Ah,
4: e ecco. Non abbiamo detto, c'è una mappa come sfondo, ok?
0: Esatto.
4: Noi ci muoviamo su questa mappa tramite il joystick e con un pulsante effettuiamo le nostre conquiste.
0: Esatto, ci sono due joystick, uno dall'altra, insomma, ognuno da una parte del tavolo, dal lato corto, e in mezzo c'è uno schermo.
4: Sì, che è stato tolto dalla sua scocca e incastonato dentro questo tavolo costruito.
0: Era un monitor?
4: Sì, un okay. Monitor, sì.
0: Perfetto. E qua stanno giocando una partita, però...
4: Sì, appunto, il consenso ti consente quindi di... gioco di parole, di potenziarti, di conquistare di più, di pisciare di più.
0: Pisciare di più, perché poi c'è anche la caratteristica che se pisci sopra... l'altro, insomma, omina, poi questo, l'altro giocatore conquista per te, perché piscia dello
4: sì,
0: stesso colore.
4: Sì, è come se fosse conquistato, esatto. Sì, sì, se vogliamo possiamo dire due cose sulle pratiche di comunicazione, cioè l'essere umano, perché allora i personaggi sono degli, non l'abbiamo detto perché lo stiamo dando per scontato, sono due esseri umanoidi, ok, uno uguale all'altro, e diciamo che ho voluto riportare ad uno stato primordiale, ok, dell'atto di prevaricazione, di contaminazione, di marcatura, no? Ad uno stato animalesco, diciamo, cosa che l'essere umano, cioè, come tecnica per comunicare, diciamo che l'ha raffinata come cosa, no? Utilizza la scrittura, disegna le mappe, stipula i trattati, disegna i confini e via dicendo, utilizza i loghi importantissimi, certo. Gli adesivi, sì, quindi anche a livello commerciale, non solo geopolitico, certo. Cioè ci sono su più di livelli, c'è questa questione della marcatura, e suggerisco il testo di Michel Serre,
0: esatto,
4: e quindi contaminare per possedere.
0: Il gioco consiste in una sorta di prevaricazione o anche comunicazione, ma diciamo in particolare di prevaricazione sull'altro giocatore, pisciando sull'altro giocatore, però alla fine del gioco esce una scritta, o sbaglio, quando si finisce di giocare?
4: Beh, sì, c'è una frasettina che la maggior parte delle persone probabilmente skipperà, che vuole un po' insinuare il dubbio sull'inevitabilità della competizione, ok? Perché c'è tutto questo apparato costruito anche dall'interfaccia, che ti stimola appunto anche dalla posizione, no? Delle due sedie, una di fronte all'altra, e a tutta una serie di altre cose, di elementi, ad atteggiarti con quella modalità competitiva di avversione, no?
0: Certo.
4: Però mi interessa indagare anche questo aspetto della sovversione di questo mezzo. Cioè il miglior modo forse per giocare a Pitch Game è distruggerlo
0: sì. Esatto, l'avevamo pensato. Nulla, va bene,
4: vi ringrazio. Se ci sono cose,
1: sì, c'è una domanda dal pubblico. No, ma io voglio sapere di più rispetto al design sia del gioco in sé, quindi lo schermo, cioè tutto ciò che ci appare allo schermo, ma spieghiamo anche qui ai microfoni il design proprio del tavolo e delle sedie, di tutti i colori, cioè è pazzesco, un'opera d'arte.
4: Ti ringrazio. Beh, allora ho voluto rimandare ad un passato coloniale europeo, ok, che comunque continuiamo a vederlo nei palazzi di potere, e quindi rimandare a quella dimensione. E quindi sì, c'è tutta questa estetica barocca. Le gambe leonine, le colonne tortili, le rose dei venti, sì, e sì, via sì. Dicendo. Sono parti stampate in 3D e sì.
1: Cioè, quindi
4: poi...
1: Materialmente, come hai fatto? Hai raccattato un tavolo, cioè hai stampato no, roba in 3D e ce l'hai incollata?
4: Più o meno, cioè il tavolo l'ho costruito partendo da delle assi di legno che ho messo insieme, e poi c'è la struttura interna della gamba, è un cilindrino molto sottile di legno che viene avvitato e ha questo rivestimento intorno stampato in 3D. Sono due pezzi messi insieme, quelli della gamba, e però poi dopo viene lavorato in modo da nascondere la giunta, e quindi sì.
1: Wow, fantastico.
4: Grazie.
1: Fantastico. No, bellissimo, non pensavo fosse in 3D, cioè che tu poi, te lo fossi stampato.
4: Volendo possiamo dire due cose dell'hardware all'interno, c'è un c'è un ThinkPad T420 disassemblato, quindi c'è la scheda madre di questo portatile che adesso avrà circa 15 anni. E che ho trovato usato e non funzionava lo schermo, quindi l'ho trovato veramente a un prezzo basso. E sì, mi interessa anche un'idea del recupero dell'hardware, visto che comunque non abbiamo bisogno di risorse, no, eccessive. E poi c'è un Arduino per gestire gli input, la levetta e il pulsante.
1: Joystick, insomma.
4: Sì, esatto, per gestire la levetta per muoversi e il pulsante per marcare. E sì, un po' questo poi.
1: Spettacolo. Questo è altro Hack Meeting 2026, incredibile.
4: Grazie. E sì, lasciamo la parola ad altri, non so.
1: Sì, ma penso che ci stiamo dirigendo verso la conclusione di questa diretta, anche perché si è fatta un'ora. Però grazie. No, questo
4: grazie
1: era un
4: voi.
1: Contributo, era necessario in questa fase. Grazie, Haro. Allora, sì, ebbene sì, no, la musica in... Sì, guarda, dammi, eccoci qui. Ok, ciao. La musica si è stoppata, per cui non possiamo più ricorrere a quello, quindi penso che la fine di questa diretta sarà tristemente con la mia voce, mi dispiace tanto che vi dobbiate assorbire la mia voce. Per terminare questa diretta è stata pazzesca. Sì, siamo state quindi a Hack Meeting 2026 al centro sociale Next Emerson da 12, 13, 14 giugno appunto 2026, evento incredibile. Potete ancora venire e accorrere. Comunque grazie per l'ascolto. Ciao da Radio Wombat.

0: Ciao. È la prima volta che ti trovi davanti alle porte di Tannhäuser? Beh, se cerchi un posto dove sognare ed immaginare in libertà, sei nel posto giusto.
1: As it should always be. The foundlings are the future. This is the way.
2: This is the way. This is the way.
3: Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi.
4: No, io sono tuo padre.
5: È sempre efficiente lanciafiamme.
6: Il mio preferito.
5: Benvenuto sulla Terra.
7: Penso che ancora non siete pronti per questa musica. Ma ai vostri figli piacerà.

0: E buonasera a tutte e tutti, ben ritrovati in una nuova puntata delle Porte di Tannhäuser. Ben ritrovati, ben ritrovate.
1: Ciao, ciao a tutte e tutti. Il 16 marzo 2026, vi ricordiamo i nostri contatti soliti, immancabili: postawombat@insiberia.net, la mail alla quale scriverci, radiowombat.net, il sito dove potete trovare le varie, come dire, anche novità, perché in effetti a breve ci saranno delle nuove trasmissioni, o se no, se siete più abitudinari, potete trovare anche le vecchie trasmissioni, guardare, ascoltarvi i podcast e ascoltarle in diretta e ripassare quando sono. Poi vi ricordo direttawombat.vado.li il pad e con il quale potete chiacchierare in diretta con noi, per esempio potete farlo adesso che vi ascoltiamo in diretta. E che altro? Boh, basta, no, 13.59 ovviamente,
0: esatto,
1: la frequenza in onde medie, accendete le vostre radioline vintage, che ormai, boh, basta, non sono neanche vintage, sono anzi l'ultimo ritrovato della tecnica, e sintonizzatele sulla 13.59 in onde medie, ovvero AM o come trovate scritto, MV anche volendo.
0: È vero, anche MV. Di cosa parliamo nella puntata odierna? Parliamo di fantascienza e alieni che si mimetizzano o che comunque abitano e vivono il nostro pianeta.
1: Eh sì, perché abbiamo deciso di fare una puntata un po' più sbarazzina, abbiamo parlato di cose, giusto, serie, di pipponi vari, e ora invece, anche perché Ballard insomma ci ha preso l'anima per un paio di settimane, e invece ora vogliamo un po' compensare con una puntata un po' più soft, un po' a noi, beh, per certi versi quasi facile, nel senso che quando si parla di alieni nel mondo della fantascienza è voler vincere facile in qualche maniera, ecco. Di film, libri, opere che parlano di alieni ovviamente ce n'è un miliardo, cioè proprio da qualsiasi parte vi rigiriate trovate qualcosa che parla,
0: sì,
1: di alieni,
0: sì, sì,
1: però,
0: sì,
1: però
0: sì,
1: noi,
0: sì,
1: abbiamo,
0: sì,
1: voluto,
0: sì,
1: prenderlo da un'angolatura un po' particolare, perché non parleremo, non particolarmente, un po' anche sì, però di invasioni aliene, che sarebbero un capitolo un po' a parte.
0: Sì, esatto.
1: In parte ne abbiamo anche un po' già parlato, ma insomma. E non, sì, parleremo neanche di esplorazioni, cioè gli esseri umani che vanno su altri pianeti. L'abbiamo detto tante volte, con questo, spesso, quasi sempre con questo piglio colonialista, ma insomma, che vanno su altri pianeti e guardano e conoscono nuove popolazioni, nuovi esseri, e imparano i loro usi e si confrontano con le... Non parleremo di tutto questo, perché parleremo di alieni che arrivano sulla Terra e si confondono, come dicevi, con gli altri esseri umani.
0: Esatto, con fare positivo, comunque, insomma, non con cattive intenzioni, o pure proprio,
1: sì,
0: con cattive intenzioni.
1: Chissà.
0: Quindi, pezzo di apertura, per questo non ho rimandato, pensavo durasse meno, pezzo di apertura e poi parliamo proprio di questo Wombat.

0: Eccoci qua nella cantina dove esseri misteriosi suonano strumenti misteriosi che avrei tanto voluto saper suonare.
1: chi lo dice?
0: E parliamo oggi invece, per chi si fosse collegato in questo momento, alieni che si confondono con gli umani.
1: Allora, partiamo da, da una, forse l'unica cosa seria della puntata per darci un tono. E partiamo da il racconto di un tagliatore di bambù, ovvero Taketori Monogatari,
0: Monogatari, sì.
1: Che è...

0: bambina, grande come un pollice. E l'uomo che non ha figli porta la bambina a casa dalla moglie e la crescono come fosse la loro figlia. E gli danno il nome di Nayutake no Kaguya Hime, ovvero letteralmente, diciamo, la traduzione potrebbe essere principessa splendente del flessuoso bambù. E da questo momento in poi, ogni volta che l'uomo taglierà un bambù, vi troverà all'interno una piccola pepita d'oro. E quindi chiaramente, insomma, è ottimo, direi, e si capisce, l'uomo lo capisce subito, che questo evento magico, per così dire, è dovuto alla bambina, cioè è lei che gli fa trovare all'interno questa piccola pepita d'oro. Chiaramente in questo modo il tagliatore di bambù e sua moglie si arricchiscono, diventano piuttosto ricchi. E lei, la figlia Kaguya Hime, cresce piuttosto felice con la sua famiglia adottiva e diventa una bellissima donna. Però, ovviamente, un po' per questa questione della pepita d'oro, chiaramente, che chiaramente si intuisce che lei è un bell'affare, prendersela è un bell'affare. E un po' anche perché per la sua irresistibile bellezza, fatto sta che inizia ad avere una serie di problemi, per cui tutti gli uomini del regno, sostanzialmente in particolare, guarda un po', i potenti, ricchi, principi,
1: gli Epstein della situazione, forse.
0: Tutti i vari Epstein arrivano e cercano di portarsela via, fondamentalmente, assolutamente senza il suo consenso, eccetera. E quindi lei passa tutto il romanzo fondamentalmente a scappare da questi vari pretendenti ossessivi e i genitori cercano di metterla al riparo da questo. Si capirà alla fine della storia, in realtà soltanto alla fine, che la figlia, cioè che la bambina, era un abitante della luna. Quindi in realtà tutta sta storia ve l'abbiamo raccontata perché questa piccola bambina, che poi diventa donna, in realtà ha sì le fattezze umane, ma proviene dalla luna e lì ritorna alla fine della storia.
1: Esatto, potrei stare ore a aggiungere cose questo argomento,
0: fallo.
1: Inizierò con un pochino. Prima,
0: sarò breve.
1: Sarò breve, ma non è vero. No, allora, la prima cosa da dire su questa opera è che potete vedervi la versione animata. La versione animata fatta da niente di meno che Isao Takahata, che è fondamentalmente, insieme a Hayao Miyazaki, cioè al pari, anzi era non maestro, perché sono più o meno, sono stati anche contemporanei, insomma hanno avuto modo di confrontarsi, molto più, come si dice, molto più tradizionale. Isao, ma è uno di quelli che ha aperto la strada alla grande animazione.
0: L'anima politica anche.
1: Sì, sì, esatto. Questa è l'ultima opera che lui fa prima di morire, nel 2013, è proprio mettere la storia della principessa splendente, appunto, in giapponese, è il racconto del tagliabambù, cioè Taketori Monogatari. Bello, è una roba, se siete abituati a vedere Miyazaki, è un pochino più so come definirlo, un pochino più durino, però bello, bellissimo, grandi disegni, e racconta proprio questa storia qua. E questa storia qua è una storia, come dicevi subito all'inizio, popolare, cioè che viene dalla tradizione popolare, e infatti ha influenzato veramente sacco di opere all'interno della produzione nipponica, ma anche roba molto mainstream. Per esempio, l'avevo aggiunto alla fine fra le varie cose, Naruto. Naruto, no? Famosissimo, ma parla del mondo dei ninja. In realtà si scopre alla fine, ve lo spoilerò, cazzi vostri, senti, è finito da talmente tanti anni,
0: fatti, dai,
1: che in realtà è una sorta di fantascienza, in realtà, Naruto, perché sono i grandi cattivoni, che sono quelli che hanno mosso un po' le fila di tutto e che verso la parte finale della narrazione si scopre chi sono degli alieni che vengono da fuori del mondo e si nutrono degli esseri viventi dei vari pianeti.
0: Ma veramente?
1: Quindi loro arrivano, creano questi creano fondamentalmente questi grandi fiori che quando sbocciano cominciano a succhiare l'energia di tutti quelli a cui riescono ad arrivare. E la Kaguya è proprio la il primo alieno che arriva sulla Terra e che diffonde, cioè i ninja

0: sono forti perché usano il chakra per le varie tecniche ninja. Chi l'ha portato il chakra? L'hanno portato questi alieni, in realtà, il chakra. Non era una roba autoctona del pianeta. Però, insomma, per far capire che queste...
1: C'ha avuto influenze.
0: Molto influenze, appunto, con opere anche mastodontiche di fama internazionale come Naruto. E quindi, insomma, volevo aggiungere queste due cosine. Molto interessante, comunque, dai.
1: Eh sì, di tutt'altro tono, diciamo, è invece L'uomo che cadde sulla terra, un film del 1976, film che è anche la prima apparizione sul grande schermo cinematografica di David Bowie, quindi un film che spesso viene ricordato principalmente per questo, perché tra l'altro un'interpretazione di Bowie molto bella, con questo insomma, come dire, l'alieno Bowie lo sa fa bene, ecco, gli veniva piuttosto bene.
0: Tutti hanno il dubbio che lo fosse realmente.
1: Esatto. E quindi nel 76 fa questo film, protagonista di questo film che si chiama The Man Who Fell to Earth, appunto L'uomo che cade sulla terra, regia di Nicholas Roeg, dal romanzo di Walter Chavis. In realtà il film, ma anche il romanzo, non sono particolarmente noti e famosi, anche se il film secondo me vale la pena, perché al di là di Bowie è piuttosto intrigante ed è molto ansiogeno, c'ha questa atmosfera un po' rarefatta che non riesce a capire bene perché, ma ti mette l'ansia. Fondamentalmente si tratta di un alieno, non si capisce bene se solo lui o anche la sua famiglia, comunque alcuni alieni che arrivano di questa cittadina completamente inventata che si chiama Santa Mira in California. Nel New Mexico, e non c'entra Santa Mira perché quello è quello dopo. Quindi ci sono questi alieni che arrivano, tra cui in particolare questo Thomas Jerome Newton. Non si sa bene da dove arrivano da un pianeta lontano e arrivano sulla Terra, non si sa bene come, non si sa bene perché. Di base il film inizia con loro in queste terre, appunto, del New Mexico, molto desolate, molto desertiche, e c'è quest'uomo che di fatto assomiglia a un inglese, nel senso, questo lo era, e comunque esatto. Nelle coreografie americana, statunitense, l'inglese ha un po' questi tratti algidi e, come dire, molto che per cui ci stanno nel ruolo dell'alieno. E quindi lui si passa per inglese, anche tutta la gente che incontra, e ci potrebbe stare. E arriva, in realtà poi scopriremo che lui è arrivato sulla Terra in missione per riportare l'acqua nel suo pianeta natale, e ha bisogno di scoprire come farlo, perché il suo pianeta natale sta vivendo una mega siccità e lui spera di portare l'acqua prendendola dalla Terra. E però riesce a sopravvivere sulla Terra anche economicamente, insomma, a vivere una vita non solo normale ma anche piuttosto agiata, perché si porta dietro un po' di tecnologia, della tecnologia che aveva, insomma, del suo pianeta, e la porta a come si chiamano, degli sportelli dove si brevettano le cose, le tecnologie, non penso che esistano più queste cose, ma
0: sì, sì,
1: ma sono proprio, cioè, sportelli,
0: forse non sono degli uffici.
1: Io me lo immagino un po' come l'agenzia delle entrate, però forse sbaglio.
0: Sarebbe bellissimo.
1: Comunque lui si presenta in uno di questi posti, gli dice: tieni, io ho inventato questa cosa, brevetta queste tecnologie, che chiaramente sono delle tecnologie avanzatissime, e con quello diventa fondamentalmente ricco e riesce a barcamenarsi piuttosto bene sulla Terra. E con quella ricchezza lui, il suo obiettivo è quello di fondamentalmente costruirsi un veicolo spaziale per ritornare indietro e soprattutto riportare l'acqua a casa. La cosa non va benissimo, perché lui comunque... il film non è che ha una trama molto specifica, cioè diciamo che a un certo punto lui inizia a perdersi, perché gli esseri umani sono tutti stronzi con lui e quindi lo trattano tutti male, sono tutti che cercano di rapinarlo, di strappare, insomma lui ci rimane parecchio male, dice: ma come? E l'unica persona che lo tratta bene è una donna con cui lui inizia una relazione, e però vedremo, lo porta anche verso quegli aspetti dell'umanità che lui non sospettava, tra cui sostanze, alcol, televisione a gogo.
0: Certo.
1: Quindi lui inizia, con tutti i soldi che ha fatto, fondamentalmente una vita di noia e droghe e soprattutto fiumi di alcol. Quindi diventa alcolista, malissimo, depresso, e quindi sta fondamentalmente, passa la vita in casa, sembra quasi che non si ricordi più del perché era arrivato lì e di cosa doveva fare. E di base passa questa vita appunto in maniera piuttosto brutta. E devo dire, è un questo chiaramente un qualcosa che ha a che fare con una grossa metafora della, che probabilmente di quello che in quegli anni si iniziava a intravedere, perché erano il 76, era l'inizio di quello che poi è stato un po' il leitmotiv degli anni 80-90, ovvero questa noia generazionale, questa, questo male di vivere dovuto non si sa bene a cosa, a questo capitalismo sfrenato che ti spinge, che abbiamo visto anche nelle altre puntate di Ballard, ti spinge a dover essere sempre up, essere sempre a 2000, e te a un certo punto invece non lo sei per niente. E questo film un po' lo mette sullo schermo, appunto, con questo personaggio un po' forse ingenuo, un po' anche tenero, che però viene in qualche modo
0: corrotto,
1: sì, sì, in qualche modo sì, corrotto e rovinato, ecco.
0: Certo, come solo noi sappiamo fare.
1: Esatto.
0: E invece poi ci spostiamo qui su la Pietre Miliari.
1: Classicone.
0: Classicone, partendo dall'originale 1956 dell'invasione degli ultracorpi. Chiaramente, per forza.
1: Filmone. E, allora, qui praticamente, se non l'avete visto, siamo appunto, come
0: era
1: dicevi...
0: Era qui Santa Mira,
1: ho incrociato le righe. Qui, se non l'avete visto, è chiaramente un classico della fantascienza. E insomma, ha detto molto. È una classica invasione extraterrestre, però inizia... appunto in California, a Santa Mira, questa città che non esiste, e inizia con queste spore di piante aliene che cadono dallo spazio e piano piano si sviluppano in grandi baccelli di semi. Quindi questi baccelli crescono e dentro c'è un alieno, un essere alieno, che mano a mano che cresce fondamentalmente prende la personalità e soprattutto l'esteriorità, l'aspetto fisico di chi gli sta accanto.
0: E ricordi anche, no?
1: Mi sembra di sì, questo non lo ricordo.
0: Mi sembra di sì.
1: Io non lo ricordo. Sì, comunque sia, sicuramente...
0: Infatti il titolo è Ultracorpi, lo traduciamo noi,
1: sì,
0: no?
1: È una tragedia.
0: Però
1: una
0: è The Body Snatchers, cioè i scippatori di corpi.
1: E infatti, se lo traducete biecamente con le diavolerie tecniche stupide di oggi, ve lo traduce così, sì, gli scippatori di corpi.
0: Ah, scippatori, eh?
1: Lo dice così, sì, che bellissimo.
0: No, sì, effettivamente, i ladri di corpi, non so, sì. Vabbè, però avete capito.
1: Sì, quello è il concetto, e sì, praticamente te c'è sto baccello accanto che non te ne accorgi neanche perché è piccolino, e piano piano cresce un alieno che piano piano... assume le tue sembianze e a una certa, quando è sufficientemente sviluppato, ti sostituisce. Questo chiaramente crea un sacco di problemi, ma c'è una particolarità che gli alieni non riescono a riprodurre, ovvero l'emotività, i sentimenti.
0: Esatto.
1: Questi esseri alieni non riescono a riprodurre le emozioni e quindi si presentano sì come delle copie identiche, ma prive di emozioni.
0: È un po' strano, la gente dice: ma stai bene, tutto a posto, e succede?
1: Un po' apatici,
0: esatto, non potevano essere identici.
1: E poi a un certo punto, vabbè, c'è l'eroe di turno, che è un medico locale, che capisce tutto, scopre, da lì tenta di fermare questa invasione. Poi vabbè, c'è la classica trama da film degli anni 50 americano. Ora, la cosa interessante di questo film è che chiaramente non vi sarà sfuggito che, essendo nel 56 e essendo la trama quella che vi abbiamo appena raccontato, si presta a varie interpretazioni di tipo politico. Cioè, chiaramente una delle accuse, diciamo, che è stata mossa a questo film storicamente è di essere chiaramente un prodotto di propaganda contro l'allora Babau, che era l'Unione Sovietica. Quindi era in piena guerra fredda, all'inizio della guerra fredda, con un senso di panico di cui vi abbiamo parlato tante volte negli anni 50, e la fantascienza, l'abbiamo visto, incarnava moltissimo queste paure in maniera più o meno consapevole, nel senso che, devo dire, il regista ha sempre negato assolutamente qualsiasi tipo di sottotrama, di metafora politica. Tant'è che però non può non venirci in mente, perché nell'iconografia della propaganda tipica di quegli anni statunitense, guarda un po', i comunisti rossi erano sempre dipinti come queste persone apatiche, senza sentimenti, fredde, che si contrapponevano invece alla sanguigna genuinità dell'americano, no? Del cowboy,
0: sì,
1: verace,
0: sì, certo.
1: E invece loro erano questi specie di robot senza emozioni. Quindi guarda un po', l'invasione degli ultracorpi, insomma, non sembra proprio buttata lì a
0: già,
1: caso.
0: Forse il Marine più che il, ormai nel 56 okay. Sono
1: sì.
0: Il Marine che, capito, è sia un marinaio che un soldato. Allora, il top del top.
1: Sì, sono un po' alla buona, sono bravi ragazzi, sono questi qui, no, che bevono il latte. E invece gli altri sono, strani, mangiano i cavoli, sono freddi. Sì, molto spesso, poi l'abbiamo visto via, che tante volte le invasioni aliene, la paura dell'alieno era appunto in realtà un bieco modo per
0: certo.
1: parlare male dei russi.
0: Sì, perché erano loro gli alieni e oggettivamente avevano un sistema economico che strideva.
1: È anche questa cosa del sostituirci, no? Noi abbiamo i nostri valori, le nostre abitudini, e questi arrivano e ci sostituiscono con i soviet e con tutte quelle cose
0: pazze. Tra l'altro c'è un mio conoscente che è stato, anzi un mio caro amico, e saluto, ciao Lorenzo, è stato a New York e è stato in questo bar, questo pub che si chiama KGB, che era il luogo dove si ritrovava, che era il luogo dove si ritrovavano i comunisti americani prima che li facessero tutti fuori. Quindi stiamo parlando appunto degli anni 50, dove ancora qualcosa c'era, però li stavano già e si ritrovavano clandestinamente lì, e quindi poi, come solo l'America sa fare, poi dopo hanno brandizzato in qualche modo. No, dice che è un bel posto, comunque carino.
1: Okay.
0: Però immagino che un americano non lo veda certo con gli occhi che lo vediamo noi. Lui si è molto divertito, gli è piaciuto, perché ci sono tutti i vecchi manifesti degli anni 50 del Partito Comunista Americano, quindi roba comunque non vedi tutti i giorni, di sicuro.
1: No, questo è vero.
0: Ganzo. Allora, però, per rimanere in tema, abbiamo detto all'inizio, quello del 55, del 56, insomma, dell'invasione degli ultracorpi è il primissimo film. Ma vi sono stati tre sequel. Se si può dire, si possono chiamare sequel, sì.
1: Ma sì.
0: Sì, well, remake, chiamiamoli remake, che sono nel 78 Il terrore dallo spazio profondo, nel 93 Ultracorpi, l'invasione continua, e l'ultimo nel 2007 Invasion. Terrore dallo spazio profondo fondamentalmente mantiene varie similitudini, cioè c'è nell'immensità dello spazio profondo c'è una forma di vita aliena, appunto, che è questa qui, che abbandona il proprio pianeta e, come al solito, sta morendo, e attraverso il vento solare è spesso portatore sia di roba buona ma tendenzialmente di roba negativa. Devo dire, in tante opere.
1: È vero.
0: Raggiunge la Terra, atterra questa volta a San Francisco, invece, è ambientato. E niente, praticamente si sviluppa, cioè le spore che questo alieno butta si sviluppano dentro dei piccoli fiori rosa, che sono appunto anche in questo caso dei baccelli contenenti la forma di vita aliena. Quindi, insomma, dai. Ci siamo, bene o male, è un po' diverso, ma è molto simile.
1: Siamo lì.
0: Mentre poi dopo l'invasione continua, quindi l'ultracorpo, l'invasione continua, quindi quello poi successivo, è ambientato in Alabama, in una base militare, e fondamentalmente il padre del protagonista, il protagonista si deve, c'è tutta la parte iniziale dove si deve trasferire perché il padre è militare, quindi no, vivi nelle basi e ti sposti per il mondo. Vabbè, insomma, arrivato lì, ambientato, il padre, attraverso delle analisi, perché deve fare degli accertamenti su alcune sostanze tossiche, trova appunto delle forme alieni vegetali che uccidono gli umani e le sostituiscono con delle copie senza emotività. Quindi siamo sempre lì. Qui c'è l'esercito di mezzo, cioè c'è sempre l'esercito di mezzo, però qui in particolar modo è proprio il protagonista, però bene o male. Quello più recente invece è quello di Oliver Hirschbiegel, dove c'è Nicole Kidman, Daniel Craig, Jeffrey Wright, quindi una roba molto moderna, 2007 appunto. Invece qui è dopo lo schianto di uno space shuttle sulla Terra, la protagonista, che si chiama Carol Bennell, scopre un misterioso virus di origine aliena, e questa volta è diverso perché attacca gli umani ma quando dormono. E specificamente lei capisce che attaccano quando uno entra nella fase REM, quindi in cui teoricamente hai meno difese o comunque
1: è il sonno profondo,
0: esatto. In quel modo riescono ad entrare, e le vittime risultano, cioè diventano appunto inumane, prive di sentimenti ed emozioni, ma mantengono appunto l'aspetto esteriore identico a quelli a cui hanno preso il corpo, per cui non si riconoscono. Quindi insomma, dai, ci siamo. Però questo più moderno ha questa accezione diversa, appunto. Non sono più pure piante, puri baccelli pieni di alieni che prendono la forma, ma proprio sostituiscono in pieno attaccandolo nel sonno. Quindi non c'è neanche una parte esterna, non te ne puoi accorgere.
1: Sì. Hai capito. E allora, non so se vogliamo fare una pausa oppure se andiamo a dritto con
0: un piccolo break. Ci sta perché dopo dobbiamo parlare di due alieni famosi.
1: Entriamo dopo proprio.
0: Esatto.
1: Vi stupiremo,
0: esatto. Sì, cose proprio non avete mai sentito proprio nominare.
1: Animali.
0: Quindi restate qui con noi, queste sono le partite a Noiser, parliamo di alieni nel mondo della fantascienza, alcuni esempi di alieni che si nascondono sulla Terra. Buon battuto.

0: E questa era How Can It Be Skin Shape, così l'ho voluta lanciare radiofonica. Ma in realtà qui non parliamo di musica.
1: No, no.
0: Ci piace, ci sollazza, ci aiuta, ma noi parliamo di fantascienza.
1: Sì, e in particolare adesso vi parleremo di degli illustri sconosciuti, di proprio perle che siamo andati a trovare cioè difficilissimo, scandagliando l'internet. Non è vero, vi parliamo allora, di mostri sani.
0: Ah, io lo volevo tenere un altro pochino, se scherzo. Un certo E.T. Who is E.T.? Parliamo proprio di E.T.
1: Che non è il cugino It.
0: Non è il cugino It, che però anche lui magari.
1: Forse era un po' alieno.
0: Esatto, parliamo invece di E.T. l'extraterrestre per eccellenza.
1: Dai, ve lo ricordate, E.T.? Io confesso che l'ho visto solo quando ero piccola. Lo vorrei rivedere perché secondo me andrebbe rivisto anche in età adulta.
0: Sì, sicuramente.
1: Magari ci farebbe schifo, non lo so. Fatto sta. Che comunque.
0: Allora, intanto è una narrazione. Quando è uscito? Nell'82.
1: Sì.
0: Quindi ha una dialettica anni 80.
1: Sì, sicuramente. Bene. Sicuramente.
0: Vabbè, però secondo me sarà in sapore di Stranger Things un po', sicuramente.
1: Certo, che fondamentalmente è preso e copia incollato da E.T. Comunque, E.T. l'extraterrestre chiaramente ci calza a pennello perché è questo alieno che in questo caso è anche un po' difficile che si mimetizzi perché obiettivamente è molto diverso dalle fattezze umane.
0: Comodino verde.
1: Sì, un comodino verde. E quindi, sinceramente, un po' tipo Yoda.
0: Sì, cioè, esatto.
1: Non è che, cioè, Yoda almeno c'aveva la tunica.
0: Era fortissimo almeno Yoda.
1: Sì, c'ha il bastone. No, lui sinceramente è un disastro come essere umano. È tutto strano, c'ha sto collo strano. Poi non è che parla tanto, sa dire solo telefono a casa perché gliel'hanno insegnato. Poi c'ha la voce tutta roca.
0: Allora, la differenza, diciamo, rispetto ad altri è che qui è un alieno che c'è cascato per sbaglio.
1: Sì, sì.
0: Mi è venuto in mente T, un altro, aspetta, mi devo dire dal titolo, vai avanti.
1: Vabbè. Comunque sì, è vero, lui non è che c'ha intenzione di invadere la Terra o che vuole fare questo e quello, lui casca per sbaglio, si ritrova lì e viene raccattato da dei bambini, per l'appunto la sua fortuna o sfortuna vuole che viene raccattato da questi bambini che lo prendono sotto la loro ala protettrice, intuiscono che no, i grandi e gli adulti non lo devono vedere e lo nascondono di base. Si narra, poi non so se è un espediente, come dire, commerciale, comunque si narra che questa trovata derivi dall'amico immaginario di Steven Spielberg, cioè Spielberg di base dice quando si lasciarono i suoi genitori lui andò in crisi e da bambino e in realtà appunto si era inventato questo amico immaginario e che con E.T. ha voluto un po' rendere omaggio a questa tenerezza anche di bambini che si fanno un amico, lo nascondono e lo proteggono anche dallo sguardo degli adulti. È chiaramente alcuni l'hanno definita una favola, non so se è una favola, però di base è molto bella questa cosa che coglie effettivamente, che penso sia il motivo per cui ai bambini piace un sacco,
0: sì.
1: Della separazione tra il mondo degli adulti e dei bambini, cioè comunque l'alieno è una roba importante, enorme. E così entra nel mondo dei bambini, non nel mondo degli adulti.
0: E poi l'amicizia, a prescindere da qualsiasi fattezza, appunto, anche se sei un comodino verde, siamo amici.
1: Eh sì, e i grandi questa cosa non la capiranno.
0: Non riescono, sono incapaci.
1: E poi sì, da lì in poi, prima la minaccia sono i genitori, poi inizia a diventare il governo, la CIA, questo e quello, e loro si ritrovano, questo gruppo di bambini, loro malgrado, in questa rocambolesca avventura. E, a parte appunto la storia che conoscerete e avrete ben presente tutto quanto, c'è sempre da ricordare i meravigliosi effetti speciali di Carlo Rambaldi, in particolare gli animatronici, che sono questo tipo di tecnologia che mescola l'elettronica con la meccanica, per cui Rambaldi anche il creatore di King Kong, cioè era quello che ha fatto effettivamente degli effetti speciali bellissimi e storici e fondamentali, e riusciva appunto con dei metodi tutti suoi molto artigianali, molto anche inventivi, a dare vita a delle meccaniche, degli esseri meccanici. Quindi non si tratta di veri e propri robot, era, anche perché insomma siamo abbastanza, ora qui è negli 82, ma King Kong è ben di prima. Lui riesce appunto a mettere dell'elettronica in parti meccaniche, riesce con dei motorini a far muovere per esempio delle articolazioni, delle zampe, il collo e quant'altro. In più, oltre questo, ci ha avuto sempre un occhio, secondo me, particolarmente meraviglioso per le espressioni miste con gli animali. E.T., si dice che il viso di E.T. fosse preso da una tartaruga, fosse incrociato con una tartaruga.
0: Sì, sì.
1: E non sarebbe, non avrebbe lo stesso effetto se se lo fosse inventato di sana pianta. Cioè il fatto che ha qualcosa che tu a un certo punto un po' lo riesci a riconoscere, ci vedi qualcosa di familiare dentro, è una grande trovata di genio, secondo
0: sono
1: me.
0: D'accordo. Tra l'altro Rambaldi sempre quello che ha fatto Alien, quindi
1: sì,
0: anche l'Alien che scuda fuori, che c'ha la lingua, altra bocca dentro la lingua, insomma, si è inventato roba pazzesca.
1: Vero.
0: Grandissimo Rambaldi, tra l'altro alla base di ci hanno costruito intorno a lui, chiamandolo Milo Rambaldi, nella serie Alias, non so se ti è mai capitata, con Jennifer Garner, una spy serie, diciamo, molto cruda, abbastanza cruda, che parla di questo gruppo di spie che sono un gruppo, che sono, no, cioè, ci sono la CIA ha dei gruppi ancora più segreti degli gruppi, insomma il gruppo più segreto di tutti, che fa le cose, loro, però in realtà poi si scopre essere tutto un inganno, in realtà non stanno lavorando per i buoni ma stanno lavorando per i cattivi, è tutto così, va bene? Io e mio padre eravamo appassionati quando io ero piccino, il mio babbo era appassionato, quindi ho visto tutto. Lì questo Milo Rambaldi, che ho scoperto poi essere proprio preso dal nostro conterraneo, dove c'è questo creatore che ha creato questi oggetti incredibili, non si sa come,
1: bello,
0: che servono per svelare, cioè, insomma, per tutta una trama bella complicata, è preso proprio da lui.
1: Vedi? Io ho visto una mostra.
0: Ah, figa!
1: Mi sembra quella al Museo del Cinema di Torino.
0: Sì, ho visto le foto, non
1: bellissima,
0: l'ho vista al vivo. Figo!
1: Bellissima. C'erano anche dei pezzi di King Kong.
0: Ah, ma
1: sì,
0: che dici?
1: Molto bello. E anche Alien, chiaramente. Cioè, mettiamo insieme Giger e Rambaldi, chiaramente si fa una roba pazzesca.
0: Allora, E.T., domanda, ha avuto dei sequel?
1: Oddio, non lo so.
0: Attenzione.
1: Le ha avuti?
0: No, non le ha avuti, infatti. Non le ha avuti dei sequel, no, almeno non ufficiali. Spielberg ha sempre detto, no, ragazzi, questa è una roba che deve stare a sé stante, che rimane così, non si può toccare in nessun modo. Perché proprio poco dopo la... aspetta che l'ho tirato in giù, come si chiama lei, l'autrice? Cioè, dopo il grande successo, viene proposto a una sceneggiatrice, ecco, Melissa Mathison... Gli dicono, vai, fai sequel, che si è fatto un monte di quattrini. E lei abbozza questo sequel più oscuro, però, che aveva il titolo provvisorio di E.T. 2 Nocturnal Fears. Paure notturne.
1: Ok.
0: Non mi metto. In cui alieni carnivori che appartengono alla specie di E.T. arrivano e rapiscono i bambini... E probabilmente quindi magari ti sarebbe tornato per aiutarli, una roba
1: palle
0: di genere. E Spielberg ha detto, ragazzi, ma stiamo scherzando? Assolutamente
1: bravo.
0: No.
1: Stavo bravo, via, per una volta.
0: L'ha proprio bloccato lui, l'ha proprio bloccato Spielberg. E probabilmente non gli ha dato i diritti, gli ha detto, se va azzardate vi fa un mazzo tanto.
1: Se mi pagate...
0: Ci sono state delle idee alternative. Il libro E.T., il libro Il pianeta verde di William Kotzwinkle dell'85, e fondamentalmente racconta E.T. che torna sul suo pianeta. Lo propose a Spielberg, che disse, bello, mi piace,
1: già meglio,
0: ma deve rimanere libro, secondo me non renderebbe bene sotto forma di film, quindi non è mai stata fatta una versione cinematografica, è rimasto solo sotto forma di romanzo.
1: In effetti è vero, perché si rompe questa cosa dei bambini.
0: Ma sì,
1: dai. Sì.
0: Esatto. Poi c'è il falso sequel invece.
1: Ovvero?
0: Cioè, che non è un falso, nel senso che non è un sequel, ma è un cortometraggio che è uscito nel 2019. Mi capitò di vederlo perché, appunto, uscì la notizia, sequel, poi no. Era una sorta di reunion, e appunto si chiamava A Holiday Reunion, con il ritorno di Harry Thomas, che è Elliot. E è l'unica rimpatriata fondamentalmente approvata e supervisionata però da Spielberg. Quindi se volete vedervi questo piccolo cortometraggio, ci sta. Però di fatto non esistono sequel di E.T.
1: Meno male.
0: Esiste però una versione, no, non è uguale, però è molto ispirato a una versione all'italiana che mi è venuta in mente ora, appunto, dice, "Wah, già!" che non mi era venuto in mente, che è uno sceriffo, extraterrestre, poco extra e molto terrestre.
1: Oddio, cos'è? Quello di Bud Spencer.
0: Quello di Bud Spencer, proprio quello. Oddio. 1979, poi replicato l'anno dopo con il sequel, chissà perché capitano tutti a me.
1: Certo.
0: Tutti e due parlano proprio di questo bambino.
1: Certo. 79, scusa, quindi prima di E.T. Attenzione.
0: Ah, è vero, non ci avevo fatto caso.
1: Attenzione, E.T. che ha copiato da Bud Spencer.
0: Chissà.
1: Chiaramente.
0: Potrebbe, perché comunque è roba che è stata distribuita in America.
1: Oddio, davvero?
0: Anzi, è ambientato in America, fondamentalmente.
1: No, vabbè, dai, non mi ha...
0: Quindi...
1: Vabbè.
0: Non ci avevo mai fatto caso a questa cosa. È vero. Comunque, fondamentalmente, per chi non l'avesse visto, recuperatelo, perché è roba veramente leggera, dura un'ora e mezzo, roba veramente tranquillissima, dove c'è questo bambino che è sperso e questo sceriffo, quindi un poliziotto, però in America, quindi è lo sceriffo, lo trova e gli dice, dai, dimmi, sono i tuoi genitori, ti porto dai tuoi genitori. Però lui, sono i genitori e sono alieni.
1: Ma dai, è vero.
0: E allora c'è lui che gli sta dietro, il poliziotto non gli crede, mentre c'è la CIA che cerca il bambino, e lo sceriffo chiaramente lo difenderà dalla CIA alla fine, perché si affezionerà tantissimo. E c'è tutte quelle scene dove c'è il bambino e per dimostrargli che è un alieno attiva le giostre, che c'ha questo marchingegno in mano, che è una specie di triangolone dove pigia i tasti. Sai un po' come quelle pistole, cioè, quando si era piccina facevano wii wii wuu, che c'erano questi suoni molto simili a quella cosa.
1: Effetti
0: lì.
1: Effetti speciali proprio di grande...
0: No, eccezionali.
1: Grande spessore.
0: E niente, insomma, poi alla fine arrivano. Poi ci viene fatto il sequel l'anno dopo, perché in quegli anni lì Bud Spencer facevano 3 film l'anno fondamentalmente. Sì. Che è appunto Chissà perché capitano tutti a me,
1: che ho visto penso 70 volte.
0: E fondamentalmente l'esercito americano cerca ancora di catturare il piccolo extraterrestre che si chiama H725, non me lo ricordavo, lo stavo leggendo qua, perché poi alla fine, no, del primo sembra che vada via con l'astronave dei genitori, ma in realtà si è affezionato allo sceriffo e vuole rimanere con lui. E allora rimane con lo sceriffo.
1: Tenere.
0: E nel 2 però chiaramente l'esercito non molla e riprova a... E poi vabbè, è tutto un cazzotti,
1: esatto.
0: Però insomma alla fine si sa, se guardi Bud Spencer sai che guardi quello, quindi va bene.
1: Comunque effettivamente penso quasi tutti questi film che vi stiamo raccontando, beh non è vero, non tutti, però una buona parte si sono incentrati sul difendere da CIA,
0: sì,
1: FBI e varie, e gli alieni.
0: Sì, cioè da servizi segreti americani,
1: sì,
0: non
1: sì,
0: da altri paesi.
1: No,
0: non ci sono russi di solito, ci sono gli americani.
1: Ma perché sono loro che proprio hanno sta fissa.
0: Sì, infatti.
1: È così. Allora, tornando a creature famose, grandi divi del cinema, arriviamo a una, per me, veramente una perla, proprio l'amore, che è Alf. Alf, serie televisiva durata tra il, cioè, che è andata in onda tra il 1986 e il 1990, e questo almeno nella versione originale, poi in Italia non ho idea, penso... Se la siano comprata per 3 lire e trasmessa poi all'infinito.
0: Sì, l'hanno andata per tanto.
1: Sì, io...
0: Ce l'aveva la Mediaset, mi sa.
1: Ma mi sa.
0: Chiaramente.
1: Bellissimo, bellissimo. Serie ispirata a E.T. questa anche, perché vabbè, ispirata in realtà, boh, alla blanda mente. Però diciamo che anche qua si tratta di un alieno che arriva... sulla Terra, è questo appunto Gordon Shumway, chiamato che a un certo punto arriva sulla Terra e viene chiamato ALF, ovvero Alien Life Form, comunque grande, grande fantasia,
0: sì.
1: E, che è un alieno di 229 anni che proviene dal pianeta Melmac, dove l'erba è blu, il cielo è verde e il sole porpora. Ed è un alieno ricoperto completamente di pelo castano, marrone, e va ghiotto di gatti. Questo è a suo detrimento, cioè questo malissimo. Però è così. E lui arriva in questa famiglia, tra l'altro, che ha un gatto, e lui passa la vita a cercare tipo un po' tipo Silvestro e Titti e Silvestro.
0: Sì, esatto.
1: Cerca un po' continuamente di prendergli sto gatto e mangiarsi il gatto, ma non glielo fanno fare. E niente, praticamente questo Alfa segue un segnale radio e si schianta su questo garage di questa famiglia Tanner, che è la classica famiglia da sitcom.
0: Rai 2, non Mediaset.
1: Ah, pensa. È la classica, la famiglia Tanner è la classica famiglia da sitcom americana degli anni 80.
0: Sì, bianchi, perfetti, ricchi.
1: Bianchi, padre, madre, figlio, figlia. E vabbè, però questa famiglia si ritrova con questo alieno che gli si è schiantato nel garage, non sa bene come comportarsi, alla fine decide di accoglierlo e soprattutto anche qua lo tiene al sicuro dalla NASA questa volta. Non so bene perché la NASA, ma vabbè.
0: Lo spazio.
1: Sì, così. E dai propri vicini, perché chiaramente c'è anche il problema che i tuoi vicini sono il primo nemico, perché sono quelli che magari ti boccano in casa. E lo accolgono con l'obiettivo di fargli almeno finire, cioè col patto di vabbè, noi ti accogliamo e ti difendiamo fino a che non ripari l'astronave e te ne torni a casa. E in realtà anche qui chiaramente va a finire come vedevamo anche con gli altri film di cui parlavi te, che comunque Alfa si affeziona e ritarda continuamente questa sua riparazione dell'astronave, adducendo palesemente scuse. La verità è che non vuole ripartire. Lui pare che avesse abbandonato il suo pianeta Melmac perché, e questo scusate ma ve lo devo dire,
0: sì, dai, si può
1: perché
0: dire.
1: È andato incontro questo pianeta incontro all'apocalisse nucleare causata dall'accensione contemporanea da parte di tutti gli abitanti del pianeta di un asciugacapelli, che mi è sembrato
0: è
1: un dettaglio
0: geniale.
1: Veramente geniale. E lui è convinto di essere l'unico sopravvissuto della sua specie. Probabilmente non è vero, cioè più spesso nella sitcom si capisce.
0: No, appare poi a...
1: Che fatti, che non è vero.
0: Andando più là appare qualcun altro.
1: Eh sì, è un po' tipo la guerra degli Antò, sì. Cioè lui comunque si è fissato di essere l'unico sopravvissuto.
0: Sì, esatto.
1: Ma veramente non è così. Comunque fatto sta che niente, si ritrova in questa cosa. È molto buffo effettivamente, un po' perché fa ridere il pupazzo. Un po'
0: sì, è un po' dissacrante tutto sommato, cioè lui spezza un po' questa normalità eccessiva della famiglia americana.
1: Sì, è vero.
0: E quindi forse è per quello che ce l'ha reso...
1: Ma poi fa ridere...
0: Decente, ecco.
1: Sì, fa ridere anche sto fatto che lui comunque si veste da... Si allora, lui è,
0: sì,
1: è
0: sì.
1: Se non ve lo ricordate andatevelo a cercare su Google, ma è fondamentalmente è un aggeggio mezzo animale, cioè ha le fattezze... Sì, molto aliene. Siamo un po' un formichiere. C'ha
0: sì,
1: sto nasone tipo proboscide.
0: Un canone, formichiere. Sì, sì.
1: Alto un metro, forse. Sì. E lui però si traveste ad essere umano. Cioè, comunque la cosa che
0: no,
1: fa
0: alto,
1: ridere.
0: Alto mi sa di no.
1: No, è bassissimo, no?
0: È basso, sì, perché,
1: sì.
0: Perché è alto come i bambini.
1: Esatto, un metro, che ne so,
0: sì,
1: non
0: sì.
1: Meno. Comunque, fatto sta che Alf fa ridere perché va in giro vestito con la camicia hawaiana, gli occhiali da
0: è
1: sole.
0: È quello.
1: E la gente non si accorge che comunque, cioè, palesemente non è un essere umano.
0: Vabbè, dai.
1: E questa cosa è il suo no, è la cosa che bellissimo. Fa ridere, secondo
0: sì.
1: Me sì.
0: No, devo dire molto carino. Tra l'altro, invece, altra cosa che ho citato sempre più in giù, riprende proprio Alf, lo riprende in modo dissacrante, come solo il nostro amico McFarlane sa fare, è American Dad. American Dad, per chi non l'avesse visto, del stesso autore di dei Griffin e tutto il comparto del contro i Simpson, anti-Simpson, no, non è vero, anzi, però insomma, quel mondo lì, e prende proprio in giro questa cosa qua partendo molto da Alfie. Perché vi dico questo? Perché ha il protagonista, appunto, American Dad, è l'americano perfetto,
1: mascellone.
0: E quindi mascellone, sempre in giacca e cravatta, e quindi talmente perfetto che in realtà è totalmente inadatto al mondo e alla vita, e è un agente della CIA. E nella sua famiglia perfetta, con la moglie che deve stare a casa a stirare, ma in realtà lei non vorrebbe perché non è quello, quindi anche quello un po' perché in America comunque è rimasta a lungo questa cosa della donna che deve stare in casa perché deve stare, punto.
1: Non solo lì, purtroppo.
0: No, non solo lì. Non solo lì, però antropologicamente, secondo me, in Italia magari c'era una cioè, la mamma era... è il centro sociale. E quindi il padre, sì, autorità, però la mamma era un centro... Invece in America, secondo me, è totalmente... questa è veramente una mia interpretazione. Veramente un soprammobile, sì, di fatto. Sì. Comunque, buona. Comunque è sbagliato in entrambi i casi. I figlioli, vabbè, lasciamo perdere, appunto. Non saprei neanche approfondirli fin più di tanto.
1: Inutili.
0: Ma soprattutto, perché ve lo sto dicendo, per Roger, l'alieno che arriva, casca e starà in casa con loro e si traveste. Però c'ha la pelle grigia, c'ha la testa oblunga, com'è che la gente non lo riconosce? È lo stesso principio di Alf, è stato proprio preso da quello, da Alf, come esempio, e però dissacrando il tutto, appunto, rendendo la scia super ridicola, il pesce pure, il pesce loro è, in realtà è un ex spia russa che lavorava per la CIA, che in un esperimento della CIA l'ha trasformato in un pesce, quindi c'era proprio tutto malissimo. Insomma, quindi prende molto da Alf tutta questa serie e ci sta, perché non è pro-America, anzi,
1: No.
0: Tendenzialmente. Poi a me non mi è mai esaltato granché.
1: No, non è vero, neanche a me. Però fa ridere.
0: Però ci sta.
1: Sempre della serie di alieni che si capisce perfettamente che sono alieni eppure gli altri non fingono di non accorgersene, arriviamo a un altro caposaldo della cinematografia mondiale, che è Howard e il destino del mondo. Questo veramente siamo ad alti livelli, eh? Cioè qui veramente tocchiamo delle vette importanti. Film del 1986, siamo, come avete capito, nel bel mezzo degli anni 80, con tutte le gioie che ci hanno saputo regalare. È diretto da Willard Huick, che poraccio, penso non abbia mai più fatto nient'altro nella vita, credo. E attenzione, coprodotto da George Lucas. Cioè, comunque,
0: che, ragazzi, di roba buona ne ha fatta.
1: L'ha proprio voluto fare, cioè non, vedevo che non era un caso, l'ha proprio voluto fare. Il film è basato sul personaggio di Howard il Papero, della Marvel. Un fumetto di cui devo dire non conoscevo niente.
0: Ma era roba antica.
1: Roba molto antica. Questo, in realtà, questo film, Howard e il destino del mondo, assolutamente, come diremo, un film da merda, ma in assoluto il primo lungometraggio cinematografico basato su un personaggio dell'universo Marvel. Mm-mm. Prima ancora di tutti quelli che poi dopo hanno sdoganato la faccenda e hanno incassi stramiliardari botteghini. Ecco, invece questo è stato il primo. Ma non è andato bene. Non è andato bene, è stato candidato a 7 Razzie Awards, vincendo per il peggior film, peggiore esordiente, peggiori effetti visivi e peggior sceneggiatura, che comunque ci tengo a sottolineare, sono traguardi importanti.
0: Allora, secondo me, cioè, se ne prendi uno, buona.
1: Ci può stare.
0: Ma se li pigli tutti, allora diventa un premio, cioè la regola del meno e meno fa più, secondo me.
1: Bravo,
0: a un certo
1: anche
0: punto.
1: Secondo me. Ma infatti io me lo difendo questo film. Io mi ricordo da piccolo mi faceva ridere tantissimo, mi piaceva un botto. E probabilmente adesso non potrei vederlo, anche perché è di un sessismo sconvolgente, però vabbè, io ero piccola e
0: sì.
1: Vabbè. Fatto sta che è questo papero alieno, cioè che anche sto fatto, no? Cioè comunque è un papero, è proprio un papero.
0: C'ha becco, ragazzi, cioè le piume.
1: Le zampe palmate. Però viene da un altro pianeta. È un papero alieno che si chiama Howard e viene trasportato dal suo pianeta a Cleveland, certo, perché tutti comunque finiscono
0: posto top, tra l'altro.
1: Proprio.
0: È tutto in fumo, industrie. Quegli anni lì poi, mamma mia.
1: Sì, ma poi com'è che finiscono tutti in questi posti? Wow, vabbè.
0: Sì, è vero.
1: Vabbè. Ma perché? Perché lui praticamente stava facendo un esperimento che doveva studiare le specie aliene, quindi in questo caso noi, mediante l'impiego di un apparecchio noto come uno spettroscopio laser. Ma in realtà lo fa un casino. Vabbè, la trama, come abbiamo potuto vedere dai premi, cioè è veramente agghiacciante, fa schifo. Ma vabbè. Ah, lui, insomma, fatto sta che fa un esperimento sbagliato di cui non è che si capisce molto, però, come non è, si ritrova catapultato sulla Terra E anche qui, come del resto Bowie nel ben più pregevole film di cui vi abbiamo parlato all'inizio, anche Howard incontra umani, solo umani ostili e incivili, e fondamentalmente vive nascosto dentro un bidone della spazzatura per non incontrare nessuno. E poi però salva una giovane donna da due delinquenti, perché chiaramente, no, cioè anche gli alieni possono essere patriarcali, cioè comunque, certo, il cowboy che salva la donzella c'è sempre anche sugli altri pianeti. Quindi niente, li sconfigge, è una scena veramente agghiacciante che non vi sto a raccontare, e niente, lui e questa ragazza diventano amici. E lei fondamentalmente, come abbiamo visto in altri film, lo nasconde e insomma inizia a diventare, instaurare una relazione con questo papero, vedremo, relazione sempre più intima, e lo nasconde dalla CIA, dalla FBI e chi per loro. E niente, quindi un po' questo, diciamo che a un certo punto all'inizio Howard cerca di tornare a casa e anche la ragazza cerca di intercedere con un amico scienziato, insomma cercano un po' di scoprire il modo per farlo tornare a casa. Poi anche lui decide che basta e si rassegna a vivere sulla Terra e trova lavoro, ma anche qui no, e trova lavoro, sottolineo, come custode in un impianto termale. Sottolineo, trova lavoro in un impianto termale. Comunque è un papero, cioè è un papero alto, appunto anche lui poco, con le zampe palmate. Non tenta neanche più di tanto di travestirsi, cioè anche lui si mette stile alfa, una camicetta, poco più. E comunque la gente lo piglia a lavorare.
0: Era il sogno americano, cioè, anche un papero.
1: È bellissimo, cioè sono stupido i paperi. È così. E quindi niente, allora anche qua vi volevo citare la questione animatronica.
0: Eh beh,
1: prima avevamo parlato di Rambaldi, qui anche ci sono degli effetti speciali di un certo pregio, perché la Lucasfilm si occupò della costruzione di abiti, costumi e pupazzi animatronici, ma dice che l'effetto fu disastroso. Infatti se guardate questo film, veramente è una merda, cioè ma si vedono perfino gli occhi dell'umano dietro,
0: sì.
1: È veramente orrendo.
0: Sì, e poi fa impressione lui,
1: è bruttissimo,
0: cioè, anzi ti piace. Il sì. Papero invece
1: è inquietante,
0: un po' inquietante.
1: Ma dice, sì, infatti che l'attore protagonista
0: si è suicidato
1: quando la figlia bambina andò sul set a visitarlo, scappò urlando perché era paurissima.
0: Ci credo.
1: Ma era molto inquietante. Comunque effetti speciali terribili, e la Lucasfilm si giustificò dicendo che il tempo a disposizione per creare i materiali era troppo poco. Sì, vabbè, c'è, cioè, comunque,
0: vabbè, allora non lo fa uscire, scusa, non,
1: cioè, ma che scuse sono, cioè come, cioè, quando consegni, non lo so, il lavoro, cioè, in ritardo, però dai, vabbè. Comunque, il lavoro affrettato di fatto comportò, vi dico nell'ordine, la costruzione di paperi sproporzionati o fuori misura, corpi che perdevano piume e casi di paperi esplosi. Cioè, quindi, è stato un disastro.
0: Cioè, avrei fatto un altro film, l'invasione, sì, dei paperi esplosivi, tipo,
1: esatto,
0: come genere.
1: Molto più interessante.
0: Vabbè.
1: Vabbè, niente, bruttino, ve lo dico, non... Però se volete farvi due risate con una roba pulp trash... Sì.
0: Era da citare.
1: Sì, ci stava.
0: Era da citare. Allora, continua ad andare avanti tu, perché ho toccato la batteria del computer, quindi...
1: Ah, ti è morto tutto.
0: È morto tutto, la sto riavviando. Quindi purtroppo è delicatino.
1: Allora parto da salto, quest'altro che sai fare, Ultimatum alla Terra, perché ne parlerai te, perché,
0: okay,
1: io non l'ho manco visto.
0: Bene.
1: E invece arriviamo a Under the Skin, film ben più interessante, molto più recente degli ultimi anni. Under the Skin, ricordate, c'è una splendida Scarlett Johansson.
0: Davvero.
1: Che boh, secondo me è bravissima. E
0: è bravissima, sì,
1: chi,
0: dai,
1: si deve dire.
0: Non si può dire nulla.
1: E Under the Skin è questa aliena, anche qui, come spesso vengono disegnati gli alieni, priva di sentimenti, di emozioni. In realtà poi anche lì, cioè sì, a prima vista, poi in realtà le emozioni ce l'hai, come, magari sono un po' diverse dalle nostre. Comunque fatto sta che ha questa cosa che assorbe le persone, cioè riesce a assorbire i malcapitati attraverso delle pratiche oniriche, cioè gli entra nei sogni di base e li e li, li succhia via. E però questa cosa la fa generalmente, almeno nella prima parte del film, con delle persone orrende, quindi che in qualche maniera...
0: Sì, cioè non va bene, non ti tocca fino in fondo.
1: No, anzi,
0: né
1: dici,
0: lei.
1: Dici pure se lo merita.
0: Esatto.
1: Finché a un certo punto dice che lei viene colta da pietà, sentimenti e dubbio, perché a un certo punto, grazie a una vittima, una delle vittime non ce la fa a risucchiarla
0: sì,
1: via.
0: C'è una malattia grave di malformazione neuro... No, com'è che malattia c'ha? Insomma, è una donna con una malattia molto grave, sta male, ha un corpo purtroppo deformato dalla malattia. E l'aliena, appunto, che si chiama Laura, mi sembra, viene colta da un sentimento che non ha mai sentito. Cioè, viene colta dal sentimento, punto. Cosa che non...
1: Che non gli torna.
0: Non gli torna. Non aveva... E allora inizia a ripensare a tutto quello che ha vissuto. E capisce e comincia a provare dei sentimenti, se uno tira l'altro quasi, per cui perde la freddezza che la contraddistingueva come appunto abile assassina. In tutto ciò, non ne mentiamoci, non è sola, ma ha un aiutante, che è questo motociclista,
1: è vero,
0: che apre e chiude il film, l'aiutante. Quindi è un altro alieno che si sa che aiuta lei, che l'aiuta fondamentalmente, pulisce quello che resta di quello che dei suoi omicidi. Però è la loro missione, sono lì apposta. Lei fondamentalmente quindi ormai spaesata finisce poi alla fine in questi boschi a vagare, trova questo boscaiolo che però non è un buon boscaiolo,
1: per niente.
0: Che anzi tenterà di stuprarla, lei si divincolerà, riuscirà a reagire, ma nel divincolarsi, ve la faccio semplice, si strappa pezzi della pelle, appunto, under the skin, perché sotto in realtà lei la pelle è tutta nera, completamente nera, infatti anche nei sogni onirici, quando lei mangia e succhia i malcapitati, sono dentro questo liquido nero, è tutto legato a questo nero profondo, o come appunto l'universo, lo spazio profondo, però insomma poi arriverà il boscaiolo che gli dà fuoco.
1: Sì, infatti è tremendo sto film, perché lei nel momento in cui mostra una vulnerabilità e in qualche maniera cede a uscire da sta corazza che si era fatta in qualche maniera, è lì che trova la sua fine in qualche maniera. È un po' un film devastante, nel senso che comunque è senza appello, è un po' la teoria della cattiveria dell'essere umano, no? Cioè nel senso...
0: Sì.

0: lei. E l'ultima scena è lui in cima a una montagna che guarda il panorama. E quindi si capisce, cioè guardare il panorama vuol dire avere dei sentimenti, guardare il vuoto, il lontano, provare qualcosa in relazione a ciò che ti circonda. E quindi si evince che anche lui è stato contagiato in qualche modo dai sentimenti. Quindi è una sorta di lieto fine.
1: Devo dire, guarda, che questo è un film piuttosto mainstream, anche se non è famosissimo.
0: Allora, Botteghino è andato malissimo.
1: Ma ci
0: costato
1: credo.
0: 13 milioni, incassati 7, quindi male male. No, ma ha vinto un monte di premi.
1: Secondo me è proprio bello. Uno di quei film non d'essè, non particolarmente. Però
0: è un po' alla Donnie Darko, secondo me. Non è cult come Donnie Darko, ma è un po' alla Donnie Darko.
1: Però meno psicologico, che ti vuole intortare a tutti i costi.
0: Sì, cioè... adoro, io adoro Donnie Darko. Però...
1: sì, però questo, non lo so, a me è piaciuto perché c'ha un... cioè, è anche molto chiaro in cosa ti vuole dire.
0: Sì, certo.
1: Bello, mi piace.
0: Giusto. Torniamo, passo indietro. Ultimatum alla Terra, ecco. Grandissimo Keanu Reeves,
1: di cui stiamo leggendo il libro. Io lo sto leggendo.
0: Io ho iniziato, ho letto la prima,
1: quasi a fine.
0: Ah,
1: sì.
0: Ah, e?
1: Ma ti dirò.
0: Sì?
1: Ti dirò.
0: Perché la prima storia era carina, però un po' fatiosa.
1: Ti dirò. Allora, libro, stiamo parlando del libro di che è scritto,
0: sì,
1: è a quattro mani da China Mieville e Keanu Reeves, che non potevamo non leggere perché l'accoppiata ci sembrava una accoppiata incredibile. Ma ti dirò, guarda, non è male. È un po' noiosetto, secondo me, perché alla fine c'è sempre questo protagonista di questo immortale che si porta avanti per tutto il libro e che però dopo un pochino è un po' ripetitiva sta questione. Però, c'ho alcune cose carine. Poi, alla fine, quando lo finisco, vi dirò dove va a parare.
0: Se vi interessa, si intitola Il libro dell'altrove. Però, appunto, dicevamo... Ultimato nella Terra, in cui c'è anche un ottimo Keanu Reeves, che riesce veramente sempre in qualsiasi cosa faccia, incredibile. È un film del 2008 diretto da Scott Derrickson e è un remake. È un remake dell'omonimo film del 51, diretto da Robbie Wise, che invece aveva Michael Rennie come protagonista. Però a sto giro fatto con le tecnologie moderne, che effettivamente in questo caso rendono bene. Il plot è questo: siamo nel 1928, inizio degli anni del Novecento, e c'è questo un esploratore sul Karakorum e trova una strana sfera luminosa, che okay, quindi è il Karakorum sul è una subcatena montuosa a nord-ovest dell'Himalaya. Bene. Trova questa sfera luminosa e niente, che ha un'interazione con essa e perde i sensi. La sfera ottiene le informazioni del DNA umano in genere, in particolar modo il suo, ma in generale vuole il DNA umano, e vola via e sparisce. Nel 2008 un sistema quindi sono passati tanti anni, cioè quasi un secolo, fondamentalmente un sistema di difesa spaziale individua un oggetto che si sta avvicinando molto velocemente alla Terra. Sembra essere un asteroide, chiaramente non lo è, chiaramente arriva a New York, dove altro poteva cadere. Quindi entra la squadra anticrisi, si va a vedere che diavolo succede, gli alieni aiuto. L'oggetto in realtà è un'astronave, tra l'altro la scienziata Ellen Benson è la protagonista poi di fatto della serie, che deve riuscire a capire che cosa sta succedendo. L'oggetto è un'astronave atterrata a Central Park, appunto a New York, da cui ne esce un alieno. Guarda, c'è tutta una scena iniziale in cui chiaramente, come sempre, gli americani hanno il grilletto facile, che si fa, che non si fa, insomma non vi voglio anche spoilerare perché ci sta di guardarlo comunque. Esce fuori il gigante che robotico, bla bla bla, che insomma il gigante distrugge tutte le armi fondamentalmente, mette tutto in sicurezza
1: e dice vabbè,
0: insomma fondamentalmente l'alieno viene, che è ferito, viene portato per essere curato, e l'alieno prende le sembianze di quell'esploratore che avevamo visto nel 1928, a cui la sfera aveva preso il DNA.
1: Okay.
0: Quindi fondamentalmente l'alieno, per poter in qualche modo parlare con gli esseri umani.

0: Mani prende le fattezze attraverso il DNA che aveva prelevato nel 1928 dell'esploratore, che altro non è essere Keanu Reeves. E quindi poi il film è il rapporto fra questa dottoressa e Keanu Reeves, che è una sorta di paziente, però paziente alieno, quindi. E ben presto però si scopre, insomma, che fondamentalmente è abbastanza problematica la situazione, perché lui è venuto qua per capire se gli umani vadano distrutti o preservati.
1: Distrutti.
0: Allora,
1: io ce lo so.
0: Ce l'abbiamo. Fondamentalmente è la storia poi di lui che, vabbè, di fatto c'ha talmente tante cose che è sempre sul punto di dire, va bene, no, sterminiamo
1: tutti.
0: Fate schifo, sterminiamo tutti. Però poi, vabbè, ci sarà un... Sì, perché poi è proprio una pulizia, cioè salva gli animali, spazza via gli umani e poi ripopola. Quindi va perfetto. Però insomma, chiaramente non ci sarà, non è il finale, non è così scontato, perché l'uomo comunque, bene o male, l'uomo inteso come essere umano, scusate, voglio usare il termine essere umano, aiutatemi a usare il termine essere umano, comunque anche una parte bella, una parte, c'è l'amore, come dice Luc Besson, alla fine il quinto elemento è l'amore, quindi va bene.
1: E ci salviamo sempre così.
0: Esatto, maledetti. Questo è Ultimato nella Terra, un film alla fine godibile.
1: Ma dai. Va bene.
0: Under the Skin, l'abbiamo detto.
1: Resident Alien,
0: questa roba invece è proprio modernissima.
1: Eh sì, ma infatti io non ho idea.
0: È ancora in corso d'opera.
1: Ah, vedi.
0: Siamo alla terza stagione, se non sbaglio, che non ho visto. E hanno già confermato la quarta.
1: Quindi una serie.
0: È una serie televisiva.
1: Siamo ancora una serie.
0: Eh sì, è una serie. Netflix, se non sbaglio, non me lo ricordo, mi sembra sia su Netflix, l'abbia prodotta e comprata, non mi ricordo, dopo vi guardo. Comunque è presa dal fumetto creato da Peter Hogan e Steve Parkhouse, che nel 2021 è stato pubblicato negli Stati Uniti, che si chiama appunto Resident Alien, e la serie, vedi, l'avevo segnato. Seconda stagione, trasmessa, è partita nel 2022, rinnovata per una terza e per una quarta e ultima stagione. No, allora è finita, vedi, perché io sono rimasto indietro.
1: Ah, vabbè, ora.
0: Ho visto solo la prima.
1: È finita ora, però.
0: È finita ora, esatto, sì. Mm-hmm. È finita ora, è divertente, comunque. Fondamentalmente, atterraggio di fortuna sulla Terra, questo alieno assume l'identità di questo Harry. Sulla Terra per poter sopravvivere, che questo Harry è un medico che ha una casa vacanze in una piccola città del Colorado, arrivato con la missione segreta a distruggere l'umanità, anche in questo caso Harry inizia a vivere una vita semplice, ma le cose si complicano quando è costretto a risolvere un omicidio locale e diventare e soprattutto, perché è la parte più divertente, diventare il medico del locale della cittadina.
1: Ma lui sa curare la gente?
0: No, lui dice, vabbè, ragazzi, cioè, noi siamo 100 volte più avanti tecnologicamente a voi, che cosa ci sarà di questione, no? Però lui è un medico di una cittadina, quindi deve fare tutto, cioè deve far partorire, devi fare lo ginecologo, deve fare il dottore. Per cui, allora c'è tipo una delle prime scene, dice, vabbè, che ci vorrà? Vai, ho letto tutto, perfetto, l'essere umano, ho capito perfettamente cos'è. Brum, entra una donna e lui aveva guardato solo l'uomo. E dice, no, aspetta, ma non torna. Insomma, quindi è tutta sul ridere. Però dai, ci sta, divertente. E questo è proprio l'alieno che si confonde pacificamente e che poi alla fine questo è una comedy, quindi alla fine questa cosa di distruggere l'umanità passa in terzo ultimo piano.
1: Uffa, ma perché nessuno vuole mai?
0: No, davvero.
1: Solo Trump vuole distruggere l'umanità.
0: Forse è un alieno.
1: Mi sa.
0: È l'alieno dal pianeta delle zucche, no? Il tarancione.
1: Lui però non è che si fa convincere lui.
0: No. E quindi niente, se vi capita, ci sta di guardarlo. Qualche altro citazione, ma la più importante, Men in Black. Non si può non citare Men in Black, perché è l'apoteosi di quello che stiamo raccontando.
1: È vero, hai perfettamente ragione.
0: Cioè, gli alieni ce ne sono tanti, ce ne sono un botto, anche perché la vita va a prescindere da ciò che succede in questo minuscolo sasso. È inutile raccontare, si sa chi sia Men in Black, cioè sono agenti che dirigono il traffico alieno e devono riportare all'ordine gli alieni se non rispettano le leggi sulla Terra di permanenza, diciamo, semplificando. Ci sono tre film, tutto sommato tutti bellini. Il primo è insuperabile, gli altri carini. Cioè, il primo è proprio iconico, ha creato Daidan.
1: Eh no, vabbè, ma certo. Che poi che anni erano? 2000, i primi 2000, secondo me.
0: Sì. MIB. Bellissimo da guardare, soprattutto il primo, appunto. E qui, vabbè, niente, c'è un po' da raccontare. Cioè, sono alieni e loro sono agenti segreti e che devono, però, appunto, lo sparaflesciatore che ti resetta la mente e ti fa scordare le cose. E le hanno tirato fuori loro, cioè, c'è stato in varie forme, ma quella cosa lì... ce n'è mille, c'è il quando parla che fa beatbox per ragionare con l'alieno, poi comunque, il mento pallonio per me è il top.
1: Ricordiamoci, veniamo anche dagli anni di X-Files, che non abbiamo...
0: Allora, X-Files ci avevo pensato.
1: No, non c'entra con la puntata di ora, però no. Chiaramente Men in Black gli faceva un po' il verso.
0: Sì, certo, vabbè... Cioè, X-Files è quassù, è il top del top.
1: Certo.
0: Poi abbiamo la versione divertente, il cugino divertente, Men in Black.
1: Certo.
0: Però insomma, non da non scordare in questo elenco, perché anzi, fatevi un bel rewatch che ci sta, con un Will Smith che ancora ci stava simpatico.
1: Forma,
0: ora non
1: sì.
0: mi sta più simpatico, ma all'epoca mi stava molto simpatico.
1: Sì.
0: Alla fine c'aveva quello, il principe di Bel Air, allora era ganzo.
1: A me anche quell'altro film che ha fatto sull'Apocalisse mi piaceva,
0: Io sono leggenda.
1: Leggenda? Sì.
0: Sì, è carino, col libro c'entra il giusto, secondo me.
1: Assolutamente.
0: Però sì, è vero, non è malissimo. Non è malissimo, sono d'accordo. Altra citazione importante di sempre di Big è Battlestar Galactica, perché i Siloni, gli nemici giurati dell'umanità, nonché poi in realtà loro creature, sfuggite al controllo, hanno proprio questa roba qua che abbiamo detto finora, di trasformarsi uguale agli esseri umani. Infatti c'è un personaggio fondamentale all'interno della serie, che è proprio un silone, e che poi però non capisce più se è un silone o meno. Ci si creano dei legami di amore fra un pilota e sempre anche lei, che è un pilota lei stessa. E quindi i siloni, insomma, sono degli alieni che di fatto si nascondono in mezzo agli umani. È un po' come i replicanti, no? Alla fine il concetto era lo stesso, anche i replicanti era la stessa cosa. Più e meno cattivi allo stesso tempo, se vogliamo.
1: Sì.
0: Perché i replicanti, come se vi ricordate l'invasione dei replicanti, com'era?
1: Oddio, non me lo ricordo.
0: Vabbè, insomma, era sempre questa cosa di questi alieni che prendono le fattezze, però prendono proprio il corpo e piano piano conquistano tutto, sostituendosi agli autoctoni del posto. Però veramente cattivi, dediti alla devastazione e alla distruzione. Invece i siloni, c'è dietro tutta una filosofia di sopravvivenza diversa, insomma, anche perché appunto si creano questi sentimenti di amore, o anche il rapporto fra il grande scienziato di bordo della flotta umana, che c'ha questa versione immaginaria, no? Di questa donna bellissima, che è un silone, che però non è sotto, soprattutto all'inizio non è fisico, ma è solo nella sua mente. Ma anche lì si creano dei legami e delle relazioni che vanno al di là del puro sterminio da parte di un alieno contro razza umana, ecco.
1: Almeno così si spera.
0: Quindi poi vabbè, allora Naruto ve l'ho detto, Keroro, altro grande anime per bambini giapponese, che è quello delle ranocchiette. Piccole ranocchiette che sono alieni e che vogliono conquistare il mondo, soprattutto Keroro, appunto, che è questo comandante però sono delle ranocchiette patuffolose, che quindi di fatto poi finisce sempre, anche loro lì si trasformano per restare in mezzo agli umani, poi di fatto appunto in realtà la cattiveria non c'è per niente, è sempre una roba molto buffa.
1: Vabbè,
0: però
1: sì,
0: ha fatto storia anche Keroro.
1: Bello.
0: E poi gli ovvi,
1: Sì, c'è chiaramente Superman, che vabbè, non abbiamo, abbiamo deciso di non approfondire, no, perché non ci avrebbe nessun senso. Però anche lì siamo a tema, perché comunque è un alieno che arriva, si confonde, e come se si confonde, tant'è che ha una vita quotidiana, come giornalista, insomma, fa il suo, c'ha relazioni, cose, e poi c'ha questa seconda vita di supereroe, che però è un po' anche il suo hobby, diciamo, perché in realtà la sua vita normale è quella quotidiana, con le sembianze di essere umano. Poi si capisce bene perché su Krypton ci sono degli esseri, cioè delle persone identiche agli esseri umani, guarda un po', ma vabbè, e con le fattezze dello statunitense bianco medio.
0: Quello è vero.
1: Ma vabbè.
0: Quello è vero.
1: Ma vabbè. E poi c'è Essi vivono di Carpenter, di cui abbiamo già parlato, e quindi anche qua non stiamo a approfondire, però anche lì ci sono questi alieni che in realtà prendono un po' il controllo della Terra, e attraverso, beh, lì è un po' diverso, lì è come se fosse una sorta di ipnosi di massa, e quindi gli esseri umani non li vedono, ma non perché loro si travestono, ma perché hanno una sorta di potere che fa sì che loro non possano vederli per come sono fatti veramente. Però ecco, Essi vivono, sì, è comunque qualcosa di simile, anche perché di fatto questi alieni poi si infiltrano, diciamo così, in tutta l'umanità, in tutte le cariche, in televisione, tra i politici, chiunque. Però è a tutti gli effetti un'invasione aliena, dove gli alieni vogliono dominare gli esseri umani.
0: Sì, sì, certo.
1: E poi ovviamente, giustamente, tu dicevi Guida Galattica per gli autostoppisti, e come si fa? Chiaro, anche di questo abbiamo parlato.
0: Anzi,
1: molto.
0: Ne abbiamo parlato, quindi non ne parliamo, va bene, velocemente, l'amico del protagonista che all'inizio lo trae in salvo viene da... aspetta,
1: ricordo.
0: Dal Debaran, una roba del genere, mi sembra. Fattezze umane totalmente, però in realtà è un alieno e lo porta in salvo il nostro protagonista.
1: E lui lo scopre lì, cioè l'amico lo scopre lì,
0: sì,
1: in quel
0: dice,
1: momento.
0: Cosa? Però no, la cosa interessante, secondo me, di Guida Intergalassica e Autopista è che poi si ribalta la questione, perché poi è l'umano che è in mezzo agli alieni.
1: È vero.
0: E diventa lui quello che si mischia.
1: È vero. E non riesce assolutamente a passare inosservato, però.
0: No, esatto.
1: Io sempre col freccione sulla testa. Va bene, e beh, direi che abbiamo fatto una bella carrellata.
0: Dai, qualche spunto gli abbiamo dato.
1: Ce ne sarebbe, penso, per altre 16 puntate.
0: Sì, certo.
1: Però diciamo che era un piccolo spunto, cioè così, un incipit, una cosa buttata anche lì per divertirsi. E quindi state attenti quando tornate a casa, andate a lavorare, guardatevi le spalle, perché potrebbero, essi vivono intorno a noi.
0: Esatto.
1: E comunque anche lì, rettiliani, robe del genere, cioè Elon Musk è palesemente, non viene da questo pianeta, o forse sia,
0: ma
1: proprio...
0: te dici è un rettiliano?
1: È colpa nostra, forse, invece è proprio umano, non lo so, dici? Boh.
0: Ma bisognerebbe un attimo ripensare la definizione di essere umano, secondo me.
1: Questo è vero. Siamo sempre troppo accondiscendenti,
0: vero?
1: A noi stessi. Sì. No, facciamo schifo molto di più che... È vero.
0: Va bene.
1: Purtroppo è roba nostra. Va bene.
0: Ci risentiamo fra due lunedì e parleremo...
1: Chi lo sa?
0: Le spire del caos nascondono.
1: Non lo sappiamo assolutamente.
0: Non lo sappiamo neanche noi, la
1: no,
0: verità
1: noi
0: è questa.
1: No, noi lo sappiamo, ma non ve lo diciamo.
0: Ah, sì?
1: Non è vero,
0: Contiamogli questa
1: volta. No, non lo sappiamo.
0: No, nel senso che decidiamo qualche giorno prima, una settimana prima, non due settimane prima, a meno che non ci siano grandi cose da annunciare, ma a sto giro non ci sono grandi cose da annunciare.
1: Ma vi prepareremo delle sorprese scintillanti.
0: Dai, se vi viene in mente sempre alieni, insomma, da citare, alieni che vivono mischiati agli umani, scriveteci apposta a wombat@insiberia.net e la prossima puntata ne parleremo, altrimenti parleremo dei fatti nostri.
1: Bene.
0: Wombat!

0: Ciao. È la prima volta che ti trovi davanti alle porte di Tannhäuser? Beh, se cerchi un posto dove sognare ed immaginare in libertà, sei nel posto giusto.
1: As it should always be, the foundlings are the future. This is the way.
2: This is the way. This is the way.
3: Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi.
4: No, io sono tuo padre.
5: È sempre efficiente lanciafiamme.
6: Il mio preferito.
5: Benvenuto sulla terra!
7: Penso che ancora non siete pronti per questa musica. Ma ai vostri figli piacerà.

Buonasera, eccoci e eccovi ritrovati a una nuova puntata di Nervature. Io sono Addu, oggi lunedì circa alle 19, ecco che va in onda questa puntata appunto di Nervature. Siamo e siete su Radio Wombat, la radio libera e autogestita di Firenze. Ci trovate dal sito radiowombat.net, da cui potete ascoltarci in streaming ma anche in podcast. E poi ci trovate anche sulle frequenze AM 1359 nell'area fiorentina. Oggi quindi in questa puntata andiamo avanti con l'audiolibro. Questa è la seconda puntata dell'audiolibro di Tistù e i pollici verdi, libro di Maurice Druon e pubblicato per la prima volta nel 1957, quella in realtà però che mi ritrovo in mano, un'edizione più recente con le illustrazioni di Lucia Scuderi e ve la consiglio perché appunto queste illustrazioni sono veramente veramente belle. Non mi dilungo oltre, vi lascio quindi all'audiolibro, spero che stiate apprezzando. Se vi siete perse la prima puntata, la ritrovate appunto in podcast dal sito radiowombat.net.

Capitolo 7. Dove Tistù viene affidato al signor Bombardino che gli fa una lezione sull'ordine. Senza dubbio, il temperamento esplosivo del signor Bombardino era il frutto della sua lunga consuetudine con i cannoni. Il signor Bombardino era l'uomo di fiducia del signor padre. Il signor Bombardino sorvegliava i numerosi dipendenti della fabbrica e ogni mattina li contava per accertarsi che non ne mancasse neanche uno. Esaminava l'interno dei cannoni per verificare che fossero perfettamente dritti. La sera controllava la chiusura delle porte e spesso lavorava fino a tardi per controllare che i numeri quadrassero nei libri contabili. Il signor Bombardino era un uomo preciso. Ed è per questo che il signor padre aveva pensato a lui per proseguire il giorno dopo la formazione di Tistù. «Oggi educazione civica e istruzione all'ordine», disse a gran voce il signor Bombardino, tutto impettito, come se parlasse con un reggimento. C'è da dire che il signor Bombardino era stato nell'esercito prima di dedicarsi ai cannoni, e pur non avendo inventato la polvere da sparo, era comunque capace di utilizzarla. Tistù scivolò giù lungo la ringhiera. «Sarà meglio che tu risalga su», gli disse il signor Bombardino, «e che riscenda ma dalle scale». Tistù obbedì, anche se gli sembrava inutile salire per poi riscendere, ma visto che ormai si trovava giù, vabbè. «Ma cos'hai in testa?» gli chiese il signor Bombardino. «Un berretto a scacchi? Allora raddrizzalo!» Non bisogna credere che il signor Bombardino fosse un uomo cattivo. Aveva solo le orecchie troppo rosse e una propensione ad arrabbiarsi per un sì o per un no. «Avrei preferito continuare la mia formazione con Mustacchio», si disse Tistù. E si mise in marcia con il signor Bombardino. «Una città, come puoi vedere», attaccò il signor Bombardino, che aveva preparato per bene la lezione, «si compone delle vie, dei monumenti, delle case e della gente che vi abita. Qual è secondo te la cosa più importante in una città?» «Il parco?» «No», rispose il signor Bombardino. «La cosa più importante in una città è l'ordine. Perciò, innanzitutto, visiteremo l'edificio pubblico dove si mantiene l'ordine. Senza ordine, una città, un paese, una società, se li porta via il vento, non potrebbero durare. L'ordine è una cosa indispensabile e per mantenere l'ordine bisogna punire il disordine». «Il signor Bombardino avrà pure ragione», pensava intanto Tistù, «ma come mai urla tanto? Ha una voce che pare una tromba. È proprio necessario fare tanto chiasso per mantenere l'ordine?» Lungo le vie di Miralà i passanti si voltavano a guardarli e Tistù era in imbarazzo. «Tistù, non ti distrarre! Che cos'è l'ordine?» «L'ordine è quando uno è contento», rispose Tistù. Il signor Bombardino disse e le orecchie gli si fecero più rosse del solito. «Mi sono accorto», proseguì Tistù, senza farsi intimidire, «che quando per esempio ginnasta, no, il mio pony, è tutto ben strigliato, ben pettinato e ha la criniera intrecciata con la carta argentata, sembra molto più contento di quando invece è tutto sporco di cacca. E ho notato pure che Mustacchio il giardiniere sorride agli alberi quando sono ben potati. Non è questo l'ordine?» La risposta non sembrò soddisfare il signor Bombardino, le cui orecchie si fecero ancora più rosse.
E cosa si fa alla gente che semina il disordine? Bisogna punirla, senza dubbio, rispose Tistù, che intanto pensava che seminare ordine somigliasse un po' a seminare le pantofole per la stanza o seminare i giocattoli in giardino. Bisogna metterli in carcere. In carcere bisogna metterla laggiù, guarda, laggiù dentro, rispose il signor Bombardino, indicando con gesto solenne un muro immenso, un muro tutto grigio, un muro senza neppure una finestra, un muro che non era normale. È questo il carcere, chiese Tistù. Esatto. È l'edificio che serve a mantenere l'ordine, come ti dicevo.

Insieme costeggiarono quel muro e arrivarono davanti a un alto cancello nero, irto di punte acuminate. Dietro il cancello nero si vedevano altri cancelli neri e dietro il muro triste altri muri tristi. E tutti i muri e tutti i cancelli avevano in cima delle sbarre appuntite. Ma, signor Bombardino, perché i muratori hanno messo lassù tutte quelle brutte punte di ferro? A cosa servono? Beh, servono a impedire ai carcerati di scappare. Ma, signor Bombardino, ma se il carcere fosse meno brutto, forse avrebbero meno voglia di scappare? Le guance del signor Bombardino si fecero rosse come le sue orecchie. Ma che strano bambino, pensò. La sua educazione è tutta da rifare. E poi disse alta voce: dovresti sapere che un carcerato è un uomo cattivo. Perciò lo mettono lì dentro per guarirlo dalla sua cattiveria. È così, no, signor Bombardino? Lo mettono lì dentro per impedirgli di nuocere agli altri uomini. Ma non guarirebbe di certo più in fretta se quel posto fosse un po' meno brutto. Ah, ma che testardo, pensò il signor Bombardino. Tistù intanto intravide dietro le sbarre dei carcerati, che stavano intanto camminando in cerchio a testa bassa, senza dire una parola. Li notò, sì, sembravano terribilmente infelici, con le teste rasate, i vestiti a righe e le scarpe grosse. Cosa fanno, signore? La ricreazione fanno. Altro che, pensò Tistù, se quella è la ricreazione. Chissà come saranno le ore di lezione. Questo carcere è davvero troppo triste. Tistù aveva voglia di piangere. Non disse più una parola per tutta la via del ritorno. Il signor Bombardino interpretò quel silenzio come un buon segno. Pensò che la lezione sull'ordine, aveva portato i suoi frutti. Tuttavia, sul taccuino scrisse: il bambino va molto seguito. Il bambino si pone troppe domande.

Capitolo 8. Dove Tistù fa un sogno terribile e poi quel che ne consegue. In effetti Tistù si poneva tante domande, troppe. Se le poneva persino mentre dormiva. La notte dopo la lezione sull'ordine ebbe un incubo veramente spaventoso. Certamente i sogni sono solo sogni e non bisogna dar loro un'importanza esagerata. Però non ci si può nemmeno impedire di sognare. E dunque nel sonno Tistù vide Ginnasta, vide il suo pony. Era tutto rasato, che girava in tondo al di là dei muraglioni scuri. E dietro di lui c'erano i purosangue rossicci, anche loro con le teste tutte rasate, dei vestiti a righe e le zampe pesanti che si trascinavano dietro ridicoli stivali. E tutti insieme giravano, giravano, giravano senza mai fermarsi. A un tratto Ginnasta, dopo aver dato un'occhiata a destra e a sinistra per accertarsi di non essere visto, prendeva lo slancio e saltava il cancello, andando ad atterrare sulle sbarre di ferro appuntite. Piantato lassù, Ginnasta cominciava a scalciare con tutte le zampe, a nitrire penosamente. Tistù si svegliò di soprassalto, la fronte bagnata di sudore, il cuore che batteva all'impazzata. Fortuna che era solo un sogno, si disse. Ginnasta sarà nelle scuderie insieme ai purosangue. Però non riuscì più a dormire. Se una cosa del genere è così triste per i cavalli, peggio ancora deve essere per gli uomini, pensava. Che senso ha rendere così brutti quei poveri carcerati? Di certo non li fa diventare migliori. Io sono sicuro che se mi chiudessero lì dentro, magari senza aver fatto niente di male, di certo anch'io finirei per diventare cattivissimo. Ma che si può fare per renderli meno infelici? Tistù sentì suonare le undici e poi mezzanotte al campanile di Miralà. Continuava a porsi domande e all'improvviso un'idea però gli solleticò il cervello. Ma se facessimo crescere un po' di fiori per quella gente, l'ordine diventerebbe meno brutto. Magari i carcerati sarebbero più buoni. Se ci provassi come i pollici verdi, ne parlerò col signor Bombardino. Ma poi subito pensò che il signor Bombardino si sarebbe fatto tutto rosso e si ricordò del signor Mustacchio. Non fare parola dei suoi pollici verdi. Ci devo provare da solo, senza che nessuno lo sappia. Un'idea che ti si pianta in testa ci mette poco a diventare una decisione. È una decisione che non ti lascia in pace finché non la metti in atto. Poi Tistù capì che non poteva riprendere sonno finché non realizzava il suo piano. Scese dal letto, cercò le pantofole. Una si era nascosta sotto la scrivania e l'altra se la rideva appesa alla maniglia della finestra. Ecco come va a finire quando si lanciano le pantofole in aria. Tistù sgattaiolò via dalla stanza, i grossi tappeti attutivano i suoi passi. Piano, piano, piano, piano raggiunse la ringhiera e scivolò giù a pancia sotto. Fuori la luna era piena, aveva le guance belle gonfie d'aria fresca. La luna aiuta la gente che cammina di notte e appena intravide Tistù con la sua camiciona bianca in mezzo al prato, si diede subito una ripulita con una nuvola e lì, che era lì a portata di mano. «Se non tengo d'occhio quel bambino, finirà in un fosso a testa in giù», si disse la luna.
E allora riapparve più luminosa che mai e lanciò pure un messaggio a tutte le stelle della Via Lattea, raccomandandosi che mandassero i loro raggi migliori. Così protetto dalla luna e dalle stelle, a tratti camminando e a tratti correndo per le vie deserte, Tistù arrivò sano e salvo alla prigione. Non era affatto tranquillo, si intende, era la sua prima esperienza. Speriamo che i miei pollici verdi funzionino per davvero. Speriamo che Mustacchio non si sia sbagliato. Tistù cominciò a posare i pollici ovunque poteva. Per terra, l'attaccatura del muraglione col marciapiede, nelle fessure tra le pietre e ai piedi di ogni sbarra del cancello. Ci mise un grande impegno, senza dimenticare la serratura del portone d'ingresso e neppure la torretta di guardia dove dormiva la sentinella. Finito il lavoro, tornò a casa. Stavolta sì che si addormentò senza fare fatica. Carolus, il domestico, ci mise un bel po' a svegliarlo la mattina dopo. Tistù, quarta, sole c'ha alto. Carolus, come si è detto, parlava con un lieve accento straniero. Tistù aveva una domanda proprio sulla punta della lingua, ma non si azzardò a farla. Non ci volle però molto per conoscere l'esito della sua impresa. Infatti, il carcere... Ah, sì, un colpo di cannone sparato al signor Bombardino sulla piazza principale di Miralà non avrebbe potuto fare più rumore. Immaginate lo stupore dei miralesi. Così, infatti, si chiamavano gli abitanti di Miralà. Immaginate il loro stupore quando trovarono il loro carcere trasformato in un castello fiorito, in un palazzo delle meraviglie.

Prima delle 10, tutta la città era già al corrente della favolosa notizia. A mezzogiorno, tutta la popolazione si era accalcata davanti al muraglione ricoperto di rose e ai cancelli divenuti pergolati. Non c'era finestra, non c'era sbarra che non avesse la sua parte di fiori. Gli steli si arrampicavano, si attorcigliavano, ricadevano a cascata. I cactus in cima ai muri avevano sostituito le punte acuminate. La cosa più curiosa era forse la torretta di guardia. Lì il caprifoglio era cresciuto così in fretta che la sentinella di turno si era ritrovata imprigionata lì dentro. I rampicanti si erano aggrappati al fucile, avevano bloccato l'uscita. La folla, stupefatta, contemplava la sentinella. Tranquilla e rassegnata, questa fumava la pipa sotto il pergolato. Nessuno poteva spiegarsi quel miracolo, nessuno. Tranne, si intende, il mustacchio, il giardiniere, che accorse anche lui a guardare e se ne riandò senza dire però una parola. Nel pomeriggio, quando Tistù si mise il cappello di paglia e lo raggiunse per la sua seconda lezione di giardinaggio, Mustacchio l'accolse con queste parole. «Ah, eccoti qua, niente male, il tuo colpo alla prigione, davvero niente male, come inizio, bah, proprio buono!» Tistù era un po' imbarazzato. «Senza di lei, signor Mustacchio, io non avrei mai saputo di avere i pollici verdi, sa?» A Mustacchio non piacevano i complimenti. «Bene, bene», rispose, «ma forse hai un po' esagerato col caprifoglio, eh?» «E poi con l'aristolochia devi andarci piano. Come rampicante attecchisce bene, ma le foglie sono un po' cupe, sai. La prossima volta prova con un po' di convolvolo, sai, darà quel tocco di allegria». Così Mustacchio divenne il consigliere segreto di Tistù.

Capitolo 9, dove i sapientoni non scoprono un bel niente, ma è Tistù a fare una scoperta. I grandi hanno la mania di voler spiegare a tutti i costi l'inspiegabile. Tutto ciò che li sorprende li mette in agitazione, e appena al mondo accade qualcosa di nuovo, si incaponiscono a dimostrare che quella cosa nuova somiglia a un'altra che loro già conoscevano. Basta che un vulcano si spenga tranquillamente come una sigaretta consumata ed ecco a correre una dozzina di scienziati occhialuti che subito si chinano sul cratere, ascoltando, annusando, si calano con le corde, si scorticano le ginocchia, risalgono, sigillano l'aria nelle provette, disegnano schizzi, scrivono libri e discutono, invece di semplicemente limitarsi a constatare questo vulcano ha smesso di fumare. Deve avere il naso tappato. In fin dei conti, sono forse mai riusciti a dirci come funzionano i vulcani? Il mistero del carcere di Miralà dava agli adulti una buona scusa per agitarsi. Per primi giunsero i giornalisti e i fotografi, beh, è il loro mestiere, che occuparono tutte le stanze dell'hotel San Giovannino e ambasciatori, l'unico di tutta la città. Poi affluirono da ogni dove in treno, in aereo, taxi e qualcuno anche in bicicletta, gli esperti cosiddetti botanici che si occupavano di tagliare i fiori in quattro, di assegnare loro dei nomi complicati, di farli seccare sulla carta assorbente e di vedere quanto tempo ci impiegano a perdere i colori. È un mestiere che richiede molto studio. Quando i botanici si radunano, si dice che fanno un congresso. Perciò, ecco, a Miralà c'era un congresso di botanici. Se da un lato esiste un'infinita varietà di fiori, dall'altra si conoscono solo tre tipi di botanici. I botanici illustri, i botanici rinomati e i botanici eminenti. Quando si salutano tra loro si dicono «Maestro, esimio professore, illustre collega». Ma visto che l'albergo era già pieno di giornalisti che non intendevano sloggiare, per i botanici fu necessario allestire un campeggio nella piazza principale. Pareva un circo, ma era un po' meno divertente. Tistù era in ansia. «Ma se si scopre che sono stato io», confidava Mustacchio, «ma succede un finimondo!» «Non ti preoccupare! Questa qui è gente che non sa neppure mettere insieme un mazzo di fiori. Non scopriranno bel niente, vai tranquillo, ci scommetto i baffi». E in effetti, al termine di una settimana, nella quale, lente alla mano, avevano esaminato ogni fiore e ogni foglia, gli studiosi non avevano fatto un solo passo in avanti. I fiori della prigione erano fiori come tutti gli altri, bisognava ammetterlo. La loro unica particolarità era di essere cresciuti nello spazio di una notte. Al che gli studiosi cominciarono a litigare, ad accusarsi a vicenda, accusarsi di inganno, di ignoranza, di falsità. E a quel punto il campeggio pareva veramente un circo. Ma un congresso si deve sempre concludere con un resoconto. Perciò i botanici ne stilarono uno, pieno di parole latine, in modo che nessuno ci capisse niente. Si parlava di particolari condizioni atmosferiche, si parlava di uccellini che lasciavano cadere i semi e della fertilità eccezionale dei muraglioni di quella prigione, dovuta a un certo uso che ne facevano i cani di Miralà. Dopodiché ripartirono alla volta di un altro paese dove era stata scoperta una ciliegia senza nocciolo e Tistù ritrovò la serenità. Ma i carcerati in tutto questo? Di certo sarete curiosi di sapere cosa ne pensavano i carcerati. Sappiate allora che lo stupore dei botanici, la loro agitazione, la loro eccitazione non furono niente in confronto alla meraviglia dei carcerati.
Non vedendo più le sbarre davanti alle loro celle, né il filo spinato e le punte acuminate sui muri, si scordarono così di voler evadere. I più brontoloni smisero di lagnarsi, tale era il piacere di stare a guardare quel che avevano intorno. Quelli cattivi persero l'abitudine di arrabbiarsi e di fare a botte. Inoltre, il caprifoglio che cresceva nelle serrature impediva di chiudere le porte, e finanche quelli che venivano liberati si rifiutavano di uscire. Si erano appassionati al giardinaggio. Il carcere di Miralà venne preso a esempio in tutto il mondo. E chi era il più contento di tutti? Beh, era Tistù, che trionfava in segreto. Tenere un segreto, però, è faticoso. Quando ci si sente felici, viene voglia di dirlo a tutti e persino di gridarlo. E Mustacchio non sempre aveva il tempo per ascoltare le confidenze di Tistù. Perciò, quando proprio si sentì soffocare dal suo segreto, Tistù cominciò a parlarne con Ginnasta, il suo pony. Ginnasta aveva le orecchie foderate di un bel pelo bigio. Era molto morbido e delicato sulle labbra. Ogni tanto Tistù ci lasciava scivolare dentro qualche parolina. Ginnasta, allora ascoltami bene. Ah, non devi dirlo a nessuno, gli sussurrò una mattina Tistù, incontrandolo nel prato. Ginnasta tese l'orecchio. Ho scoperto una cosa straordinaria. I fiori tengono alla larga il male.

Capitolo 10. Dove Tistù rincontra il signor Bombardino che gli fa una lezione sulla miseria. Ci vogliono eventi eccezionali per dare qualche giorno di vacanza ai bambini. Un carcere che trabocca di fiori suscita certo una grande emozione, ma poi passa anche in fretta. E finisce così per sembrare naturale che una siepe gigantesca sbuchi lì dove prima c'era solo un muro grigio. A tutto si fa l'abitudine, persino allo straordinario. Per il signor padre e la signora madre, l'istruzione di Tistù tornò a essere la preoccupazione principale. «Penso sia il momento di mostrargli un po' che cos'è la miseria», disse il padre. «E poi bisognerà insegnargli cos'è la malattia, in modo che si prenda cura della sua salute», disse la signora madre. Il signor Bombardino gli ha fatto una magnifica lezione sull'ordine, possiamo così affidargli pure quella sulla miseria. Fu così che l'indomani, sotto la guida del signor Bombardino, Tistù apprese che la miseria viveva nelle baraccopoli.

Per andare a visitarla, gli venne consigliato di mettere il suo vecchio berretto blu. Il signor Bombardino diede subito fiato alla sua voce di tromba per spiegare a Tistù che la baraccopoli si trovava ai margini della città. «La zona della baraccopoli è una calamità!» disse. «Ma che cos'è una calamità?» «La calamità è un male che si abbatte su tanta gente, è un male grandissimo!» Non c'era bisogno di aggiungere altro, Tistù si strofinava già i pollici. Ma quel che si accingeva a vedere era ancora peggio di un carcere. Viottoli stretti, fangosi, maleodoranti si snodavano tra tavole di legno marcito conficcate a terra alla bella e meglio. Quelle tavole, a quanto pare, delimitavano le baracche, ma baracche così tarlate, così traballanti, al primo alito di vento, che si stentava a credere che si reggessero in piedi. Le porte erano tutte rattoppate, qui col cartone, lì con la latta, vecchi barattoli. A fianco alla città pulita e ricca, costruita in pietra e spazzata tutte le mattine, la zona della baraccopoli sembrava un'altra città, così orribile, da fare vergogna alla prima. Niente lampioni, niente marciapiedi, niente negozi, niente nettezza urbana. Un po' d'erba aiuterebbe a coprire il fango e ad abbellire questi viottoli, mentre il convolvolo in quantità, insieme a qualche clematide, rinforzerebbe queste povere baracche che sembrano sul punto di crollare, pensava Tistù intanto che toccava i pollici in fuori tutte le brutture che incontrava. In quelle baracche viveva più gente di quanta ce ne potesse entrare, gente che per forza aveva una brutta faccia. A furia di stare stretti qui dentro, uno addosso all'altro, così, senza luce, si fanno pallidi, come le indivie che Mustacchio coltiva in cantina. Io non sarei certo contento di stare trattato come un'indivia. E Tistù decise di far crescere i gerani intorno ai lucernari per far vedere un po' di colore ai bambini della baraccopoli. «Ma perché tutta questa gente vive nelle baracche come i conigli?» chiese all'improvviso. «Perché evidentemente non ha una casa? Che domanda sciocca!» rispose il signor Bombardino. «Ma e perché non ha una casa?» «Perché non ha un lavoro!» «E perché non ha un lavoro? Perché non ha fortuna!» «Insomma, ma non ha proprio niente di niente?» «Questa è la miseria, Tistù!» «Beh, da domani almeno avranno qualche fiore», si disse tra sé. Poi vide un uomo che picchiava una donna e un bambino che scappava piangendo. «Ma è la miseria che fa diventare cattivi?» chiese Tistù. «Spesso», rispose il signor Bombardino, che poi attaccò una fanfara di parole da fare spavento. Secondo lui la miseria era come un'orribile gallina nera dall'occhio inferocito, il becco aguzzo e le ali grandi quanto il mondo che covava senza sosta orrendi pulcini. Il signor Bombardino li conosceva tutti per nome. C'era il pulcino ladro, abile scippatore di portafogli e scassinatore di casseforti, il pulcino ubriaco che chiedeva da bere e poi rotolava in fondo ai ruscelli, il pulcino vizioso, sempre pronto a fare cose losche, il pulcino assassino, armato di coltello e pistola, il pulcino rivoluzionario, senza dubbio, il peggiore della covata. Tutti pulcini che ovviamente dovevano finire in carcere. «Tistù, tu non mi ascolti!» gridò il signor Bombardino. «E piantala di mettere le mani su questo schifo! Cos'è questa mania di toccare tutto? Mettiti i guanti, almeno!» «Li ho dimenticati!» Riprendiamo la lezione. «Allora, che cosa ci vuole per combattere la povertà e le sue nefaste conseguenze? Riflettici bene. Ci vuole? Ci vuole un po' di? Un po' di or? Un po' di or? Dai, un po' di or? Ah sì! Forse ci vuole un po' di oro!» «No, ci vuole un po' di ordine!» Tistù rimase un attimino in silenzio, non sembrava per niente convinto.
quando finì di riflettere, disse: «Ma il vostro ordine, signor Bombardino, siete proprio sicuro che esista?» «No, io per niente». Le orecchie del signor Bombardino si fecero così rosse, ma così rosse, che non sembravano più orecchie, ma pomodori. «Infatti», continuò Tistù con grande sicurezza nella voce, «se esistesse l'ordine, non ci sarebbe più la miseria». Il giudizio che Tistù prese quel giorno non fu eccellente. Il signor Bombardino scrisse sul taccuino: «Bambino distratto e troppo riflessivo. La sua indole generosa ostacola il senso della realtà». L'indomani, lo avrete già immaginato, l'indomani i giornali di Miralà annunciavano una vera e propria inondazione di convolvoli. I consigli di Mustacchio erano stati seguiti alla lettera. Arcate azzurro cielo velavano la bruttezza delle baracche, siepi di gerani fiancheggiavano i viottoli erbosi. Quel quartiere derelitto da cui la gente si era sempre tenuta alla larga per quanto era orribile, divenne il più bello di tutta la città. Ora ci si andava in visita come fosse un museo. Gli abitanti decisero allora di guadagnarci qualcosa e misero un tornello per far pagare l'ingresso. Nacquero pure dei nuovi, pure nuovi mestieri, giacché servivano custodi, servivano guide, venditori di cartoline e fotografi. Fu una vera fortuna. Per mettere a frutto quella fortuna si decise poi di costruire tra gli alberi un grande edificio con 999 begli appartamenti, ognuno con la sua cucina elettrica nel quale sistemare comodamente tutti i vecchi abitanti della baraccopoli. Siccome per costruirlo servivano molti operai, tutti disoccupati trovarono così lavoro. Alla prima occasione Mustacchio non mancò di congratularsi con Tistù. «Oh, eccoti qua, proprio magnifica, ottima trasformazione della baraccopoli. Al tuo nuovo quartiere manca giusto un tocco di profumo. Sai, la prossima volta ricordati magari il gelsomino. Si arrampica velocemente e è molto odoroso». Tistù promise di fare di meglio la prossima volta.

fu visitando l'ospedale che Tistù conobbe la bambina malata. L'ospedale di Miralà, grazie alla generosità del signor padre, era proprio un bell'ospedale. Era molto grande, pulito e provvisto di tutto il necessario per guarire i malati. Dai finestroni entrava tanto sole, le pareti erano bianche e brillanti. Tistù non lo trovò affatto brutto, anzi. Eppure però sentiva che... come spiegarlo? Sentiva che lì dentro si nascondeva qualcosa di triste. Il dottor De Malannis, che dirigeva l'ospedale, era una persona molto preparata e molto buona. Lo si capiva alla prima occhiata. A Tistù ricordava un po' Mustacchio, il giardiniere. E il dottore era una specie di Mustacchio senza baffi e con degli occhialoni di tartaruga. E Tistù glielo disse pure. Questa somiglianza, rispose il dottor De Malannis, senza dubbio dipende dal fatto che sia Mustacchio che io ci prendiamo cura della vita. Mustacchio cura la vita dei fiori, io curo quella delle persone. Ma prendersi cura della vita delle persone era molto più difficile. Tistù lo capì subito ascoltando il dottor De Malannis. Fare il medico significava combattere una battaglia senza fine. Da una parte c'era la malattia, sempre pronta a entrare nei corpi delle persone, e dall'altra la buona salute, sempre pronta ad abbandonarli. Per giunta c'erano mille generi di malattie e una sola buona salute. La malattia portava mille maschere per non farsi riconoscere, un vero e proprio carnevale. Perciò bisognava individuarla, bloccarla, scacciarla e nel frattempo bisognava attirare la buona salute, tenerla stretta e impedirle di scappare via. «Tu sei mai stato malato, Tistù?» chiese il dottor De Malannis. «No, mai. Sul serio?» In effetti il dottore non ricordava di essere mai stato chiamato per Tistù. La signora madre soffriva spesso di emicranie e il signor padre pativa ogni tanto di mal di stomaco. Carolus il domestico quell'inverno aveva avuto la bronchite, ma Tistù invece niente. A quanto pareva, da che era nato quel bambino, non aveva avuto neppure la varicella, non una lieve tonsillite e neanche un piccolo raffreddore. Un caso rarissimo, eccezionale, di buona salute. «La ringrazio tanto, dottore, per questa lezione che mi interessa tantissimo», gli disse Tistù. Il dottor De Malannis mostrò a Tistù la stanza dove si preparavano le pillolette rosa contro la tosse, la pomata gialla contro i brufoli, le polverine bianche contro la febbre. Gli mostrò la sala dove si può guardare dentro il corpo di qualcuno, come da una finestra, per vedere dove si nasconde la malattia. E anche la sala con gli specchi sul soffitto dove si levano l'appendicite e tante altre cose che minacciano la vita. Visto che qui dentro si tiene alla larga il male, tutto dovrebbe essere allegro e felice, si disse Tistù. Ma da dove viene allora questa tristezza che sento? Il dottore aprì la porta della stanza occupata dalla bambina malata. Ora ti lascio, Tistù. Vieni a trovarmi nel mio studio dopo. E così Tistù entrò. Buongiorno, disse alla bambina malata che gli sembrò molto carina, anche se tanto pallida. I suoi capelli neri erano sparsi sul cuscino. Aveva più o meno l'età di Tistù. Buongiorno, rispose lei educatamente, senza muovere la testa. Teneva gli occhi fissi sul soffitto. Tistù si mise seduto accanto al letto, col cappello bianco sulle ginocchia. «Il dottor De Malannis mi ha detto che le tue gambe non camminano. Vanno meglio da quando sei qui?» «No», rispose la bambina. «Ma non importa». «Perché?» «Perché tanto non ho nessun posto dove andare». «Io ho un giardino», disse Tistù. «Così». Per parlare.
Allora sei fortunato. Se io avessi un giardino, forse mi verrebbe voglia di guarire per andarci a passeggiare. Tistus si guardò subito i pollici. Se basta questo per farla felice, pensò. Poi le chiese, ma non ti annoi qui? Non troppo. Guardo il soffitto. Conto le piccole crepe che vedo. I fiori sarebbero meglio, pensò Tistù, e cominciò a chiamare tra sé sé papaveri, papaveri, ranuncoli, margherite, narcisi. I semi entrarono di certo dalla finestra, a meno che Tistù non li avesse sotto la suola delle scarpe. Ma almeno non sei infelice, vero? Per sapere se si è infelici, bisogna prima essere stati felici. Io sono nata malata. Tistù capì allora che tutta la tristezza dell'ospedale si nascondeva proprio in quella stanza, nella testa di quella bambina. E si rattristò pure lui. «Ma c'è qualcuno che viene a trovarti ogni tanto?» «Molti. La mattina, prima della colazione, viene la suora termometro. Poi il dottor De Malannis è molto gentile, mi parla con molta dolcezza e mi dà sempre una caramella». All'ora di pranzo è il turno della suora pillole, poi con la merenda arriva la suora punture che fanno male, poi arriva un signore col camice bianco che pretende che le mie gambe stiano meglio, le appenda delle cinghie per farle muovere. Tutti mi dicono che presto guarirò. Io guardo il soffitto, quello almeno non dice bugie. Mentre lei parlava, Tistù si era alzato per armeggiare. Così, intorno al letto. Per guarire questa bambina dovrebbe almeno aver voglia di arrivare a domani. Sono certo che è così, pensava. Un fiore potrebbe aiutarla con quel suo modo di sbocciare, di svelarti piano piano la sorpresa. Un fiore che spunta è una specie di rebus che ti cattura. Un giorno trovi un bocciolo, il giorno dopo accarezzi una foglia verde come una ranocchia e quello dopo ancora vedi che si apre un petalo. A furia di aspettare ogni giorno una sorpresa diversa, magari questa bambina dimenticherà la sua malattia. I pollici di Tistù non stavano fermi un attimo. «Secondo me guarirai presto», le disse. «Ah, ci credi anche tu?» «Sì, sì, puoi starne certa. Arrivederci!» «Arrivederci!» rispose la bambina malata. Sei proprio fortunato ad avere un giardino. Il dottor De Malannis attendeva Tistù dietro la sua grande scrivania di metallo, ingombra di libroni. Allora, Tistù, che cosa hai imparato oggi? Gli chiese. Che cosa sai della medicina? Allora, ho imparato che la medicina non può fare granché contro un cuore triste, rispose Tistù. Ho imparato che per guarire bisogna avere voglia di vivere. Dottore, non ci sono delle pillole per dare speranza? Il dottore De Malannis rimase colpito di vedere tanta saggezza in un bambino così piccolo. Vero che hai già imparato da solo la prima cosa che ogni medico deve sapere. E la seconda qual è? La seconda è che per curare bene le persone bisogna anche amarle molto. Poi gli diede una manciata di caramelle e scrisse un buon giudizio sul taccuino di Tistù. Il dottor De Malannis rimase ancora più stupito l'indomani quando entrò nella stanza della bambina malata. La piccola era tutta sorridente. Si era risvegliata in aperta campagna. Il comodino era contornato di narcisi, la coperta era tutta trapuntata di pervinca. La vena selvatica aveva inondato il tappetino e poi c'era un fiore. Un fiore in cui Tistù aveva messo tutta la sua cura. Quel fiore era una rosa stupenda che non smetteva di trasformarsi, di schiudere qui un bocciolo e lì una foglia. Dopo essersi arrampicato lungo il cuscino, quel fiore stava ora in cima alla testata del letto. E la bambina aveva smesso di fissare il soffitto. Ora contemplava la rosa. Quella stessa sera le sue gambe cominciarono a muoversi. E la vita le piaceva.

0: Buona questa Skype Cola.
1: Buone queste mail commerciali. Mo mi mangio tutto il pacchetto.
2: Io ho trovato la sorpresina col microfono commestibile.
3: Io ci ho trovato una microspia gommosa col GPS.
4: Ma fammi leggere un po' gli ingredienti.
5: Controllo E132. Spione di Gommasio.
6: Conservante dei log. Stabilità commerciale.
7: Succo di delega.
8: Stanco del solito fast food? Serviti un bel piatto di autogestione con la ricetta originale della nonna, un tegame di consapevolezza, un pizzico di cifratura, paranoia aiosa.
9: Non delegare l'utilizzo della rete a multinazionale corporation, utilizza servizi autogestiti.
10: Bevi, non fatte beve,

0: Conte Radio.
1: E benvenuti e benvenute sugli 87.9 di Radio Onda Rossa, per chi ci ascoltasse dalla provincia di Roma. Radio Onda Rossa che trasmette anche in DAB nelle province di Perugia e Terni. E bentrovati e bentrovate anche a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici delle altre radio sparpagliate in giro per l'Italia che fanno parte del progetto Ponte Radio. Il progetto Ponte Radio di oggi, insomma, la trasmissione che era in programma di fare, il tema di cui avremmo dovuto trattare era il tema dell'energia. Dopodiché, nel frattempo sono successe un po' di cosette in giro per il mondo, non so se ve ne siete accorti. Un po' di cosette strettamente intrecciate con il tema delle energie, un po' di cosette come la guerra nel Golfo Persico, il bombardamento dell'Iran da parte degli Stati Uniti e di Israele e tutte le catastrofi ambientali a seguire e quelle che ci attendono, perché chiaramente questa cosa non è finita qua, per cui oggi vorremmo un attimo approfondire tutta una serie di temi e scenari, tutta una serie di sottotemi e di dettagli, quindi passeremo un po' in rassegna tutto ciò che è accaduto finora, le cause, le conseguenze. Poi, dato che questo Ponte Radio durerà un paio d'ore all'incirca, pensiamo di metterci in contatto con un paio di corrispondenze per parlare sia del coinvolgimento dell'Italia in questa guerra e sia di come l'Italia sta tentando di porre rimedio appunto con nuovi accordi sulle forniture di idrocarburi che in questo momento non ci giungono più dal Qatar per tutta una serie di problemi e di cui immagino siate al corrente. Io direi che dopo questa brevissima diesamina possiamo prenderci un rapidissimo pezzo musicale in tema con quello che sarà appunto il tema della trasmissione e poi ci risentiamo fra pochissimi minuti.

E allora, rieccoci qui, rieccoci sugli 87.9 di Radio Onda Rossa per chi ci ascoltasse da Roma e provincia, ma su qualunque altra frequenza o su qualunque altro podcast o sito, insomma, di qualunque altra radio da cui ci steste ascoltando, perché ricordiamo che questa è una trasmissione che fa parte del Ponte Radio. E quindi torniamo a bomba sul tema di oggi. Il tema di oggi è la guerra, l'energia e le conseguenze ambientali che stiamo avendo e ci saranno. La guerra all'Iran, chiaramente, la guerra in Ucraina, quella è un altro paio di maniche e magari sarà un tema di un'altra trasmissione. Dicevamo, perché la guerra? C'era un tizio, non so se ce lo ricordiamo, un tizio con la barba bianca di un paio di secoli fa, mi pare si chiamasse Karl Marx, e costui, osservando le crisi cicliche a cui andava incontro il sistema economico europeo dell'epoca, si fece due domande e trovò che fondamentalmente trovò una tendenza che lega le crisi di sovrapproduzione a proprio i collassi del mercato. Ora, perché ci sono queste crisi di sovrapproduzione? Tendenzialmente perché chi deve assorbire le merci, quindi i lavoratori e le lavoratrici, prende dei soldi inferiori rispetto a quella che è la propria produzione, quindi deve produrre molto di più per guadagnare, mentre buona parte del lavoro svolto, della ricchezza dovuta al lavoro svolto, se la intasca chiaramente il padrone, e quindi questa tendenza all'accumulazione non può fare altro che portare a crisi di sovrapproduzione. E quindi nel momento in cui le merci si accumulano all'interno dei magazzini, o vanno in bancarotta le aziende che non riescono più a reggere i volumi di produzione che non vengono assorbiti dal mercato, oppure ci sono tutta una serie di soluzioni che il mercato adotta, e quindi che la mano invisibile del mercato adotta, scusate. Una potrebbe essere l'apertura di nuovi mercati. Ricordiamo tutti quando in fine anni 90, insomma a metà anni, torna agli anni 90, la Cina si aprì all'Occidente. Beh, quello fu una manna dal cielo per moltissime aziende occidentali che andarono ad investire in Cina. L'apertura di nuovi mercati si può raggiungere anche, per esempio, facendo collassare un regime che non ci piace, un sistema adesso isolato e tenuto isolato tramite una serie di dazi o embarghi, eccetera, eccetera. Beh, nel momento in cui collassasse questo regime, si riaprisse questo mercato, le nostre industrie potrebbero andare a investire e potrebbero andare ad appropriarsi delle risorse di quel luogo. Quindi l'apertura di nuovi mercati tramite il colonialismo è stata proprio la via principe con cui il capitalismo occidentale, soprattutto inglese, ha esportato questo sistema in giro per il mondo, quindi il colonialismo. Un altro modo per uscire da queste crisi è garantirsi il fatto che i lavoratori, pur non ricevendo uno stipendio adeguato alla loro produzione, però possano in qualche modo indebitarsi e comunque comprare quei beni per cui non hanno i soldi. Questo indebitamento porta chiaramente una maggior possibilità di sfruttamento di lavoratori e lavoratrici, e nel breve termine porta a maggiori vendite per le aziende. Questa cosa però incancrenisce nel tempo, si creano bolle speculative, si creano tutta una serie di debiti che potrebbero in molti casi non essere stati, e questo potrebbe portare a una crisi ancora peggiore nel lungo periodo.
Ricordiamo tutti la crisi del 2008, che fu contemporaneamente il collasso dei titoli Nasdaq, quindi i titoli tecnologici statunitensi, e il collasso dei mutui subprime. Ci fu questa enorme tempesta perfetta che portò appunto a una crisi molto acuta, di cui molti e molte di noi ancora ricordano. L'ultimo metodo con cui si può uscire da questi problemi è la guerra, fondamentalmente. Si prendono i mezzi di produzione, li si distruggono completamente, le industrie di armi che sono andate in corsa agli armamenti, quindi hanno prodotto armamenti a più non posso, beh, tutte queste aziende trovano uno sfogo, perché è proprio la produzione perfetta, la produzione che viene prodotta, viene consumata all'istante, viene distrutta, distruggendo a sua volta i mezzi di produzione, e quindi si ricomincia da capo, si cancellano i libri contabili con la guerra, beh, c'è stata la guerra, e si riparte ricostruendo da capo, si riparte con un nuovo ciclo di sfruttamento e distruzione. La guerra fondamentalmente spesso e volentieri si intreccia molto strettamente con bolle speculative, come oggi stiamo vedendo con la bolla dell'intelligenza artificiale, che è strettamente integrata con le nuove frontiere in termini bellici. La guerra in Ucraina ci ha mostrato come le intelligenze artificiali siano fondamentali per sistemi di puntamento, droni automatici, insomma macchine pensanti che riescano ad uccidere anche al di là del controllo di ogni essere umano, riescano ad uccidere in maniera molto più efficace, riescano a individuare bersagli come ha fatto Israele a Gaza, come fa Israele più o meno in qualunque altra guerra, come stanno facendo in Libano e come stanno facendo sia Israele che Stati Uniti e in Iran, appunto individuando centinaia di migliaia di bersagli in pochissimo tempo, appunto bersagli su cui sfogano la sovrapproduzione di armi che insomma hanno prodotto negli ultimi decenni. Quindi spesso e volentieri appunto la corsa agli armamenti, la guerra, le bolle speculative sono tutte molto intrecciate. Non è un caso che i più grandi fondi di finanziamento, i più grandi fondi di investimento che hanno investito in intelligenze artificiali vengano proprio dai paesi del Golfo. Quindi la bolla dell'intelligenza artificiale sta in qualche modo tenendo in piedi gli Stati Uniti che appunto finanziarizzando la propria economia a partire dagli anni 70 con l'uscita dal gold standard e quindi con avendo legato il valore del dollaro alla compravendita di petrolio, quindi imponendo che il petrolio, imponendo tramite potere militare fondamentalmente, che il petrolio venga venduto e comprato solamente in dollari, possono permettersi un'inflazione e un indebitamento pubblico che è esponenzialmente maggiore di quello di qualunque altro paese, appunto indebitamento enorme con cui sostengono il loro sistema economico e con cui sostengono la loro macchina bellica. Quindi è un'enorme, gigantesca macchina speculativa che sta andando avanti e che quindi vede nella guerra all'Iran lo sfogo ultimo di insomma tutto questo enorme sistema. Abbiamo detto che appunto i fondi di finanziamento del Golfo sono quelli che stanno tenendo in piedi l'attuale bolla speculativa che a sua volta tiene in piedi l'economia americana. E quindi non è un caso che proprio i paesi del Golfo, Arabia Saudita in primis, sono quelli che più spingevano per nei mesi direttamente antecedenti alla guerra, spingevano di più sugli Stati Uniti per un intervento militare.
quindi facendo pesare il proprio potere politico. L'altro attore chiaramente che spingeva sugli Stati Uniti per far partire questa guerra all'Iran era chiaramente Israele, insomma sappiamo che è questa appendice di questo sistema, questo stato settario e militarista che fondamentalmente produce high tech votata alla guerra, trova proprio nella guerra all'Iran o ultimamente nella guerra permanente, ovunque, comunque, quantunque, pur di bombardare, trova proprio il fine ultimo fondamentalmente. E quindi tutto questo ha portato, cioè, vediamo che tutto questo inevitabilmente ha portato alla guerra all'Iran. Questo chiaramente è anche legato all'estremo razzismo e estremismo religioso che permea quest'ultima amministrazione statunitense si dice che abbia sottovalutato la capacità di risposta iraniana, molto probabilmente perché li ritengono un popolo inferiore, incapace di sviluppare una strategia, e quindi questo avrebbe portato appunto a una sottovalutazione. E poi consideriamo anche che pezzi importanti di questa amministrazione, persone con il quoziente intellettivo paragonabile a una mattonella di cotto, sfoggiano tatuaggi crociati, insomma con simboli risalenti al Medioevo, che vedono appunto in questa guerra una vera e propria guerra santa. Ricordiamo che prima della guerra dei 12-13 giorni, insomma credo 12 giorni, tra Israele e Iran, ormai dell'anno scorso, era in corso una trattativa tra Stati Uniti e Iran, trattativa che venne interrotta dall'intervento prima israeliano e poi statunitense. A questa rapida guerra è seguito un periodo di trattative fittizie che appunto l'amministrazione statunitense ha portato avanti con l'Iran, ma chiaramente ritenendo gli iraniani un popolo inferiore, perché perdere tempo a trattarci. Questa trattativa era chiaramente solamente un paravento per nascondere tutta una serie di movimenti militari che richiedono tempo, insomma, dopo aver essere intervenuti in Venezuela per impossessarsi del petrolio venezuelano, gli Stati Uniti hanno spostato quella che era la flotta che era parcheggiata davanti al Venezuela, capitanata dalla portaerei Lincoln, verso il Mediterraneo. Questo ha richiesto del tempo lo spostamento di tutta una serie di aerei cisterna, insomma mezzi militari vari che si sono spostati da mezzo mondo fino agli stati del Golfo, quindi con centinaia e centinaia di aerei, uno spostamento che si è visto fondamentalmente, anche perché i cinesi hanno fotografato e pubblicato passo passo tutto questo, per cui era chiaro agli iraniani, era chiaro a chiunque che tutta la trattativa fosse semplicemente una gran presa per il culo. Poi si è spostata anche un'altra portaerei da Taiwan, quella che dovrebbe tenere sotto controllo la Cina. È una portaerei che ultimamente ha anche preso fuoco e adesso è parcheggiata a Cipro per manutenzione, una manutenzione che sembra durerà un annetto, per cui l'incendio che si è scatenato è stato anche molto intenso, che sia stato dovuto a un incidente, a un sabotaggio interno o che se gli iraniani siano stati in grado di colpire la portaerei non c'è dato sapere. Comunque sappiamo che c'è stato un incendio che è durato parecchi giorni e quindi ha danneggiato in maniera anche abbastanza grave questa portaerei. Quindi in tutto questo, tutti questi movimenti
hanno portato a questa guerra, che si è trascinata molto più di quanto probabilmente l'amministrazione statunitense prevedesse che potesse durare. Questo sempre perché insomma gli iraniani sono un popolo inferiore, quindi una razza inferiore, diciamo chiaramente, utilizziamo le parole giuste al momento giusto, e quindi chi se ne frega, bombardiamoli, tanto non saranno in grado di fare casino più di tanto. Questi invece sono stati in grado di fare casino, hanno adottato tutta una serie di misure che avevano preventivato e avevano chiaramente preannunciato, tra cui la chiusura dello stretto di Hormuz e tutta una serie di misure che hanno avuto conseguenze enormi sul mercato degli idrocarburi. Ricordiamo che in India stanno iniziando ad avere problemi di approvvigionamento i benzinai, insomma in giro per l'India. In Thailandia hanno riaperto numerose centrali a carbone. Le Filippine hanno stretto un accordo con la Russia per l'approvvigionamento di petrolio, accordo che prima non poteva essere stretto per via delle sanzioni statunitensi. Sanzioni statunitensi sul petrolio russo che sono state sollevate proprio perché sta collassando il mercato del petrolio. Il barile, ricordiamo che ha superato da un paio di settimane $100 al barile, credo che siamo intorno ai 120, insomma poi dipende da dove proviene il petrolio, se parliamo di Brent o petroli di altre provenienze. Sicuramente il petrolio che proviene dal Golfo Persico ha raggiunto dei prezzi enormi, anche perché per passare il Golfo di Hormuz adesso le compagnie assicurative richiedono alle navi delle cifre da capogiro, cifre da capogiro che poi si scaricano il prezzo finale fondamentalmente. Ma abbiamo detto che sono state le grandi petromonarchie del Golfo a spingere molto su questa guerra, e abbiamo dei precedenti su come funzioni tutto questo meccanismo. Il precedente che ci viene in mente per primo è quello della guerra del 1992, mi sembra, all'Iraq, comunque la prima guerra del Golfo contro Saddam Hussein, prima guerra del Golfo che venne spinta proprio dalle grandi petromonarchie che vedevano nell'Iraq un pericoloso concorrente, e quindi petromonarchie che spinsero sugli Stati Uniti e fondamentalmente finanziarono la macchina bellica statunitense. Gli Stati Uniti pretesero che ogni bomba, ogni aereo che andava a funzionare, ogni militare statunitense venisse alla fine risarcito con finanziamenti provenienti dalle petromonarchie. Quindi c'è stato proprio gli Stati Uniti sono stati dei veri e propri mercenari per le petromonarchie del Golfo all'epoca della prima guerra del Golfo contro Saddam Hussein, e anche perché Saddam invase l'Iraq, fu portato sempre dagli Stati Uniti a invadere l'Iraq, quindi ci fu pure tutto un movimento abbastanza diplomatico, abbastanza inquietante in quel caso. Dopodiché il prezzo del petrolio aumentò tantissimo negli anni 90, questo perché semplicemente le petromonarchie aumentarono il prezzo del petrolio per poter ripagare la macchina bellica statunitense. Quindi alla fine della fiera chi pagò il prezzo della guerra del Golfo contro Saddam Hussein? Beh, fu il consumatore finale, furono proprio i lavoratori e le lavoratrici di Europa, Stati Uniti e tantissimi altri paesi in cui i paesi del Golfo esportavano il proprio petrolio a pagare la guerra contro l'Iraq. Quindi un meccanismo perfetto per far pagare a voi il prezzo della guerra, che state continuando a pagare, perché anche questa in questo caso pretende soldi a destra e a manca, pretende soldi dagli europei per andare avanti nella guerra in Ucraina, e pretende soldi dalle petromonarchie del Golfo per andare avanti nella guerra all'Iran. Quindi fondamentalmente state pagando e pagherete il prezzo di questa guerra. Quindi fondamentalmente chi sta bombardando l'Iran, beh, siete anche voi. Direi che questa è per tracciare un po' un cappello introduttivo di quello di cui parleremo durante il resto della trasmissione, però questa è più o meno l'idea.
E poi andremo a fare degli approfondimenti su il perché l'Iran, sulla produzione in generale del petrolio a livello mondiale. Ci faremo un piccolo approfondimento sul nucleare, che appunto è la scusa. È stata la scusa fondamentalmente che ha portato a questa guerra, le trattative sul nucleare, che insomma chiaramente non sono mai interessate a nessuno, forse a Israele, forse effettivamente. Dopodiché faremo un largo cappello sull'inquinamento che questa guerra sta portando, perché abbiamo visto delle immagini devastanti provenire da Teheran soprattutto. E questo per la prima ora di questo Ponte Radio. Poi nella seconda parte del Ponte Radio ospiteremo due corrispondenze, appunto per parlare sia del coinvolgimento dell'Italia in guerra, sia di come il governo Meloni sta tentando di porre rimedio alla mancanza di approvvigionamenti di idrocarburi dal Golfo Persico. Quindi mandiamo un brevissimo pezzo musicale e torniamo fra poco.

rientriamo in voce. Questa è sempre Radio Onda Rossa che trasmette sul Ponte Radio. Stiamo parlando di energia, guerra, idrocarburi, eccetera, eccetera, eccetera. E idrocarburi che, insomma, a cui il mondo ci racconta che il mondo, insomma, le varie istituzioni ci raccontano che rinunceremo perché stiamo andando verso un futuro carbon neutral, bla bla bla, tante belle chiacchiere. In realtà insomma è molto difficile che questo accada. Gli aerei non funzionano con le pile elettriche, le navi a tutt'oggi vanno avanti con combustibili fossili, anche molto sporchi, ed è estremamente difficile pensare che un giorno si possa riconvertire tutto a elettrico. Buona parte del trasporto comunque ha bisogno degli idrocarburi, e larga parte della produzione energetica elettrica stessa necessita insomma centrali elettriche a olio combustibile o a gas. Quindi tanti auguri a ricaricare la vostra bella macchinetta elettrica pulita alle centraline, quando poi comunque quell'energia viene prodotta dagli idrocarburi. Per cui è un po' un'enorme foglia di fico. Quindi, per quanto si possa parlare di fonti alternative, per quanto si possa parlare sì della fantomatica energia nucleare, tutto questo è abbastanza ridicola. Il mondo continua ad andare avanti per fondamentalmente bruciando i corpi di dinosauri o esseri marini campati milioni e milioni di anni fa, che adesso sono ridotti a petrolio, quindi che hanno catturato nei loro corpi tanto bel carbonio, si sono trasformati in idrocarburi e adesso noi ce li bruciamo allegramente. E quindi rimettendo in atmosfera tutto quel anidride carbonica che era stata tutto quel carbonio, comunque quell'anidride carbonica che era stata catturata da questi esseri viventi durante il periodo della loro vita. O degli alberi che hanno catturato l'anidride carbonica durante il carbonifero, guarda un po', e quindi adesso noi li ribruciamo e li rimettiamo in atmosfera, tornando riportando l'atmosfera al proprio stato primitivo, nel senso di centinaia di milioni di anni fa. Vediamo un po' come sono distribuite le scorte di petrolio, insomma le riserve petrolifere in giro per il mondo. Parliamo in termini di miliardi di barili. Ci sono paesi come gli Stati Uniti, il Brasile, la Cina, l'Algeria, la Nigeria e il Qatar che posseggono scorte di stimate intorno tra i 10.000 e i 50.000 milioni di barili, quindi scorte che a seconda della dimensione del paese dureranno un tempo abbastanza breve, cioè breve per quel che riguarda Stati Uniti, Brasile e Cina, chiaramente non breve per quel che riguarda Algeria, Nigeria e Qatar, che sono paesi relativamente piccoli rispetto alle quantità di idrocarburi che posseggono, quindi potranno continuare a esportare ancora per parecchi anni. Poi abbiamo tra le 50.000 e le 100, tra i 50.000 e i 100.000 milioni di barili che sono risorse che posseggono la Libia, la Russia e gli Emirati Arabi, quindi anche in questo caso magari il petrolio russo durerà un po' meno di quello libico ed emiratino. Sono quindi risorse appunto che consumeranno soprattutto internamente. Poi abbiamo paesi che producono tantissimo petrolio e che appunto hanno riserve ancora per moltissimi anni, quindi tra i 100.000 e i 200.000 milioni di barili. Tra questi annoveriamo il Canada, il Kuwait, l'Iraq e l'Iran.
E poi i paesi chiaramente al top di questa classifica, tra i 200.000 e i 300.000 milioni di barili, abbiamo l'Arabia Saudita e il Venezuela. Venezuela non a caso che è stato vittima di un intervento americano proprio direttamente prima dell'Iran. L'Iran tra i paesi che producono tra i 100.000 che posseggono tra risorse stimate tra le 100.000 e le 200.000 milioni di barili sono al top, quindi sono circa il terzo paese al mondo per riserve stimate, quindi circa il 10% delle riserve stimate mondiali, riserve stimate che potrebbero durare anche 145 anni. Quindi per questo diciamo che il mondo andrà avanti a idrocarburi ancora per parecchio tempo. Se confrontiamo la quantità di idrocarburi, quindi i tempi ancora di consumo che possono garantire questi paesi, sono molto maggiori a per esempio i tempi che possiamo pensare di poter consumare ad esempio l'uranio, che è una risorsa abbastanza più scarsa, quindi che diventerà molto meno competitiva nell'arco di qualche decennio, insomma una cinquantina d'anni all'incirca. Quindi se vogliamo andare avanti il sistema capitalistico mondiale ancora per un po', le risorse petrolifere permetteranno di mandare avanti il sistema capitalistico mondiale ancora per qualche centinaio di anni, quindi un 100, forse 200 anni. E questo chiaramente a meno di crisi del picco del petrolio, tutta una serie di cose che insomma dovranno essere affrontate nel momento in cui accadranno, ma per ora ancora vale la pena di fare la guerra per il petrolio fondamentalmente, sì, per gli idrocarburi. E quindi questo è per quel che riguarda la ragione fondamentale che ci ha spinto a questa guerra, a parte sì il razzismo, il considerare gli iraniani un popolo inferiore, a parte la corsa agli armamenti, il bisogno di bruciare le riserve di armi. Ricordiamo che Crosetto casualmente si trovava nel Golfo Persico, dove è rimasto incastrato per un po' dall'intervento americano. Crosetto si trovava là per vendere sistemi antimissile italiani.

0: mettere in giro per Roma ci sono tutte queste centraline con posti dedicati per macchine di lusso che, guarda un po', sono tutti vuoti, spesso e volentieri ormai la gente ci inizia a parcheggiare perché se ne strafrega, perché sono veramente una gran presa per il culo. E questa visione strategica completamente sbagliata ha portato a una crisi nera nelle maggiori fabbriche di produzione di automobili europee.
1: E buongiorno agli ascoltatori e all'ascoltatrice. Volevo ricordare che è solo notizia di pochi giorni fa che Leonardo ha stretto un accordo con Iveco per produrre un autoblindo. Quindi, sì, insomma, ci riconvertiamo.
0: Sì, sì, beh, chiaramente comunque se produci camion, dal camion all'autoblindo la distanza è molto breve. Non è così breve la distanza invece che intercorre tra la Volkswagen e l'Iron Dome israeliana, ma a quanto pare è una distanza che siamo disposti a percorrere, a colmare, perché insomma è notizia di un paio di giorni fa che la Volkswagen ha stretto un accordo con la Rafael per iniziare a produrre prima mezzi che trasportino sistemi antimissile israeliani, poi per esportare al di fuori di Israele la produzione stessa dei missili, perché comunque gli israeliani adesso si sono trovati in grossa difficoltà affrontando gli iraniani, perché proprio sempre qualche giorno fa, poco prima, guarda caso, di questo accordo con la Volkswagen, le fabbriche della Rafael sono state, le fabbriche, gli uffici, insomma, tutto ciò che era questo sistema antimissile è stato pesantemente bombardato dagli iraniani, e quindi evidentemente Israele ha bisogno di portare al di fuori dei confini israeliani la produzione delle proprie armi, anche appunto i gioielli della corona, che erano i missili di Iron Dome. E un problema molto simile ce l'ha l'Iran, che con buona probabilità ha stretto rapporti con la Russia per la produzione di droni. Già sappiamo che intere fabbriche russe producono droni di modelli molto simili a quelli iraniani per la guerra in Ucraina. E che sappiamo che appunto per quel che riguarda la guerra in Ucraina la Russia ha importato armi iraniane, e chiaramente con buona probabilità adesso i russi stanno ricambiando, e quindi parte della produzione delle armi iraniane è possibile che si svolga su suolo russo. Quindi non è un qualcosa di così assurdo quello che sta facendo l'Iron Dome israeliana, ma tutto questo rientra in una riconversione generale del sistema economico sia occidentale che russo, ma in generale mondiale, appunto un sistema economico basato sulla guerra. A proposito di questa cosa, un piccolo siparietto nostrano. Ricordiamo che più o meno tutti i centri di ricerca italiani si stanno a loro volta votando a ricerca di guerra. Ricordiamo che se prima all'interno delle norme che garantivano fondi europei per i progetti di ricerca bisognava ad esempio coprire temi come la sostenibilità ambientale, la parità di genere, tutte queste fricchettonate del passato, adesso quello che richiede l'Unione Europea nei prossimi pacchetti per quel che riguarda la ricerca è il dual use. Quindi una delle principali parole chiave sarà proprio dual use, quindi bisognerà garantire che il proprio progetto di ricerca, se si vuole che venga finanziato, abbia anche un'applicazione militare. Quindi questo sarà uno dei punti chiave che permetteranno l'erogazione di fondi o meno. Per questa ragione e per tutta una serie di altre ragioni, anche perché a breve ci saranno sempre meno fondi per quel che riguarda la ricerca, già comunque le università e i centri di ricerca possono assorbire solo il 70% dei pensionamenti, tutto il resto andrà finanziato. Quindi se io vorrò assumere un ricercatore a tempo determinato, dottorandi o roba del genere, io dovrò utilizzare fondi aggiuntivi che verranno erogati proprio

base all'adesione o meno al sistema bellico. Quindi tutti i centri di ricerca in Italia si stanno riconvertendo, dall'INAF fino all'Istituto Superiore di Sanità, ad esempio, si stanno riconvertendo o si stanno dotando di metodologie per accedere a questo tipo di fondi, con centri e sezioni dedicate all'intelligenza artificiale che possano collaborare con aziende come Avio, Leonardo, anche Google, tutta questa serie, insomma tutta questa cordata. E quindi chiaramente creare degli hub di compartecipazione pubblico-privata, quindi per cui parliamo sia dell'università sia di tutti i vari centri di ricerca in giro per l'Italia e l'Europa. Questo probabilmente sarà un tema che andrà caratterizzato molto approfonditamente, ci dovremo studiare e ricercare bene. Chiaramente ne riparleremo da questi microfoni e da appunto tutte le altre, con buona probabilità anche tutte le altre radio che appartengono al progetto del Ponte Radio che state ascoltando in questo momento. Direi di prenderci una rapida pausa musicale per passare al prossimo argomento, che sarà un piccolo approfondimento del nucleare, quindi sia dal punto sul versante iraniano sia sul versante israeliano.

E dopo questo intervallino di Rotting Christ torniamo a parlare di Iran ed energia. Chiaramente la spina dorsale di questa della propaganda statunitense su questa guerra, insomma la giustificazione fondamentale di questi bombardamenti è impedire all'Iran di dotarsi di della bomba nucleare, fondamentalmente. Bomba nucleare che terrorizza Israele, perché per ora è l'unica potenza nucleare del Medio Oriente. Quindi avrebbero, nel caso in cui l'Iran riuscisse a raggiungere a dotarsi di bombe nucleari, questo li renderebbe li renderebbe pericolosi, insomma darebbe all'Iran la possibilità di rispondere in caso di un attacco nucleare israeliano, che non è da escludere in ogni caso. Non mi sembrano personcine molto salde nel principio di non nuclearizzare il prossimo. Allora andiamo a vedere. Parliamo di energia nucleare. L'energia nucleare a scopo civile è una foglia di fico, che è semplicemente una grande struttura propagandistica che è stata creata attorno agli anni 50 con atomi per la pace, bla bla bla, tutta una serie di chiacchiere che vogliono giustificare il fatto semplicemente di dotarsi di reattori in grado di produrre plutonio, perché nel momento in cui vado a bruciare il mio combustibile, il mio uranio 235, il mio combustibile arricchito ad uranio 235, produco tanti bei neutroni che vengono assorbiti dall'uranio 238, che ricordiamo è molto comune sulla faccia del pianeta, e quindi l'uranio 238, assorbendo un neutrone, poi tramite un decadimento arriva a produrre plutonio 239, e il plutonio che è proprio il combustibile principe delle bombe nucleari. Per cui avere un sistema che va centrali nucleari civili non fa che semplificarmi la vita nel momento in cui volessi dotarmi di bombe nucleari, anche perché tutto questo richiede centrifughe, tutto questo richiede impianti di trattamento, impianti di arricchimento, tutta una serie di tecnologie che mi servono nel momento in cui io volessi dotarmi di bombe nucleari. Quindi il nucleare, che di per sé è una tecnologia estremamente costosa, quindi che non è redditizia dal punto di vista energetico o dal punto di vista economico, perché richiede degli investimenti colossali e richiede anche sia prima per la costruzione di tutto il sistema, sia durante per il mantenimento di un sistema estremamente complesso, che ha tutta una serie di problematiche intrinseche, sia dopo nel momento in cui devo andare a gestire il combustibile esausto oppure a smantellare una centrale nucleare. Quindi sono dei costi colossali che però giustifico nel momento in cui faccio un investimento militare. Questo ha fatto fondamentalmente la Francia, che noi vediamo ad esempio come questo fulgido esempio, questo paese che produce la sua elettricità grazie alle centrali nucleari. Spesso e volentieri i costi del sistema nucleare francese sono nascosti all'interno degli investimenti militari. Investimenti militari che comunque mi costano molto caro, anche perché mantenere una testata costa molto caro. Cioè, fondamentalmente ho un sistema elettronico molto complesso che al suo nucleo ha una roba radioattiva, quindi sono tutti sistemi che hanno un'obsolescenza molto rapida e quindi richiedono costi di mantenimento molto elevati. Costi di mantenimento che rientrano appunto all'interno del costo del nucleare in generale, nucleare che viene finanziato all'interno della tassonomia energetica europea. E non è un caso che
appunto come Unione Europea abbiamo iniziato a finanziare il nucleare all'interno della nostra tassonomia nel momento in cui siamo entrati in crisi di sovrapproduzione, proprio perché abbiamo iniziato a pensare di dotarci di un bel ombrello nucleare all'interno di una riconversione generale dell'intero sistema economico a un sistema di guerra, fondamentalmente. Quindi è un meccanismo che, insomma, verso il quale stiamo andando. Se questa foglia di fico, appunto, ha funzionato nel momento in cui si sono dotati di centrali nucleari gli Stati Uniti, la Francia, la Gran Bretagna, eccetera, sì, ma lo facciamo per l'elettricità, lo facciamo per tenere basse le emissioni di CO2, bla bla bla, tutta una serie di motivi. Questa foglia di fico cade immediatamente quando a dotarsi di energia nucleare è l'Iran. Guarda un po', l'Iran lo fa esclusivamente a scopo militare. Sì, l'Iran lo fa a scopo militare, esattamente come tutte le altre nazioni del mondo lo hanno fatto nel momento in cui si sono dotate di un sistema di produzione energetica civile, nucleare, da nucleare civile. Quindi, che tipo di impianti sono presenti in Iran? In Iran abbiamo insomma, il sistema di produzione nucleare iraniano si basa, è partito da due siti di cui abbiamo sentito parlare soprattutto durante il bombardamento statunitense che ha chiuso la guerra dei 12 giorni, dopo il quale Trump aveva detto di aver vinto, di aver cancellato il potenziale nucleare iraniano, cosa che chiaramente ha smentito giusto un paio di mesi fa, dato che questa guerra è stata scatenata per eliminare il potenziale nucleare iraniano. Quindi abbiamo il centro di Natanz, dove, scusatemi con, per la mia pessima pronuncia del farsi, questo è uno dei problemi che abbiamo qui a Radio Onda Rossa, nessuno di noi e nessuna di noi è professionista, per cui appunto scusatemi. Quindi abbiamo il centro di Natanz con le sue centrifughe e il suo centro di produzione di acqua pesante, centrifughe per l'arricchimento dell'uranio, è un centro di produzione di acqua pesante, e poi abbiamo un piccolo reattore, il reattore di Arak, che è un reattore ad acqua pesante di 40 megawatt, un reattore abbastanza piccolo ma sufficiente per appunto la produzione di plutonio, come abbiamo detto poco fa. Questo era il sistema con cui l'Iran si stava dotando intorno agli anni 90 della sua scorta di combustibile che poteva essere utilizzato per costruire testate. Questa cosa è stata è arrivata insomma, è stata resa pubblica molto rapidamente, e quindi l'Iran è stato sottoposto a sanzioni, insomma, sono succedute tutta una serie di procedure e trattative per cui a un certo punto all'Iran è stato imposto, credo intorno al 2018, sotto presidenza Obama, un trattato che prevedeva un cap, quindi un tetto all'arricchimento dell'uranio al 3,67%. Quindi un tetto sufficiente per la produzione di combustibile da centrali ad acqua pesante, centrali ad acqua pesante che sono la tipologia di centrali che avrebbe scelto l'Iran. Quindi ricordiamo che per avere una bomba nucleare io devo arricchire il mio uranio al circa il 90%, per cui un 3,67% risultava poco pericoloso. Chiaramente però Trump ha troncato unilateralmente questo accordo durante la sua prima presidenza, quindi dopo questa violazione di questo accordo con l'Iran, gli iraniani, nonostante ci sia una fatwa contro, scusate anche per la mia pronuncia dell'arabo, pessima pronuncia dell'arabo, comunque nonostante ci sia una proibizione a livello religioso proprio di produrre bombe nucleari in Iran, gli iraniani comunque zitti zitti nel centro di Fordow, credo che si pronunci così,
hanno arricchito fino al 2023 circa 400 kg di uranio al 60%, quindi tra il 60 e il 90% passano veramente pochi mesi di lavorazione, e hanno, sono andati avanti con la costruzione di una centrale nucleare a potenza con tecnologie russe fondamentalmente di Rosatom a Bushehr. Una centrale nucleare di circa un gigawatt. Ora, tutti questi siti sono stati pesantemente bombardati durante questo mese circa di bombardamenti americani e israeliani, e nel momento in cui alcuni di questi siti, chiaramente quelli con le centrifughe e le scorte di uranio, sono stati costruiti dentro delle montagne, quindi è molto difficile che anche le più potenti bombe statunitensi siano riusciti a fare danni ingenti a questo tipo di centri. Però invece le centrali nucleari sono state pesantemente danneggiate, è stata pesantemente danneggiata anche una centrale nucleare attualmente in costruzione. Non sembra per ora, almeno la IEA, che è fondamentalmente un organo al servizio di Stati Uniti e Israele, non è che parliamo di chissà quale fonte internazionale affidabile, però la IEA non parla di perdite a livello radioattivo. Però dopo tutta una serie di bombardamenti di questo tipo, gli iraniani hanno risposto bombardando Dimona. Dimona è il sito nel deserto del Negev dove gli iraniani hanno costruito negli anni 60, credo tra il 67 e il 69, un piccolo reattore che loro dicono di ricerca, tra virgolette, questo piccolo reattore da cui avrebbero prodotto plutonio. Questo lo sappiamo appunto grazie a un fisico nucleare che ha pubblicato questa storia e poi ha passato buona parte della sua vita in galera, Mordecai Vanunu. Avrebbero prodotto abbastanza plutonio per produrre tra le 20 e le 200 testate nucleari, questo intorno agli anni 90. Dagli anni 90 sono passati altri 30 anni, per cui molto probabilmente stiamo parlando appunto di 300-400 testate che Israele potrebbe avere. È stata colpita sicuramente la città di Dimona, è stato preso di mira dagli iraniani un rifugio antiaereo, un rifugio antiaereo in cui probabilmente si erano andati a rifugiare i lavoratori, gli impiegati di questo centro per la produzione di plutonio. Quindi è stato sicuramente preso di mira, perché insomma lo sappiamo, ci sono le immagini, è stato un bel botto fondamentalmente. E gli iraniani dicono di aver bombardato anche il centro di Dimona, all'interno del quale c'è il reattore di Dimona, che è un centro abbastanza segreto, per cui non abbiamo immagini di questo tipo, però sappiamo che è raddoppiato negli ultimi anni. A partire dal 2010 circa gli israeliani hanno iniziato a ampliare questo centro proprio in vista delle future guerre che ci sarebbero state contro l'Iran, e quindi per accrescere la produzione di bombe nucleari che molto probabilmente sono su sottomarini israeliani che stanno sparpagliati in giro tra il Mediterraneo, il Golfo Persico, forse no, però l'Oceano Indiano e il Mar Rosso, quindi ci sono sottomarini con bombe nucleari pronte a bombardare l'Iran, e chissà che questa cosa non accada, aggravando ulteriormente il livello di inquinamento che ha portato questa guerra. Adesso, prima di passare a parlare di inquinamento, direi che possiamo prenderci un intervallo musicale per tentare di metterci in contatto con la di oggi per parlare del coinvolgimento italiano in questa guerra.

0: Ponte Radio.
1: E bentornati e bentornate sulle frequenze di Radio Onda Rossa o sulle frequenze di qualunque altra radio che stia trasmettendo questa trasmissione, trasmissione che appunto, come vi raccontava la sigletta poco fa, fa parte appunto di il Ponte Radio tra diverse emittenti italiane. Siamo in contatto con un compagno, giornalista, attivista che si documenta, continua a documentarci a partire dal MUOS in poi dei coinvolgimenti italiani nella guerra o fondamentalmente nell'enorme sistema, nell'enorme macchina bellica a guida statunitense. Enorme macchina bellica che chiaramente sta coinvolgendo l'Italia come un suo piccolo ingranaggio anche per quel che riguarda questa appunto attuale guerra all'Iran, a partire dai decolli da Aviano. Pronto, ci senti?
2: Sì, vi sento, buon pomeriggio.
1: Allora, perfetto, ti sentiamo anche troppo forte e chiaro. Adesso regoliamo un minimo i volumi. Allora, dicevamo, Aviano, partiamo.
2: Sì, partiamo perché purtroppo non abbiamo mai creduto alle parole della Meloni e tantomeno a quelle di Mattarella, che avevano assicurato il popolo italiano che siamo fuori dal conflitto scatenato da Israele, da Stati Uniti contro l'Iran, e che soprattutto l'Italia non sta fornendo supporto alle operazioni di attacco delle forze armate statunitensi contro Teheran. Non ci abbiamo mai creduto, avevamo tentato di denunciare una serie di passaggi, abbiamo scoperto dall'autorevole Street Journal, che sicuramente non è un giornale pacifista o un giornale di sinistra, che la base di Aviano è una delle principali installazioni che le forze armate statunitensi hanno nel continente europeo, che sta garantendo una parte importante alle operazioni di rifornimento in volo dei cacciabombardieri che dagli Stati Uniti e dall'Europa, Nord Europa, si trasferiscono in Medio Oriente per partecipare direttamente alle operazioni di bombardamento. Aviano, era già la popolazione locale, aveva notato un enorme via vai di aerei cisterna. Oggi abbiamo questa conferma ufficiale, ma soprattutto abbiamo anche verificato che a metà marzo sono decollati da questa infrastruttura due grandi aerei spia, sono gli Advanced Hawkers di un reparto delle forze armate statunitensi di base a Norfolk in Virginia, che era arrivata da Aviano, è rimasto un paio di giorni e poi è partito per il Medio Oriente. Questi aerei radar sono potentissimi, a veramente centinaia e centinaia di chilometri, possono mappare centimetro per centimetro un territorio, individuare obiettivi fondamentali, partecipare alle operazioni di guerra elettronica oscurando le capacità di intercettazione da parte dei radar nemici, ma soprattutto possono anche condurre a distanza le operazioni di attacco da parte di sistemi missilistici e cacciabombardieri. Pertanto abbiamo un'ulteriore conferma che l'Italia è in prima linea, l'Italia sta partecipando direttamente alle operazioni di conflitto e stiamo purtroppo utilizzando il territorio italiano per tutta una serie di operazioni che sono strategiche per le operazioni di guerra.
1: Va bene, quindi questo è l'unico caso in cui che ti è capitato di seguire per quel che riguarda il coinvolgimento dell'Italia, oppure ci sono altri decolli di altri aerei da altre basi?
2: No, purtroppo, magari fosse l'unico, purtroppo abbiamo già denunciato, descritto, monitorato e documentato le operazioni che avvengono da prima del 28 febbraio dalla base militare di Sigonella in Sicilia, la principale infrastruttura che le forze armate statunitensi e la NATO hanno nel cuore del Mediterraneo. Sapevamo del coinvolgimento di questa infrastruttura nelle operazioni, a sostegno delle operazioni di guerra dell'Ucraina, e così abbiamo abbiamo scoperto anche che aerei con e senza pilota della Marina e dell'Aeronautica degli Stati Uniti d'America decollano, raggiungono il Golfo Persico o il Mediterraneo orientale e anche lì effettuano operazioni di intelligence, riconoscimento e individuazione di potenziali obiettivi. Le informazioni poi vengono immediatamente inviate ai cacciabombardieri che fanno le operazioni veramente di attacco. Anche proprio alla vigilia dell'attacco militare che è stato effettuato contro l'isola Hub dell'Iran, da cui vengono esportati circa il 70-80% delle risorse petrolifere, anche in quell'occasione tutte le operazioni di bombardamento sono state preparate proprio da un'attività dai voli spia di un pattugliatore della Marina Militare statunitense, un Poseidon, decollato dalla base di Sigonella. La base di Sigonella, tra l'altro, anche questa avrebbe fatto la vera e propria piattaforma di lancio di operazioni d'attacco. La settimana scorsa il gruppo dei parlamentari del Movimento 5 Stelle in Commissione Difesa alla Camera ha presentato un'interrogazione parlamentare proprio sul transito di cacciabombardieri F-15 dell'Aeronautica Militare statunitense che poi hanno raggiunto il Medio Oriente e hanno partecipato alle operazioni di guerra. Se mi consenti, anche da Aviano c'è stata una proiezione avanzata dei cacciabombardieri. In questo caso sono i caccia F-16 che sono a doppia capacità convenzionale nucleare, che sono proprio ospitati all'interno di questa base in Friuli Venezia Giulia. C'è il comando di un reparto della US Air Force e proprio una decina di giorni prima del 28 febbraio 12 di questi caccia hanno lasciato l'Italia, si sono trasferiti in una base della Giordania e degli Emirati Arabi, da cui di fatto ininterrottamente dal 28 febbraio stanno partecipando alle operazioni di guerra.
1: Sì, hai parlato delle operazioni contro l'isola Hub del petrolio, che tutte quante ormai sappiamo che si chiama isola di Karg, isola contro la quale con buona probabilità gli Stati Uniti stanno preparando un'operazione di terra, un'operazione di terra che sarà un enorme casino, probabilmente una catastrofe ambientale su scala globale, e dobbiamo aspettarci quindi nelle prossime settimane, probabilmente poco dopo Pasqua, questo tipo di operazioni, e quindi dobbiamo aspettarci che anche l'Italia in qualche modo dia un appoggio logistico a questa gigantesca operazione, se tanto mi dà tanto.
2: Sì, è l'operazione da terra che ormai è più che preannunciata, direi che ormai è già stata fissata. Immaginiamo che veramente da qui a una settimana, quando le due flotte con circa 4.000-5.000 marines raggiungeranno l'area del Golfo Persico, verrà lanciata questa operazione di attacco. Questa operazione è stata preparata da aerei che sono decollati dalla base di Sigonella. Tutte le informazioni necessarie per comprendere la presenza di forze armate iraniane, l'installazione di sistemi radar o l'installazione di sistemi missilistici a protezione dell'hub petrolifero sono stati esattamente monitorati e documentati veramente centimetro per centimetro dai droni Triton e dai pattugliatori Poseidon decollati da Sigonella. Per cui se dovesse scattare questa infausta e sanguinosa, immagino, operazione militare che rappresenterà sicuramente un'ulteriore escalation con una catastrofe, hai fatto bene a ricordare che non sarà soltanto in termini di vite umane, ma che avrà un peso ambientale e climatico che coinvolgerà e di fatto travolgerà di fatto tutto il pianeta. Beh, anche in quel caso purtroppo ci sarà un'impronta italiana, una responsabilità diretta del nostro governo che continua ad autorizzare l'uso delle basi militari in Italia per queste operazioni vere e proprie di guerra e di sostegno a crimini che sono sociali, economici e in questo caso veramente ambientali.
1: Va bene, allora grazie mille per questo contributo. Senti, ma hai per caso sottomano ricordi insomma hai notizie di eventuali mobilitazioni che ci saranno in Italia contro questa operazione, contro il coinvolgimento italiano, o anche te non hai grandi notizie e ancora tutto continua a tacere?
2: Voglio ricordare che sicuramente sabato prossimo il movimento Lumuos si incontrerà a Niscemi, provincia di Caltanissetta. Non l'abbiamo citata, ma è un'altra base a uso esclusivo delle forze armate statunitensi che ha un ruolo diretto nelle operazioni di guerra. È uno dei terminali terrestri del principale sistema di telecomunicazioni satellitari. Gli ordini di guerra, le informazioni di guerra transitano da questo terminale. Il movimento Lumuos si è dato appuntamento a Niscemi, una manifestazione per denunciare il ruolo di questa infrastruttura, il ruolo delle basi militari siciliane nel conflitto, ma anche per esprimere vicinanza e solidarietà alla popolazione di Niscemi, che è stata colpita da una frana che ha portato a evacuare più di 1600 abitanti col crollo di una buona parte del centro storico della città.
1: Va bene, perfetto, grazie mille di questo contributo.
2: Buon lavoro a voi, grazie.
1: E buona manifestazione a Niscemi. Allora, questo... Scusate un secondo, questo era l'intervento di Antonio Mazzeo per quel che riguarda il coinvolgimento italiano in questa guerra, in questa operazione militare statunitense, in questa impresa. E abbiamo parlato dell'isola di Karg, quest'isola che ospita fondamentalmente i porti da cui si caricano e scaricano le super petroliere si approvvigionano di petrolio iraniano. Questo enorme hub fondamentalmente è un'isola deserta in mezzo al mare, però è strapiena di silos, di giganteschi silos di petrolio, di tubature e di porti per l'attracco di queste super petroliere. Quindi immaginiamo che nel momento in cui dovesse partire un attacco statunitense su quest'isola sarebbe una catastrofe a livello di gas tossici emessi, di particolato, sarebbero incendi che coinvolgerebbero per giorni e giorni l'intera isola. E tutto questo non è, insomma, l'abbiamo già visto. Fondamentalmente diciamo questa cosa perché l'abbiamo già visto. Parliamo solamente in questo mese di circa 500 incidenti rilevanti dal punto di vista dell'emissione di gas tossici e dell'emissione di inquinanti che peseranno sull'Iran per i prossimi decenni. Insomma, per dare un colpo al cerchio e una alla botte, diciamo che anche gli iraniani hanno colpito circa 100 obiettivi, ci sono circa 100 incidenti rilevanti dovuti ai bombardamenti iraniani nei paesi del Golfo. E appunto sappiamo che gli sversamenti di petrolio possono intasare i desalinizzatori, quindi con conseguenze pesanti sulla qualità dell'acqua bevuta dalle popolazioni di quella zona. E poi abbiamo visto tutti e tutte quante le conseguenze dei bombardamenti israeliani dell'8 marzo. In una notte sono stati colpiti circa 30 siti tra cui l'enorme raffineria di Teheran, che tratta circa 220 o trattava prima della guerra circa 225.000 barili di petrolio al giorno. Quindi questa raffineria e soprattutto tutti i centri di stoccaggio di questa raffineria sono stati pesantemente colpiti, si sono riversati in giro per le fognature, insomma in giro per le strade di Teheran, tutti questi fiumi di idrocarburi che poi hanno preso fuoco e sono diventati veri e propri fiumi di fuoco che hanno bruciato per un'intera notte. Quindi è stata una notte catastrofica in cui si sono sprigionati gas tossici, perché quando parliamo di bombardare una raffineria raffineria o in generale di un centro di stoccaggio di petrolio crudo, non stiamo bruciando la benzina, che è già a un livello di trattamento molto molto avanzato, stiamo parlando di bruciare un olio combustibile molto denso, e quindi la quantità di polveri sottili, la quantità di solfati, la quantità in generale di idrocarburi policiclici aromatici, diossine, quindi ossidi di zolfo, ossidi d'azoto, è altissima. Poi sappiamo che nel momento in cui ossidi di zolfo e ossidi d'azoto entrano in contatto con l'acqua delle nubi, poi pioveranno a terra piogge acide. Si sono misurati i livelli di pH delle piogge nei giorni successivi all'8 marzo a Teheran, di circa 4, è un pH più o meno comparabile a quello dell'aceto, per cui appunto piogge molto molto acide, che avranno conseguenze estremamente gravi sull'agricoltura di tutto l'Iran. E poi per i giorni successivi all'8 marzo a Teheran non è sorto il sole, perché l'enorme nuvola nera ha impedito che appunto la luce solare penetrasse. Chiaramente gli iraniani hanno risposto bombardando numerosi siti in giro per il Medio Oriente. Sono state colpite numerose petroliere, tre in particolare attraccate davanti al Kuwait, sia che tentando di passare lo stretto di Hormuz. Parliamo di più di 10 navi affondate, e di cui appunto tre enormi petroliere danneggiate, che hanno scaricato petrolio in fiamme nel mare, quindi altri danni. Abbiamo un elenco di danni ambientali che sono stati compiuti durante questa guerra. È stata colpita appunto la raffineria di Teheran, con i suoi 225.000 milioni di barili al giorno. Poi è stato colpito il deposito di carburanti, un altro deposito di carburanti, con circa 260 milioni di litri di combustibile. Invece in Arabia Saudita è stata costruita colpita una raffineria che trattava circa 550.000 milioni di barili al giorno, barili di petrolio al giorno, non milioni chiaramente, quindi 225.000 a Teheran, 550.000 in Arabia Saudita. Chiaramente il danno della raffineria in Arabia Saudita è inferiore a quello di Teheran, ma anche in quel caso sicuramente insomma sono stati sprigionati gas tossici in quantità. Poi negli Emirati Arabi Uniti è stato colpito un centro di stoccaggio di idrocarburi, e il centro di combustibili centro di distribuzione di combustibili di Abu Dhabi. In Qatar è stata colpita una intera città industriale, appunto il più grande centro di produzione di gas e di liquefazione di gas naturale, che ha portato al blocco completo delle esportazioni di gas naturali dal Qatar, per cui appunto la prossima corrispondenza che sentiremo sarà proprio come l'Italia, che proprio dal Qatar, dopo aver bloccato il gas russo, che appunto essersi riconvertita al gas qatariota, insomma come l'Italia sta tentando di porre rimedio cercando accordi con l'Algeria. E poi abbiamo il campo petrolifero in Arabia Saudita, il campo petrolifero di Shaiba, che produce circa 1 milione di barili di petrolio al giorno, dove sono caduti i frammenti di un drone, provocando di una serie di droni, quindi non c'è stato nessun colpo diretto, ma i frammenti di droni hanno portato una serie di danni che appunto potrebbero danneggiare l'ecosistema locale, che per fortuna è desertico. Però chiaramente questi non sono gli unici problemi. Avremo tutta una serie di problemi legati alla pesca, legati alla barriera corallina, legati proprio alle popolazioni ittiche, e per non parlare della quantità di gas serra che si sono sprigionati. Solamente l'esercito degli Stati Uniti in circa una settimana, e ne sono passate quattro, quindi ogni settimana di intervento militare in Iran, si stima, perché non si sa chiaramente, però si stima tra portaerei, aerei, bombe eccetera eccetera, avrebbero liberato all'incirca 2 miliardi di tonnellate di CO2, che insomma è un numero che non ci dice niente, ma possiamo pensare che questo è solamente quello che ha rilasciato l'esercito statunitense, senza contare poi il contributo di Israele. E beh, 50 miliardi di tonnellate di CO2 è quanto prodotto dall'intero pianeta in un anno, cioè dall'intera umanità in un anno. Quindi appunto parliamo di circa 8 miliardi in più di tonnellate di CO2 finora prodotti da questa guerra solo dall'esercito statunitense, quando l'intero mondo ne produce 50. Per cui, per capire, ci dà un'idea del tipo di impatto ambientale che avrà questa guerra. In più, le acque del Golfo Persico, appunto, sappiamo che passano attraverso lo stretto di Hormuz, quindi dal Kuwait all'Oceano Indiano, per dilavarsi completamente, il flusso di acqua ci mette all'incirca un 5-6 anni, cioè, quindi l'acqua del Golfo Persico ha un ricambio completo all'interno di circa 5-6 anni. Tutti questi inquinanti quindi resteranno molto a lungo, sia nel Golfo Persico, sia poi chiaramente fluiranno nell'Oceano Indiano, con tutte le conseguenze a livello di inquinamento che si avranno sulla popolazione. Chiudiamo parlando degli impianti di desalinizzazione, perché il 90% dell'acqua che bevuta o utilizzata dalle popolazioni di quelle zone, quindi parliamo di circa 100 milioni di persone all'incirca fra Iran e tutti gli altri paesi arabi, il 90% dell'acqua utilizzata proviene da 56 impianti di desalinizzazione, e questi impianti abbiamo detto che o sono stati danneggiati durante la guerra. Ci sono stati almeno due impianti colpiti direttamente, uno in Iran e un altro in Bahrain, però chiaramente appunto abbiamo detto che gli idrocarburi presenti nell'acqua potrebbero portare a danni molto gravi a questi impianti. A livello quindi di danni che avremo, che ci sono stati finora, ma appunto che peggioreranno, a livello di qualità dell'aria, sono state colpite più di 30 aziende, più di 30 impianti in generale inquinanti, ma impianti per esempio chimici o appunto di trattamento di idrocarburi eccetera eccetera. E in Iran, in circa 500 incidenti rilevanti. Per quel che riguarda invece altri paesi, sempre in Iran abbiamo appunto un impianto di desalinizzazione. L'ecosistema marino estremamente danneggiato, e tutta una serie di problemi legati alle piogge acide e poi anche piogge di idrocarburi stessi, perché appunto quando si leva un bel nuvolone poi queste cose ripiovono, e quindi fondamentalmente l'acqua stessa potrebbe, può, nel momento in cui l'arriva a bombardare, a sua volta riprende fuoco. Quindi ci sono stati e ci saranno tutta una serie di incendi secondari dovuti alla ricaduta di questi idrocarburi. Quindi se pensiamo che solamente la distruzione di una petroliera è un danno devastante per un ecosistema, pensiamo alla distruzione di tutti gli impianti di trattamento, tutti questi impianti di trattamento in giro per l'intero Medio Oriente, in Iran e non solamente in Iran. Quindi questo è il livello di danni e di impatto ambientale che appunto dobbiamo tenere a mente quando parliamo di questa guerra, e ancora non abbiamo visto nulla, perché dicevamo che ancora l'isola di Karg non è stata colpita in maniera seria e sostanziale, cosa che invece potrebbe accadere nell'arco di una, due settimane, quando migliaia di marines americani sbarcheranno su quell'isola, gli iraniani la ribombarderanno, gli americani stessi bombarderanno a loro volta, sarà un gran casino. E lì sì che avremo incendi devastanti, e poi chiaramente l'inquinamento non rispetta i confini, quindi stiamo parlando di un inquinamento che si propagherà molto probabilmente in India, in Pakistan, arriverà fino all'Himalaya o anche su in Russia, dove poi andrà a ricoprire zone innevate, si incrosterà in montagne, zone innevate che diventeranno nere fondamentalmente, con nevi che diverranno nere, che ha un nero che a sua volta assorbe molto meglio i raggi solari, quindi questo aumenterà anche la temperatura, lo scioglimento di questi ghiacci impregnati di queste nuvole nere provenienti dalla guerra, e quindi ci saranno, torneranno nei fiumi, appunto veri e propri fiumi di inquinamento sprigionato dalla guerra. Tutto questo chiaramente, appunto, parliamo di quelle zone, ma prima o poi gira che ti rigira, l'atmosfera è una e arriveranno anche a noi. Quindi parliamo di un impatto di questa guerra su scala globale, un impatto che poi è chiaramente quantificabile, anche perché queste cose le abbiamo già viste più volte, l'abbiamo viste nel 79, l'abbiamo viste nel 92 con l'intervento contro Saddam Hussein, l'abbiamo viste in numerose guerre che ci sono state esattamente in quelle zone lì. Quindi questa volta semplicemente con buona probabilità la scala potrebbe essere anche maggiore rispetto a quello che è stato l'incendio di tutti i pozzi petroliferi del Kuwait da parte di Saddam Hussein, che ricordiamo è stata una catastrofe ambientale globale e di cui quasi non ricordiamo più, però magari è sempre meglio da queste frequenze, sempre meglio ricordare e tornare a parlarne. Adesso ci prendiamo una rapida pausa nuovamente e andiamo con la prossima corrispondenza per parlare degli accordi tra Italia e Algeria riguardo all'importazione di gas naturale.

E allora 14:41, sempre qui dal Ponte Radio, siamo in attesa di una nuova corrispondenza. Ma a quanto pare c'è qualche piccolo problema di contatti, quindi attendete ancora qualche secondo. E poi torneremo presto in voce.

0: E sfumiamo anche questo pezzo perché siamo in contatto con un compagno per commentare gli attuali movimenti della Meloni in Algeria per procacciarsi del gas naturale, proprio perché questa guerra ha coinvolto il Qatar, che appunto dopo aver rinunciato al gas russo era uno dei maggiori fornitori di gas naturale italiano. Quindi pronto, ci senti?
1: Sì, perfettamente.
0: Ok, allora commentiamo un pochino su questi movimenti della Meloni.
1: Sì, un saluto agli ascoltatori e alle ascoltatrici. E, allora, due giorni fa Meloni è andata in Algeria e pensiamo che una cosa importante forse anche da ricordare, i giornali questa non lo dicono, ma è il quarto viaggio che Meloni fa in Algeria da quando è Presidente del Consiglio dei Ministri. Il che vuol dire anche qualche cosa, no? Che hanno scelto, evidentemente il governo italiano ha scelto l'Algeria come un partner importantissimo, fondamentale per il tipo di politica che vogliono fare in Italia. E, quindi due giorni fa Meloni è andata in Algeria, ha incontrato Tebboune, il presidente algerino, e hanno concordato un incremento di parecchio, non si raddoppia, ma insomma si può.

0: porta avanti l'approvvigionamento di gas, in particolare di gas liquido e gas naturale liquido liquefatto, e stanno cercando di portare in Italia moltissimo gas GNL, che naturalmente va a salvare quel 10%, 11% se ben ricordo, di GNL che l'Italia importava dal Qatar. La guerra tra Israele e Stati Uniti da una parte e Iran dall'altra ha portato ovviamente al coinvolgimento di una serie di stati del Golfo che conosciamo. Il Qatar ha subito un attacco missilistico che ha in parte rovinato, diciamo, proprio gli impianti di generazione del GNL. L'Italia importa l'11%, importava fino all'anno scorso l'11% di GNL dal Qatar, e immediatamente ovviamente Meloni si è trovata a dover sostituire questa importazione. La visita quindi che c'è stata di Meloni due giorni fa era intendeva almeno arrivare subito a questo tipo di obiettivo. Ma Tebboune, il presidente dell'Algeria, grandi inchini, grande amicizia con Meloni, però ha detto, cioè sì, noi vi diamo ulteriore GNL, ma voi ci dovete dare in cambio tutta una serie di cose. Intanto il GNL non dovrebbe essere GNL quello che già veniva mandato in Italia, ma dovrebbe essere quello che l'Algeria mette sul mercato a prezzi maggiorati, perché ci sono dei prezzi si distingue, no, nell'energia che viene mandata da questi paesi, soprattutto in Europa, si distinguono due tipi di prodotti. Uno che è un prodotto che in qualche modo interviene su questioni più di amicizia e quindi a prezzi abbastanza calmierati, e invece poi se ci sono dei surplus, questi surplus vengono immessi sul mercato a prezzi decisamente maggiori, quasi il doppio. E quindi Tebboune ha detto a Meloni, cioè, noi vi diamo un incremento anche subito se volete, però se volete l'incremento subito lo pagate di più del GNL che normalmente vi diamo, e in più vogliamo una serie di investimenti italiani su alcune altre questioni di particolare importanza per l'Algeria. Le questioni sono queste: l'Algeria ha un'agricoltura che è piuttosto scarsa, perché le pianure in Algeria non ci sono, almeno sono soltanto lungo il mare, dopodiché comincia subito le montagne dell'Atlante e il resto è deserto. Quindi ci sono degli investimenti da fare per trasformare l'agricoltura algerina in agricoltura che può essere fatta anche nel deserto, con ovviamente tutta una serie di infrastrutture che l'Italia dovrebbe fornire. Quindi l'Italia dovrebbe fare questo tipo di investimenti in Algeria costruendo infrastrutture per l'agricoltura desertica. Seconda cosa, poi l'Italia dovrebbe dare all'Algeria un centro di formazione molto grosso, a Sidi Bel Abbes, che è una graziosa cittadina vicino al mare, un centro di formazione l'agricoltura, per formare agricoltori che vanno a lavorare ovviamente in queste condizioni particolari in cui è l'Algeria, quindi con un grandissimo deserto. E quindi anche questa è un'altra cosa che naturalmente l'Italia ha dovuto dire e fare, siglare come accordo, perché c'è una convenienza ovviamente oggettiva da parte anche del governo italiano. Oltretutto, un'altra cosa da aggiungere, credo che sia importante, è il fatto che l'Algeria sta in una diatriba ormai di anni e anni con una diatriba politica con la Francia. Questo fatto non è secondario e Meloni lo sa bene, la sua inimicizia con Macron ha il suo peso anche, e praticamente l'Italia si sta ficcando in mezzo a una un cuneo, come un cuneo che si ficca in mezzo all'interno di una grossa contraddizione che si è aperta tra l'Algeria e la Francia. Ricordo che l'Algeria ha chiesto compensazioni grosse, notevoli, anche in denaro, per quello che è riguardato 120 anni di 120 anni di colonizzazione da parte della Francia contro l'Algeria, e l'Algeria addirittura, visto che la Francia non ne vuole sapere di pagare, l'Algeria ha chiesto alla Francia, ha chiesto anzi agli algerini che risiedono in Francia di tornare in Algeria, ha detto che qui avete delle condizioni migliori di quelle che ci sono in Francia. Quindi è stato chiesto dall'Algeria agli algerini che stanno in Francia di tornare. Questo è un colpo basso, più che lecito ovviamente, da parte dell'Algeria alla ex amicizia con i francesi. Meloni in tutto questo ovviamente gongola e ci si ficca proprio come un cuneo in mezzo. E quindi l'accordo che è stato fatto con l'Algeria l'altro ieri, adesso poi vedremo, perché ancora non sono uscite esattamente le tabelle esecutive di questo accordo, ma l'accordo praticamente è improntato a questo tipo di situazioni che si vengono a creare nuove. Tra l'altro ricordo che il governo italiano è partito con questa storia del piano Mattei per l'Africa, che non è secondario, ma è una serie di investimenti che l'Italia dovrebbe fare sul suolo africano, e quindi anche questi investimenti e questi acquisti di GNL fatti in Algeria dovrebbero essere parte di questo piano Mattei. Ecco, grosso modo questa è la situazione.
1: Va bene, allora grazie mille per questo quadro, questo un elemento ulteriore all'interno di questo quadro di questa gigantesca guerra che sta coinvolgendo tantissimi attori sparpagliati in giro per il mondo, appunto tra cui anche l'Italia e i rapporti tra Italia, Algeria e Francia. Va bene, allora
0: da aggiungere, che ci sono stati compagni, ci sono state popolazioni italiane che hanno fatto delle lotte per non fare i rigassificatori, in particolare quelli di Piombino e Ravenna, e questo ulteriore gas algerino dovrebbe essere rigassificato proprio perché appunto arriva liquido, ma deve diventare gas, dovrebbe essere rigassificato proprio a Piombino e a Ravenna. Quindi ecco, questa è un'altra cosa da aggiungere come coloritura finale a quello che gli italiani si devono aspettare prossimamente.
1: Va bene, grazie mille.
0: Grazie a voi.
1: Ciao.
0: Un saluto a tutti. Ciao. Ciao. Ciao.
1: Ok, e questo appunto era un altro tassello di questo quadro che abbiamo provato a tracciare in queste due ore di Ponte Radio. Abbiamo ancora 5 minuti, io me li prenderei per leggere un comunicato del BDS per capire cosa fa un altro attore, cioè Leni. un articolo del BDS che accoglie come risultato politico il significativo ritiro di Eni dal consorzio Ratio Energies, che nell'ottobre 2023 aveva ottenuto dal Ministero dell'Energia di Israele 6 licenze per l'esplorazione di gas nelle acque antistanti la striscia di Gaza, in aree di competenza dello Stato palestinese. Quindi il BDS festeggia questo come un risultato politico, speriamo che sia veramente per la pressione internazionale su l'ENI, o se semplicemente l'ENI non si sia ritirato per questioni di convenienza, per convenienza economica. Speriamo che appunto le pressioni siano servite, anche perché secondo Oil Change International tra il 1 novembre 2023 e il 1 ottobre 2025 l'Italia ha fornito a Israele circa 310.000 tonnellate di petrolio raffinato a Taranto. E tuttora l'accordo tra Eni e Ithaca Energy, società controllata all'89% dalla multinazionale israeliana Delek Group, inserita dall'Alto Commissariato ONU per i diritti umani tra le imprese coinvolte nell'occupazione illegale dei territori palestinesi e nello sfruttamento delle loro risorse naturali, è ancora in piedi. Quindi speriamo che questo disinvestimento di Eni dal consorzio Ratio Energy non sia che una apripista di tutta una serie di decisioni che magari porterà al disinvestimento in generale e a una meno collaborazione tra l'Italia, almeno ce l'auguriamo, tra l'Italia e appunto imprese israeliane. Quindi questo era l'ultimo comunicato che volevo leggere per appunto finire di delineare il quadro tra gli intrecci tra Italia e Israele e appunto le conseguenze, quindi le decisioni politiche che ci sono state dovute alle conseguenze di questa guerra. Quindi per finire di tracciare il quadro delle posizioni italiane all'interno di questo scenario che abbiamo tentato appunto di riassumere all'interno della prima ora di questo Ponte Radio. Ora mancano pochi minuti, quindi direi che possiamo andare ai saluti. Salutiamo ascoltatrici e ascoltatori, sia che ci ascoltino tramite radio sugli 87.9 in FM, sia che ci ascoltino in DAB dalle province di Perugia e Terni, sia che ci ascoltino tramite il nostro sito www.ondarossa.info, sia che ci ascoltino da altre radio tramite il Ponte Radio. Quindi ringraziamo tutti e tutte coloro che sono stati e state con noi, ringraziamo tutte le altre radio del Ponte Radio. E un saluto speciale va come sempre a chi ci ascolta privato o privata della propria libertà personale. E quindi ciao a tutti e tutte.

0: Non ceneresti mai con un bigossino.
1: Non faresti mai gli sconti a volto scoperto.
2: Non ti confideresti mai con un prete.
3: Non daresti mai il tuo numero di cellulare a Facebook.
4: Non daresti mai le chiavi di casa tua a una guardia.
5: Installare Skype equivale a fare tutte queste cose. Installare Skype è come dare le chiavi di casa a una guardia.

giovanotto, giovanotto. Giovanotto senza scrupoli che le donne tutte vuoi, sta tranquillo, lascia perdere e pensa ai fatti tuoi. Lo sappiamo, sei bellissimo, se però dai retta a noi, stai tranquillo, lasci perdere e pensa ai fatti tuoi. Se non ci credi, ti metti in canottiera davanti a una specchiera e poi comprenderai che se ti guardi dai piedi fino al collo, vedrai che sembri un pollo, puoi dirci come fai. Giovanotto, se sai vivere, non far cose che non puoi, sta tranquillo, lascia perdere, pensa ai fatti tuoi.

and the attention just encourages her.

0: Sei un ricercatore o uno studente del polo scientifico che vuole continuare a studiare e a fare il suo lavoro?
1: Sei forse un abitante della Piana che vorrebbe non respirare benzina?
2: Oppure sei un fenicottero rosa del parco della Piana e vorresti continuare a beccare tranquillo?
1: Grazie al nuovo aeroporto, da domani potrai scegliere tra le tantissime destinazioni e andare da un'altra parte a fare le tue cose.
0: Nella disperazione, però, puoi ascoltare Radio Wombat 1359 delle frequenze medie.
3: Gattabuia.
4: Raccolta di contenuti anticarcerari.
3: A cura di Radio Wombat 1359 AM nell'area fiorentina. Radiowombat.net.

E buonasera, buonasera, ben ritrovati a una nuova puntata di Nervature. Questa è Radio Wombat, la radio libera e autogestita di Firenze. Io sono Addu e Nervature, appunto, la trasmissione che vi parla di piante, biologia, botanica, giardinaggio e quant'altro. Oggi puntata specialissima, in realtà avete già sentito, per così dire, una preview alla scorsa puntata, ovvero sto parlando dell'intervista a Nicole Rose, erborista anarchica inglese, che appunto vi ho già mandato nella scorsa puntata, però in versione originale, quindi tutta in inglese. Quest'oggi invece finalmente avrete il piacere di sentirla doppiata, tradotta, quindi il doppiaggio è artigianale come tutto quello che facciamo, per cui perdonate eventuali errori che potreste cogliere e sentire. Comunque la traduzione c'è tutta, quindi io non mi prolungo ulteriormente, vi lascio subito appunto all'intervista, dico soltanto un attimo i contatti della radio, così che se volete scriverci lo potete fare, e ecco come lo fate: dal pad, il foglio di testo condiviso, così amo per chiacchierare con voi, e lo raggiungete dal sito, dal link, scusate, direttawombat.vado.li. Comunque andate anche a curiosare il sito radiowombat.net, ascoltateci anche sulle frequenze AM, sulle 13:59 in area fiorentina. Ecco, ultima informazione che vi do: le musiche che sentirete quest'oggi, in questa puntata, sono tutte di Davy Sicard, quindi grandissima stima per questo cantautore. Molto bene, vi lascio all'intervista e buon ascolto. Ci risentiamo settimana prossima, sempre con Nervature. Rimanete connesse e fateci sapere cosa ne pensate. Ciao!

0: Hello Nicole, and I'm so happy to have you
1: Ciao
0: here.
1: Nicole, sono molto contenta e emozionata di averti qua. Finalmente ti posso intervistare e abbiamo in realtà parlato di te, dei tuoi progetti, in particolare del erbario anticarcerario qui su Nervature, ma in realtà anche in altre trasmissioni di Radio Wombat. Oggi quindi vorrei un po' sfruttare questo tempo insieme per chiederti un po' chi sei, i tuoi vari progetti, e quindi ecco, per iniziare ti chiederei magari se ti vuoi semplicemente presentare, di quello che preferisci di te, magari ecco se ci racconti come sei entrata in contatto con le piante e quali sono i tuoi studi sull'erboristeria.
0: Like, if you want to introduce yourself, to say whatever you want, maybe how you got in touch with plants, what are your studies about herbalism, and yeah, I give you the microphone.
2: Okay, amazing. Thank you so much for contacting me and for sharing the work with
1: Ok,
2: me.
1: fantastico. Sì,
2: So yeah,
1: intanto
2: I'm
1: grazie mille
2: Nicole.
1: per avermi
2: I live
1: contattata
2: in
1: e per
2: the
1: aver già condiviso
2: southwest
1: il
2: of
1: mio
2: England,
1: lavoro. Allora, sì, sono
2: and I am
1: Nicole, vivo
2: an
1: nel
2: anarchist
1: sud-ovest
2: organizer,
1: dell'Inghilterra
2: like
1: e sono una
2: from
1: militante
2: very, very
1: anarchica.
2: young, from like 10
1: Fin da
2: years old,
1: molto,
2: I
1: molto giovane, quindi tipo a 10 anni, ho
2: and
1: scoperto
2: then
1: l'anarchismo e
2: I
1: poi
2: was
1: sono stata attiva
2: active
1: in
2: in
1: molte
2: like
1: lotte,
2: many
1: soprattutto nella
2: struggles,
1: liberazione
2: most
1: animale.
2: particularly like animal
1: Poi sono finita in
2: liberation, and
1: prigione.
2: I
1: Ho ricevuto
2: worked
1: una
2: as
1: condanna a
2: a
1: 3 anni e mezzo quando avevo 21 anni, che ormai è,
2: inmate when I
1: beh,
2: was
1: un bel po' di
2: 21,
1: tempo fa,
2: which is
1: ora
2: a
1: ne
2: long
1: ho
2: time,
1: quasi
2: but now
1: 40.
2: I'm like
1: Ma
2: 82,
1: stavo proprio in prigione che ho
2: but
1: costruito
2: yeah,
1: questa
2: I was
1: relazione con le
2: thinking about
1: piante e ho iniziato a entrare in connessione con loro,
2: build this
1: nei giardini del
2: relationship with
1: carcere, studiandole.
2: plants,
1: E sono riuscita poi a ottenere dei
2: scientifically
1: fondi per fare un
2: and
1: corso di
2: physical
1: erboristeria
2: gardens,
1: e poi una volta uscita la mia passione è
2: studying
1: cresciuta
2: them.
1: sempre
2: I
1: di più. Ho
2: got some
1: iniziato a
2: funding
1: preparare
2: to do
1: rimedi,
2: like a
1: coltivare
2: course in
1: piante e
2: herbalism,
1: partecipare a diversi progetti
2: and
1: legati alla
2: then
1: terra.
2: yeah, when I got out, I just yeah became more and more passionate and doing a lot of medicine making and growing and getting involved in different like land projects, and then yeah. A long time went by. I was mostly active in like prisoner support stuff, and
1: Poi è passato molto tempo, durante il quale sono stata attiva
2: very, very,
1: soprattutto nel
2: very
1: supporto ai prigionieri e nelle lotte contro il sistema
2: intense
1: carcerario.
2: experience,
1: A un certo punto però
2: and
1: sono
2: then was
1: andata
2: it doing
1: completamente in burnout, una cosa che so
2: really
1: che molte
2: intensive
1: persone
2: kind of treatments
1: sperimentano, e
2: and
1: questa
2: therapy,
1: esperienza mi ha avvicinato ancora di più
2: so I
1: all'erboristeria,
2: started
1: perché stavo
2: learning
1: davvero
2: more about
1: molto male.
2: herbalism
1: Così ho iniziato a
2: and
1: studiarla anche in relazione alla guarigione da
2: like
1: malattie
2: yoga,
1: croniche, traumi e
2: trauma,
1: PTSD,
2: PTSD,
1: cioè disturbo post-traumatico da
2: yeah.
1: stress. E quindi ho deciso di avviare un
2: So
1: progetto chiamato Solidarity Apothecary, che tradotto è erboristeria solidale. E questa, diciamo, farmacia solidale supporta le persone che subiscono violenza da parte dello Stato. Certo, è una definizione abbastanza ampia, ma in pratica invio libri ai prigionieri, o meglio, un gruppo di noi lo fa, in tutto il mondo, incluso il libro Prisoners Herbal, di cui avete già parlato nel programma. Preparo anche rimedi e pacchi di cura per persone che subiscono repressione e per i familiari dei detenuti. Poi per 4 anni sono anche stata in Francia con un progetto chiamato Mobile Herbal Clinic, che esiste ancora oggi, dove offriamo primo soccorso erboristico e assistenza sanitaria a rifugiati e persone in movimento. Faccio anche parte di una clinica gratuita anarchica chiamata Black Flag Herbal Clinic e seguo persone individualmente nei loro percorsi di salute, spesso con un sistema di contributo flessibile. Inoltre organizzo corsi online per imparare sull'erboristeria e sul trauma, gratuiti per chi ne ha bisogno, e infatti ovviamente nessuno viene escluso per mancanza di soldi. Ho anche un podcast chiamato Frontline Herbalism Podcast. E quindi sì, in generale tutto il mio lavoro ruota attorno all'erboristeria e alla violenza dello Stato. A livello personale, sì, ho una bambina piccola che ha quasi 2 anni e vabbè, direi che questa è una breve introduzione a tutto quello che faccio.
2: That's a brief introduction
1: Ok,
2: to me.
1: tutto molto bello
2: Yeah.
1: e tutto collegato alle piante poi, ovviamente.
2: Yeah.
1: Mi piacerebbe allora iniziare questa conversazione proprio dalle piante a questo punto. Allora, dicevi che sei entrata in contatto con loro soprattutto quando eri in prigione, e quindi da quello che ho capito è stato il momento in cui hai iniziato a sentire di più proprio il bisogno anche delle piante.
3: Quindi se ti va magari ci racconti un po' di più com'è nata questa connessione e come.
1: Allora, sì, certo. Rispetto all'esperienza in prigione ero molto ingenua e pensavo che andarci avrebbe significato non avere più alcun contatto con la terra. Ero cresciuta molto attiva nella liberazione animale ed era proprio il periodo in cui le persone erano super attive anche per la liberazione della terra, tipo Earth First o Green Anarchism. Quindi credo di aver sempre avuto una relazione forte con la terra. Però è stato solo in prigione che ho avuto davvero il tempo di rallentare completamente e costruire relazioni dirette uno a uno con le piante. Ricordo quando sono entrata in carcere, dopo il processo e tutta quella merda, e ho visto tutti quei cazzo di denti di leone lungo il bordo del vialetto di cemento e mi sono messa quasi a ridere da sola pensando: ma che cazzo di idiota sono stata? Credevo che non avrei più visto una pianta per chissà quanti anni. E invece ero lì e perfino in quella cazzo di prigione con 500 donne e tutto quel cemento c'erano piante incredibili che crescevano nel cemento, oppure c'erano piccoli pezzi di prato e anche un cortile più grande con dei fiori, con delle rose. E ho trovato lavoro nella prigione perché sì, più o meno devi lavorare, cioè non è che sei obbligata, ma se non lo fai finisci chiusa in cella 24 ore al giorno e diciamo non è propriamente il top. E ho lavorato nei giardini del carcere. Questo significava, tra virgolette, diserbare, quindi strappare le piante, cosa in cui ovviamente ero pessima e che non volevo fare. Però mi piaceva stare fuori e proprio attraverso questo ho iniziato a costruire una relazione molto pratica con le piante. Così assaggiavo le foglie, portavo le radici in cella per dormirci, cioè tipo sotto il cuscino per sentirmi più al sicuro. Preparavo tisane, beh certo non è che potevo fare tutte quelle cose fighe o tinture o simili, però potevo ogni giorno sedermi fuori con una pianta per quanto possibile, magari ovviamente solo per quei 20 minuti d'aria nel cortile del carcere. E questo significava che vedevo quella stessa pianta attraversare tutte le stagioni, inverno, primavera, estate, e si creava un'intimità che era completamente diversa da qualsiasi cosa avessi vissuto prima. Era proprio conoscere davvero la pianta, il suo sapore, le sue proprietà medicinali, sperimentare in ogni modo possibile, ma con poche piante. Infatti l'erbario anticarcerario contiene 10 schede di piante e sono proprio quelle 10 piante con cui ho costruito una connessione profonda nel corso di circa 2 anni.
2: That was like very different to me than anything I had experienced.
3: Ok, quindi cioè, praticamente avevi delle compagne che erano le piante, cioè le piante che ti trovavi già lì, erano lì proprio come di te.
1: E, sì, esatto.
3: Però come facevi a sapere quali foglie assaggiare e quali no? Perché cioè, molte piante sono commestibili, ma mica tutte, quindi cioè, ne sapevi già qualcosa.
1: Beh, allora, sono stata davvero molto molto fortunata perché ero con altre persone che sapevano di erboristeria. C'era per esempio una donna scozzese, Helen, che aveva tipo più o meno 70 anni ed era stata giardiniera per tutta la vita, quindi mi parlava delle piante. E poi c'erano due donne con un background da viaggiatrici che avevano ancora una buona relazione con l'erboristeria e anche loro mi insegnavano delle cose. E poi ho ottenuto una specie di borsa di studio, quindi un supporto economico per fare un corso di erboristeria a distanza. E una volta ho iniziato a studiare, beh, vabbè, ero completamente ossessionata.
3: Ok, quindi cioè, praticamente passiamo già alla domanda appunto che ti volevo fare, e, ovvero com'è che hai imparato, come hai studiato erboristeria e dicevi appunto che hai iniziato già mentre eri in prigione.
1: Sì.
3: Ok, quindi hai iniziato lì, poi continuato e quindi cioè, com'è che sei arrivata a definirti erborista?
1: Allora, sì, beh, molto è passato attraverso corsi a distanza. In Inghilterra c'è un sistema abbastanza specifico per cui puoi fare una laurea in medicina erboristica, ma per accedervi devi avere un controllo della fedina penale perché è classificata una professione sanitaria. E l'organizzazione non voleva farmi studiare perché dicevano che avrei portato discredito all'erboristeria, cioè in pratica che l'avrei messa in imbarazzo, capisci? Cioè. E quindi per un sacco di tempo non ho seguito una formazione clinica formale perché ero troppo incazzata dal fatto che non mi permettessero di studiare a causa del mio passato. E poi comunque non volevo nemmeno far parte di quel tipo di sistema istituzionale perché sono un'anarchica e quindi non ho detto al giudice di provare rimorso perché avrei dovuto dirlo a un'organizzazione di medicina erboristica. Cioè, loro, era quello che volevano loro, io scrivessi una dichiarazione dicendo che non avrei mai più minacciato la professione, cosa che, tra l'altro, ironicamente spero di fare ogni giorno con la Solidarity Apothecary. Così pensavo che sarei rimasta un erborista autodidatta per sempre. Poi però ho iniziato a sentire sempre di più i limiti delle mie conoscenze, soprattutto dal punto di vista clinico. Non ricordo esattamente l'anno, però a un certo punto ho trovato una scuola in Irlanda, la Plant Medicine School, dove ho studiato. Era molto simile al programma del Regno Unito, 4 anni, migliaia di ore di formazione, davvero completa. E loro mi conoscevano già, conoscevano il mio lavoro e mi hanno detto subito, sì, certo, vieni a studiare con noi. E quindi sono stata davvero grata di aver trovato una scuola che supportasse anche le mie posizioni politiche e che mi permettesse di fare la formazione clinica. Ed è stato proprio grazie a quella formazione che ho acquisito la fiducia per seguire le persone individualmente. Però, vabbè, con la medicina erboristica è così, impari per tutta la vita. Non è che fai un corso e diventi una brava erbolista, cioè per niente. È solo uno strumento per sviluppare conoscenze e competenze, avere supporto. In realtà, anche dopo aver finito la formazione clinica, continuo a studiare continuamente, leggo, seguo corsi online, approfondisco sempre di più perché c'è davvero tantissimo da imparare. Ed è proprio questo che rende l'erboristeria così affascinante e che mi appassiona da così tanto tempo. È davvero una relazione che dura tutta la vita.
3: Ok, ok, capisco. Capisco molto bene, perché anche se non studio erboristeria, comunque diciamo che ho appena iniziato a studiare giardinaggio e già quello è un argomento vastissimo. Quindi sì, posso immaginare che non si smetta mai di imparare.
1: Sì, esatto.
3: Ok, quindi cosa è successo quando sei uscita di prigione? Cioè, per quanto riguarda l'erboristeria, tutti i tuoi progetti, hai iniziato subito con la Solidarity Apothecary oppure è passato del tempo prima? Dicci un po'.
1: Allora, sì, sono passati diversi anni. Quindi, sono uscita quando avevo tipo 22 o 23 anni, 20, boh, e ho iniziato la po'. No, vi aspetta, non lo so, scusami, ho il cervello fuso. Penso di aver iniziato nel 2018. Oh madonna, quindi non mi ero resa conto che fosse passato così tanto tempo. Comunque, per i primi anni avevo ancora un altro lavoro e l'apothecary era solo uno dei tanti progetti. Col tempo però è diventato sempre più grande e solo nel 2023 ho iniziato a ricevere uno stipendio da questo progetto perché ho lanciato un corso online. Quindi diciamo è solo da allora che è diventato davvero un lavoro a tempo pieno per me. E dopo la prigione comunque avevo studiato anche orticoltura e produzione alimentare, quindi quando sono uscita ero molto attiva in un gruppo chiamato Reclaim the Fields e facevamo molte attività legate alla terra, all'autonomia alimentare, alle lotte per la sovranità alimentare e alla solidarietà con i contadini in tutto il mondo. Mi piaceva molto, ero davvero appassionata. Ho anche fondato una cooperativa di lavoratori in cui facevamo formazione comunitaria sul cibo e altre cose simili. Però, avendo comunque un background nella liberazione animale, essendo vegana, ho trovato tutto questo sempre più difficile, insomma, perché molte persone allevavano animali. Quindi a un certo punto è diventato troppo complicato per me sentire una vera affinità politica con queste persone. E nel frattempo diventavo sempre più appassionata di erboristeria e la mia vita era così segnata dal sistema carcerario e dal lavoro di solidarietà con i detenuti che alla fine è stato come dire, ok, dai, devo concentrarmi su queste cose. E quindi nulla, ho scelto di concentrarmi sulla medicina erboristica e sul supporto ai prigionieri.
2: Eventually it just became like, right, I just have to focus on these things. And then I chose to focus on herbal medicine and on prisoner support, basically.

0: Wow. I can understand your point of view, about the animals or the farmers. Yeah, makes sense. I mean, okay. So, if you, I'd like to ask you, if you can, tell us how the Solidarity Apothecary just born, if there was a moment, an episode or a decision, a strong decision, and if you started this project on your own or if someone else was with you.
1: Yeah, so I remember that exact moment. I
0: Wow.
1: was
0: Okay,
1: in
0: tell
1: my car outside of my friend's prison, and I would drive 4.5 hours every Sunday to visit her and then drive 4.5 hours home. And she had cancer at the time and was really ill,
0: Ok, sì,
1: and my
0: capisco
1: other
0: il tuo
1: friend in
0: punto di vista
1: prison was
0: riguardo agli
1: like
0: animali, agli
1: completely
0: allevamenti.
1: suicidal, like
0: Ha
1: he eventually
0: senso.
1: died in prison.
0: Allora, vorrei chiederti se puoi raccontarci a questo punto
1: Why
0: com'è
1: was she
0: nata la
1: okay?
0: Solidarity Apothecary, se c'è
1: So
0: stato magari un momento
1: I
0: preciso, un episodio, una forte
1: got totally
0: decisione,
1: broken of
0: che
1: meeting like
0: appunto ha
1: all
0: dato
1: of
0: inizio a
1: these
0: questo
1: prison family
0: progetto,
1: members,
0: e
1: like
0: se
1: my
0: eri da
1: best
0: sola o
1: friend
0: con
1: for
0: qualcun
1: similar
0: altro.
1: life to me,
0: Sì,
1: and to meet
0: ricordo
1: someone who had
0: esattamente quel
1: tracks on
0: momento.
1: their
0: Ah,
1: bodies.
0: no, dai, racconta.
1: I was so lucky to
0: Allora,
1: have like
0: ero
1: access
0: in
1: to people
0: macchina
1: in
0: fuori dalla
1: prison
0: prigione dove
1: cells,
0: stava una mia
1: and
0: amica
1: it's like
0: e ogni domenica
1: just being
0: guidavo
1: like
0: 4 ore e mezza per
1: isolation
0: andarla a
1: without any
0: trovare
1: other
0: e poi
1: people
0: altre
1: there,
0: quattro
1: plus
0: ore e mezza per tornare
1: privilege
0: a
1: of access
0: casa.
1: to
0: Lei
1: medicine.
0: aveva un cancro in quel periodo ed era
1: But
0: molto
1: I
0: malata
1: just remember
0: e avevo anche un
1: being
0: altro amico
1: like,
0: in prigione che aveva
1: yeah,
0: forti
1: I'm gonna
0: tendenze
1: suck this up
0: suicide e che
1: before
0: infatti
1: I
0: alla fine è
1: actually have like
0: morto in
1: empathy for
0: carcere.
1: prisoner family
0: E io ero
1: members.
0: semplicemente
1: And I had a little
0: esausta,
1: notebook, and I
0: distrutta
1: wrote
0: dal
1: down
0: vedere
1: all
0: ogni
1: of
0: fine
1: like the things
0: settimana
1: that
0: tutti
1: I
0: questi
1: didn't like
0: familiari
1: about
0: dei
1: the Solidarity
0: detenuti,
1: Apothecary,
0: persone con vite
1: and
0: simili
1: then
0: alla
1: the
0: mia, e
1: things that I
0: vedere
1: got. And you
0: l'impatto
1: know,
0: dello
1: I do
0: stress sui
1: everything
0: loro
1: too
0: corpi. E
1: fast, so like within
0: mi rendevo conto di quanto
1: months of
0: fossi
1: building the
0: fortunata ad
1: Solidarity
0: avere accesso alla
1: Apothecary,
0: medicina
1: you
0: erboristica, a
1: know, my
0: poter
1: life was
0: prendermi
1: completely
0: cura di me
1: messed up.
0: stessa, a sentirmi.
1: Yeah,
0: Cioè, credo di
1: and
0: essere
1: I don't know
0: stata
1: if you
0: molto più
1: like
0: forte di
1: ever
0: tante
1: get
0: altre
1: support
0: persone
1: from
0: proprio
1: people
0: grazie a questo
1: like
0: privilegio
1: locally,
0: e all'accesso alla medicina. E poi mi ricordo di aver
1: Yeah, so
0: pensato, voglio
1: I
0: creare un
1: don't know if
0: progetto
1: that
0: che
1: was
0: sia
1: like the biggest
0: specificamente
1: cross
0: per i
1: to
0: familiari
1: bear,
0: dei
1: but like a
0: prigionieri.
1: world of people supporting
0: Avevo
1: me.
0: un
1: And it
0: piccolo
1: feels like
0: quaderno, ho
1: there's a
0: iniziato a
1: sense of
0: scrivere dei nomi, ho
1: connection
0: scritto
1: and
0: Solidarity
1: community
0: Apothecary
1: sending different people in
0: e lì è
1: prison,
0: stato
1: like
0: tutto
1: your
0: chiaro.
1: medicine.
0: Poi sai, io faccio sempre
1: It's
0: tutto in
1: just, yeah,
0: fretta,
1: it's
0: quindi nel giro di un
1: like
0: mese stavo
1: not
0: già costruendo il
1: having the
0: sito,
1: time
0: chiedendo a un'amica di fare il
1: to
0: logo e così via.
1: do it. But yeah,
0: E
1: this
0: comunque
1: time
0: avevo già
1: it was
0: passato
1: like
0: diversi anni a sostenere le
1: like
0: persone in modo
1: empathy
0: informale
1: work,
0: con
1: but
0: rimedi erboristici.
1: like
0: C'è per esempio una sezione
1: ways that
0: locale
1: didn't
0: dell'Anarchist
1: pay
0: Black Cross, una rete internazionale che supporta
1: like
0: anarchici e
1: I'm
0: persone che
1: struggling
0: subiscono
1: in like
0: repressione,
1: research
0: e io inviavo
1: work
0: rimedi
1: because
0: erboristici a persone dentro
1: in
0: quella
1: like
0: rete.
1: 20 years of like
0: E a un certo
1: practice
0: punto ho
1: I've
0: deciso che volevo
1: lost,
0: trasformare
1: you
0: tutto
1: know,
0: questo
1: even
0: in
1: though
0: un
1: it's
0: progetto vero e
1: outside of like
0: proprio, ma allo
1: the
0: stesso
1: prison
0: tempo
1: dynamics, like
0: stavo anche attraversando un
1: having
0: momento
1: like the
0: difficile nei gruppi, cioè dopo 20 anni di
1: friendships, like
0: collettivi, vabbè dai,
1: people
0: insomma,
1: who
0: sapete anche
1: they
0: un po'
1: were,
0: com'è,
1: but
0: dinamiche
1: so
0: tossiche,
1: outside
0: classismo,
1: of like
0: sessismo, persone che
1: shitty
0: ti danno per
1: dynamics
0: scontata,
1: of
0: lavoro non
1: bragging
0: pagato,
1: and
0: cioè ero
1: this like
0: completamente esausta di questi
1: burnout
0: collettivi
1: machine that keeps
0: disfunzionali
1: running
0: e di essere
1: itself,
0: trattata
1: and
0: male,
1: like
0: di questo
1: I
0: meccanismo che
1: decided
0: porta
1: I
0: tutti
1: wanted
0: al
1: to do this on my
0: burnout.
1: own,
0: Così ho deciso, voglio
1: and
0: fare
1: this
0: questa cosa da
1: like
0: sola,
1: source,
0: come una fonte
1: like
0: di
1: friend
0: nutrimento e
1: that
0: di
1: gather,
0: piacere.
1: and
0: E beh, penso sia stata
1: they
0: una
1: could
0: delle
1: like
0: decisioni migliori
1: literally
0: della mia
1: make
0: vita. Ha fatto sì che l'apothecary diventasse qualcosa pieno di gioia, creatività
1: something
0: e
1: that was like
0: forza,
1: full of
0: anche nel mio
1: pain,
0: rapporto
1: joy,
0: con la terra.
1: pity, and
0: E in
1: creativity,
0: qualche
1: like
0: modo potevo
1: power
0: semplicemente
1: and
0: essere me
1: sense of like
0: stessa,
1: connection,
0: anche perché ho vissuto molti traumi
1: I
0: crescendo,
1: could
0: problemi
1: just
0: di
1: be
0: fiducia, problemi
1: like
0: di
1: myself
0: abbandono, quindi
1: now,
0: sì.
1: and
0: Continuo comunque a
1: you know,
0: lavorare in
1: like my kind of
0: collettivi e
1: work,
0: quasi
1: like
0: tutto il
1: freelance work
0: lavoro
1: that I've
0: della
1: got, like
0: Solidarity Apothecary
1: opportunities,
0: è
1: like
0: fatto insieme ad altre
1: opportunities,
0: persone.
1: like
0: Però
1: so
0: è
1: I'm
0: stato
1: still
0: davvero
1: here,
0: bello
1: like
0: avere questo spazio come
1: self-funded,
0: progetto
1: but
0: individuale. E sì,
1: mostly
0: cioè
1: all
0: anche se
1: work is
0: sono
1: like
0: ancora io a fare la maggior
1: collaborative,
0: parte del lavoro, collaboro con le persone in tutto il
1: but
0: mondo, il
1: yeah, it's
0: che è
1: about feeling
0: fantastico.
1: united to do
0: Credo
1: something,
0: nella
1: so like
0: collettività e nel fatto che dobbiamo
1: solo
0: fare le cose
1: project,
0: insieme, ma penso anche che sia
1: and yeah,
0: totalmente
1: and it's
0: giusto che le
1: really
0: persone possano
1: rewarding to
0: lavorare
1: work
0: da
1: with people,
0: sole,
1: so the
0: che
1: work
0: sia
1: that I've got
0: scrittura, musica,
1: here in Melbourne
0: giardinaggio o
1: is
0: altro.
1: fucking
0: Credo
1: awesome,
0: che gli esseri umani abbiano
1: and you know,
0: bisogno
1: like
0: di
1: I believe
0: esplorarsi anche come
1: in
0: individui. E per me è
1: collectivity
0: proprio questo che offre
1: and together,
0: l'anarchismo, un equilibrio tra la
1: but I've also
0: collettività e i
1: learned
0: bisogni
1: to still
0: collettivi,
1: be okay
0: senza
1: with
0: però
1: having to
0: reprimere l'individualità.
1: work on
0: E
1: that,
0: sento che
1: and like whether
0: l'apothecary
1: that's
0: è la mia
1: writing
0: espressione di
1: or
0: questo
1: music
0: equilibrio.
2: Sì, per te ha senso.
1: Or,
2: sì.
1: Like, whatever. Like, I think humans need to be able to explore themselves.
0: Sì,
1: like,
0: sì, sì, molto. No, molto interessante. E dà molto da riflettere, diciamo, questa... Bisogno anche di autenticità, di come ognuno, ognuna è. Ok, quindi parliamo di roba commerciale adesso, no, beh, scherzo. Appunto no, mi piacerebbe chiederti a questo punto com'è che le persone possono usare il tuo sito, il Solidarity Apothecary, quindi che cosa offri, che tipo di supporto erboristico e come magari anche strutturato il progetto e che tipo appunto di supporto clinico proponi.
2: Certo, ci sono molte cose diverse, ma una delle principali sono i pacchetti erboristici di cura. Sono gratuiti, chiunque può richiederli e li preparo per persone che subiscono repressione, per i familiari dei detenuti, per gruppi di persone che fanno sabotaggi alla caccia alla volpe nel Regno Unito, anche per chi è coinvolto invece in gruppi di base che organizzano la liberazione in modi diversi, così come in luoghi di resistenza, come occupazioni della terra, campi di protesta. C'è un modulo online che le persone compilano con il loro indirizzo e controllo se stanno assumendo farmaci, se c'è il rischio di gravidanza o altre cose, e poi mando il pacchetto. Contiene erbe per sostenere il sistema nervoso e il sistema immunitario, quindi spesso servono ad aiutare le persone a gestire situazioni difficili senza ammalarsi, soprattutto se stanno lavorando o attivando progetti durante l'inverno. Preparo anche delle cose fantastiche come l'oleolito di lavanda con olio d'oliva dalla Cisgiordania o miscele di tisane. Sì, ogni pacchetto è un po' diverso, ma li finanzio personalmente e li spedisco in tutto il mondo. Ad esempio, recentemente ho inviato medicinali a persone negli Stati Uniti che resistono all'ICE, cioè quei maledetti fascisti che deportano e detengono persone. Ho inviato pacchetti anche a chi fa lavoro medico su navi di solidarietà ai migranti o chi fa sabotaggio delle cacce, insomma, richieste di ogni tipo. E questa, diciamo, è la grossa parte del lavoro. Poi, però, per esempio, un altro progetto sono i Prisoner Serval Books, come abbiamo detto prima. E chiunque nel mondo può richiederli e li inviamo gratuitamente. C'è un gruppo straordinario che si chiama Midwest Books to Prisoners che li spedisce negli Stati Uniti. E ci sono anche diverse edizioni tradotte, c'è in rumeno, in italiano, a breve arriverà in francese e è anche disponibile in spagnolo e dove è distribuito in Messico, in Cile e in vari paesi della Spagna da altri compagni. E per quanto riguarda la mia clinica, offro diverse opzioni. C'è la Black Flag Herbal Clinic, una clinica anarchica gratuita in cui vediamo le persone online. E al momento ci sono soprattutto io, ma molte persone che stanno imparando erboristeria assistono alle consultazioni, ovviamente se la persona interessata è d'accordo, insieme stiliamo una lista di rimedi, poi li preparo e li spedisco. È disponibile gratuitamente a chiunque nel mondo si identifichi come anarchico. E poi, beh, dato che sono una madre single e comunque viviamo nel maledetto capitalismo, insomma, ho bisogno anch'io di soldi, perciò offro anche una clinica a pagamento, però sempre a tariffa variabile. E, è un approccio molto olistico che considera diversi aspetti della salute interconnessi. E amo molto questo lavoro, vedere persone che soffrono meno, hanno meno infiammazioni, si riprendono dall'ansia cronica e altre difficoltà, è veramente straordinario. E infine, ciò che rende tutto questo possibile sono i miei corsi online, perché insegno un corso su medicina erboristica, trauma e disturbo post-traumatico da stress. È molto completo, aperto a iscrizioni in tutto il mondo. Le persone possono pagare tutto in una volta a rate o partecipare gratuitamente se non possono permetterselo. E sono molto grata perché questo corso finanzia praticamente il 90% del mio lavoro. Purtroppo per ora è solo in inglese, ma un giorno sarà tradotto in altre lingue. È un corso molto strutturato, copre trauma e corpo, preparazione dei rimedi e costruzione di relazioni con le piante. Include 32 profili dettagliati di erbe specifiche con forte relazione con il sistema nervoso. E, dunque, niente, queste sono le principali offerte, diciamo.
0: Ok, quindi ecco, riguardo a questo corso, scusa, quanto dura e se è in gruppo o se invece sono lezioni individuali?
2: Allora, no, è tutto completamente preregistrato, così le persone possono seguirlo al proprio ritmo o semplicemente guardarlo. Sono come dei video online e poi si possono scaricare delle slide. Non volevo creare qualcosa che richiedesse molto lavoro extra per persone che stanno affrontando appunto un disturbo post-traumatico da stress, ma volevo creare qualcosa che fosse tranquillo, facile da seguire e anche al proprio ritmo. E diciamo che il feedback che ho ricevuto è davvero pazzesco, cioè alle persone piace tantissimo il fatto di poterlo fare quando vogliono. Ah, già, ma ho dimenticato di dire che facilito anche dei programmi di gruppo che sono un po' più strutturati e sono pensati per persone che stanno vivendo repressione, oppure recentemente ne ho fatto uno per persone che stanno sperimentando burnout dovuti al coinvolgimento in diverse lotte. E con questi programmi ci incontriamo ogni 2 settimane, ne facciamo una chiamata di gruppo, abbiamo una chat di gruppo e poi le persone ricevono anche un supporto erboristico individuale. L'idea è un po' quella di spostarsi da un approccio individuale uno a uno verso una cura collettiva di gruppo. Quindi sì, porto avanti questi programmi durante l'anno, vabbè, come se non avessi già abbastanza da fare, ma insomma, mi piace davvero molto.
0: Ok, quindi tutte queste attività sono sempre online o magari ecco questo gruppo di cui ci dicevi invece lo fai in presenza?
2: Allora, no, quei programmi.

0: Molte persone splendide e tra l'altro la mia assistente, che ora pago per lavorare con me, è in realtà una compagna italiana che aveva partecipato a uno di questi corsi, quindi dai, è buffo.
1: Ah, pensa te. Bene, bello, bello.
0: Tinctures, glycerides, infused oils, ointments. It's tons of fucking fun. Like, it's really annoying
1: Ok,
0: and
1: senti, a
0: it's
1: questo
0: like the group
1: punto mi
0: support
1: piacerebbe
0: is fucking
1: chiederti
0: great.
1: del disturbo post-traumatico da
0: My
1: stress, perché
0: assistant
1: anche dal tuo
0: becomes
1: sito del Solidarity Apothecary ne parli molto spesso, ci dedichi molto tempo. Quindi vorrei chiederti innanzitutto che cos'è,
0: let's see. I'd like
1: perché
0: to
1: qui da
0: ask
1: noi
0: you
1: in Italia
0: about the
1: mi sembra che non
0: PTSD
1: se ne parli molto, un
0: because
1: po'
0: you also
1: l'impressione
0: on
1: che
0: your
1: forse, ecco,
0: website.
1: abbiamo due percezioni
0: Sure.
1: diverse
0: So
1: di questo
0: I use the
1: problema,
0: phrase
1: tra
0: PTSD
1: Italia e
0: like
1: Inghilterra,
0: what's
1: intendo.
0: expressed as your name.
1: E
0: Only
1: quindi ecco,
0: because
1: se
0: it
1: puoi
0: is
1: magari
0: like
1: spiegarci che
0: culturally
1: cos'è e anche
0: different.
1: come lo affronti.
0: I don't believe it is like a quote
1: Certo,
0: unquote disorder.
1: allora uso
0: I don't
1: l'espressione
0: believe it is
1: disturbo da
0: like
1: stress post-traumatico solo
0: oppressive
1: perché è
0: or like
1: culturalmente
0: labeling people
1: riconosciuta.
0: to
1: In
0: be
1: realtà non credo
0: disordered.
1: sia, tra virgolette, un
0: But I
1: disturbo, non
0: just use it
1: credo in
0: because
1: questo
0: it's
1: tipo di
0: familiar
1: strumento oppressivo
0: and I
1: che
0: feel like it's
1: consiste
0: a more social
1: nell'etichettare le
0: media
1: persone con diverse
0: definition of a
1: diagnosi.
0: lot of
1: La uso
0: stuff.
1: semplicemente perché è un
0: But
1: termine
0: basically what I'm
1: familiare
0: trying to talk about
1: e ne
0: is
1: parlo anche nel corso, infatti analizziamo la definizione
0: I
1: e così
0: believe
1: via.
0: that your
1: Però
0: body
1: quello di cui
0: shapes
1: cerco di
0: like all
1: parlare a un
0: life
1: livello più ampio
0: experiences,
1: è
0: like
1: come i
0: you
1: nostri
0: one by
1: corpi
0: one,
1: siano
0: like
1: ovviamente
0: all of
1: plasmati
0: us,
1: da tutte
0: like
1: le
0: the
1: esperienze della
0: challenges,
1: nostra
0: like the
1: vita,
0: ups
1: quindi
0: and the
1: esperienze
0: downs, the
1: positive,
0: depression,
1: negative, tutto
0: the
1: quanto, il modo
0: stress
1: in
0: in
1: cui
0: our life,
1: cresciamo,
0: like
1: l'alimentazione, i livelli di
0: you know, whether we
1: stress, il fatto che
0: smoke, if we
1: fumiamo,
0: gamble,
1: beviamo
0: like so
1: alcol.
0: many
1: Ci sono tantissimi fattori che
0: shapes our
1: modellano il nostro
0: beliefs
1: corpo,
0: and
1: influenzano
0: constantly
1: costantemente come ci
0: influence how
1: sentiamo,
0: we are feeling, right?
1: contribuendo anche allo
0: Habits
1: sviluppo di
0: contribute to
1: malattie.
0: the development
1: Ci
0: of
1: sono anche fattori
0: diseases,
1: genetici
0: particularly,
1: o intergenerazionali,
0: including
1: per
0: this like
1: esempio, se qualcuno nella
0: genetic
1: sua storia
0: like
1: familiare ha vissuto
0: intergenerational
1: una carestia o
0: thing
1: la
0: like a
1: fame,
0: famine or
1: questo può
0: something
1: influenzare il
0: like
1: sistema metabolico anche
0: experiencing
1: diverse
0: some
1: generazioni
0: death
1: dopo.
0: like or starvation like
1: E,
0: this
1: tra
0: is
1: tutti
0: like
1: questi fattori, il
0: challenging for us
1: trauma,
0: to
1: che
0: remember
1: definisco come
0: in the
1: un'esperienza molto
0: metabolic
1: stressante o
0: like
1: che
0: system. For
1: provoca una
0: example,
1: ferita, ha
0: like
1: un
0: there's
1: impatto
0: all
1: molto
0: these
1: forte
0: things
1: sul
0: that
1: corpo,
0: affect
1: soprattutto
0: people
1: sulla risposta allo stress e sui sistemi
0: trauma, which I
1: ormonali.
0: define as
1: E
0: like
1: quando entriamo
0: feeling
1: nello stato di
0: like
1: lotta o
0: distressing,
1: fuga, che in
0: like
1: passato serviva per
0: experience of
1: scappare da
0: an
1: un pericolo
0: injury,
1: reale, tipo
0: experience
1: una tigre o un
0: like this
1: orso, il
0: causes
1: corpo
0: like
1: produce
0: fear
1: adrenalina e
0: response in
1: ormoni
0: the
1: dello
0: body,
1: stress necessari per la
0: most
1: sopravvivenza.
0: dramatically on the kind
1: Ma
0: of
1: oggi nelle
0: stress
1: nostre società
0: response and our like
1: magari
0: mental
1: non c'è un
0: systems
1: orso, cioè
0: of
1: vabbè in alcuni posti c'è, però diciamo l'orso qui
0: living
1: può
0: in
1: essere la
0: this state
1: polizia,
0: of
1: oppure
0: like
1: il sistema
0: fight or flight,
1: carcerario,
0: you know,
1: un padre
0: where
1: abusante, uno
0: historically like
1: stupratore.
0: in
1: Ci
0: case of
1: sono
0: like
1: molte forme di oppressione che hanno
0: the
1: effetti molto reali sui nostri
0: PTSD
1: corpi e
0: psychosis
1: purtroppo
0: like
1: questo ha conseguenze
0: have a lot more
1: concrete. Il
0: related
1: corpo può
0: stresses than
1: esprimere lo
0: like the
1: stress in tanti modi
0: necessarily being
1: diversi.
0: safe
1: Può
0: to be
1: trattarsi
0: away
1: di
0: from
1: disturbi del
0: family,
1: sonno, per esempio, a causa di
0: worrying
1: livelli
0: that
1: elevati di
0: like
1: cortisolo, quindi ci si
0: one side
1: sveglia
0: of
1: durante la
0: that like
1: notte,
0: fear comes
1: possono essere
0: back like
1: incubi,
0: when
1: flashback,
0: something's been
1: trigger,
0: bad but like
1: oppure tensione
0: actually like
1: estrema nel
0: the
1: corpo,
0: belief
1: o
0: that
1: problemi
0: something is
1: digestivi
0: happening
1: come
0: like
1: la diarrea
0: or
1: nervosa, la
0: you feel
1: stitichezza,
0: something's
1: tutti
0: bothering you
1: sperimentano lo
0: and you
1: stress e
0: feel like
1: questo
0: your
1: si
0: brain
1: manifesta
0: is
1: nel
0: like
1: corpo.
0: all these
1: La cosa positiva della medicina erboristica è che può
0: that
1: offrire
0: cause
1: supporto a
0: you bad
1: queste
0: mood
1: risposte allo
0: because you
1: stress,
0: survive
1: aiutandoci a sentirci più al
0: you know
1: sicuro e a
0: unfortunately
1: riparare i
0: this has
1: danni
0: like
1: causati dal trauma,
0: consequences for people
1: che
0: whether
1: non sono
0: that's
1: solo eventi
0: you know
1: specifici,
0: like
1: ma
0: as
1: anche
0: you're
1: modi di
0: writing
1: vivere
0: feels
1: nel
0: like how
1: mondo. E per quanto
0: troubles like
1: riguarda appunto il
0: express
1: disturbo
0: distress
1: post-traumatico da
0: in
1: stress,
0: the
1: nello
0: face
1: specifico lo vedo come una
0: of
1: risposta
0: like
1: traumatica che in
0: heat
1: qualche modo rimane
0: dissonance,
1: bloccata
0: anxiety,
1: nel
0: fear of
1: corpo.
0: waking up in the night,
1: Per esempio, le
0: you
1: mie
0: might have
1: esperienze in
0: nightmares,
1: prigione sono
0: you
1: state
0: might have
1: terribili, come
0: flashbacks
1: per qualsiasi
0: triggering
1: detenuto,
0: you
1: però
0: like
1: quando
0: dreams and
1: esco non sono più
0: dreams
1: in
0: that
1: prigione,
0: the
1: eppure
0: body
1: continuo a vedere
0: the
1: immagini
0: digestive
1: di
0: system
1: persone che
0: where
1: cercano di
0: like nightmares,
1: impiccarsi, continuo a
0: diarrhea
1: sentirmi
0: or
1: insicura nel
0: depression,
1: mondo,
0: whatever,
1: ancora
0: like
1: incubi in cui sono
0: all
1: chiusa in una cella senza poter
0: trapped
1: uscire.
0: and that comes
1: E è qui
0: back
1: che
0: again to
1: qualcosa
0: like
1: diventa
0: the bad
1: effettivamente
0: part of having
1: patologico, se ha
0: nightmares
1: senso dirlo in
0: like
1: questi termini,
0: they're
1: perché
0: not
1: quelle reazioni non
0: just
1: sono più
0: symptoms
1: necessarie,
0: of
1: dato che
0: like you
1: sei,
0: feel
1: tra virgolette,
0: more
1: assicuro,
0: safe
1: anche se la sicurezza è un
0: than
1: concetto un po'
0: damage
1: complesso, perché
0: caused
1: potresti
0: by
1: comunque
0: your
1: finire di nuovo in
0: mind
1: prigione,
0: caused
1: quindi
0: by
1: non sei,
0: drugs,
1: diciamo, completamente
0: like
1: libero, ma
0: that debate
1: comunque quello che cerco di
0: is
1: fare è
0: still being
1: supportare le
0: fought
1: persone attraverso la medicina erboristica ad attraversare, diciamo, questo disagio e a costruire una sensazione di sicurezza nel mondo. Penso che quando il trauma distrugge il rapporto con gli altri, quindi quando non ci si fida più di nessuno, non ci si sente al sicuro, Le piante possono essere incredibili perché permettono una relazione che ti può far sentire più sicura. Si può costruire un rapporto con una pianta, entrare in uno stato di rilassamento del sistema nervoso. E anche per questo molte persone amano il giardinaggio, le fa sentire calme, connesse, radicate.

0: tempo e per un po' dimenticano le cose terribili. E è questo che secondo me offre l'erboristeria, non solo i rimedi, ma è tutto il processo, raccogliere le piante, preparare i rimedi, coltivare. Tutte queste attività aiutano il corpo a sentirsi più al sicuro, più vivo, più connesso, più gioioso. E per chi ha vissuto traumi molto intensi non c'è niente di più trasformativo che avere accesso a qualcosa che permetta di sperimentare una realtà diversa. E vabbè, scusa, è stata una risposta molto lunga, ma spero di avervi dato un senso.
1: Sì, no, decisamente. Ti ringrazio, era un'ottima risposta, anzi. È un tema, sì, molto toccante, ecco, per tutte noi, credo. Quindi, ecco, forse ora una domanda un po' ovvia, ma mi chiedevo, in tutte le attività che fai, tipo la clinica, i programmi di gruppo, anche i corsi online, cioè spieghi e parli di medicina erboristica, però immagino che offri anche una sorta di supporto psicologico in qualche modo, cioè tutto ruota attorno allo stress e alla repressione, quindi se il problema deriva da questo, ovviamente le piante dell'erboristeria possono aiutare. Ma parli anche di come gestire queste cose a livello psicologico?
0: In realtà è proprio per questo che ho creato il corso su erboristeria e disturbo da stress post-traumatico, perché mi è diventato chiarissimo che le persone traggono più beneficio dall'avere una comprensione del proprio corpo e un linguaggio per descriverlo più di qualsiasi cosa io possa fare per loro. Essere in grado di studiare e capire il sistema nervoso, riconoscere ok, questo sono io quando sono in modalità lottofuga e sapere che in quello stato magari non voglio il contatto fisico, non voglio mangiare, non voglio dormire, quindi chiedersi come posso aiutarmi a sentirmi più riposata, più al sicuro, più in relazione con gli altri. E nessuna erba o consulenza che io possa offrire potrà mai sostituire l'autonomia e la comprensione che una persona ha del proprio corpo. Ed è per questo che sono così appassionata di educazione, perché io ho la sensazione di aver passato l'infanzia e i miei 20 anni un po' allo sbando, facendo danni agli altri e a me stessa, proprio perché non avevo un linguaggio per quello che stavo vivendo. Cioè, non sapevo come sentirmi in un certo senso al sicuro. E per questo per me è così potente offrire tutto questo nei corsi e anche proporlo in modo interconnesso. Per esempio, c'è un modulo sulle risposte collettive allo stress traumatico, perché sì, posso fare tanto lavoro individuale, studiare il sistema nervoso, lavorare con le piante, cioè tutte cose incredibili, ma se una mia amica viene torturata in isolamento in prigione, cioè allora ho bisogno di un supporto collettivo, serve una cazzo di campagna, dobbiamo lottare per lei, ha bisogno di sostegno. Quindi dobbiamo anche affrontare le cause profonde del trauma. Perché i bambini sono oppressi? Perché esiste questa diffusione dell'abuso infantile? Dobbiamo affrontare il cazzo di patriarcato, l'eteronormatività e tutte queste strutture. Non si tratta solo di trattare il trauma, non lo vedo così, ma è anche prevenirlo, fermarlo. Ecco perché l'educazione è così importante. Non è una cosa o l'altra, non è solo voglio aiutare le persone che escono dal carcere con il disturbo da stress post-traumatico attraverso l'erboristeria, ma è anche voglio impedire che costruiscano altre cazzo di prigioni. Per quanto riguarda le persone con cui lavoro, non faccio quindi una consulenza, diciamo, psicologica vera e propria o terapia, però ovviamente ascolto sempre le loro esperienze e quello che hanno vissuto per capire comunque quali rimedi erboristici possono essere utili. E incoraggio sempre le persone ad accedere a quante più forme di cura possibile, terapia verbale, erboristeria, gruppi di supporto tra amici, insomma, serve davvero tutto.
1: Ok, ecco perché prima parlavi di approccio olistico, immagino. Sì, cioè il vero approccio olistico, quindi oltre ai differenti tipi di medicina c'è anche appunto tutta l'analisi politica e sociale, immagino intendessi anche questo.
2: It's not one or the other, you know. It's not like, oh, I just want to support all these people leaving prison with their PTSD through herbalism. It's like, I want to stop them building fucking more prisons, you know? And I
1: Yeah,
2: want
1: of
2: to,
1: course.
2: like, yeah.
1: Yeah.
2: So anyway, I feel like most people listening will understand that, but yeah. So like, for example, with my clients, like I'm not like, you know, doing any sort of like counseling or anything like this, but like I am always obviously like listening to them and their experiences and what's happened so I can understand like what herbal medicine might be supportive. But I always encourage people to like access as much fucking care as possible, you know, like whether that's like a talking therapy or herbalism or like, you know, like a signal group of their friends offering like collective support. Like, yeah, we need, you know, we fucking need it all, really.

nazionale. Crediti, fiducia, cariche, il potere stesso.

rendi insensibile il cuore di questo popolo. Rendigli duri gli orecchi, chiudigli gli occhi, in modo che non possa vedere con i suoi occhi.

Voi tutti siete uomini politici. Voi siete i figli privilegiati di Dio. Coloro che governano questo paese in nome della fede.

fait son bail. L'actif moyen fait son bail.

0: Per voi e per gli amici,
1: Radio Wombat!
2: Dal 1312-1312.
3: Anche le foche bevono Radio Wombat.

0: Andiamo, torniamo indietro. Su, Belli, su.
1: Copritevi la bocca. Assassino.
0: Mettetevi i fazzoletti sulla bocca. Ci vorrebbe una bella lettera ai giornali.
1: Il mondo non si cambia con le lettere ai giornali.
0: Chi ha il fazzoletto, se lo metta sulla bocca.
1: Dovreste andare là e buttare una bomba.
0: Sono contro la violenza, il mio idolo è Gandhi.
1: Guarda, ti avverto che mio figlio non crescerà come una pecora.
0: Io ti avverto che se il mio lo vedo con un'arma in mano lo prendo a schiaffi.
1: Ma prendi a schiaffi quelle che le fabbricano le armi. Schiaffi. E il cemento. E questa è l'aria fresca che mi ha ordinato il professore. L'aria pura.
0: Inquinatori, sfruttatori.
1: E quando è che ti sentono? Ma anche con loro tubi, hai uno stile. E grida.
0: Non voglio dare ai bambini una lezione di volgarità, siamo degli educatori.
1: Ma è una lezione di ecologia. Sanguisughe.
0: Egoisti.
1: Ricchi.
0: Ricchi non è un'offesa.
1: Si vede che ignori la lotta di classe.
0: Ricchi, capitalisti, ineducati.
1: Buonasera.
0: Maria, davanti a queste innocenti creature, che posso dire di più?

Oh, calmi, tranquilli. State ascoltando Radio Wombat. Da retta al Wombat.

0: cosa gli va male? Agire!
1: Bene, ben trovati, ben trovate, questa è Radio Wombat e voi state ascoltando la trasmissione della stampa rassegnata. Lo facciamo sempre, un brevissimo biglietto da visita per chi tra voi non ci conosce, ovviamente per chi invece ci segue con più assiduità i nostri più calorosi saluti e ringraziamenti. Questa è una delle trasmissioni informative di Radio Wombat, l'abbiamo chiamato ormai diversi anni fa stampa rassegnata per alludere al fatto che in qualche modo ci muoviamo a partire da spunti di cronaca locale come fanno le più vere rassegne stampa, ma nello stesso tempo è stato un modo per mettere le mani un po' avanti rispetto al fatto che la nostra stampa rassegnata è un pochino diversa, non esce sulle notizie del giorno per il giorno stesso, quindi non la facciamo con l'aspettativa di dare un'informazione precisa, puntuale, soprattutto istantanea. Ci prendiamo invece sempre una settimana di distacco da quello che esce sulle cronache, dalle iniziative. Questo nel tempo ci permette comunque di avere una certa circolarità sugli argomenti. A volte rispetto a quello che succede abbiamo un po' d'anticipo per, tra virgolette, pubblicizzare, lanciare e mobilitare, diciamo così, chi ci ascolta. Altre volte sono commenti rispetto a ciò che è già successo e su questi ci prendiamo magari qualche minuto in più per fare dei bilanci o per sapere come sono andate le cose. Questo per quanto riguarda le mobilitazioni, che generalmente non mancano visto che la realtà ci offre sempre qualche spunto interessante. Altre volte invece facciamo dei commenti, critica o polemica su quello che esce sulle cronache locali. Molto più probabilmente, molto più spesso facciamo un po' entrambe le cose in ogni trasmissione che dura un'oretta circa. Questo è la nostra stampa rassegnata e facendo con questo i saluti a chi ci incontra per la prima volta e rinnovando i nostri ringraziamenti, la nostra stima per chi ci ascolta, comincerei a mettere le mani su quello che è uscito, su quello che è successo questa settimana, a partire da un'iniziativa veramente importante che si è tenuta venerdì 12 di giugno e che è stato lo sciopero generale della cultura, che non poteva chiaramente saltare una tappa e una città d'arte così rilevante come è Firenze. Sentiremo quindi diverse voci e in ordine comincerei a proporre le interviste, gli interventi che abbiamo raccolto dal piazzale degli Uffizi, a cominciare dal primo. Quindi, come spesso faccio, mi risentite varie volte da un intervento all'altro con le introduzioni che ho fatto agli interventi che seguono, 2-3 secondi per cominciare questa carrellata sullo sciopero della cultura a Firenze. Eccoci con la stampa rassegnata di Radio Wombat. Questa settimana torniamo a parlare di lavoro, purtroppo di precarietà, di licenziamenti, di mancate assunzioni, di turni troppo lunghi e tutto quello che si può trovare ormai nei luoghi di lavoro, dagli indotti del tessile sui quali insiste il Sud Cobas di Firenze e Prato fino a il mondo della cultura, dove il lavoro sociale, il lavoro cognitivo, il lavoro intellettuale è sfruttato fino all'esasperazione. Ne parliamo con Valentina del Sud Cobas, che è stata già con noi per raccontare la vertenza, la lotta dei lavoratori e delle lavoratrici degli Uffizi, e ne parliamo alla luce di una giornata davvero significativa e importante. Venerdì 12 di giugno si torna nei piazzali, nel meraviglioso piazzale, nella meravigliosa cornice degli Uffizi, uno di quei luoghi della città che è conosciuto davvero in tutto il mondo, che permette alla città di Firenze e a coloro che gestiscono e hanno il privilegio e la fortuna di poter gestire lavoratori e lavoratrici che permettono la fruizione mondiale di questo immenso patrimonio storico, artistico e culturale, e appunto è anche il luogo delle vertenze, delle rivendicazioni e dei tanti presidi. Cosa è successo dall'ottobre del 2025? Lo chiediamo appunto a Valentina di questa vertenza di lavoratori in appalto degli Uffizi, che però in questa giornata, ripeto, del 12 di giugno si sommano e si aggiungono ad altre vertenze che sono sono presenti in piazza, perché è una piazza dove non c'è solo il Sud Cobas, ma ci sono anche i workers in Florence, c'è la campagna Mi riconosci, lavoratori e lavoratrici della cultura, c'è addirittura parte del sindacalismo confederato, quindi la CGIL. Valentina, ho detto alcune cose, ma nello specifico chiedo a te di entrarci per raccontare come sta andando, come è andata la giornata di oggi, che livello e che tipo di adesioni ci sono allo sciopero, qual è la risposta che trovate lì anche fra turisti, passanti e persone che chiaramente sono in qualche modo sempre ambivalenti. Ci sarà chi è solidale con voi, chi si identifica e chi invece vi guarda con sospetto e magari addirittura con spregio. Raccontaci un po' te, quali sono le tue impressioni, le tue sensazioni e anche qual è lo stato dell'arte, della vertenza, dei lavoratori e delle lavoratrici degli Uffizi.
0: Ciao a tutte e tutti e grazie. Oggi appunto siamo tornate in piazza con le lavoratrici e i lavoratori precari storici dei musei di Firenze. Torniamo in piazza dopo 2 mesi che le lavoratrici, una parte delle lavoratrici precarie storiche, sono rientrate al lavoro a seguito delle mobilitazioni che abbiamo portato avanti nei mesi scorsi, a partire da ottobre 2025, quando le lavoratrici si sono rivolte al nostro sindacato Sud Cobas perché rimaste senza lavoro a causa di un cambio di appalto dei servizi museali all'interno dei musei statali di Firenze. Le mobilitazioni sono andate avanti per diversi mesi. A fine aprile di quest'anno una parte delle lavoratrici precarie storiche sono state richiamate dalla cooperativa Opera Laboratori per rientrare al lavoro. Ci è stata presentata questa soluzione, addirittura chiamandola una grande soluzione, un modello per il futuro del lavoro all'interno della cultura. Questa soluzione però è un contratto di lavoro part-time, ciclico verticale, che prevede che queste lavoratrici lavorino 7 mesi l'anno a 33 ore settimanali e 5 mesi l'anno a 0 ore settimanali. In concreto significa che quello che hanno offerto le lavoratrici è una stabilizzazione della condizione di precarietà a tempo indeterminato. Significa che le lavoratrici a novembre di quest'anno si ritroveranno di nuovo a casa, di nuovo senza stipendio per 5 mesi e senza nemmeno la possibilità di chiedere la NASPI. Da qui a ottobre, quindi, c'è bisogno di trovare una soluzione, trasformare questi contratti e garantire la continuità lavorativa delle lavoratrici. Non è solo questo il problema è che moltissimi precari storici non sono stati riassunti, quindi ci sono colleghe e colleghi ancora a casa da ottobre 2025 e quindi questa è una giornata importante in cui abbiamo deciso di essere presenti per dire che questo non è, no, questa non è una soluzione, non è un modello per il futuro e per rilanciare anche un altro momento di mobilitazione che abbiamo organizzato per la prossima settimana. Infatti venerdì 19 di giugno saremo in Piazza Duomo davanti alla Regione Toscana per tornare a chiedere che una soluzione venga trovata e venga trovata subito. Non possiamo più aspettare. Le colleghe e i colleghi che sono tornati al lavoro denunciano anche situazioni, condizioni di lavoro davvero stressanti, davvero difficili, con turni molto lunghi, doppi turni anche di 11 ore, senza le pause, 6-7 minuti di pausa pranzo in una giornata di 11 ore. Tutto questo quando il contratto che è stato proposto è un contratto part-time a 33 ore settimanali in questi mesi e le cooperative e i musei continuano a dire che non c'è lavoro per riassumere le persone, i precari che sono ancora a casa. Tuttavia le lavoratrici che sono al lavoro devono fare questi turni massacranti e così non è possibile continuare, quindi siamo qui per dire basta e speriamo di rivederci in tante la prossima settimana, venerdì 19 giugno alle 10 in Piazza Duomo. Grazie a tutte.
1: Ed eccoci, Radio Wombat, sempre la stampa rassegnata, continuiamo a seguire la mobilitazione di venerdì 12 di giugno dal Piazzale degli Uffizi. Abbiamo sentito Valentina del Sud Cobas per quanto riguarda nello specifico la vertenza dei lavoratori e lavoratrici Uffizi, adesso un'altra voce con Marco dei Biblio Precari delle biblioteche fiorentine dei lavoratori e delle lavoratrici, ovviamente tanto per cambiare in appalto, che anche loro partecipano allo sciopero generale della cultura. Marco, direi in libertà a te la parola per raccontarci il senso della vostra presenza in questa giornata di oggi, qual è stata la risposta di lavoratori e lavoratrici delle biblioteche, cosa vi aspettavate, vi aspettate da questa giornata, come sta andando secondo te, secondo voi, e nello specifico della vostra situazione, della vostra vertenza, se ci sono cose, iniziative, condizioni particolari da segnalare, ci fa piacere. Abbiamo parlato, lo dico per allargare un po' il campo, in queste settimane di quella che è stata anche l'annuncio della possibilità di aprire una biblioteca dentro la ristrutturazione della caserma in Santa Maria Novella. Ne abbiamo parlato e soprattutto fatto parlare a Francesca Conti, autrice di un interessante, forse anche pionieristico, diciamo così, articolo sulla questione, visto che non ha girato molto e metteva appunto in luce e in relazione la possibilità che si apra un'altra biblioteca nel centro, cosa che festeggiamo come una cosa importante e rilevante, ma nello stesso tempo sospettosi, diffidenti e sempre critici rispetto al fatto che una risorsa pubblica del genere si apra nel centro vetrina e sia proprio di fronte all'arrivo della stazione Santa Maria Novella, mentre biblioteche pubbliche mancano ancora in quartieri come Rovezzano, Rifredi, tanto per fare degli esempi. Quindi non so se ci sono delle novità o delle riflessioni anche su questo, ma comunque chiaramente il tuo intervento per ora è sulla giornata di oggi, venerdì 12 di giugno, sciopero generale della cultura.
2: Ciao Radio Wombat. Allora sì, è una bellissima giornata, ci sono tantissime realtà coinvolte, è importantissimo essere riusciti a mettere su uno sciopero del settore della cultura, di tutti i lavoratori della cultura. Io ho portato il nostro contributo in piazza, raccontando un po' la nostra situazione attuale. Noi abbiamo appena effettuato il cambio d'appalto, abbiamo finalmente ottenuto il contratto di riferimento della nostra categoria, che è il Federculture. Contemporaneamente però ci sono state tagliate le ore nei servizi dell'appalto, abbiamo molti di noi hanno perso ore nel loro monte ore settimanale, un lavoratore che era a tempo determinato non è stato riconfermato, quindi è andato a casa. Paradossalmente una biblioteca ha aumentato il suo orario di apertura, però comunque le ore di servizio sull'appalto sono state ridotte, quindi questo significa turni più lunghi con meno personale in servizio nelle strutture e quindi condizioni di lavoro ancora peggiori. Nonostante appunto un contratto che è migliorato, le condizioni di lavoro continuano a peggiorare, e poi il sistema, come dicevi tu, appunto è sempre quello degli appalti, per cui siamo sempre a scadenza, sempre con diversi interlocutori, senza mai sapere a chi rivolgerci, perché appunto le cooperative ci rimandano all'amministrazione comunale, l'amministrazione comunale ci tratta come persone che non sono loro dipendenti e quindi ci rimanda alle cooperative e così via. Diciamo che è bello questo sciopero, ci dobbiamo sempre ricordare che noi comunque siamo considerati servizi essenziali, e quindi nel pomeriggio saremo di nuovo tutti a lavorare, e ci piacerebbe che i servizi essenziali, che fossimo servizi essenziali anche quando si parla dei nostri diritti, dei nostri salari, della nostra continuità lavorativa, e non solo per come vetrina per far vedere che l'amministrazione tiene alle biblioteche, che lo Stato e il Ministero tengono alle biblioteche quando c'è da negare il diritto allo sciopero.
1: Ed eccoci con la stampa rassegnata di Radio Wombat, andiamo avanti con la nostra lunga carrellata di voci e di interventi dallo sciopero generale della cultura che si tiene e si sta tenendo a Firenze nel piazzale degli Uffizi. Siamo ai nostri microfoni adesso con Gaia della campagna del collettivo nazionale Mi Riconosci, rivolto a tutti i lavoratori, a tutte le lavoratrici del mondo della cultura, professionisti di vario grado, titolo e mansioni, che intorno a questa campagna e ai suoi contenuti da alcuni anni si stanno organizzando per giuste retribuzioni e un lavoro quantomeno dignitoso. Gaia, con te per appunto sapere come sta andando, quali sono le vostre, le tue personali riflessioni e valutazioni sulla giornata di oggi, che tipo di partecipazione, esito e adesione c'è stata allo sciopero, come ti sembra stia andando anche eventualmente il rapporto con le persone che passano di lì, che sicuramente sono davvero tante in una giornata che non è irrilevante dal punto di vista meteorologico, è caldo, ma non è uno di quei caldi asfissianti che a volte rendono proprio quel piazzale davvero irrespirabile nonostante la sua meravigliosa cornice. Quindi ci saranno probabilmente tante persone, ovviamente queste sono solo le mie suggestioni, a te la parola per dirci come siete arrivati a questo sciopero, cosa vi aspettate dalla giornata di oggi e ovviamente tutto ciò che bolle nelle vostre pentole della campagna e del collettivo nazionale Mi Riconosci.
0: Grazie per questo spazio, un saluto a chi ci ascolta e ti racconto brevemente come è andata stamani e in questa giornata di sciopero che ancora sta proseguendo, perché la manifestazione ad esempio romana inizierà soltanto nel tardo pomeriggio. E noi come associazione Mi Riconosci, che un collettivo che poi è diventato anche, si è strutturato diciamo in un'associazione, abbiamo lavorato appunto duramente con tante realtà, con sindacati, con associazioni, collettivi, lavoratrici, lavoratori, per costruire questo percorso di sciopero, un percorso che è andato avanti per oltre un anno per arrivare al risultato di oggi, e oggi possiamo dire che siamo soddisfatte. Devo dire la risposta della Piazza Fiorentina è stata una bella risposta. Stamani è stato veramente anche emozionante, devo dire, poter ascoltare le testimonianze di lavoratrici, lavoratori che si sono avvicendate nell'arco di tutta la mattinata, testimonianze che raccontavano appunto storie che sono all'ordine del giorno, storie di precarietà, storie di salari bassi, storie di sfruttamento, storie di ricattabilità, storie di mancato riconoscimento, di riconoscimento ovviamente professionale, storie quindi di in cui appunto si ledono i diritti delle persone. Purtroppo in cui emergono le criticità che affliggono questo settore, che sono davvero molteplici e trasversali, e perché siamo soddisfatti di questa piazza in cui appunto penso ci fossero forse anche 400-450 persone che si siano avvicendate in tutta la mattina. Siamo soddisfatte perché è difficilissimo portare in piazza queste persone, perché più sei precario, più sei precaria e più sei ricattabile. Quindi stamattina lo spazio è stato tutto delle lavoratrici e dei lavoratori che erano lì per manifestare le criticità di questo settore nascosto sotto all'illusione della grande bellezza, e dire basta, perché non si può parlare di cultura senza parlare anzitutto dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori. Grazie.
1: Grazie assolutamente a te Gaia di Mi Riconosci, che è stato l'ultimo intervento, ma ovviamente grazie tantissimo anche a Marco dei Biblio Precari e Biblio Precarie, e a Valentina che è stata la nostra prima voce del Sud Cobas per i lavoratori e le lavoratrici degli Uffizi. Davvero un grande ringraziamento a tutte voi che ci avete raccontato questa importante giornata. Ovviamente, come avete già detto, non sarà certo un episodio, non sarà né una cometa né tantomeno una meteora, saranno lotte che continueremo a portare in tutta Italia a partire proprio dal nostro territorio, e se non ho capito male c'è già un prossimo appuntamento per il 19 di giugno alle ore 10 davanti alla Regione Toscana in Piazza Duomo, angolo via dell'Oriolo, dove c'è il gabinetto appunto del presidente della regione. Quindi c'è già nuovi appuntamenti, noi vi diamo chiaramente appuntamento a questo nuovo appuntamento con questo facciamo una prima pausa che abbiamo già parlato e fatto parlare tanto, la facciamo con un pezzo storico dei 99 Posse, spara e ci porta poi verso il prossimo argomento. Non vi faccio anticipazioni, ma si parla di razzismo, si parla di xenofobia e ovviamente in qualche modo il pensiero vola subito a Futuro Nazionale e ai suoi annunci e alle risposte dei quartieri fiorentini.

0: Ok, siamo rientrati in voce, riprendo il microfono, state ascoltando sempre Radio Wombat e sempre la stampa rassegnata. Se vi collegate adesso con un certo ritardo, sappiate tranquillamente che potete riascoltare la trasmissione per intero andando sulla sezione dei podcast, ve la scaricate, la ascoltate quando meglio credete. Forse vale anche la pena perché abbiamo parlato, ma soprattutto fatto parlare in inizio di trasmissione, prima della pausa musicale fatta con il pezzo Spara dei 99 Posse, dello sciopero generale della cultura che si è tenuto ovviamente anche a Firenze. Dal piazzale degli Uffizi abbiamo fatto diversi collegamenti, per cui insomma, se la cosa vi potesse interessare e ve la siete persa, ve la potete tranquillamente riascoltare. Come vi avevo anticipato, il pezzo che ripropone una tematica lunga ormai più di 30 anni, mi pare di ricordare fosse del 97, quindi praticamente 30 anni fa, eppure già si parlava in questi termini, o perlomeno già ne parlavano i 99 Posse, di quello che era il razzismo che in quegli anni cominciava a impazzare dalla Lega Nord, dalla Lega Veneta, dalla Lega Lombarda, dalla Milano di Formentin, e oggi siamo arrivati addirittura a Futuro Nazionale a Vannacci, che per certi aspetti è un superamento a destra proprio delle posizioni più xenofobe e più radicali che la Lega aveva assunto. Mi riferisco ovviamente a tutta la vicenda delle deportazioni che vengono invece definite giornalisticamente, anche dal punto di vista politico, delle forze che le propongono come remigrazione e riconquista, facendo un riferimento neanche tanto criptico a quella che è stata la Reconquista spagnola contro appunto la presenza, la penetrazione, ma insomma in qualche modo anche quello che era stato uno scambio culturale con il mondo arabo e musulmano. Quindi si va a ricercare nella storia europea degli episodi intrisi di sangue e di vera e propria isteria xenofoba per andare ad approcciare il mondo e la società che è sempre più globalizzata, alla quale invece si vorrebbe riproporre un ritorno, non si sa esattamente a quale epoca storica, visto che scambi e intrecci culturali e anche movimenti di persone ci sono di fatto sempre stati, e voler ipotizzare l'esistenza di un'epoca del mondo e della storia umana nella quale ognuno stava a casa sua è non solo una distorsione, ma è anche una distopia. Comunque, senza dilungarmi e senza dilungarci troppo e perderci in chiacchiere, è anche una mia vulnerabilità, andrei a sentire, a passare la parola direttamente ai compagni e alle compagne del CPA, e quindi nello stesso tempo riproponendovi l'introduzione al dettagliato e articolato intervento che abbiamo raccolto per la manifestazione Gavinana e Partigiana, che è evidentemente anche una risposta al tentativo non solo di avanzata sul piano nazionale, cosa che sta succedendo, visto che se vi volete divertire vi basta digitare il nome Vannacci e vedete come tutti i giorni sui giornali c'è la sua presenza, quindi un fenomeno più che amplificato dal punto di vista mediatico, ma soprattutto ecco ciò che succede quando decide di penetrare nei quartieri e prendersi una agibilità e tentare un radicamento che mai hanno avuto e mai avranno. Quindi vi ripropongo appunto la mia introduzione, 3 secondi e si riparte. Raggiungiamo i compagni e le compagne del centro popolare autogestito in Gavinana per parlare della manifestazione Gavinana è partigiana. Un brevissimo riassunto di quella che è stata la provocazione lanciata a fine maggio da Futuro Nazionale Firenze, la formazione di Vannacci, ormai diventata più che celebre, sicuramente lo è per ascoltatori e ascoltatrici della nostra radio. Abbiamo seguito la storia, le contromanifestazioni, le iniziative legate proprio all'apertura della sede in piazza Tanucci. Ne abbiamo riparlato per le denunce che sono state fioccate dalla Digos e da gli apparati repressivi contro i manifestanti di quella giornata là, e ora ne ritorniamo a parlare per questa provocazione che è stata lanciata per l'appunto con l'idea di una camminata identitaria, passeggiata per la sicurezza, non si sa esattamente bene neanche più come chiamarle, qual è il loro scopo, se non che dopo averla lanciata hanno evidentemente pensato di dargli ancora più spinta, ancora più slancio, mettendo in mezzo un dito puntato direttamente sul centro popolare autogestito di Firenze Sud, e parlano ormai esplicitamente come, diciamo, punto rivendicativo della piattaforma di questa camminata, passeggiata, marcia, mettiamola un po' come si vuole, è proprio lo sgombero del centro popolare. La situazione risulta assolutamente assurda, proprio forse anche, soprattutto alla luce delle ultime iniziative del centro popolare. Mi riferisco alla storica e ormai ben nota iniziativa Sgrana e Traballa, che ha portato migliaia di persone al centro popolare autogestito, per cui credo veramente che chiunque conosca questo territorio dell'area metropolitana fiorentina, parlare del centro popolare come di un luogo di spaccio, di degrado, come se fosse un covo di malfamati, sia davvero una situazione totalmente ridicola e fuori dalla realtà, al di là di quello che si possa pensare della politica, del mondo, della vita, dei rapporti tra gli uomini, tra le razze, tra i popoli, o tutto quello a cui ci riporta ogni volta che nominiamo Vannacci, che è d'altronde rappresentante di una forza esplicitamente e dichiaratamente neofascista. Siamo ai nostri microfoni con Davide del Centro Popolare per appunto capire un po' quello che succede, anche alla luce del fatto che venerdì 12 di giugno era stata chiamata un'assemblea pubblica, un'assemblea rivolta al quartiere, ma insomma anche alle altre componenti della città, per orientarsi, per decidere meglio come organizzarsi e come muoversi in questa giornata, non per rispondere alla provocazione di Vannacci e dei suoi, come è stato detto, ma per fare una manifestazione in Gavinana con la piena legittimità di chi in questo quartiere ci insiste da 30 anni e anche di più, a differenza di coloro che ci arrivano, se non per caso, propriamente per una voglia di cercare una visibilità e di suscitare delle reazioni, chi lo sa, forse anche scomposte nelle loro speranze. A te, Davide, la parola per raccontarci appunto quello che è uscito dall'assemblea, come ci dobbiamo organizzare, quindi approfitta per lanciare luogo dell'incontro, modalità della manifestazione, e raccontarci un po' quelle che sono le vostre riflessioni su questa provocazione partita addirittura a fine maggio.
1: Ciao a tutti e a tutte, grazie per questo spazio, ma soprattutto grazie per il racconto praticamente quotidiano che fate delle lotte e delle iniziative che ci sono su Firenze. Nel racconto partirei dall'assemblea che c'è stata venerdì 12 giugno alle ore 21 in quartiere, un'assemblea con un esito molto positivo a partire dalla partecipazione, perché se sappiamo che il quartiere è attestato sulla frequenza e in sintonia con quanto stiamo dicendo rispetto alle provocazioni che Vannacci e Commilitoni vorranno mettere in atto venerdì 19 giugno in Gavinana, non è scontato che questo poi si traduca in una partecipazione in un'assemblea pubblica. E invece questo è successo, ed è successo con una partecipazione anche di protagonismo diretto, visto che diversi abitanti del quartiere hanno preso la parola e altri, magari non abituati e non avvezzi a intervenire davanti a una platea di 150 e più persone, non hanno mancato l'occasione anche per confrontarsi con noi al di fuori dell'assemblea. E quindi, insomma, questo lo riteniamo molto importante, perché comunque sia già di per sé rappresenta una risposta a quanto sta accadendo. Quindi l'assemblea lancia per venerdì 19 giugno appuntamento alle ore 18:30 su via Uguccione della Fagiola, altezza Largo Boscoli. Una manifestazione che attraverserà le strade del quartiere, una manifestazione popolare e antifascista, e su questo vogliamo anche specificare, ed è stato detto e ribadito durante l'assemblea, del 12 giugno che questa non è la contromanifestazione, questa è la manifestazione di ciò che culturalmente, socialmente, politicamente il quartiere esprime ogni giorno. La contromanifestazione è quella di Futuro Nazionale che viene in quartiere a provocare e cercare di creare delle fratture, delle divisioni nel tessuto sociale, attaccando proprio questa espressione antifascista che il quartiere ha storicamente. Durante la giornata è previsto sicuramente un altro appuntamento sempre in Gavinana, lanciato dalle sezioni dell'AMPI, Oltrarno, Gavinana, Pontaema, Bagnarripoli, che alle ore 18 si concentreranno in Piazza Elia Dalla Costa, dove c'è il monumento ai caduti nella battaglia di Fiandalbero, visto che poi il 20 giugno è proprio l'anniversario della battaglia, e si concentreranno appunto in quella piazza a difesa del monumento, proprio perché comunque sia i futuristi si troveranno a poche centinaia di metri appunto in piazza Bartali accanto al memoriale per le deportazioni. Questa qua è un'iniziativa delle sezioni dell'AMPI che è stata presentata anche ieri durante l'assemblea, e l'accordo è stato quello che appunto al passaggio del corteo da via Datini le sezioni dell'AMPI confluiranno e entreranno nel corteo e proseguiranno la manifestazione con noi. Qualora si formassero in quartiere altri presidi, spontanei o meno, la logica e la modalità sarà la stessa, cioè al passaggio del corteo questi si uniranno alla manifestazione. Nelle ultime ore si sta producendo anche altro, e vale a dire il fatto che ambienti della questura ci hanno fatto pervenire la notizia che al corteo antifascista potrebbe essere applicata una prescrizione di divieto. Ora, la prima cosa da sottolineare è che lo spettro della possibilità di un divieto viene applicata appunto al corteo antifascista, che ha una sua legittimità in questo quartiere, in questa città e non solo, mentre dall'altra parte si riunisce un partito che si richiama espressamente alle deportazioni, alla decima mas e al ventennio fascista. Questo è quello che si sta determinando. Chiaramente questa scelta verrebbe giustificata da un dato tecnico organizzativo, cioè che la parte finale di via Datini passerebbe troppo vicino a piazza Bartali e quindi è il luogo di concentramento di Vannacci e commilitoni. Secondo noi, quello che invece c'è da sottolineare è che ogni scelta, che poi sempre viene giustificata da un punto di vista tecnico, in realtà ha una base politica. Questa scelta nel caso verrà presa dal Comitato per l'Ordine Pubblico e la Sicurezza, che eventualmente verrà riunito la prossima settimana, e lì oltre alla questura ci stanno anche la prefettura e il comune. Quindi noi vogliamo sottolineare che nel caso venga applicata un decreto, una prescrizione di divieto anche parziale del corteo antifascista, questa è una scelta politica e in parte va ad avallare la provocazione che Futuro Nazionale vuole portare in quartiere. Diciamo questo perché vietare quella parte di corteo non vuol dire soltanto farci rinunciare a 3 o 4 strade. Ha un effetto pratico e di ricaduta proprio sull'agibilità nel quartiere, perché vietare quella parte di quartiere vuol dire impedire alla manifestazione di passare davanti al Circolo Le Lame, che noi non vogliamo lasciare scoperto, Circolo Le Lame laddove l'antifascismo sta di casa. Altro effetto pratico è che il passaggio sulla fine di via Datini e poi via d'Antiochia e Carlo D'Angiò in realtà è un passaggio che abbiamo scelto, e lo diciamo esplicitamente, perché vogliamo schermare i giardini di Piazza Francia e i giardini dell'Anconella dalla possibilità che la passeggiata di Vannacci arrivi fin lì. Quelli sono giardini dove le famiglie del quartiere si ritrovano in piena sicurezza e tranquillità ogni giorno, quotidianamente, e noi vogliamo impedire che Vannacci vada in quei giardini, in mezzo alle famiglie, ai bambini del quartiere, a farsi una passerella elettorale per dire che lui la sicurezza l'ha portata con la ronda, quando in realtà quella sicurezza, quella convivenza e quella coesione quotidianamente, specialmente senza la loro presenza, in questo quartiere e in quei giardini c'è già. tra l'altro in queste ore in quartiere si sta producendo anche altro, da alcune vie interessate dalla manifestazione antifascista sono stati già rimossi i cassonetti, con tutta probabilità i cassonetti che rimarranno verranno nastrati e chiusi con estensibile trasparente, come già successo anche durante altre manifestazioni. Qua in quartiere successe quando vi fu il corteo contro il comando NATO di Rovezzano, e come successe allora, anche oggi siamo stati informati del fatto che alcuni agenti non meglio identificati stanno facendo il giro degli esercizi commerciali piuttosto che parlando con gli abitanti del quartiere, dicendo che in quella giornata, cioè il 19 giugno, l'invito è quello di tenere abbassate le serrande piuttosto che di rimanere in casa, perché si potrebbero produrre disordini e tensioni durante la giornata e quindi per l'incolumità delle persone sarebbe meglio, appunto, negli orari del tardo pomeriggio e della sera, non uscire per le vie del quartiere. Queste sono chiaramente provocazioni che si aggiungono alla provocazione. Crediamo che dicendo questo si renda anche chiaro e esplicito chi è che in questo momento ha l'interesse a far crescere la tensione in quartiere rispetto a quella giornata. Noi non staremo a questo gioco qua, vogliamo saper leggere tutti questi passaggi e poi riuscire a riportarli su un fatto pratico di organizzazione e rilancio della manifestazione stessa. Noi non staremo al loro gioco, non staremo al loro gioco nella misura in cui sappiamo benissimo che poi il ritorno di quello che stanno cercando di provocare è l'attacco, la criminalizzazione e la delegittimazione della manifestazione antifascista. Quindi l'invito a tutte le realtà, i collettivi, i comitati, le associazioni di quartiere, ma a livello cittadino, è quello di mostrare pubblicamente lo sdegno rispetto a quanto si sta producendo, sia in termini di presenza di vannacci, sia per il fatto che anche solo venga ventilata l'ipotesi di un divieto seppur parziale del corteo, e per gli atteggiamenti che in questo momento si stanno tenendo in quartiere cercando di disincentivare la partecipazione alla manifestazione antifascista. Per il 19 l'invito chiaramente è quello a essere presenti in piazza fisicamente, perché lo diciamo senza mezzi termini, in quella giornata lì la partita la si vince anche sui numeri. I numeri da soli non bastano, ma sono importanti e in quella giornata lì saranno determinanti rispetto all'affermazione del rifiuto della provocazione che stanno mettendo in atto. Quindi l'invito è quello di sentirsi protagonisti di questa mobilitazione, una mobilitazione che non nasce certo da questa giornata e dal lancio su Gavinana, ma che si unisce a una mobilitazione che è già in atto in questa città e non solo. E per questo ci teniamo anche a rinnovare la nostra solidarietà ai compagni e le compagne che sono stati multati in piazza Tanucci, la nostra solidarietà verso i compagni e le compagne che sono stati fatti oggetto delle nuove multe e sanzioni per quella che fu la mobilitazione in piazza Prato. E noi pensiamo che questa solidarietà, appunto, debba essere elemento collante e di tenuta rispetto a ciò che stiamo portando avanti, e che venerdì 19 giugno debba chiaramente passare da Gavinana e dare una risposta che sia all'altezza della posta in palio. Grazie, a presto.
0: Grazie a te Davide, ma scherzi, anzi l'unica cosa che mi sento di aggiungere a tutto quello che ci hai detto in modo così preciso e articolato

vantaggio, le cose si vincono e si giocano, magari non si vince, ma insomma si giocano per lo più sulla partecipazione e sulla solidarietà, quindi cerchiamo di fare tutti e tutte uno sforzo, ma sicuramente non c'è da insistere con chi ci sta ascoltando. Grazie ancora e per noi della stampa rassegnata andiamo ancora un po' avanti, mi sembra opportuno e abbiamo anche il tempo ancora per farlo, di parlare di quello che succede, mi verrebbe da dire in città, ma forse più che in città, sui giornali che parlano della città e non faccio altre anticipazioni perché ancora una volta una voce che è con noi e ancora una volta la mia stessa introduzione, quindi 2 secondi 2 e si riparte un'altra volta. Questa settimana, insieme a tanti altri temi, vogliamo tornare, restare sulle questioni relative alla città dal punto di vista dell'urbanistica, delle scelte urbanistiche fatte dal Comune di Firenze. Mi riferisco a tutta una serie di articoli difficilmente sintetizzabili anche in una sola frase, in una sola parola, che sono seguiti all'appello fatto da padre Bernardo Gianni, non nuovo a dichiarazioni in qualche modo social, diciamo così, rispetto appunto all'uso della città e del territorio. Questa settimana, da una decina di giorni, si parla della possibilità di realizzare un vertice sull'urbanistica. La proposta, che più che una proposta è una suggestione, se vogliamo, forse anche una provocazione che arriva da padre Bernardo Gianni, è stata immediatamente colta, e qui credo che ci sia l'aspetto più scivoloso di tutta questa vicenda, dalla sindaca Sara Funaro. Gli hanno fatto eco dopo poco anche l'Ordine degli Architetti, che si è dichiarato immediatamente disponibile a un eventuale forum o vertice, come è stato definito quantomeno dal punto di vista giornalistico, e quindi vorrei, insieme a uno dei protagonisti di queste vicende, sicuramente addentro da ormai diversi anni, probabilmente anche decenni per la sua esperienza personale, e che è stato con noi tante volte, che è Francesco di Salviamo Firenze. E, Francesco, dimmi, secondo te, insomma, facciamo una riflessione libera, facciamola insieme, siamo di fronte a qualcosa di vero, perlomeno nelle parole, nell'appello che padre Bernardo Gianni lancia, c'è questa idea del fermiamoci a riflettere, che credo in qualche modo accomuni anche la voce degli abitanti, dei cittadini, come più volte abbiamo detto insieme e chiesto anche insieme come movimenti, come in realtà associazioni impegnate sui temi del contrasto alla speculazione dell'estrattivismo, e questo è un aspetto che credo possiamo condividere con l'appello di padre Gianni. Nello stesso tempo, però, quando la sindaca raccoglie la palla e si prova forse a lanciare davvero l'idea di un vertice, il sospetto, perlomeno dal mio personale punto di vista, cade e va immediatamente all'idea che si voglia cogliere qualcosa di vero per dare vita ad una specie di camera di compensazione nella quale fingere che le cose cambino o attivare un meccanismo di discussione che rinforza quell'idea di doppio binario, di doppio stato e doppio standard, per cui da una parte si predica bene e da quell'altra si continua a razzolare male. Quindi una cortina fumogena, quindi il tentativo di fingere che se ne voglia davvero parlare, quando poi le cose si lasciano andare come e dove il mercato e coloro che nel mercato dettano la linea per capacità di spese, per potere d'acquisto, decidono che vada. Chiedo appunto a te come la vedi, se avete fatto delle valutazioni insieme collettive che esprimono in qualche modo una posizione collettiva, oppure solo una riflessione a livello personale, nel mentre le cose, come sempre, sono fluide e quindi anche difficilmente fotografabili, o sulle quali è più complicato prendere una posizione a caldo quando appunto sono ancora in corso e scivolose. Te lo chiedo alla luce chiaramente di tutte le vertenze che, come Salviamo Firenze, state seguendo, dalla partecipazione al presidio a Firenze sotto Palazzo Vecchio in solidarietà e anche in convergenza, diciamo, con la difesa delle aree naturali in Albania, la cosiddetta rivoluzione dei fenicotteri, che ha visto presenti, alla luce anche delle iniziative che sono state fatte, la raccolta firme che continua in marcia contro il cemento alle OGR, e proprio alla luce di queste esperienze, se pensi

0: E se vedete nelle parole d'ordine in ciò che succede, soprattutto sui media e sui giornali, rispetto alla svolta e al vertice ipotizzato da Padre Bernardo e soprattutto da Funaro, se c'è davvero un nesso con il governo reale della città o se appunto siamo solo nella fuffologia e nel mondo delle scurreggine, come spesso diciamo per le strade di Firenze, senza con questo voler offendere nessuno e niente. A te le tue riflessioni, ecco.
1: Ciao Andrea, grazie, ciao a chi ascolta, e una buona giornata. Ma quello che penso di questo, diciamo, dibattito che è emerso sulla stampa, intanto sono d'accordo con te, nel senso che non è che c'è molto da dire, sono annunci. E due, quello che penso è, ed è molto semplice, l'abate di San Miniato chiede: fermiamo tutto, apriamo un miglior dialogo interistituzionale, quindi tra comune e regione, in particolare mi pare questo il punto, o comunque uno degli aspetti, quindi di trovare armonia fra questi livelli di governo della città e del territorio e soprattutto ascoltare veramente la città, i quartieri, i rioni, le persone, i comitati. E la sindaca, diciamo, gli dà ragione, ma è una ragione falsa, retorica, perché non accoglie, diciamo, il dialogo istituzionale e sul quale piombano anche le categorie subito pronte a partecipare all'ennesimo vertice. Però il tema della partecipazione e dell'ascolto della città cade nel vuoto. È questo che rende inutile, a mio parere, sia questa discussione sia appunto l'eventuale ennesimo vertice, perché non è questo, a mio parere, quello che era stato legittimamente richiesto. E poi sarà ovviamente eventualmente padre Bernardo se vorrà rispondere. Insomma, io questa è semplicemente la mia lettura assolutamente privata, perché personale. E intanto, ecco, approfitto per, a proposito di ex OGR e di partecipazione, sottolineare l'imbarazzante intervista di Sara Funaro, in cui parlando di ex OGR parla rispetto al quale a quest'area aveva a suo tempo fatto cenno e anticipato un possibile percorso, diciamo, cosiddetto partecipativo, ma non sarà neanche questo, perché sarà una comunicazione partecipata. Io esattamente non so cosa sia, ma lei ci ha tenuto a ribadire, a precisare questo concetto sulla stampa. Quindi noi andiamo avanti con la nostra iniziativa, con la raccolta delle firme. Siamo ben oltre già 2000 firme, e sui nostri canali si trova facilmente il link. E partiremo presto con questo percorso di ascolto e di consultazione, diciamo, della città, del rione, del quartiere, delle persone, delle realtà, e arrivare magari a una proposta alternativa per quest'area ex OGR, che sono 8 ettari stretti fra le cascine San Jacopino, Manifattura Sabacchi e Porta al Prato, che meritano altro che i previsti 42.000 metri quadrati di cemento destinati al lusso che Rothschild e Casamonti intendono realizzare in quella zona.
0: Ti ringrazio Francesco delle tue parole, delle tue riflessioni. Come avevamo detto e come hai ribadito anche te, si tratta delle tue personali riflessioni come attivista, come abitante e cittadino critico. Non era questa volta la voce di Salviamo Firenze, lo specifico non perché ci siamo detti chissà cosa di particolare o di rilevante, ma perché appunto è sempre bene distinguere quando si ragiona a nome o per conto, come portavoce altre volte quando ci lasciamo prendere da riflessioni appunto libere, come ho detto, come ho premesso e come chiudo insistendo a ribadirlo. Lo dico perché sono suggestioni, sono cose e processi molto aperti che non ci vedono ancora schierati né a livello collettivo né tantomeno ci permettono di vedere troppo chiaro in quelle che sono per ora solo dichiarazioni e solo parole e che però insomma non non dobbiamo, perlomeno questo è il mio personale punto di vista, trascurarle più di tanto, perché potrebbero anche dare vita davvero a questo vertice, un vertice nel quale, e vado a passare a un'altra serie di articoli e di argomenti in chiusura, dal quale si continua a fingere o piuttosto forse si sceglie di tenerlo fuori il discorso, tenere fuori dal discorso ogni qualunque tipo di riferimento a quella che è la pista dell'aeroporto di Firenze. Per l'appunto, Firenze ha un aeroporto, ce lo ha già, è un aeroporto che ha superato senza ombra di dubbio i limiti di sopportazione, compatibilità ambientale e sanitaria con quelle che sono le popolazioni sorvolate, che d'altronde però sono abitanti di serie B in modo assolutamente conclamato, perché sono quelli dell'area ovest, le piagge Brozzi, Peretola e Quaracchi, e sembra proprio che la questione dell'aeroporto di Firenze sia stata scaricata, e mi sembra in questo senso di usare il termine in modo proprio, sulla piana. Non è ancora così, perché appunto l'aeroporto insiste sui quartieri fiorentini e le periferie che ho orora nominato, e chi ci vive lo sa bene, però quando si parla di aeroporto ormai se ne parla sempre e solo in collegamento, in connessione con la piana. Lo si fa anche questa settimana, quando sulla Nazione esce la voce tonante dell'amministratore delegato di Toscana Aeroporti Roberto Naldi, che niente popò di meno ci dice che il parco della piana sarà realtà con la nuova pista. Toscana Aeroporti, grazie al nostro progetto, diventeranno concreti gli interventi di cui si parla da anni. Il riferimento è al conflitto tra aeroporto nuovo e parco della piana, un conflitto che è in essere, che abbiamo ricordato tante volte, e sul quale Toscana Aeroporti, senza alcuna vergogna mi verrebbe da dire, vorrebbe dimostrare e portare all'attenzione pubblica che per fare il parco della piana ci vuole l'aeroporto nuovo. Questo veramente è davvero incredibile a chi lo dovesse ascoltare in modo come dire scollegato da tutto il dibattito che si è dato in questi anni, perché sostenere che si fa un parco facendo una pista di 2200 metri laddove oggi esiste già l'abbozzo di un parco che si vorrebbe sviluppare, al quale dare coerenza e anche maggiore estensione in tutto il territorio, visto che le aree che lo dovrebbero comporre, che già in qualche modo lo compongono, sono sia quelle riferite al progetto di nuova pista, nelle quali si dovrebbe, secondo Toscana Aeroporti, sviluppare la famosa pista nuova di 2200 metri con orientamento 11-29, decolli e atterraggi in direzione e da Campi Bisenzio e Prato, ma sono anche altri terreni che si trovano in altri comuni, Calenzano, Poggio a Caiano, Carmignano e anche Campi. Delle dichiarazioni per certi aspetti paradossali anche per chi segue il progetto da anni, perché non c'è nulla dentro il master plan del nuovo aeroporto che in realtà impulsa, spinge e assolutamente men che mai finanzia la nascita del parco della piana. Quindi quello che l'amministratore delegato di Toscana Aeroporti afferma per l'ennesima volta è il tentativo di incassare un'operazione politica con la quale si vorrebbe convincere il mondo che se si fa il nuovo aeroporto si fa anche il parco della piana, ma non perché grazie al nuovo aeroporto si fa il parco, ma perché appunto, siccome il nuovo aeroporto e la sua famosa pista, di cui ora ho ricordato la lunghezza e l'orientamento, sono un'ombra e una spada di Damocle su una porzione significativa di questo parco, fino a che non si sblocca definitivamente la questione, o in un modo o nell'altro, cioè o decidono con la forza di passare sopra la volontà delle comunità e dei comuni che si sono espressi negli anni e l'aeroporto lo realizzano davvero, oppure si smette di parlarne perché ci sono altre priorità, quelle affermate da comuni e cittadini, è chiaro che il parco in qualche modo è condizionato dal progetto di aeroporto che continua a pendere, ripeto, come una spada di Damocle. Questo era un articolo del 9 di giugno. Il 12 di giugno i giornali tornano a dare spazio alla vicenda, riportando invece le intenzioni dei sindaci. Aeroporto, i sindaci non arretrano, entro fine mese i nuovi ricorsi al TAR. I primi cittadini dei comuni della Piana fanno fronte comune, motivi aggiunti in fase di lavorazione, necessità di tutelare il territorio, la salute dei cittadini e l'equilibrio ambientale in maniera coordinata. Ecco che si capisce come le dichiarazioni dell'amministratore delegato di Toscana Aeroporti, fatte pochi giorni prima, fossero in realtà il mero tentativo di rispondere a quelle che erano già emerse come intenzioni dei sindaci, cioè quelle di aggiungere nuovi motivi nei ricorsi al Tribunale Amministrativo Regionale, che andranno poi in discussione in questo e prossimo autunno. Direi che abbiamo detto tante cose, chiaramente sono tutti discorsi e cose che restano aperte, le riprenderemo anche la prossima settimana. Ci risentiamo con tutti e tutte voi. Da noi il solito grande ciao!

in città che purificherà l'intero universo.

alcuni pensieri emettono dei suoni che diventano l'equivalente di una onda sonica. Usando suoni e movimenti diventerete capaci di paralizzare i nemici, spezzare ossa, appiccare fuochi, soffocare un nemico, fatti scoppiare le viscere. Nessuno deve andare contro la parola di Dio. La tua parola porterà la morte eterna.

una tempesta, la nostra tempesta. E quando arriverà scuoterà l'intero mondo.

anche le foche bevono Radio Wombat.

alone in a tavern. I can hear her voice soft and low and soft.

denaro. Crediti, fiducia, cariche, il potere stesso.

rendi insensibile il cuore di questo popolo, rendigli duri gli orecchi, chiudigli gli occhi, in modo che non possa vedere con i suoi occhi.

Voi tutti siete uomini politici. Voi siete i figli privilegiati di Dio. Coloro che governano questo paese in nome della fede.

0: popolo di Gerusalemme, Roma è vostra sorella. Per dimostrarvi la nostra amicizia e uso di questi tempi, liberare un malfattore dalle nostre prigioni. Allora, chi volete che vi liberi allora?
1: Libera Barnaba!
0: Molto bene! Allora, libero Barnaba!
2: Scusi, non abbiamo nessun Barnaba, signore.
0: Come?
2: Non abbiamo nessun Barnaba, signore.
0: Ah, non abbiamo nessun Barnaba.
1: Oh! Allora, Bruto, che devi liberare!
0: Che hanno tanto da riacchiare?
2: Risus abundat in ora ebreorum.
0: Ma staranno sfragolandomi?
2: Oh no, signore.
0: Molto bene. Libero Bruto!
2: Non abbiamo neanche un Bruto, signore.
0: Ma niente, Barnaba, niente Bruto!
2: Non mi dispiace.
0: Chi è questo Barnaba? Chi è questo Bruto che volete liberare?
1: È un rapinatore! È un aggressore!
3: È un violento ricaso!
1: Non ha capito niente, è scema!
4: Un brigante, deve dire!
0: È un rinomato criminale!
2: Ma non l'abbiamo...
0: Non abbiamo proprio nessuno!
2: Oh sì, signore, abbiamo Sansone!
0: Sansone?
2: Sansone, lo strangolatore sadduceo! Sila, l'assassino siriano! Svariati scribi sediziosi della Cesarea! 67 assassini...
1: L'affa che gli ha posto,
0: figlio! Buona idea, Bisellonio!
1: Fudditi! Abbiamo Fanfone, lo strangolatore sadduceo! Sila, il famoso assassino siriano! Scribi fa svariati sediziosi...

0: start somewhere. It has to start sometime. What better place than here? What better time than now?
1: Ed eccoci a Radio Contado, l'ultima puntata della stagione. Siamo in ritardissimo perché ovviamente abbiamo avuto dei problemi tecnici, perché non potevamo andarcene senza avere un blackout totale di no. Siamo qua e ora che cosa facciamo? Chi chiamiamo? Ma siamo con voi.
2: Ma nonostante le tecnologie siamo con voi, tutte le tecnologie, vecchie, nuove, no? E quindi abbiamo la dama, la vostra Pamela e...
3: E la Grebano, ma siamo tutti e tre in diretta per questo finale di stagione, se ce la facciamo, perché come avete sentito siamo un po' già in vacanza.
1: Magari se ci volete dare un rimando, ci state sentendo? Dateci un segno, potete scrivere a www.radiocontado@siberia.net oppure al pad della diretta, che è sul sito di
3: diretta.vado.li.
1: Esatto, che ovviamente non funziona, perfetto. E...
2: Però, insomma, ci potete anche mandare un caro vecchio messaggino, che a questo punto sembra una cosa così desueta, però anche questo fa parte
1: delle ostiche. Perché hai preziosissimi nostri numeri di telefono, che ci scriva, ci stai sentendo?
2: Dateci un feedback.
1: E abbiamo qua con noi già un ospite che si è puppato tutto questo disagio tecnico. Meno male che gli avevamo chiesto di venire in anticipo. Ci scuserai, Michael, ci scuserai, perché il primo argomento di oggi, ma ve lo anticipiamo, poi mandiamo un pezzettino musicale.
3: Esatto, perché visto che siamo in anticipo, ora vi sentite anche un brano musicale bellissimo, perché abbiamo fatto una selezione speciale per voi per quest'ultima puntata.
1: Meravigliosa. Ma parleremo di trazione animale, perché come avrete capito siamo stanche della tecnologia, non la sopportiamo più, non riusciamo a farla funzionare. Capiremo se è più facile con gli animali. E a voi un

0: E prima di passare all'intervista vorrei dedicare questa canzone a Christian del mercato di Piazza Tasso.
1: Bene, ci è piaciuta, devo dire, qua in radio, ma sentiamo, Michael, tu che sei un esperto di animali e di trazione animale, avevi mai sentito un canto così spumeggiante delle tue
2: No,
1: galline?
2: no, bellissimo.
1: Quindi lo vorrei rifare?
2: Proverò a farglielo fare alle mie.
1: Comunque, scherzi a parte, noi siamo qua perché ormai 2 sabati fa, o
2: Domenica.
1: sabato, do domenica, 2 domeniche fa. Insomma, abbiamo assistito a questo corso, insomma, questa giornata gratuita nei vostri poderi, in cui insomma, avete raccontato un po' che cosa vuol dire, insomma, lavorare proprio utilizzando la forza dell'animale invece che i grandi macchinari che di solito utilizziamo per lavorare la terra, quali sono i pro e i contro, le difficoltà che avete riscontrato, le bellezze e la fattibilità. Quindi, non so, raccontaci un po', cioè, innanzitutto come si fa uno piglia un animale e si mette a lavorare? No, immagino di no.
2: No, no, certo che no. Allora, io in realtà ho iniziato un pochino così. Siamo stati ormai quasi 10 anni fa con la Sofia, la mia compagna. Siamo stati in Portogallo tramite Wufer. E da questi ragazzi che usavano il mulo per lavorare nel campo. E noi ci siamo rimasti. Era la prima volta che vedevo dal vivo questa cosa e dissi, cavolo. Non è che ci vuole poi tutta questa fatica, no? Ho detto, pensavo peggio, invece sembrava abbastanza. E quindi mi è rimasta nella testa questa cosa fino a ormai 4 anni fa, che si prese una vitellina nuova e conoscevo un nostro amico che fa trazione animale, insegna trazione animale, gli dissi, guarda, stavo pensando di prendere un cavallo, volevo provare, e lui mi disse, guarda, io per tanti anni ho usato la mucca, prova.
1: Tu ce l'hai già la
2: Ce l'hai
1: mucca?
2: già le mucche prima di prendere un cavallo, quindi avevamo questa vitellina, abbiamo iniziato fin da subito, diciamo, di creare un rapporto, un contatto con l'animale per far sì che fosse un pochino più docile,
1: Perché magari, soprattutto la mucca, ma immagino
2: ecco.
1: anche con gli altri
2: Se
1: animali, non è che
2: non puoi
1: poi
2: andare di prepotenza, ecco. Cioè, la potenza te ce l'hai sicuramente meno, quindi
1: devi creare un
2: devi creare un
1: contratto di fiducia.
2: rapporto di fiducia soprattutto e lavorarci, la quotidianità, la costanza.
1: E come si crea questo rapporto?
2: E come se standoci insieme, accarezzandolo, facendogli carezze, facendoti sentire soprattutto, perché loro sentono le emozioni e se ti sentono arrabbiato e nervosito ti guardano un po' storti, si allontanano magari, quindi è bene. Serve a tutti e due questo lavoro di relazione, esatto. E abbiamo iniziato un po' con semplici comandi di andare, di fermarsi, e abbiamo visto che in realtà si rispondeva molto bene a questa cosa, quindi, però era piccina ancora, quindi non avevamo fatto nessun lavoro, ecco. Poi nel tempo, piano piano, ci siamo procurati anche degli attrezzi, questo nostro amico ci ha seguiti e lui è un formatore riguardo alla trazione animale e abbiamo provato più nell'orto piccoli lavori, tipo sarchiature, roba più leggera e abbiamo visto che è fattibile, certo. Se devi fare lavori grossi, come può essere arare un ettaro di terra, magari sicuramente il trattore va più veloce, quello sì. Però
1: Forse è proprio un'altra dimensione,
2: è
1: no?
2: un'altra
1: Cioè.
2: dimensione, cioè poi puoi fare anche un ettaro, pigli una coppia di animali, li metti insieme, lavori, ci vuole un po' più tempo, ma lo fai. Però per lavori, secondo me, su piccola scala, un'agricoltura familiare, un'agricoltura comunque più piccola, appezzamenti più stretti, terrazzamenti, roba che con un trattore magari è più difficile, con un animale che può essere una mucca, nel nostro caso, ma un cavallo, un asino, qualsiasi cosa, cioè lo fai tranquillamente e forse anche più veloce, cioè non c'è bisogno di buttare giù alberi per far posto.
1: Diciamo, l'animale passa in uno
2: Passa in uno
1: spazio.
2: spazio molto più piccolo.
1: Una domanda, a livello di peso, l'impatto con la terra, forse anche quello è diverso
2: Quello è
1: rispetto.
2: diverso, certo. Sicuramente sul compattare il suolo l'animale lo compatta molto meno perché è molto più piccolo, penso massimo possono arrivare proprio i cavalli più grossi a 1 tonnellata, però cioè, non è che poggiano tutto il peso tutto insieme. E sì, quindi da un punto di vista di compattamento del suolo, da un punto di vista secondo me anche ecologico, se così possiamo chiamarlo, cioè un animale mangia quello che puoi autoprodurti sul terreno, può riprodursi, al contrario di un trattore, può darti latte, può darti carne, può darti trasporto se vuoi. Quindi sì, secondo me anche dal punto di vista ecologico se ne potrebbe parlare, perché soprattutto se uno pensa a fare discorsi sull'autonomia, su... Eh sì, il trattore ha i suoi pro, però puoi andare in vacanza, ecco, con gli animali magari un po' meno.
1: Quello sicuramente.
2: Però sei comunque legato a tutto un sistema di sfruttamento, di... Insomma, sei dipendente dalla benzina, dal gasolio, quello che è. Quello sì.
1: Ma è una cosa che pesa tanto all'animale, secondo te? Cioè ci vuole uno sforzo sia per l'animale che per la persona che guida o devono essere più persone? Come funziona un po'? Che so, una lavorazione.
2: Sì, no, secondo me... No, certo, la cosa è che deve iniziare piano piano, come un essere umano che va in palestra, non è che può andare e tirare su 100 kg tutti insieme, ti viene un'ernia e torni a casa. Anche un animale inizi piano piano, gli fa fare lavori più leggeri, cioè deve mettere su una massa comunque muscolare. Cioè, un animale tende a essere pigro, magari a stare lì che gliene frega a lui di lavorare come noi. Però mi sono reso conto che più la portavo fuori a fare cose, più comunque ti cercano, cioè vogliono fare cose. Cioè, ogni volta che passavo lì veniva lì alla rete, voleva uscire, voleva. Cioè, secondo me si sentono anche loro partecipi e gli fa piacere se hai un legame, appunto, una relazione di fiducia, di parità, ecco, ci vuole. Se lo tratti male sicuramente non c'ha voglia di uscire fuori a lavorare, quello no.
1: Cioè, basta essere una persona con l'animale o bisogna essere in due, cioè, nel momento in cui poi proprio lavori, no? Cioè, tipo una sarchiatura,
2: E dipende, sicuramente essere in due aiuta per tanti lavori, poi dipende anche come è abituato l'animale, da quanto lo fa, col tempo magari si abitua, ho fatto anche cose da sole dove magari c'hai più margine di spazio, in caso magari nell'orto ancora andiamo in due, uno la tiene davanti, uno la tiene l'attrezzo dietro, almeno hai più meno possibilità di andare addosso alle piante o roba così, però è fattibile anche, diciamo, nel tempo da soli, sì, quello sì. All'inizio essere in di più aiuta, sì. E aiuta anche secondo me noi, crea più gruppo, diciamo,
1: vabbè, sicuramente più
2: comunità. È
1: divertente.
2: divertente, ma anche aiuta a stare insieme, che non è una cosa da poco.
0: Ma posso chiederti una cosa? Gli attrezzi che li agganciate all'animale, li avete costruiti voi? Che tipo di cose trascina?
2: Allora, in realtà il primo attrezzo che ha trascinato era una transenna stradale con cui abbiamo ricoperto dei semi, un campo d'avena, di favino, di orzo che avevamo seminato. Abbiamo semplicemente passato una transenna con un tronco per fare peso, abbiamo passato tutto il campo e abbiamo interrato il seme. Poi in realtà alcuni attrezzi ce li siamo, li abbiamo trovati su internet, in realtà da un signore che li vendeva, che non li usava più ormai di suo padre, ce l'aveva lì in giardino, li vendeva in realtà per bellezza, da mettere in giardino, tipo per un bed and breakfast. E io gli ho scritto e ho detto, in realtà io sarei intenzionato a usarli, abbiamo preso questi attrezzi e quindi abbiamo recuperato attrezzi vecchi. Un po', devo dire, essendo vecchi erano fatti con metalli un po' pesanti, ultimamente ci stiamo... Questo nostro amico, appunto, di cui parlavo prima, ci ha prestato attrezzi un po' più moderni, più leggeri e fanno lo stesso lavoro. Quindi esistono, purtroppo qui in Italia poco, però esistono.
3: Secondo me sicuramente Atelier Paysan ha qualche,
2: Esatto, sì,
3: no?
2: quello sì,
3: Qualche
2: sto studiando,
3: progettino,
2: sì.
3: certo.
2: Però esistono attrezzi moderni più leggeri anche per l'animale, fa meno.
0: Infatti ci incuriosiva, ma cioè, è difficile reperirli però questi attrezzi, quanti ce ne sono a giro? A dire io li sto cercando, non è così semplice trovare qualcuno che
2: No,
0: ce li ha.
2: no,
0: No.
2: non penso. Appunto conosco questo Roberto, che lui è un formatore di trazione animale, lui ha un po' di attrezzi, conosce un po' di gente in giro perché lui gira un po' per fare lezioni e cose. Però sì, trovare attrezzi non è semplice, cioè trovi roba vecchia vecchia, cioè roba moderna qui ne trovi poca. O invece in altre parti del mondo dove
3: Scusa, cosa
2: ancora.
3: intendi per moderna? Cioè dell'inizio del Novecento, no? Di quando? Moderna
2: Moderna, che ancora oggi
3: attuale, nel senso
2: sviluppano
3: che
2: attrezzi e
3: per
2: vanno
3: la trazione animale.
2: migliorandoli, sì, esatto.
1: Quindi
2: Cioè,
1: diciamo che è una cosa che non va più in voga
2: qui
1: ormai
2: non va
1: da
2: più,
1: anni,
2: sì.
1: però c'è qualcuno, oltre a te e a questo Roberto che ancora la pratica, e qualcuno che costruisce degli attrezzi
2: Sì. Esatto,
1: rivisitati anche in fase più attuale.
2: sì.
1: Tu porti una mucca nell'orto, ma non te ne magna le cose? Non è golosa?
2: All'inizio magari un pochino ci prova, con l'abitudine, però comunque prima di portarla fuori è bene che abbia mangiato, cioè non è che vai giù, prendi, la porti fuori, inizi a fare le cose, cioè c'è tutta una preparazione, l'animale deve aver mangiato, deve essere tranquillo, lo porti fuori, inizi piano piano, lo fai camminare, poi nel tempo comunque capisce che fuori quando è a lavorare non si mangia e non mangia,
1: Vabbè.
2: sì, quindi.
1: Quindi anche lì è tutto uno studio e una preparazione, insomma, non
2: Esatto, sì.
1: è come un trattore si deve riscaldare, no?
2: Sì.
1: Prima di mettersi in moto, l'animale ha bisogno di una sua
2: Sì, di
1: routine.
2: concentrazione, Sì.
1: E quali sono, oltre alla mucca, gli animali da lavoro potenzialmente?
2: Cavalli, asini, muli, cioè chi usa. In India usano gli elefanti, i cammelli, ce ne sono tanti. Qui per il clima penso bovini e equini, cavalli, asini, muli, sì, per portare la legna nel bosco, per trasportare carichi.
1: Ma c'è magari qualcuno più indicato per tipologie di lavoro secondo te? Tipo immagino magari legno nel bosco, magari non è che mi ci immagino proprio una mucca. Però anche sì.
2: Cioè, sì, dipende, poi anche lì ci sono mucche e mucche più piccole, più grosse, però più o meno diciamo che, certo, fare un lavoro di aratura a un asinello piccino, magari, poverino, cioè la potenza comunque anche proporzionata al peso dell'animale, quindi uno guarda anche quello, però sì, perché no, puoi andare in un bosco con una mucca, legargli un tronco e tirarlo fuori dal bosco senza dover pulire o farti strada, ecco.
1: Bene, bene. E la giornata in sé per sé com'è andata? C'era un po' di interesse, c'è stata un po' di
2: C'è stato
1: partecipazione?
2: avvenuto un po' di gente, ci siamo visti lì la mattina perché iniziava a essere caldo, per non fare troppo tardi. E abbiamo iniziato facendo due chiacchiere con questo Roberto e poi, appunto, per approfittare delle ore fresche, siamo andati subito nell'orto. Prima abbiamo tirato fuori la mucca, abbiamo fatto una passeggiata, e si è legato un piccolo tronco, si è fatto un po' su in giù col tronco per farla riscaldare. E poi siamo entrati nell'orto, siamo passati con un sarchiatore, un piccolo sarchiatore, siamo andati leggeri, giusto per pulire dalle erbe, in mezzo alle file di pomodoro, siamo passati in mezzo alle zucchine, fagiolini. E poi abbiamo messo anche un rincalzatore e siamo passati nelle file di patate, per rincalzare le patate. E poi dopo abbiamo
1: Originale.
2: montato una treggia, che è una sorta di slitta fatta di legno, e siamo andati in un campo lì vicino, abbiamo fatto un carico d'erba che avevamo tagliato prima la mattina e l'abbiamo portata lì, tutto in 2 o 3 ore. Quindi.
0: Ma quanto spazio gli serve? Cioè, quanto spazio dovete lasciare tra fila e fila perché lei ci passi?
2: Allora, le patate, i pomodori sono lasciati un po' più larghi anche per il fatto dopo. Ci si entra male noi a raccoglierli. Però tipo le patate sono a 90 centimetri e L'avevo messe larghe per sicurezza, ma potevano essere forse anche a 80, sì.
0: Quindi passa in posti molto stretti, eh?
2: Sì, e il cavallo passerebbe in posti ancora più stretti, perché la mucca ha un passo più aperto, eh? Sì. Invece il cavallo cammina con le zampe una davanti all'altra, quindi cavalli, asini vanno in
3: Anche
2: file
3: l'asinello, no?
2: ancora più strette, sì. Per
3: Sì, infatti
2: esempio per
3: l'asino
2: un
3: anche.
2: orto, un asino, cioè, fa un lavoro secondo me perfetto, cioè non c'è bisogno di...
3: Sì, l'asino pratica anche sentieri molto, molto
2: Sì,
3: stretti, quindi.
2: sì.
1: Bene,
3: Bello.
1: noi ti ringraziamo, è stato molto interessante.
2: Grazie a voi.
1: Speriamo, insomma, se qualcuno che all'ascolto è interessato a
2: Sarebbe
1: sapere di più
2: meglio,
1: di
2: sì.
1: trazione animale, ci scriva a radiocontatto@siberia.net e noi avremo il permesso di dare il tuo contatto, Michael, va
2: Sì, a
1: bene?
2: voglia, sì,
1: Bene,
2: volentieri.
1: così anche per scambio di informazioni, per gioire di queste cose. Grazie.
2: Grazie a voi.
1: Vi mettiamo un altro bel pezzaccio musicale. Cosa ci proponete ora?
3: Il prossimo brano anticipa il nostro prossimo ospite e abbiamo dato un po' un'accelerata perché questi problemi tecnici ci hanno portato via un po' di tempo e quindi salutando Michael introduciamo Cafisguè con caffè.
4: Caffè Sgué.

Duffy's great, bevi sempre il caffè. Sai com'è, è più sveglio di te. Duffy's great,

alla mattina ne bevo una decina, nel pomeriggio faccio anche peggio, poi la sera ne bevo una betoniera, tutta la notte ne tengo una botte.

0: sai com'è, è peggio di te.
1: Giorgio,
0: caffè sguè, come sempre il caffè,
1: sulle mani, Giorgio,
0: sai com'è.

0: E come avrete capito, era Caffisguè che introduceva il nostro prossimo ospite. Si tratta di Frank, una figura, una persona che si presenterà da sé da qui a breve. Frank, ci sei? Mi senti? Buonasera,
1: Buonasera, buonasera a tutti. Grazie.
0: e benvenuto alla nostra trasmissione Radio Contado. Frank, l'abbiamo intercettato in questo percorso che stiamo portando avanti rispetto al tema dell'antipsichiatria, che un po', ci vede intercettare pezzi di comunità che in qualche modo, offrono delle opportunità, degli strumenti o comunque degli spazi, dei contesti in cui, in qualche modo le, difficoltà, psichiatriche più o meno accentuate, più o meno dichiarate o conclamate, trovano contesti sia di ascolto, sia di espressione, sia, perché no, anche di sfogo. Ecco, Frank, vuoi raccontarci un po' tu, rispetto a questa funzione molto antipsichiatrica, ecco, che noi stiamo cercando di intercettare nei diversi territori, come ti collochi? Intanto tu, dove sei fisicamente e cosa
1: Allora,
0: fai?
1: io sono di Prato, nello specifico Montemurlo, e appunto sono capitato, tra virgolette, in questo contesto per vicissitudini appunto di eventi. La prima di tutte è che comunque io sono un musicista diciamo da generazione, perché anche mio babbo è musicista, quindi mi ha trasmesso la passione. E negli anni appunto ho sempre suonato in tutte le situazioni, in vari contesti, fino a che poi a un certo punto c'è avuto un mio musicista, per l'appunto, che lavorava come OS in una struttura. Quindi mi ha detto perché no, se mandava di. Perché comunque già avevo dei contatti con i suoi ragazzi, perché mi capitava che magari me li portava nelle mattinate che era a giro, così me li portava a trovarmeli. Che appunto io ho la fortuna di avere questo magazzino a Montemurlo, che è una sorta di art factory, ovvero uno spazio dedicato principalmente alle arti. Quindi noi si fa musica, arte terapia, teatrino, anche un po' di tutto all'interno di questo spazio. E niente, iniziando così, quasi per, ora non dico per scherzo, neanche per gioco, dico proprio per sperimentare con dei ragazzi, ho visto che sia io che gli operatori, che i ragazzi stessi, che si trovavano bene nel tipo di attività che si andava a fare insieme. E allora da lì nulla, poi ho intrapreso una triennale di musicoterapia giusto per avere la certezza di quello che stessi facendo fosse effettivamente corretto o in linea con quello che poteva essere un percorso anche di guarigione, tra virgolette, insomma, come dire, un percorso, cioè se stavo facendo bene quello che stavo facendo. E quindi niente, dopo questa triennale che per fortuna mi ha solamente confermato quello che stavo già facendo, quindi insomma, diciamo, un po' a livello di empatia è un lavoro che mi sono trovato addosso, che mi veniva bene, e poi appunto con degli insegnanti, dei professori ho affinato certe tecniche, insomma, certe dinamiche. Principalmente noi si fa musica con tutti i ragazzi che mi vengono a trovare appunto nei laboratori. E la musica, appunto, essendo un ampio spettro, sì, che ci sia cantarla, suonarla, scriverla, ma anche ballarla oppure andare ad ascoltarla, sì, qui c'è tutto un insieme di cose. Anche l'aspetto tecnico, tipo dei ragazzi che magari sono proprio affezionati alla strumentazione, quindi magari sono proprio mixer, casse per fare DJ oppure per creare canzoni, è tutto insomma un indotto in questa direzione.
0: Diciamo che un po' le tue competenze ti rendono molto versatile, nel senso che ti trovi
1: Sì.
0: sia a ballare che a suonare che a
1: Allora,
0: comporre,
1: guarda,
0: no? Se ho
1: purtroppo
0: capito bene.
1: la
0: O ci sono
1: danza.
0: anche altre persone assieme a te a gestire
1: Allora,
0: questo progetto?
1: principalmente sono io, e ora negli ultimi anni ho avuto la fortuna che ho il mio cugino praticamente, che è un ragazzo di 27 anni, cioè ora è cresciuto, ce n'ho 27, però quando ha iniziato, già 4 anni fa, lui ha iniziato a fare il producer, quindi a registrare, sempre a scrivere pezzi, eccetera. Fino a che poi, essendo lì tutti e due insieme, è capitato che mi sono venuto anche a me a fare dei laboratori dei ragazzi molto giovani, e quindi gliel'ho passati a lui naturalmente, perché è più giovane, quindi anche i generi musicali più moderni sono più inclini verso, cioè diciamo la comunicazione tra i giovani è più immediata,
0: Certo.
1: mentre tra noi comunque siamo una generazione più vecchia e cioè, mi trovo magari meglio con le persone. Cioè, anche perché a livello di storico musicale, cioè io magari ti conosco roba più vecchia che conoscano anche degli utenti di una certa età più avanzata. Magari roba dei giovani è più difficile entrare in risonanza non conoscendo spesso i cantanti di Elena.
0: E questo Caffis Guè che ci hai consigliato, insomma, che poi tra l'altro volevo anche dire che il nostro Trade Union, il punto, il nodo della rete che ci accomuna è Lorenzo Maso, che è lui che mi ha fatto sentire Caffis Guè e quindi poi di
1: Grande.
0: conseguenza anche conoscere te, questa è anche la bellezza, no, della rete che si
1: Certo.
0: intreccia. Ma il Caffis Guè fa parte della schiera giovanile o della schiera, insomma, di
1: Allora,
0: più o sta a metà?
1: lui diciamo sarebbe adatto per il mio, cioè glielo potrei passare al mio cugino dentro tra di noi. Però ormai siccome è da tanto che lui si lavora insieme, quindi siamo squadra io e lui, quindi noi quando ci vediamo o scriviamo pezzi, perché poi lui è uno dei pochi che ha messo le canzoni online.
0: Certo, sì, le
1: E
0: abbiamo
1: quindi
0: trovate su YouTube.
1: sì, lui. Tra l'altro poi casino perché poi gli account non ce l'aveva neanche lui, ma li avevano dei suoi amici che hanno aperto le password, che le canzoni sono sull'internet così in libertà.
0: Sì, non era proprio voluta, non è stata pensata così.
1: No, no, lui sì, allora, perché ogni ragazzo ha dei punti forti, dei punti deboli, delle caratteristiche, eccetera. Cioè Niccolò, questo ragazzo avete sentito, lui è fortissimo dal vivo, ma qualcosa di incredibile, perché noi si è fatto appunto delle scene insieme all'associazione e tutto, e quindi ho avuto io il compito di preparare una sorta di spettacolino da fare con tutti i ragazzi. E Niccolò è uno che non solo si era pubblicizzato, aveva portato tipo, più di 50 persone, tutti amici, ragazzette, eccetera, ma sul palco c'ha un mostro da palco, proprio, cioè tutte le caratteristiche per intrattenere il pubblico al meglio, è proprio un fenomeno da questo punto di vista.
0: Certo, abilità nascoste, no?
1: Sì,
0: Magari.
1: no, perché comunque è uno molto irruento, sfacciato, quindi non si vergogna, c'ha tutte le mosse giuste imparate dai cantanti che vedono in televisione, sicché è uno spettacolo.
0: E invece l'altro brano che ci hai
1: Allora,
0: consigliato? Di
1: l'altro brano che ho
0: chi
1: consigliato
0: è?
1: invece, guarda,
0: Jet
1: questo è un
0: Jetter.
1: sì, è un ragazzo che si chiama Eno, e lui invece ha iniziato a lavorare con il mio cugino, quindi ho voluto prendere un artista, diciamo. E al mio cugino si chiama Luca e niente, quello è un altro brano, per un altro modo di lavorare, perché poi comunque generi musicali non tanto troppo distanti, poi delle volte capita anche che si fanno dei video, piccoli video con questi ragazzi, insomma tutte attività incentrate sulla musica, l'espressività, e comunque fare una cosa che ti fa stare bene, sì, ma anche ti dà la possibilità nel mondo esterno di entrare, perché comunque io vedo in Cafisgué. Questi video gli servono anche per comunicare, cioè lui se vuole conoscere un ragazzo, così, perché comunque è un ragazzo molto intraprendente, se vuole conoscere gente, lui c'ha già il biglietto da visita, cioè gli fa: oh, io sono questo, vamo a guardare su internet, ho più di 7.000 visualizzazioni.
0: Certo, succede anche noi con Radio Contado, quando vogliamo conoscere qualcuno diciamo, oh guarda che io faccio parte della redazione Radio Contado, mica, cioè. E quindi certo, i biglietti da
1: Esatto, il
0: visita sono
1: curriculum.
0: fondamentali, no?
1: Certo.
0: Per connettersi
1: Esatto.
0: con certi, sì, comunque con
1: Sì,
0: persone, con
1: con
0: gruppi
1: chiaramente esatto, del tuo
0: affini.
1: interesse. Esatto, sì.
0: Ecco, perché poi anche questo è l'intento di
1: Certo.
0: tutto questo dispendio di
1: Sì.
0: energia, no? Di
1: No, no,
0: cercare
1: anche
0: di
1: perché.
0: costruire
1: Esatto.
0: connessioni, questa cosa tu vedi che è efficace.
1: Certo, più che altro perché ti dà dei mezzi per entrare in comunicazione con gli altri. Cioè, l'esempio appunto è la musica in questo caso, cioè se lui canta non gli vieta nessuno di entrare a far parte di un progetto che sta facendo musica, dei musicisti, lui può cantare, quindi è un, come dire, imparare una lingua per poter comunicare con tutti coloro che parlano quella lingua. Infatti io, cioè, appunto in questo magazzino mi capita ragazzi di tutte le nature, ora sia con problemi o senza problemi, diciamo, generalizzando così. Però li vedo che comunque tra di loro parlano tranquillamente, cioè poi della serie. Per me che li registro, spesso e volentieri non c'è alcuna differenza tra i normodotati e i ragazzi con problematiche. Quindi cioè, non, è tutto un tutto un mondo. Io c'è una frase che ho attaccata a distanza che è molto bellina, che dice: le uniche persone normali sono quelle che non si conoscono a fondo.
0: Certo. Certo, beh, questo è un tema che emerge spesso in questi incontri, certo, che noi abbiamo iniziato a fare rispetto al tema dell'antipsichiatria, cioè in realtà la compatibilità con la comunità è data dal fatto che la normalità non esiste, ognuno di noi ha delle problematiche e trovare dei contesti in cui queste problematiche non debbano essere rimosse, ma proprio possano trovare spazio e significa potersi dare l'opportunità di prendersi cura gli uni degli altri, no?
1: Certo. Oltretutto, cioè io mi rendo conto, vivendo questi ragazzi, che in un contesto attuale di intrattenimento soprattutto, sarebbero perfetti tutti, con le loro caratteristiche, a intrattenere in maniera molto spontanea. Cioè ora vedo, ci sono anche altre società che stanno lavorando con i ragazzi con problemi, eccetera. Però cioè, alcuni di loro hanno una simpatia talmente talmente pura, come dire, senza filtri, che ti fanno buttare via, cioè, sono proprio degli intrattenitori nati da certi punti di vista, perché hanno questa naturalezza che delle volte, come bambini, via, quella naturalezza che ti fanno fare delle risate delle volte che non ti aspetti, hanno delle uscite incredibili.
2: Senti, ma una curiosità che avevamo era da un punto di vista più burocratico, tra virgolette, cioè questi laboratori come nascono, nel senso, se partecipi a dei bandi, sono delle cose comunali, regionali, cioè com'è che riesci a attivare questi laboratori, perché sappiamo che di solito non è che proprio diano questi grandi soldi a laboratori del genere, diciamo.
1: Allora, dipende le varie associazioni come sono impostate. Allora, ci sono appunto quelle associazioni dove, diciamo, nella retta della struttura ci sono delle attività collaterali da fare. Quindi poi ogni utente va a scegliere quelle che più gli interessano e quelle che gli risuonano. Quindi magari ci può rientrare il laboratorio di musica, come ci può rientrare un'attività sportiva o cose di vario genere. Altrimenti spesso mi capita che proprio i ragazzi me le chiedono, e quindi insieme alle famiglie, niente, si fissa un calendario di laboratori e si procede così, pari passo, proprio come delle lezioni di musica che uno può prendere, può andare a segnarsi a fare dei corsi, ecco.
0: Bene, beh, anche questo è interessante, no? Che comunque all'interno delle rette che vengono date alle strutture ci siano anche delle quote, no? Per partecipare a qualcosa, poi vuol dire che questo qualcosa va fatto all'interno di contesti che devono sensibilizzarsi, no? Perché sennò è ovvio che se tu non hai posti dove rivolgerti, quei soldi magari rimangono anche là, no? Non vengono spesi.
1: O magari vengono spesi, magari non che il ragazzo è contento di spendere, perché magari va a fare delle attività che non gli piacciono. Io invece, per dire, la mia soddisfazione è che spesso e volentieri i ragazzi, soprattutto che vengono da soli, magari ci danno la libertà anche di andare a giro in autobus, eccetera, ma arrivano molto prima.
0: Certo.
1: Cioè proprio anche una o due ore prima delle volte, ma se arrivava un po' prima, tanto mi fa piacere, sa che qualcosa ha vento.
0: Certo, anche questo è un classico, no? Che esatto. Comunque quando diventi un punto importante, un po' prescinde, no? L'azione in sé, perché è un posto in cui si sta bene, a prescindere da quello che si fa, questo è anche un bellissimo rimando.
1: Un'altra cosa bella, guarda, mi è capitato l'altro giorno, c'è un ragazzo che viene e lui suona la chitarra. E la porta sempre, anche se spesso e volentieri non la utilizziamo, e delle volte anche quando l'utilizziamo magari si usa una chitarra mia, se gli ho detto guarda, se vuoi puoi non portarla, e tanto ce l'ho io qui gli strumenti, e lui mi fa no, io lo porto, perché a giro quando trovo gente che mi veda con la chitarra c'ho già un argomento per attaccare bottone con la gente, capito?
0: Certo.
1: Anche questo mi ha fatto riflettere quando glielo dicevo, comunque è uno scomodo perché la chitarra ha una custodia rigida, si porta tutto, e invece no, mi ha proprio detto no, mi serve proprio a giro, perché a me l'attacco bottone con la gente, che
0: certo,
1: c'ho che, un pretesto.
0: Che tra l'altro, come questo è stato anche un pretesto di Fabrizio De André, nel senso che io in uno dei numerosi documentari che ho visto su di lui, proprio è lui che dice testualmente questo, io nelle serate ho iniziato a suonare la chitarra così, per cercare di rimorchiare donne, uomini, cioè persone con cui dialogare, cioè, cosa che non mi veniva particolarmente facile, invece suonando era un po' una...
1: Sì, sì, c'hai già un appiglio, via.
0: Questo per dire appunto, sempre chi è normale, chi è no, psichiatrico,
1: non è uguale, siamo, cioè, diciamo tutti uguali, così, no? Diciamo così, la fortuna a questo mondo è di avere una passione, qualunque essa sia. La forte passione poi ovviamente ti porta a aggregarti con persone che hanno la tua stessa passione. Quindi ora io, nel mio caso, io ho la fortuna di essere un appassionato di musica, infatti sono un po' l'istrumentista, sono tanti strumenti, colleziono, insomma, diciamo la mia vita è incentrata sulla musica, il 99%. Quindi anche a me mi capita, quando vai a giro e parli con gente, se entri in quell'argomento lì, in un secondo ti ritrovi a essere amico di queste persone, a parlare come se ti conoscessero tutta,
0: certo,
1: la vita.
0: Certo, ma è proprio questo, è il minimo comune denominatore delle passioni.
1: Esatto.
0: Perché...
1: per le passioni, qualsiasi se siano, potrebbe, certo, essere la pesca, le moto, le macchine d'epoca. No?
0: Certo.
1: Non c'è. L'importante è avere la fortuna di avere passione, perché purtroppo la passione è una cosa che, cioè, ti si deve attaccare addosso, non è una cosa che uno può indursi.
0: Come ti capisco, caro Frank. Senti, allora, niente, io lascerei spazio a questo secondo brano che tu ci hai inviato, di Jet Jetter, prima
1: sì,
0: di...
1: Eno, scusa.
0: Prima di salutarti, comunque ti invito al prossimo incontro che ci sarà sul tema dell'antipsichiatria, dove ci sarà anche in visione un documentario su Mark Fisher, e che comunque, di cui uscirà la locandina, ti inoltrerò la locandina, e che sarà alla Casa del Popolo di Grassina il 9 luglio, per continuare appunto questi discorsi sul territorio, nei contesti del territorio che possono e sono, ma di fatto già contesti accoglienti, per permettere appunto in connessione diversi nodi di una rete d'aiuto a questo tipo di problematiche. Ti ringrazio molto. E...
1: ci mancherebbe, grazie a voi per la possibilità, insomma, di questa chiacchierata.
2: Grazie.
0: Grazie, ci aggiorneremo, non escludiamo di risentirci. Grazie mille,
1: speriamo,
0: Frank.
1: Vai, spero di venire a trovare anche una volta.
0: Grazie. Grazie, ti aspettiamo in Piazza Tasso, al nostro mercato.
2: Ci aiuterai sicuramente con la gestione del mixer, penso.
1: Perfetto.
0: Ciao.
1: Grazie infinite, a prestissimo. Ciao, grazie.
2: Ciao.
1: Ciao.
3: Sai perché si valcano i limiti? Per avere come normalità un limite non raggiunto in precedenza. Yeah, yeah, yeah.

aspettavo con amore in quella casa piccolina. Come hai fatto, mia cara mamma? Come hai fatto? Per me sarebbe come morire. Infestato d'odio, ho visto l'amore di papà marcire. Come quando da piccolo.

0: dentro te fantasmi,
1: te fantasmi.
0: T'han cullato da bambino, t'han guardato da vicino. Ti hanno detto ti amo, ma lo stesso ti rovino.
1: Ti amo.
0: La mamma pensa ancora che l'Europa l'ho vista in solitario. Ma
1: no.
0: I miei fantasmi direbbero il contrario.
1: Tutti quanti.
0: Ho fatto il bagno in tanti mari in giro per la Francia.
1: Tanta roba.
0: Ho conosciuto tante madame baciate sulla guancia.
1: Stupendo.
0: Ho

0: E senti che pezzacci in questa ultima puntata della stagione numero 8 di Radio Contado.
1: Che roba
0: Guarda, è quasi
1: indimenticabile.
0: uno smacco perché non riusciamo per un pelo ad arrivare alla puntata 200, perché questa è la 195.
1: Per un pelo,
0: Mannaggia!
1: insomma, diciamo che ci vorrà un altro anno per arrivare
0: Sì,
1: a
0: più o
1: 200, conoscendo i nostri ritmi, però.
0: meno. No,
1: Sì.
0: diciamo, dai, secondo me entro la fine di quest'anno
1: Cioè, ce
0: potremmo
1: la possiamo
0: farcela.
1: fare, no? Con le nostre griottose guadagniamo puntate. L'abbiamo fatto apposta per guadagnare puntate. Ma allora, non poteva mancare, ovviamente, in conclusione di stagione, il nostro tema più caro di tutti quest'ultimo anno.
2: Attenzione, gli organismi geneticamente modificati sono tornati sui nostri scaffali. Si chiamano TEA e sono nocivi per l'uomo e per l'ambiente.
0: Esatto, parliamo ancora tristemente una volta di TEA, perché cosa succederà? Il prossimo mercoledì 17 giugno, purtroppo, siamo arrivati alla votazione definitiva al Parlamento europeo, quindi a Strasburgo, proprio sulla questione TEA, quindi accettazione di TEA e sembra, cioè la proposta diciamo alla fine per ora passerebbe in toto, cioè passano le TEA, passa la non tracciabilità. Passa la non etichettatura, passa tutta la storia dei
1: Passa
0: brevetti, insomma una
1: tutto.
0: debacle completa. Però vediamo, non è ancora detto nulla perché appunto la votazione non c'è ancora stata, anche se sembra che comunque diciamo la tendenza sia molto propositiva, sono tutti molto felici, ovviamente combattiamo come sempre il cambiamento climatico, eccetera, eccetera, eccetera. Però niente, noi puntiamo comunque al fatto che sono stati presentati vari emendamenti da alcuni gruppi, diciamo più verdi, tra virgolette, e la questione mi sa proprio a livello burocratico sarebbe che se qualcuno di questi emendamenti passa, loro sono obbligati a bloccare e a tornare indietro sull'iter burocratico e quindi si ripartirebbe un po' indietro e quindi diciamo non è che non sarebbe proprio un blocco, però insomma si
1: Un grande fastidio.
0: romperebbe molto le scatole e quindi appunto all'interno di questi emendamenti penso sia stata messa proprio tutta la questione quantomeno dell'etichettatura e della tracciabilità. Che potrebbe essere effettivamente una delle poche cose su cui far leva per bloccare tutta questa tristissima tiritera. Quindi noi attendiamo, non immobili, perché ci muoveremo quantomeno con dei volantinaggi alla nostra amata COP, come avete sentito dallo spottino, perché comunque COP, differentemente, come abbiamo già detto varie volte, dai primi anni 2000, a questo giro ha accettato di buon grado tutta la questione TEA, non avvisando ovviamente minimamente i consumatori né nessuno. All'inizio è stata molto zitta, testa bassa, poi alla fine però sappiamo che comunque è propositiva al riguardo. E quindi ci interessa comunque quantomeno che i soci e le socie siano a conoscenza di tutto questo.
1: Formino.
0: Si informino. Poi rilanciamo, anche se non so se da Strasburgo ci ascoltano, comunque diciamo, qualsiasi agricoltore, agricoltrice, cercatore, cercatrice di semi in tutta Europa, a tempo e voglia, il 16 giugno è stata lanciata quindi diciamo una manifestazione davanti al Parlamento e per chi è più interessato può leggere sul sito di Crocevia quali sono tutte le varie associazioni che per ora hanno già dato la loro adesione, ovviamente c'è tipo anche la Confederazione Paesan, poi appunto c'è il centro di Crocevia, insomma sono molte le organizzazioni da tutta Europa che hanno fissato questo appuntamento per far sentire in ultima istanza, diciamo la voce e vediamo cosa succederà. Poi, come minimo, chissà, magari lo rinviano per l'ennesima volta. Ma siccome siamo ne già nell'estate, ci sta che invece colgano la palla perché, comunque, d'estate
1: Di
0: sono tutti
1: solito,
0: più
1: esatto.
0: disattenti quando vogliono far passare
1: Usa
0: qualcosa.
1: tutto quando
0: Esatto,
1: è giugno. Quando è passato in Italia era
0: vedi com'era
1: giugno.
0: il decreto siccità di cui nessuno si è accorto di nulla. Comunque, vabbè, noi staremo a vedere. E nel frattempo però cosa succede adesso in radio? Perché ora vi lascio, smetto il mio pippone e vi lascio ascoltare un piccolo pezzo teatrale che in realtà noi abbiamo già mandato in onda, ma è andato in onda su un ponte radio. E siccome sappiamo benissimo che voi, pessimi ascoltatori e ascoltatrici di radio, contado, non ascolterete mai i ponti radio, rimandiamo solo per voi in onda adesso La Banana Aumentata, era un piccolo spettacolo non pensato in maniera radiofonica, ma che abbiamo provato un po' a riadattare con le nostre scarse doti attoriali. Era uno spettacolo creato in origine dal Teatro Contadino Libertario, che abbiamo riadattato e con l'aiuto del Ruvido abbiamo provato, diciamo, a trasformare in una prima prova di versione radiofonica. Andrebbe un po' sistemato, ma per voi, visto che è fine stagione, visti i nostri tempi biblici, intanto ve la mandiamo così. E quindi niente, buon ascolto,
1: Buon
0: cari.
1: ascolto.
2: Ormai più di 20 anni fa,

il tentativo da parte del capitale finanziario di appropriarsi dell'intero genoma con gli OGM, gli organismi geneticamente modificati, almeno in Europa, fu stoppato dai movimenti ambientalisti, supportati dal marketing politico dei sindacati agricoli e dal marketing economico, vendita di prodotti OGM free, messo in opera dalla grande distribuzione organizzata. Oggi, quello che allora fu messo alla porta sta rientrando dalla finestra. Il nuovo attacco alla privatizzazione del genoma attraverso i brevetti sulle piante di interesse agricolo sta proponendo una deregolamentazione alla normativa vigente in materia di OGM per i nuovi gioielli della biochimica molecolare, NBT, New Breeding Techniques in Europa, TEA, tecniche di evoluzione assistita, in Italia. Le nuove piante ingegnerizzate si sostiene che non siano OGM in modo del tutto strumentale e antiscientifico e si sta di nuovo tentando di aggirare il principio di precauzione attualmente in vigore, evitando il dibattito pubblico. Questa volta i grandi sindacati agricoli applaudono. La grande distribuzione organizzata guarda da altre parti, l'informazione tace e la politica non interviene, fingendo di ignorare la questione ed evitando ogni responsabilità. Secondo i proponenti, sostenuti da una parte della ricerca accademica, a sua volta sostenuta economicamente dal capitale finanziario delle multinazionali del settore sementiero, i colossi Monsanto, Bayer, Syngenta, BASF e Corteva in primis sono già pronti con più di 150 brevetti per invadere il mercato europeo. È pronta ed in alcuni contesti è già in atto una strategia di mistificazione e di vero e proprio inganno all'opinione pubblica, con falsi proclami che parlano addirittura di maggior sostenibilità, efficienza e aumento delle caratteristiche positive dei vegetali geneticamente modificati. Deregolamentare significa libertà di coltivazione diffusa e nessun obbligo di tracciabilità. Non sapremo se quello che mangeremo sarà OGM oppure no. Vecchia storia, disagi e rischi per tutti e vantaggi per pochi. Dimenticavo, una parte del testo di questa pièce, portata interamente da uno dei personaggi, è completamente estratta pari pari da uno dei programmi di propaganda delle TEA, ottenuta con il nuovo metodo CRISPR-Cas9, che ne vanta i meravigliosi vantaggi. Come ormai spesso avviene, la realtà supera abbondantemente anche la più distopica immaginazione.

0: Quando mi metto? Quando mi metterò? Ma qui è tutto fradicio. Ma Madonna, se non si rimette sto tempo, meno male, stamani c'è il sole, ma è venuta un po' e via l'acqua. È tutto bagnato. Via, mi metterò al sole, dai. Dai, dai, mettiamoci al sole, vai. Almeno ci si riscalda un pochino, dai. Che giornata, guarda, io ho una cassetta giusto giusto per poggiare il culo perché sennò mi mangio. Allora, ai ai ai, anche sta mezza giornata l'è finita, dai, vai, avanti, avanti, ancora un qualche ora e poi arriva la sera, tanto fa buio presto, almeno mi riposo, c'ho da leggere, guarda, via. Però sono contento, guarda, sono contento perché sta avvenendo un bel lavoro, mi piace, guarda, sta avvenendo pulito per bene. La terra la si scioglie, le friabile, viene un orto meraviglioso. Guarda, se si va avanti così, viene una bella semina. Oh, finalmente. Allora, via, mangiamo un po'. Eccolo lì. Ecco il cestino. L'ho preparato io ieri sera, però io mi piace sempre sorprendermi. E dentro, vediamo che c'è dentro. C'ho una fame. Madonna, è fame, c'ho. Via. Oh, guardiamo un po'. Allora. Senti il profumo, il pane. Che pane, questo è il pane nostro, eh? Pane fatto da noi nel nostro forno a legna, cotto con la legna nostra, con il macinato, il mulino nostro, il grano nostro. Oh, questo sì che è il pane come si deve. Senti i miei pani che non sanno di nulla, che vendano. Senti come è questo, senti il profumo. Poi che c'è, vediamo, vediamo il dentro. Eccolo lì, con il pane ci vuole il formaggio. Ma senti il profumo, questo non è formaggio, questa è una poesia. Ma senti, oddio, non ci ho nessuno a farglielo sentire, me lo annuncio da me e godo. Questo sì che è il formaggio. Oh, formaggio fatto con il nostro latte, delle nostre pecore, ovviamente. E poi, dopo il pane e formaggio, che si mangia? C'è un po' di frutta, via. Ci ho messo una mela, eccola lì. Questa è una mela del nostro Meleto. Guarda come è rossa, bella, profumata. Senti il profumino c'ha sta mela. Quelle si comprano non sanno di nulla, ma senti, sì, magari c'ha il bao, ma che vuol dire? Questa è una mela meravigliosa. Oh, tutta roba nostra, tutta roba nostra, dall'inizio alla fine. Sì, però che palle, sempre la stessa roba, E si mangia sempre la stessa roba, sì, l'è nostra, l'è buona, ma l'è sempre quella, Porca miseria, ma io mi sono fatto una sorpresa oggi. Guardi che c'è qua. Eccola là. Una banana. Una banana. Senti il profumo, senti. Profumo di terre lontane. Che meraviglia. Questi profumi da noi non ci sono. E poi, guardi il colore. Un colore di una frutta gialla, così gialla che io avevo mai visto una frutta gialla delle nostre, io non l'ho mai vista. Guarda il colore di sole esotico. Oddio, ieri sera era gialla. O come mai? Eppure l'ho messa dentro ieri sera, l'ho rinvoltata, era gialla. Ora è diventata nera. O questa? La profuma sì, insomma, però là non è più gialla. Ma e ora? O chi c'è laggiù? Madonna, o si può stare in pace nemmeno a mangiare? O chi l'è quella? Guarda, la vedo proprio io. Sì, sono qua. Buongiorno. Sì, sono qua. Venga, venga, venga. Guarda che condizioni l'è quella. Ma. Perché lasciare? Oh, che sembri in modo da essere vestito in campagna con il tailleur, tutto elegante, con le calze, i tacchi a spillo. Ma dove la credere andare a questa? E siamo lì nell'orto alla fonda. Onde va? E poi? Su quella valigia? Che vuole con la valigia? C'è una valigia, non sarà mia una dell'esattore, no? Ah no, no, c'è scritto, che c'è scritto? Cristo Cass? Boh. Questa vende roba, te lo dico io.
1: Salve!
0: Sì, sì, sì, buongiorno.
1: Oh, ma che bel panorama agreste. Cosa c'è di meglio di un bel pranzo nel fanghiglio, eh? No, aspetti, ma che sta mangiando? Ma non lo vede che quella roba è tutta nera? Ma che schifo, ma lei la chiama banana quella? Via, via, prenda questa! Lo vede com'è bella? Lo vede com'è perfettamente gialla? Deve sapere che le banane CRISPR debuttano oggi sul mercato. Non si ossidano, durano più a lungo e mantengono il sapore. L'editing genetico al servizio del consumatore. Vi è mai capitato di preparare una macedonia e vedere le banane diventare marroni in pochi minuti? È il classico dramma in cucina che potrebbe presto diventare un ricordo del passato. Le banane CRISPR stanno per fare il loro debutto sul mercato, per mantenere quel bel colore giallo molto più a lungo delle loro antenate. Una startup britannica si prepara a lanciare le super banane aumentate, modificate geneticamente, frutto di anni di ricerca e sviluppo nei nostri laboratori, dove i ricercatori sono dovuti ricorrere all'induzione di variazioni genetiche attraverso mutagenesi e variazione somaclonale. Ma non aspettatevi frutti alieni con poteri magici, hanno la stessa dolcezza, lo stesso sapore, ma molti meno problemi. La notizia è di quelle che potrebbero cambiare la nostra esperienza quotidiana molto più di quanto si possa immaginare. Tropic, azienda britannica di biotecnologia vegetale, ha annunciato il lancio imminente di banane che non si ossidano con una durata più estesa. Due novità che puntano a espandere il mercato della frutta tagliata, ridurre gli sprechi alimentari, aprire nuove opportunità di esportazione e abbattere i costi di spedizione. E non sono affatto due piccole modifiche. Queste banane CRISPR rappresentano un cambio di paradigma per uno dei frutti più consumati al mondo. Il problema dell'ossidazione è sempre stato un limite significativo per l'inclusione delle povere banane nelle macedonie preconfezionate e nei prodotti di frutta tagliata. Ma da oggi, grazie alla banana CRISPR, questa ingiustizia sarà superata per sempre. Evviva la debuttante gialla che non diventa mai marrone!
0: Oh, ma oh, ma questa sta morendo. Aiuto, aiuto, c'è qualcuno che mi può aiutare? Aiuto, sta morendo. Ma c'è qualcuno in sala? Ma c'è un dottore, per favore.
2: Chi mi ha chiamata? Chi ha richiesto il mio intervento?
0: Io, venga qua. Sta morendo, anzi, secondo me è già morta.
2: Si faccia da parte, mi lasci lavorare. Lo dico io che è morto se è morto. Anzi, mi passi lo stetoscopio, per favore? Il soggetto è deceduto. C'è qualcosa che è ancora in bocca? Cos'è? Cosa stava mangiando?
0: Stava mangiando una banana.
2: Lei è stato testimone dell'accaduto?
0: Certo, c'era qui io e lei, certo, ero qui. Ha mangiato quella banana, vede la buccia in terra? Una me l'ha data a me, una l'ha mangiata lei. E quella banana lì?
2: E la banana gliel'ha data lei?
0: No, lei l'ha data a me. Io ce l'avevo la mia e lei mi ha dato la sua, ce l'aveva la valigia piena.
2: Quindi lei mi sta dicendo, con una banana in mano, che il soggetto è morto per colpa di una banana, ma che non gliel'ha data lei, unico presente nella scena, ma che altresì il soggetto stesso fosse arrivato addirittura con una valigetta piena di banane?
0: Sì, aumentate.
2: Come, scusi?
0: Le banane sono aumentate.
2: E questo che diavolo c'entra? Tutta la frutta è aumentata, non si muore mica per questo. Forse lei mi vuole dire che, visto l'aumento delle banane, il soggetto è testé deceduto?
0: Ma chi?
2: Il soggetto morto! Visto l'aumento delle banane, il soggetto stava praticando del contrabbando?
0: Ma che ne so io? Ma senta, per piacere, lì c'è la buccia e là c'è la valigia. Come vedete, io ho detto la verità.
2: Allora, intanto mettiamo questo reperto in una busta insacchettata e... Ah, quindi lì c'è quella valigetta aperta che lei diceva. C'è scritto CRISPR. Ai ai ai. Qua c'è un sostanziale cambio di programma. Noi non siamo attrezzati in questo momento per fare questo protocollo. Cioè, bisogna anche capire che protocollo bisogna fare, perché questo non è un cadavere, è un rifiuto. È un rifiuto e noi non sappiamo come smaltirlo.
0: Ma io non so, capisco che sta dicendo. Per me questa è morta, c'è poco da fare.
2: No, lei non capisce. Questo, qui c'è un problema di smaltimento. Non esiste una procedura per questo. Dove lo mettiamo? Cioè, che cosa si fa? Facciamo così, senta, lei si allontani dal soggetto e non lo tocchi per nessun motivo. E io vado, mi informo, telefono e poi capiamo cosa fare. Rimanga lì, non tocchi nulla, anzi si allontani.
0: Ma ora ci voleva anche questa. Mamma mia, guarda che giornata è questa. Certo, me ne capita di certe, me ne capita di tutte. Io non lo so, o questa, o chi l'avrebbe mai detto. Oh, ma guarda che povera donna, così, così giovane, elegante, così moderna, ma mi sembrava così, con quelle belle parole, tutta spigliata, così, piena di energia, poi un attimo, e dopo, sa, morta. E poi perché? Per avere mangiare una banana? Una banana come questa? Una banana come questa? Questa me l'ha data lei. No. Non è la mia. Dove l'ha buttata? L'ha buttata via, eccola lì. Ma oddio, è un po' nera, ma che, insomma, ossidata, è matura, via.

E quindi arriva l'estate, Macedonia, diffidate delle Macedonie dove ci sono le banane, diffidate del crisp grass. E ora vi lasciamo con un pezzo musicale di Simone Mussoni, che è delle nostre amiche che lavorano in educazione in natura, hanno scoperto domenica scorsa. E a noi questa canzone ci è piaciuta perché, insomma, un po' a livello di contadinanza ci risuona.

0: rieccoci a Radio Contado e subito, c'è un microfono che fischia, scusate, subito con noi c'è una compagna del CPA che insomma, a cui abbiamo chiesto di farci un intervento in radio per capire che cosa accadrà il 19 giugno a Gavinana in questa iniziativa che loro hanno nominato Gavinana Partigiana perché ci sarà una passeggiata identitaria di quelli che noi insomma non è che ci fanno veramente impazzire, quindi vuoi dirci qualcosa?
1: Sì, allora, intanto prima di quello che succederà il 19 giugno, direi quello che succede stasera, in cui noi abbiamo chiamato un'assemblea cittadina e appena abbiamo saputo della mobilitazione di Vannacci, che come sappiamo Firenze è piccola, quindi è una quindicina di giorni che si sa, abbiamo lanciato un'assemblea cittadina in cui mette al centro la partecipazione della cittadinanza degli abitanti del quartiere 3, piuttosto che di tutta la Firenze antifascista, per fare una mobilitazione che abbia caratteristica popolare, che vuol dire la partecipazione appunto attiva della cittadinanza, prendendola come occasione in cui la cittadinanza possa esprimersi alla propria contrarietà a interventi come questi di Futuro Nazionale e alle passeggiate fasciste indette dal general Vannacci. E
0: Perfetto, e
1: quindi
0: come si svolgerà
1: intanto
0: stasera?
1: stasera abbiamo organizzato questa assemblea che si pensa sia partecipata a vedere i comunicati che ci stanno arrivando in generale, sia da realtà politiche che da singoli e singole cittadine. E stasera organizziamo un po' le forme della mobilitazione, ci auspichiamo un corteo molto numeroso e appunto che abbia caratteristiche popolari, che tiri fuori la Gavinana partigiana e la Firenze antifascista.
0: Perfetto, quelli che vuole partecipare all'assemblea ci può dire a che ora e dove?
1: Allora, l'assemblea sarà alle 21 nel parco del CPA Firenze Sud, alle 19.30 abbiamo preparato un aperitivo cena e alle 21 c'è l'assemblea aperta a tutte e tutti e daremo appunto un po' di precedenza a quelli che sono i cittadini del quartiere 3 piuttosto che alle realtà politiche e chiunque vuole potrà intervenire, il microfono è aperto e da lì costruiamo quella che sarà la mobilitazione del 19.
0: Perfetto. E quindi volete, insomma, ma in mobilitazione 19 la costruite proprio stasera o avete già in mente
1: Allora, vabbè,
0: qualcosa?
1: noi faremo le nostre proposte, la costruiamo stasera perché è nostra intenzione costruirla a livello popolare e si pensa che sarà una manifestazione appunto partecipata che probabilmente sfilerà per le vie del quartiere e questo è quello che noi pensiamo. Riteniamo quella di Futuro Nazionale una provocazione verso il CPA che comunque da 40 anni sta nel quartiere, una provocazione che tra l'altro viene da virgolettato da stranieri, perché è evidente che non conoscono il quartiere che noi conosciamo le dinamiche, rispettiamo e con cui facciamo le cose. Un mese fa siamo stati a Lanconella portando fuori tutti i laboratori del CPA, un'iniziativa bellissima, super partecipata dal quartiere, il quartiere ci conosce e da sempre il CPA nasce con la battaglia sull'eroina nell'89, quindi noi abbiamo recuperato degli spazi e ripuliti da quelli che erano l'eroina e il degrado e la strumentalizzazione nel lasciarli abbandonati.
0: Esatto, tutto il contrario di quello che purtroppo il nostro Vannacci
1: Sì.
0: scrive o va dicendo in
1: Certo,
0: giro, insomma.
1: certo. E il giochino della destra, ed è una dinamica che conosciamo da tempo, è chiaramente provocazione fascista, disordini, ripristino dell'ordine e derive autoritarie piuttosto che repressive. Questa è una dinamica che ormai conosciamo, diciamo siamo palestrati, e noi non cadiamo in questa trappola, questo è il loro giochino, non accettiamo questo genere di provocazioni nel nostro quartiere e per nostro intendo nostro di cittadine e cittadini, abitanti anche nel quartiere, che frequentiamo il quartiere, frequentiamo le scuole del quartiere, piuttosto che quello che è il tessuto sociale che conosciamo, E quindi mi pare evidente, ripeto, che gli stranieri sono loro.
0: Perfetto, quindi rinnoviamo l'invito stasera alle 21 o per chi vuole prima anche per questo apericena insieme, perché credo sia veramente importante la costruzione dal basso e quindi da chi è proprio del
1: Sì.
0: quartiere, da chi vive, per far sì che sia una manifestazione ancora più vera e sentita. Grazie,
1: Sì. Grazie a
0: grazie
1: voi e
0: e
1: buonasera a tutte e tutti.
0: a
1: A
0: presto.
1: presto.
0: Ciao.
1: Ciao.
0: Musica.
2: Ah, oggi che

0: tell you. That's twice we tell you, get back. That's twice. Get off the street. Get off the street, sir. Get off the street.
1: Everybody, I'm telling you right now, get off the street now.
2: E siamo sempre qui. A proposito di 19, ora il tutto è in forze visto quello che appunto accadrà in quel di Gavinana, però in teoria in previsione ci sarebbe al mercato contadino di Piazza Tasso uno spettacolo di teatro giornale, che è una tecnica del teatro dell'oppresso, che è un particolare tipo di teatro nato in Brasile negli anni 80 da Augusto Boal, e per parlare di del nuovo decreto, della nuova legge sulla sicurezza, quello DDL sicurezza tanto bocciato dal CSM e da altri organi, ma comunque alla fine approvato e riapprovato, che è diventato legge, che doveva avere però delle modifiche che non sono mai state fatte e che comunque a noi preoccupa molto. Quindi se qualcuno è interessato a saperne, a capirne di più o a discutere, perché comunque se adesso tocca a te e se te la pigli te ora una multa o se te fermano per dissenso, siamo un po' tutti nella merda, vi invitiamo venerdì 19 alle 18 al mercato contadino di Piazza Tasso. In cambio programma, perché comunque parte del nostro spettacolo è tratto anche da articoli di giornale che ci narrano delle ingenti multe dai 5.000 ai 10.000 euro di coloro che contestarono in piazza Iannucci proprio l'apertura della sede di Vannacci, che sarà per l'appunto il 19 e che vorrà contestare il CPA o altre realtà così. Visto che parliamo anche di questo, prendiamo ispirazione anche dai fatti accaduti lì, purtroppo non è detto e non siamo sicure che lo faremo. Anche noi ci riuniremo in assemblea in questi giorni.
3: Seguiteci
2: un po' col mercato, un po' col mercato contadino e un po' con le persone che vorrebbero comunque magari anche andare ad Armanforte agli abitanti di Gavinana, e capiremo come fare. Comunque restiamo per ora che questo spettacolo che c'è, che si parlerà del nuovo decreto legge sicurezza, della nuova legge sicurezza, del nuovo decreto, ed è importante confrontarci per capire davvero cosa fare, perché tutto quello che ormai è diventato dissenso rischia di essere multato e anche bene, e non solo. E niente, ora vi
4: passiamo a un argomento un po' più sobrio, leggero.
3: Esatto, la nostra rubricona.
2: Ci piace un po' di leggerezza, ci vuole.
4: Insomma, Cinemela è sempre pesta, sempre. Non è che anche questa volta non ha degli argomenti così molto, molto semplici, però intanto è un'altra voce, un altro mondo, e purtroppo esistente. Partiamo, vai.

0: Per Radio Contado e Radio Wombat, il movimento che per la sua stessa esistenza e resistenza sbugiarda la narrazione del Made in Italy. Sovranità alimentare, GC, GC. Genuina e clandestina, GC, GC. Rivolta contadina contro la Monsanto e la Carrefour. Migliori col diretto di Slow Food, GC, GC. Sovranità alimentare, GC, GC. Genuina e clandestina, GC, GC. Rivolta contadina contro la Monsanto e la Carrefour. Migliori col diretto di Slow Food, GC, GC.
1: Cine Nera, la rubrica cinematografica di Radio Contado.

Benvenute a tutte e a tutti a Cinemela, ultima puntata della stagione 8 di Radio Contado, puntata numero 11. Ma veniamo subito al primo film consigliato dalla vostra Pamela per questa ultima puntata di Cinemela. Il suo titolo è Love. Pur essendo definito una commedia sentimentale, è un film che invita alla riflessione. Presentato a Venezia nel 2024, questo film di Dag Johan Agerlund è un film norvegese che fa parte di una trilogia. Il primo si chiama Sex ed è del 24 e il secondo si chiama Love, è questo che vi consiglio, il terzo è Dreams del 25 che ha preso l'Orso d'Oro come premio e tutti e tre hanno preso numerosi premi perché sono comunque tutti e tre delle escursioni nel mondo sentimentale, sessuale, nel bisogno comunque di dialogare su questi temi in maniera aperta, riflessiva, profonda. È un film che è ambientato a Oslo ha dei personaggi che dialogano tra loro come amici, come conoscenti o come perfetti sconosciuti. Dialogano attorno a temi vari, nel senso che la protagonista e il coprotagonista sono rispettivamente la dottoressa e l'infermiere di una clinica dove si curano i tumori, in particolare loro due i tumori alla prostata, e quindi c'è anche tutto il rapporto con i pazienti, però al di là del rapporto con i pazienti è più un rapporto con i sentimenti umani e il bisogno di corpo, di sentire il corpo dell'altro in questa nostra società contemporanea. Ecco, il tono è un tono disteso, meditativo e quindi è un film molto riflessivo, quindi siccome io vi invito comunque a trascorrere un'estate molto molto riflessiva, mi sembrava un film da consigliarvi.

Veniamo ora al secondo film, che è anche il pezzo forte di questa puntata e di cui vedrete anche la recensione, penso, su Rivista Contadina. Si tratta di The Teacher, è un film del 2023, è un dramma, la regista donna è Farah Nabulsi, e già vincitrice, produttrice, insomma, e realizzatrice, regista di un cortometraggio che si chiama The Present, che prese un sacco di premi per il suo sguardo, che è rivolto alla Palestina e al vivere, ecco, in Palestina in questi anni. È una testimonianza dell'ingiustizia, insomma, sempre, sia il cortometraggio che questo, che vi consiglio, The Teacher. Vi ripeto il titolo perché è veramente un film meraviglioso, meraviglioso. È la storia di un professore che in Cisgiordania continua ad insegnare ai suoi allievi, a cui succedono delle cose che non vi racconto perché la trama è veramente particolare. E è anche la sua umanità, l'umanità del suo personaggio, il suo modo di porsi, ma soprattutto lui, che è Saleh Bakri, che già conoscete perché io ve ne ho parlato quando vi ho consigliato Il Caftano Blu. Lui è già protagonista del Caftano Blu, questo film che racconta la storia di un sarto iraniano che in Iran ha questo negozio di produzione di abiti, ed è lui omosessuale, come lui vive l'omosessualità nel regime. Quindi anche quello è un film molto tormentato, ma questo veramente è un capolavoro di interpretazione. Lui è bravissimo, è un attore che si sente che arriva dal mondo del teatro, un attore, insomma, di enorme spessore. Saleh Bakri è una persona da ricordare, ecco. E ha vinto tra l'altro un premio come miglior attore per questo film, che si chiama, un premio che si chiama l'Arancio d'Oro, un riconoscimento che viene dato in Turchia nella città di Adalia. E questo, sì, mi sembrava un'altra particolarità, ecco, da sottolinearvi. Comunque, insomma, questo film, che è drammatico, The Teacher, però molto molto molto umano, è un film secondo me imprescindibile. Appunto, raccontavo, è ambientato in Cisgiordania, quindi lo scenario è quello dei coloni che vanno e violano ogni diritto, ogni bene, ogni qualsiasi cosa dei palestinesi che vivono là, e questa convivenza assurda, allucinante, di cui abbiamo notizie adesso con la guerra, ma che dura da anni. E come questa cosa entra nella quotidianità, nelle dinamiche dei sogni, delle speranze delle persone normali che non c'entrano niente e che si trovano a vivere dinamiche e agire dinamiche serve di un meccanismo di guerra. Film meraviglioso, imperdibile, The Teacher 2023 di Farah Nabulsi.

Ma veniamo così all'ultimo film consigliato dalla vostra Pamela per questa ultima puntata di Cinemela, che è quello un po' più farlocco. Ecco, non tanto perché sia leggera la trama, leggera la storia di questa persona, che tra l'altro è una storia vera, realmente vissuta, la più grande campionessa di box degli anni 90 americana, la prima pugile donna, che si chiama Christy Martin. Christy è il nome del film ed è un film del 2025 di David Michaud. E lui praticamente ci ripercorre questa storia, che però è un po' un'americanata, ecco, detta un po' come va detta, nel senso che io ne consiglio la visione a chi non è ancora pago del cinema americano, che racconta queste storie truci, abbastanza forse insomma un po' anche scontate fin dall'inizio, già per come sono impostate, che però a cui comunque rendo il merito di portare alla luce, alla conoscenza di un grande pubblico, una storia che comunque è stata importante, perché poi sì, c'è un po' tutta la questione legata all'orientamento sessuale, di genere di questa persona, di questa pugile, la solita appunto violenza intrinseca nelle relazioni, ma non solo intrinseca, proprio da fuori di testa degli americani. Quindi insomma c'è il mondo dell'America in una storia vera, e quindi questo va riconosciuto. Dopodiché io sono paga, ecco, quindi consiglio questo film a chi non è ancora pago del cinema americano, scontato, però insomma si chiama Christy, l'ho visto, è comunque gradevole, è comunque una storia che va conosciuta e va riconosciuta, perché purtroppo sì, non è che, nonostante sia esistita una storia del genere, non mi sembra che comunque un certo tipo di violenza, un certo tipo di razzismo e di settarismo siano stati abbandonati, e quindi avanti tutta, vi auguro una buona visione anche di questo Christy.

con l'augurio e l'auspicio di buone visioni estive che la vostra Pamela vi saluta. Vi auguro un buon sole, terra, acqua, aria, buon tutto, buon tempo insieme e buona convivialità. Grazie di questa bellissima stagione insieme e alla prossima.

0: E pensavate vi avessimo già salutato con questa rubrica i saluti finali, ma non è così, anche se vedo Pamela e la dama già con occhiali da sole e ombrellone in mano.
1: Scusa, c'è un treno che parte a breve, destinazione
0: Rimini.
1: Lignano Sabbiadoro. E quindi niente, vi salutiamo. La stazione apre solo per le vacanze, ultimamente nessun treno passerà
2: Oh, eccolo lì, binario
1: da noi.
2: 1349.
3: Andiamo!
2: Dai, su!
4: C'è il treno. Corri, dama, corri, lo prendiamo anche noi!
1: Andiamo!
5: Oh, ma che te pare che sei ripotte?
4: Beh, un pochettino.
6: Benvenuti là, alla stazione, la nuova regia di Radio Wombat.
7: Attenzione, allontanarsi dalla linea gialla.
1: Noi nella magia ci crediamo e quindi
0: Esatto.
1: confideremo che entro la
0: Ma
1: fine
0: soprattutto
1: dell'anno
0: anche
1: arriviamo.
0: negli spottini e nelle frequenze sbagliate della
1: Esatto.
0: nostra
1: Nella
0: gioventù.
1: magia non è la frequenza, poi chi lo sa, la frequenza non è stata mai nostro forte in tutti i sensi.
0: No, noi ci risentiremo in autunno, data da definirsi, perché come sempre potrebbe
1: Surprise,
0: variare tra
1: surprise.
0: settembre e novembre, a seconda ovviamente delle nostre vacanze, se andiamo in Perù o no, quindi ci risentiremo e lo scopriremo solo vivendo, ma vi vogliamo lasciare ovviamente con un pezzo trashissimo, perché non possiamo concludere con un pezzo sobrio, e siccome, ahimè, farò questo outing, io a fine giugno andrò a sentire Salmo, ora vi beccate, come canzone finale, una canzone proprio adatta, tamarrissima,
1: Estate,
0: estate di
1: di
0: merda.
1: merda.
4: Ve la meritate
0: Ve la
4: tutta.
0: meritate tutta.
1: Buona estate. Ciao ciao.
0: Ciao!
8: Yeah. 40 gradi all'ombra, sta macchina è una tomba, faccio un giro di ronda, il sole picchia come ronda, farò una vasca addosso, traccio l'estate addosso, quindi levatevi dal cazzo che mi state addosso. Odio il fanatismo, odio il gran turismo, psicoterrorismo, vaccini, auto.

avere paura, non restare nell'ombra, allaccia la cintura, sto concerto una bomba. Dicono l'hai grande, ma noi che ne sappiamo, chiedilo Arianna che facciamo? Vabbè, balliamo.

0: Sei un ricercatore o uno studente del polo scientifico che vuole continuare a studiare e a fare il suo lavoro?
1: Sei forse un abitante della Piana che vorrebbe non respirare benzina?
2: Oppure sei un fenicottero rosa del parco della Piana e vorresti continuare a beccare tranquillo?
1: Grazie al nuovo aeroporto, da domani potrai scegliere tra le tantissime destinazioni e andare da un'altra parte a fare le tue cose.
0: Nella disperazione, però, puoi ascoltare Radio Wombat 1359 delle frequenze medie.
3: Achtung, Achtung!
4: Achtung, Achtung! Voi dovete prendere subito trasmettitore su 1359 AM.

0: guai.
1: No,
2: ci riprendiamo. Già.
1: Raga,
3: vabbè,
1: è facile,
3: era perfetto.
1: Radio. La mia radio.
2: È difficile dopo.

0: Radio Wombat.
1: Da sempre.
2: E obiettivamente.
3: La migliore.

0: Buongiorno a tutte e tutti. Quella che state per ascoltare qui su Radio Wombat è una trasmissione dal titolo Gioia e rivoluzione, ma anche sconfitte. Cercheremo di raccontare storie di rivoluzioni, di situazioni di movimento, di momenti particolari delle lotte che si sono susseguite nel corso della storia, cercando di raccontare la gioia di questi momenti, ma anche la tristezza che subentra quando, a volte, queste lotte vengono sconfitte. Cercheremo di raccontare anche alcuni episodi delle terribili risposte alle lotte messe in campo dai nostri nemici. Gli argomenti trattati saranno abbastanza eterogenei, dalla storia di Radio Morgan, radio di movimento che trasmetteva a Firenze negli anni Ottanta, alla storia degli Arditi del Popolo che si contrapposero al fascismo dal 1920 al 1922, dal golpe borghese del 1970 alla rivoluzione dei garofani in Portogallo del 1974, dalla rivolta di Piazza Statuto a Torino del 1962 alla lotta contro il mini inceneritore soprannominato Bombolino a Novoli nel 1989. Tutte le puntate della trasmissione saranno ascoltabili su Radio Wombat in onde medie sui 1359 kHz oppure in streaming sul sito radiowombat.net o come podcast in qualsiasi momento lo desideriate, sempre sul sito radiowombat.net. Buon ascolto. Questa puntata di Gioia e Rivoluzione, ma anche sconfitte, è dedicata ad un fatto poco conosciuto e dimenticato da molti: il colpo di Stato che avvenne nel 1957 a San Marino, chiamato anche i Fatti di Rovereta, con la complicità dell'Italia e degli Stati Uniti. A San Marino, il partito fascista sammarinese andò al potere il 1 ottobre 1922, poche settimane prima di quanto avvenne in Italia, e cadde 3 giorni dopo quello italiano, il 28 luglio 1943. Fu una grande manifestazione antifascista che indusse i fascisti a lasciare il potere. Quando in Italia nacque la Repubblica Sociale Italiana a Salò, anche a San Marino i fascisti formarono una repubblica fascista, il Fascio Repubblicano di San Marino. Nel settembre del 1944 gli inglesi occuparono la Repubblica, che durante la guerra era rimasta sempre neutrale, anche se governata ancora dai fascisti. Il Partito Fascista Repubblicano venne sciolto e 50 suoi dirigenti e membri vennero processati e condannati alla perdita dei diritti civili e politici e alcuni, come il duce sammarinese Giuliano Gozzi, all'esilio. Dopo la Seconda Guerra Mondiale iniziò la cosiddetta Guerra Fredda. Fu la contrapposizione tra l'Unione Sovietica, i paesi comunisti dell'Est Europa che aderivano al Patto di Varsavia, e quelli occidentali appartenenti all'Alleanza Atlantica, capeggiati dagli Stati Uniti. In diverse occasioni questo scontro rischiò di diventare guerra aperta e addirittura una guerra nucleare. Quella situazione di tensione determinò una corsa agli armamenti sempre più potenti e segnò la storia del secondo dopoguerra fino alla caduta del muro di Berlino nel 1989. Pochi ricordano che durante la Guerra Fredda San Marino era una piccola Repubblica Rossa. Alle elezioni del 1945 la coalizione formata dal Partito Comunista Sammarinese e dal Partito Socialista Sammarinese vinse con il 65% contro la coalizione democristiana, creando così una vera e propria anomalia nel contesto della Guerra Fredda. Da allora il blocco socialcomunista vinse le successive elezioni, continuando a governare la piccola repubblica fino al 1957. San Marino fu comunque, a tutti gli effetti, una nazione del blocco occidentale, con importanti politiche sociali progressiste, ma con un'economia di tipo capitalista.
1: Nella Repubblica di San Marino le istituzioni governative e legislative sono simili a quelle italiane, ma con diverse particolarità. I presidenti della Repubblica sono due e vengono chiamati capitani reggenti e rimangono in carica solo 6 mesi. Vengono infatti eletti il 1 aprile e il 1 ottobre di ogni anno e non possono essere rieletti per successivi 3 anni, ma possono poi essere rieletti una volta passati questi 3 anni. A eleggerli è il Consiglio Grande Generale, cioè il Parlamento di San Marino, composto da 60 membri, che rimane in carica 4 anni e che è composto da una sola Camera. Il sistema è multipartitico e i partiti hanno sempre rispecchiato in piccolo quelli italiani. Il governo è costituito dal Congresso di Stato, 10 ministri che guidano i vari settori dell'amministrazione pubblica. Sono nominati dai capitani reggenti su indicazioni del Consiglio Grande Generale. I ministri sono chiamati segretari di Stato. Ci sono quindi il segretario di Stato agli esteri, agli interni, all'istruzione e così via. Non esiste un vero e proprio presidente del Consiglio come in Italia, ma per tradizione di fatto questa funzione viene attribuita al segretario di Stato agli esteri, che rappresenta la nazione e il governo. Il segretario di Stato agli esteri dal 1945 al 1957 era sempre stato un socialista, cioè Gino Giacomini.
0: L'elezione del Consiglio Grande Generale è a suffragio universale. Fino al 13 settembre 1964 è solo maschile. Il sistema elettorale è proporzionale puro. Chi riceve il 30% dei voti avrà il 30% dei seggi. Le prime elezioni libere tenutesi a San Marino nel marzo del 1945 videro contrapporsi due coalizioni: il Comitato per la Libertà, comprendente comunisti e socialisti, e l'Unione Democratica Sammarinese, composta dalla Democrazia Cristiana locale e dalle altre forze di ispirazione non comunista. Il 1 agosto 1949, per far fronte ad una situazione finanziaria difficile, il governo di San Marino aprì una casa da gioco. Il casinò, nel primo anno di attività, portò nelle casse dello Stato ben 220 milioni di lire. Mario Scelba, ministro dell'Interno in Italia, istituì un blocco della polizia italiana ai confini con San Marino per impedire ai cittadini italiani di andare a giocare al casinò e forzarne la chiusura, nel tentativo di strangolare economicamente la piccola Repubblica. Il governo italiano rese impossibile per auto e bus il raggiungimento non solo del casinò, ma anche di qualsiasi destinazione all'interno della Repubblica. Fu il tracollo economico, le imprese fallivano ed aumentò la disoccupazione. Il blocco durò 2 anni, fino al 1951.
1: Per evitare il blocco, la maggioranza del Consiglio di San Marino dovette accettare un governo di coalizione con la partecipazione della Democrazia Cristiana. Il Ministero degli Esteri restò al socialista Giacomini, mentre il Ministero degli Interni fu assegnato al segretario della Democrazia Cristiana Federico Biggi. Il 14 agosto 1951 fu raggiunto un accordo a Palazzo Chigi. San Marino avrebbe chiuso la propria casa da gioco e Roma avrebbe concesso un acconto di 150 milioni sugli arretrati del cosiddetto canone doganale che Scelba aveva bloccato e di cui San Marino era creditore. Il canone doganale consisteva in una somma forfettaria che la Repubblica Italiana versava annualmente alla Repubblica di San Marino come indennizzo e rimborso dei dazi doganali che l'Italia riscuoteva sulle merci provenienti dall'estero, ma destinate al consumo della Repubblica di San Marino, e da indennizzo per l'impegno di San Marino a non esercitare determinate attività nel proprio territorio che avrebbero potuto danneggiare gli interessi economici o i monopoli italiani, come quello sui tabacchi, o imporre accise proprio sui carburanti, installare stazioni radio o televisive proprio senza preventivo accordo con l'Italia. aprire case da gioco. Ancora oggi tale indennizzo costituisce una voce significativa per le entrate dello Stato sammarinese. Alle elezioni del 1951 la Democrazia Cristiana risultò il partito di maggioranza relativa con 26 seggi. I patriotti ne presero 3, comunisti e socialisti ottennero complessivamente 31 seggi, mantenendo così la maggioranza per un soffio. E ora ascoltiamo una canzone di quegli anni, Cofer Mambo di Yamaksuma.

0: Ad aprile 1955, come era successo nel gennaio 1947 in Italia, il Partito Socialista subì una scissione a destra. Il Partito Socialdemocratico, che in Italia era quello di Saragat, a San Marino si chiamò Partito Socialdemocratico Sammarinese e si alleò con la Democrazia Cristiana. Alle elezioni del 1955 il blocco socialcomunista vinse ancora una volta le elezioni del Consiglio Grande Generale, ottenendo una maggioranza di 35 consiglieri su 60, nonostante che circa 200 sammarinesi emigrati fossero arrivati appositamente dagli Stati Uniti per sostenere la Democrazia Cristiana. Il governo statunitense li aiutò a rientrare.
1: Nel 1956 avvenne la rivolta in Ungheria. A Budapest scoppiò una rivolta popolare contro lo stalinismo. Il Partito Comunista Ungherese si divise. Il primo ministro ungherese, Imre Nagy, prese posizione per una politica di autonomia rispetto all'Unione Sovietica. La popolazione ungherese scese in piazza contro il regime di sudditanza politica verso l'Unione Sovietica, ma l'Unione Sovietica, dove si era insediato al governo da pochi anni Nikita Khrushchev, promosse l'occupazione militare dell'Ungheria contro la rivolta. Le truppe del Patto di Varsavia invasero con i propri eserciti l'Ungheria e schiacciarono la rivolta nel sangue. Imre Nagy venne prima arrestato e poi fucilato. Sempre nel 1956, a San Marino, le cose iniziarono a cambiare. I rapporti con l'Unione Sovietica divennero intensi e ufficiali, tanto che l'URSS aprì a San Marino un'ambasciata. Il programma politico di trasformazione radicale della società proposto dal Partito Comunista comprendeva la stesura di una Costituzione di cui tutt'oggi San Marino è priva, il rinnovamento degli organi statali e uno sviluppo dell'economia in senso collettivistico. Nel 1957 San Marino aveva solo 12.000 abitanti.
0: A San Marino, nel marzo 1957, Alvaro Casali, consigliere e segretario del Partito Socialista Sammarinese e direttore del periodico del partito, fu espulso per il suo appoggio alla rivolta ungherese e per dichiarazioni pubbliche pesantemente ostili al Partito Comunista, unitamente ad altri quattro suoi colleghi, anch'essi deputati del Parlamento sammarinese, dal Partito Socialista. I cinque deputati socialisti espulsi costituirono il Partito Socialista Indipendente Sammarinese, staccandosi dalla maggioranza socialcomunista e alleandosi con l'opposizione democristiana. Si creò quindi nel Consiglio Grande Generale una situazione di instabilità con 30 consiglieri contro 30. Ai primi di marzo giunse in visita alla DC e ai partiti di opposizione sammarinese Wallace Stabler, alto funzionario dell'ambasciata americana a Roma. Pochi giorni dopo Federico Bigi ricambiò la visita recandosi al consolato americano di Firenze. Il leader DC poi, insieme ad altri esponenti politici della Democrazia Cristiana e al segretario del Partito Socialdemocratico, dal 18 luglio al 18 agosto fece una lunga visita accuratamente preparata negli Stati Uniti, a spese interamente a carico del governo americano, con lo scopo di discutere i piani per prendere il potere a San Marino. Al suo rientro ebbe un colloquio con il console italiano, nel corso del quale espresse la riconoscenza per l'assistenza ricevuta dalle autorità diplomatiche italiane durante la visita negli Stati Uniti ed assicurò che eventuali prossime trattative per assistenza ed aiuti da parte degli Stati Uniti d'America ad un governo sammarinese democratico sarebbero state sempre svolte in armonia e con l'approvazione del governo italiano. E quindi ascoltiamoci Tu vuò fa l'americano di Renato Carosone.

0: Come risulta dal documento 029 del 24 settembre 1957, desecretato nel 1995, Biggi riferì agli americani di contatti con due deputati della maggioranza pronti a passare all'opposizione. Uno di questi era un parlamentare comunista disposto a vendersi in cambio di denaro. Ma gli Stati Uniti ritennero l'operazione troppo rischiosa, temendo una trappola dei comunisti. L'altro era un altro deputato eletto come indipendente nelle liste del Partito Comunista, Attilio Giannini, che aveva espresso la volontà di cambiare schieramento, chiedendo però in cambio protezioni diplomatiche e la possibilità di espatriare negli USA qualora l'operazione non fosse riuscita. Biggi assicurò formalmente che ogni futuro governo democratico sammarinese si sarebbe mosso in piena armonia con gli Stati Uniti e avrebbe accettato la tutela del governo di Roma.
1: Il 18 settembre 1957, un giorno prima delle elezioni dei capitani reggenti previsti per il 19 settembre, il consigliere Attilio Giannini, detto Pisulà, eletto come indipendente nella lista comunista, passò nello schieramento democristiano, diventando il 31° consigliere necessario per una nuova maggioranza di centro. In risposta alla corruzione di Giannini, i segretari del Partito Comunista Sammarinese e del Partito Socialista Sammarinese depositarono le lettere di dimissioni di 34 consiglieri della vecchia maggioranza, compresi quelli che si erano spostati nella compagine centrista. Era infatti consuetudine, per assicurare la fedeltà al partito, che i consiglieri firmassero dimissioni lasciando in bianco la data e la consegnassero ai dirigenti del partito. In questo modo tutti i consiglieri eletti con il Partito Comunista e con quello Socialista decaddero e, dato che così più della metà dei deputati del Consiglio Grande Generale erano dimissionari, i capitani reggenti sciolsero il Consiglio e indissero nuove elezioni per il 3 novembre. I 31 consiglieri della nuova maggioranza democristiana quindi rivendicarono la guida del paese.
0: Nella serata di lunedì 30 settembre 1957, a Rimini, i 31 consiglieri democristiani, socialdemocratici, socialisti indipendenti e Attilio Giannini si incontrarono. Alla mezzanotte, quindi, allo scadere del mandato dei capitani reggenti, si trasferirono e occuparono uno stabilimento industriale in disuso a Rovereta, in una lingua di territorio all'estremo nord della Repubblica di San Marino, confinante su tre lati con l'Italia. Qui, in una palazzina a 50 metri dal confine italiano, adiacente al capannone, una posizione utile in caso di fuga, si autoproclamarono governo provvisorio della Repubblica di San Marino. Non tardò l'immediato e precedentemente concordato riconoscimento della Repubblica Italiana, degli Stati Uniti d'America e degli altri paesi occidentali. Lungo la linea di confine che lambiva il capannone si schierarono i carabinieri italiani in assetto di guerra e con mezzi blindati pronti ad un'eventuale difesa del governo provvisorio, mentre all'interno del capannone venne costituita una milizia armata di 350 uomini, formata da ex carabinieri e militari in congedo italiani, dotati di armi automatiche e semiautomatiche nuovissime in dotazione alle forze armate italiane e vestite con uniformi e mostrine anch'esse nuovissime, evidentemente preparate da tempo. Inoltre, il governo italiano chiuse tutte le strade che portavano alla Repubblica di San Marino, attuando un blocco totale del confine del piccolo Stato. L'embarco creò un forte disagio alla popolazione, impedendole di recarsi a lavorare e di fare rifornimento di medicinali e di tutti gli altri prodotti in vendita nelle attività commerciali italiane. L'unico passaggio che restò aperto era quello del capannone di Rovereta, dotato di un ingresso verso l'Italia e un altro verso San Marino. dal cancello verso l'Italia entravano ed uscivano senza problemi i diplomatici italiani e statunitensi e perfino degli esuli ungheresi.
1: Il governo provvisorio era composto dai democristiani Federico Bigi e Zaccaria Giovanni Savoretti, dall'ex segretario socialista Alvaro Casali e dal leader dei socialdemocratici Pietro Giancecchi. La notizia arrivò presto nella capitale statunitense e durante la giornata del 1 ottobre, mentre anche i media italiani annunciavano che nella piccola repubblica c'erano due governi, al pianello, nella piazza del Palazzo Pubblico, affluirono sostenitori del governo legittimo, quello che fu chiamato il governo del Palazzo. Ci fu un certo movimento anche al capannone di Rovereta, e il governo del Palazzo, temendo che i rivoltosi, essendo armati, potessero tentare di raggiungere il Palazzo del Consiglio, autorizzarono la formazione di un corpo di milizia volontaria, anch'esso armato, per difendere il governo legittimo. La milizia volontaria autorizzata dai capitani reggenti era formata da circa 250 ex partigiani e volontari. Si occupò di presidiare il centro di San Marino e in particolare le strade che conducevano ai confini italiani.
0: E, armata con fucile da caccia e con residuati della prima e seconda guerra mondiale, proveniente da formazioni partigiane sammarinesi ed italiane, vestiva abiti borghesi. Questo corpo militare improvvisato pattugliava le strade del centro cittadino e quelle del resto del paese. Era composto quasi esclusivamente da sammarinesi. Il 4 ottobre a Rovereta, nonostante il capannone sia protetto da blindati dei carabinieri italiani che sostano pochi metri oltre i confini, la milizia armata formata da ex carabinieri e militari in congedo italiani si autoproclamò nuovo corpo di gendarmeria. San Marino non aveva mai avuto un esercito, ma aveva una piccola gendarmeria, costituita da soltanto 5 gendarmi, con funzioni di polizia, comandata dal capitano Sozzi, che evidentemente i rivoltosi intendevano sostituire. La gendarmeria di San Marino, in questi primi giorni di crisi, non intervenne in alcun modo. Sotto una bandiera della Repubblica di San Marino venne inscenato un giuramento solenne dei membri dell'autoproclamato nuovo corpo di gendarmeria. La creazione di questo piccolo esercito fu una prova concreta di come si fosse lavorato negli ultimi giorni di settembre per attuare il colpo di Stato. Un esercito, seppur piccolo, non può organizzarsi con armi e divise nelle poche ore tra la mezzanotte del 30 settembre e il giuramento di poco successivo. Il primo ministro italiano, Adone Zoli, guidava a quel tempo un governo democristiano monocolore con l'appoggio esterno dei fascisti del Movimento Sociale Italiano, determinante per avere la maggioranza in Parlamento. Zoli fu colui che nell'estate del 57 autorizzò la famiglia Mussolini a portare a Predappio il corpo del Duce, segretario della Democrazia Cristiana e Amintore Fanfani. E allora ascoltiamoci Mi piace Fanfani del collettivo Victor Ara.
2: Oggi 27 agosto 1974 si è verificato dalle 9.30 alle 11.30 un improvviso calo di energia elettrica. Le cause sono per ora rimaste ignote.
3: Ma che succede? Ma chi ha spento la luce? Ma accendete la luce, per Dio, ma cos'è questo buio? Ahi, ma che fa, spinge? Ma cos'ha lì? Pasta, quintali di pasta, sepolto dalla pasta.
2: E mi lasci passare, non vede che sto imboscando?
3: Ah, scusi, imboschi pure. E lei dove va con questa divisa buffa?
4: Quale buffa divisa? Io sono il generale Berti della forestale. E sono mandato qui per protezione degli incendi dei boschi. Io sono della forestale, insomma.
3: Ma quali boschi? Qui non ce n'è boschi.
4: Come non ci sono boschi? Io sono mandato qui, ma non c'è nemmeno una zona verde, che so io.
3: Ma che zona verde? Qui siamo in via Teulada, davanti alla RAI, ma cosa vuole?
4: Ecco, vede, se la prendono sempre con me. A me mi ha mandato Valerio, va bene, poi se la prendono sempre con me.
5: Esorcismo, esorcismo, che sconfiggi il terrorismo. Trallallero, trallallia, bomba va via, bomba va via.
6: La bomba non c'è più, la bomba non c'è più, la bomba non c'è più.
3: Oh, Santillo, ma è lei onorevole? Come basso, ma che fa, beve benzina? Mangia vacche intere? Quanto è forte!

morto Valerio, ma chi se ne frega, siamo sempre lo stesso, una bella congrega. Ma capita sempre, se sei in compagnia, c'è sempre di mezzo qualcuno che spia. Porcaccia miseria, che scherzi cretini, non è proprio il caso, signor Giannettini. La storia ci puzza, si parla di colpe, povero nano, ti danno le colpe, ma tu ci dimostri.

Nel campo socialista e comunista italiano, le reazioni alla nascita del governo del capannone sono di denuncia di un golpe sostenuto e fomentato direttamente dalle autorità italiane. Nel frattempo, l'opinione pubblica sembrò più interessata allo Sputnik, il satellite artificiale sovietico che per la prima volta orbitava intorno alla Terra, e dai possibili sviluppi della superiorità sovietica nello spazio, che alle vicende di San Marino. Ascoltiamoci quindi The Sputnik Song di The Robots.

0: L'ambasciatore degli Stati Uniti in Italia, David Zellerbach, comunicò al proprio governo il 9 ottobre che il nuovo esecutivo sammarinese, secondo quanto comunicato dalla segreteria di Fanfani, a giorni avrebbe assunto il controllo del paese. In questa situazione, dove qualsiasi piccolo incidente avrebbe potuto portare ad uno scontro armato, assunse un ruolo importante il capitano della gendarmeria Ettore Sozzi, che cercò di arrivare a una mediazione fra i due governi, con l'obiettivo di risolvere tutto in modo pacifico, ed infatti non si arrivò mai allo scontro armato. Sozzi venne delegato a trattare da entrambe le parti e riuscì dopo 10 giorni a far sottoscrivere sia dal governo di Rovereta che dal governo del Palazzo un comunicato congiunto che recitava:
1: il governo della Repubblica affidò al comando della gendarmeria i pieni poteri per il mantenimento dell'ordine pubblico e per il ripristino della normalità. Ogni cittadino ha il preciso dovere di contribuire con alto senso di responsabilità e consapevole civismo perché vengano evitati disordini e non siano compiuti atti inconsulti lesivi dell'autorità costituita e dell'incolumità personale. Confida che la Repubblica in questa storica data ora saprà dare al mondo una dimostrazione di ordine e di civile convivenza, tale da superare definitivamente i dolorosi contrasti che hanno turbato in questi ultimi anni la vita del paese. Il 14 ottobre i legittimi capitani reggenti capitolarono affidando a Sozzi le chiavi del paese, lasciando il palazzo e annunciando di cedere alla sopraffazione e di cessare da ogni resistenza, facendo offerta di questo sacrificio al bene supremo della patria. Nella stessa giornata venne sciolta la milizia volontaria istituita dai capitani reggenti. Il nuovo governo e la nuova maggioranza lasciarono il capannone di Rovereta e salirono nella capitale, scortati da un centinaio di nuovi gendarmi. La gendarmeria, infatti, venne profondamente ristrutturata e potenziata. Il capitano Sozzi fu rimosso dall'incarico e il corpo fu portato a 107 gendarmi, integrando molti degli ex carabinieri e militari italiani che avevano sostenuto il colpo di Stato a Rovereta. Il Consiglio Grande Generale tornò a riunirsi a fine ottobre eleggendo due nuovi capitani reggenti, espressione della nuova maggioranza. Le dimissioni dei 29 consiglieri socialisti e comunisti vennero ritenute valide e di conseguenza non fecero più parte dell'assemblea, sostituiti da altrettanti esponenti del Partito Comunista e del Partito Socialista, tra i primi dei non eletti alle elezioni del 1955. Vennero annullate le elezioni previste per il 3 novembre. Il 23 ottobre entrò in carica il nuovo governo composto da 5 democristiani, 3 socialisti indipendenti, un socialdemocratico e un ex comunista. Molti funzionari statali vennero sostituiti. Il confine fu riaperto, furono pagati dall'Italia gli arretrati doganali, gli inglesi pagarono i danni di guerra per i bombardamenti fatti nel 1944 e l'Italia pagò anche la realizzazione della superstrada che tuttora collega San Marino a Rimini, compreso il tratto sammarinese.
0: La presa del potere da parte dell'opposizione democristiana è efficacemente riassunta in un dispaccio inviato il 15 ottobre dal console americano Fisher al Dipartimento di Stato. Un altro documento importante è un dispaccio di Zellerbach del 30 settembre, in cui viene riferita una visita di Bigi all'ambasciata americana, effettuata il 25 settembre, per riferire sui colloqui avuti con Zoli, Fanfani e Folchi, sottosegretario agli esteri italiani, i quali assicuravano l'intervento del governo italiano per insediare il nuovo governo. In un'informativa del 23 ottobre viene riferito che il console D'Alessandro ha avuto un colloquio con il console americano a Firenze, che affermò che intendeva intervenire a favore di San Marino, non direttamente ma per tramite del governo italiano. L'anomalia sammarinese, con un colpo di Stato voluto e appoggiato da Italia e Stati Uniti, era rientrata a pieno titolo nel blocco occidentale. Ed ora ascoltiamoci una canzone famosa in quel periodo, Guarda che luna, di Fred Buscaglione.

0: Grazie agli aiuti italiani e statunitensi, il nuovo governo di centrodestra aumentò la spesa pubblica. Il bilancio dello Stato passò da 705 milioni nell'anno 1954-1955 ai 960 milioni dell'anno 1957-1958.
1: Questo portò a una rapida crescita della piccola industria, del commercio e a un consistente aumento del settore pubblico. I lavoratori dipendenti, che nel 1957 erano 2731, nel 1963 salgono a 5048. Di questi, 3701 erano impiegati nel settore privato e ben 1347 nel settore pubblico. Fu costituita anche l'Associazione Volontari Rovereta, una sorta di raggruppamento di reduci del piccolo esercito organizzato dai golpisti, che in qualsiasi momento avrebbero potuto ricostruire la propria struttura. Nel 1958 venne aperto un processo contro 27 dei 29 deputati della vecchia maggioranza. I due ex capitani reggenti, che erano anche loro deputati del Consiglio Grande Generale, Primo Marini e Giordano Giacomini, furono giudicati in un altro processo. I 27 subirono complessivamente 238 anni di carcere, trasformate però in sospensione dei diritti civili e politici e nel divieto di lavorare per la pubblica amministrazione. Questo costrinse molti degli ex consiglieri ad emigrare. Gli ex capitani reggenti furono ritenuti responsabili di aver sciolto illegittimamente il Consiglio Grande e Generale, di aver impedito l'elezione dei loro successori, di aver attentato alla pace e concordia dei cittadini permettendo la creazione di una milizia e di aver mantenuto la carica di reggenti nonostante si fossero dimessi assieme agli altri membri dell'ex maggioranza dal Consiglio e furono condannati alla perdita dei diritti civili e politici a vita. Nel 1966 intervenne un'amnistia che condonò le pene. Con tutti i principali leader del Partito Socialista e del Partito Comunista fuori gioco e con benefici economici elargiti, non fu difficile per la Democrazia Cristiana e per il Partito Socialdemocratico conquistare 36 seggi su 60 alle elezioni del 1959. Federico Biggi restò alla guida del governo sammarinese fino al 1972.
0: È evidente che l'ingerenza degli Stati Uniti fu decisiva, date le sollecitazioni ai consiglieri a cambiare partito, il sostegno militare al governo ribelle ed infine l'impegno economico per la ripartenza della vita politica ed economica dopo il colpo di Stato, come confermato dalla desecretazione avvenuta nel 1995 degli atti relativi a questa vicenda, poi pubblicati dal settimanale italiano L'Espresso. Questi documenti permisero di ricostruire il retroscena del colpo di Stato, confermando l'esistenza di incontri politici avvenuti negli Stati Uniti nell'estate del 1957 tra esponenti della Democrazia Cristiana sammarinese e autorità americane per discutere come prendere il potere a San Marino. Sarebbe interessante inoltre sapere chi esattamente fornì le armi ai fiancheggiatori del governo provvisorio e successivamente alla nuova gendarmeria che giurò il 4 ottobre e da chi, dove e quando furono fabbricate le divise e le mostrine di questo piccolo esercito. Non è mai venuto alla luce chi fosse il proprietario del capannone di Rovereta, dove si arroccarono i golpisti, che probabilmente ne concesse l'uso. Per chi volesse approfondire, di Anna Maria Rondelli Il colpo di Stato di San Marino, di Sante Cruciani e Raffaello Ares Duro La Repubblica

di San Marino dalla guerra fredda alla globalizzazione. Le orazioni ufficiali tra relazioni internazionali, cultura, comunicazione politica 1948-2013. Di Rolando Dubini, I fatti di Rovereta. In studi romagnoli di Cristoforo Buscarini, Lotta politica a San Marino 1950-1960. C'è anche un podcast visibile su YouTube della Biblioteca di Alessandria dal titolo Quando l'Italia organizzò un colpo di Stato a San Marino. Finisce qui anche questa puntata di Gioia e Rivoluzione, ma anche Sconfitte. Alla prossima!

anche le foche bevono Radio Wombat.

0: Sei un ricercatore o uno studente del polo scientifico che vuole continuare a studiare e a fare il suo lavoro?
1: Sei forse un abitante della Piana che vorrebbe non respirare benzina?
2: Oppure sei un fenicottero rosa del parco della Piana e vorresti continuare a beccare tranquillo?
1: Grazie al nuovo aeroporto, da domani potrai scegliere tra le tantissime destinazioni e andare da un'altra parte a fare le tue cose.
0: Nella disperazione, però, puoi ascoltare Radio Wombat 1359 delle frequenze medie.

0: Un altro? Crocefissione?
1: Sì.
0: Auguri. Esca dalla porta, la fila a sinistra, una croce a testa.
1: Grazie.
0: Un altro? Crocefissione?
1: Sì.
0: Auguri. Esca dalla porta, la fila a sinistra, una croce a testa.
1: Grazie.
0: Un altro? Crocefissione?
2: No, libertà.
0: Come?
2: Libertà per me. Hanno detto che non ho fatto niente e che sono libero di andare a vivere su un'isoletta.
0: Oh, sono molto contento per lei. Prego, vada pure.
2: No, la stavo prendendo in giro. È crocifissione, crocifissione.
0: Oh, ecco, spiritoso, spiritoso davvero. Prego, esca
2: sì,
0: dalla
2: sì,
0: porta.
2: La strada sì, la conosco. Una sì, croce a testa, la fila sì, a sinistra.
0: Preparatissimo, eh? Un altro? Crocifissione?
3: Sì, sì.
0: Auguri.

0: Sei un ricercatore o uno studente del polo scientifico che vuole continuare a studiare e a fare il suo lavoro?
1: Sei forse un abitante della Piana che vorrebbe non respirare benzina?
2: Oppure sei un fenicottero rosa del parco della Piana e vorresti continuare a beccare tranquillo?
1: Grazie al nuovo aeroporto, da domani potrai scegliere tra le tantissime destinazioni e andare da un'altra parte a fare le tue cose.
0: Nella disperazione, però, puoi ascoltare Radio Wombat 1359 delle frequenze medie.

0: Non cenaresti mai con un bigossino.
1: Non faresti mai gli sconti a volto scoperto.
2: Non ti confideresti mai con un prete.
3: Non daresti mai il tuo numero di cellulare a Facebook.
4: Non daresti mai le chiavi di casa tua a una guardia.
5: Installare Skype equivale a fare tutte queste cose. Installare Skype è come dare le chiavi di casa a una guardia.

0: Ponte Radio. Una trasmissione costruita collettivamente
1: da 7 radio auto-organizzate.
2: Ogni venerdì dalle 13 alle 15
3: in simultanea su Wombat,
4: Onda Rossa,
0: Neanderthal, Eustachio,
2: Quar,
4: Blackout, Spore.
0: E ben ritrovati al Ponte Radio, la trasmissione coordinata fra varie radio del territorio italiano, autogestite, che il venerdì si rimbalzano il segnale e parlano di temi alternati e diversi. Questo venerdì 14 febbraio tocca a Radio Eustachio, venerdì 13 febbraio tocca a Radio Eustachio. Tema libero, noi abbiamo deciso oggi di parlare di guerra, di parlare di progetti editoriali che si occupano di questioni guerra, economia di guerra e diserzione. E vi facciamo ascoltare una prima canzone e poi partiamo con la presentazione dei contenuti della puntata.

0: E la puntata di oggi, appunto come è stato detto, la dedichiamo al tema della guerra, che è un macro tema, se vogliamo, è il tema, l'orizzonte del nostro periodo storico, delle nostre anche quotidianità, qualcosa che ormai ci rimbalza ovunque, dovunque lavoriamo, ovunque viviamo, e anche nel bombardamento mediatico che c'è costante sui temi del riarmo, della, quella che diciamo, viene definita geopolitica. Ma la puntata di oggi vorrebbe essere anche dedicata all'opposizione alla guerra, alla resistenza che si può mettere in campo, alla diserzione, allo sciopero, al sabotaggio, insomma quello che può diventare, deve diventare movimento contro la guerra nella sua accezione più ampia. Lo facciamo attraverso i contributi che provengono da una rivista che da poco, da un anno a questa parte, esce in Italia, Disfare, che ha attirato la nostra attenzione e per questo appunto proporremo alcuni contributi, alcuni dei quali sono proprio legati a degli articoli che usciranno sul quarto numero che adesso è in stampa, ma ne discutiamo anche con una persona qua in studio che ha partecipato alla stesura dell'ultimo numero, a cui diamo il benvenuto.
1: Ciao, grazie dell'accoglienza.
2: Grazie a te di essere qua con noi.
0: E beh, innanzitutto ti vorremmo chiedere un po' di presentare anche a chi ci ascolta. Cos'è questa pubblicazione? Quali sono, diciamo, insomma, la sua linea editoriale e comunque le tematiche che approfondisce, in cosa si contraddistingue, ecco.
1: Allora, Disfare nasce appunto circa un anno fa dall'incontro fra vari compagni che si erano trovati in varie iniziative, momenti di confronto sul tema della guerra, in particolare intorno alla diserzione in Ucraina che noi seguivamo e provavamo a supportare anche da qui. È diciamo una rivista un po' ibrida per certi aspetti, nasce in qualche modo dalla volontà anche in un momento in cui no, nei media digitali che tutti più o meno utilizziamo, comunque le informazioni si rincorrono ma anche si perdono molto in fretta, dalla volontà di provare a fissare sulla carta stampata, che ha comunque secondo noi anche un altro peso, una serie di contributi, di spunti che arrivavano da tutti i fronti della guerra globale, da tutte le persone che lottano contro la guerra globale e appunto provare a dargli una casa, insomma, tenerli insieme. In parte ci siamo ispirati a una rivista che usciva in Italia fra la fine degli anni 70 e gli anni 90, che si chiama Senza Patria, che in quegli anni raccoglieva, in particolare, diciamo, seguiva la lotta degli obiettori totali, in particolare compagni anarchici che in quegli anni rifiutavano appunto il servizio militare obbligatorio e anche quello civile sostitutivo, affrontando poi il carcere. Quindi c'erano tutti dei percorsi di mobilitazione, di supporto alle loro scelte individuali che trovavano spazio sulla rivista. Di Senza Patria ci ha ispirato un po' l'aspetto, per così dire, ecumenico, nel senso che Senza Patria appunto raccoglieva anime anche abbastanza diverse e anche con Disfare, diciamo, non è una rivista nel senso classico in cui si vuole dare voce a un piccolo collettivo che ha una sua linea, no, e porta una sua. Ma ce la siamo immaginata più come uno strumento per mettere in rete e per mettere in collegamento, diciamo, esperienze diverse, per conoscersi anche fra persone che si stanno muovendo con temi e sensibilità simili, e per dare risalto a quello che in questo momento si muove contro questi orizzonti di guerra che si fanno continuamente più foschi. Dico altre due cose? Sì. Diciamo la prospettiva di questa rivista, sicuramente noi la scriviamo con uno sguardo che fa riferimento all'area anarchica, ma non vogliamo rivolgersi esclusivamente al movimento anarchico, bensì a tutte quelle persone che si muovono comunque con una prospettiva che è quella sicuramente internazionalista, non solo nel senso di internazionalismo classico, ma anche perché secondo noi è importante in questo momento pensarsi, in un contesto internazionale, cioè collocare la propria lotta e quello che si fa in un contesto che è internazionale, perché la guerra civile che si sta dando in questo momento, con tutti i suoi fronti di guerra, è intrinsecamente un fenomeno internazionale e quindi è urgente pensarci in questo modo e anche pensarci appunto non solo in un'ottica internazionale, ma pensarci anche con una storia alle spalle, per cui dedichiamo anche una sezione della nostra rivista che si intitola Dagli archivi a tutta una serie di contributi di pagine appunto di o riflessione o lotta contro la guerra che ci sembra importante che rimangano vive e che continuino a ispirare quello che facciamo. La rivista ha un format un po' ibrido, nel senso che è un po' appunto un po' bollettino che diciamo diffonde comunicati, appelli, testi che ci sembrano importanti e dall'altro comunque prosegue una sua elaborazione di alcune prospettive teoriche, di cui magari posso dire qualcosa anche dopo, non so.
2: Sì, poi è molto bello il fatto che mi sembra almeno si ponga un po' l'obiettivo di riordinare varie questioni, quindi in un momento in cui purtroppo da qualche anno a questa parte il concetto di guerra diventa sempre più tangibile anche per gli occidentali, mettere ordine significa anche, appunto, come dici tu, fare un bollettino di vari conflitti, ma vederli sotto una stessa lente e quindi cercare di capire che la questione guerra non significa un singolo conflitto con delle singole motivazioni, ma che significa capire lo sguardo ampio dei conflitti, non solo, cioè sia in quelle guerre tradizionali, diciamo, chi attacca e chi si difende, ma anche appunto guerra intesa come contestazione sociale, come difesa dei propri diritti e anche guerra civile, appunto.
1: Certo, perché diciamo una appunto delle premesse teoriche che animano un po' questo progetto è, vabbè, ovviamente da una parte che la guerra è l'orizzonte storico in cui ci muoviamo, ma anche che è proprio non una qualcosa di episodico che si dà in certi teatri di guerra, ma è proprio il fondamento della modernità occidentale. E la guerra in particolare del nostro tempo manifesta in maniera sempre più evidente il suo essere un fatto sociale totale che diciamo, si dà in tutti gli aspetti della vita sociale, quindi non si dà solo laddove ci sono gli eserciti con le armi, ma la guerra del nostro secolo, è ibrida, passa per i flussi energetici, passa per le banche dati, passa per i rilevamenti biometrici, passa per la securizzazione delle nostre città, passa per le zone rosse, l'esclusione e l'inclusione delle eccedenze umane, quindi è una guerra che è, diciamo, che secondo noi per capirla va intesa in questo senso, e in questa guerra ibrida e totale che investe appunto le nostre identità digitali, le nostre menti, almeno nelle intenzioni di chi la combatte, secondo noi il ruolo della tecnica è centrale, perché è proprio dalla tecnica moderna che sgorga la guerra del XXI secolo. Per cui uno spazio, cerchiamo nella rivista comunque di dare spazio a delle riflessioni che mettano al centro il ruolo della tecnica, tecnica che tra l'altro unisce in maniera estremamente chiara il fronte interno e il fronte esterno, no? Quindi anche l'idea che la guerra sia non qualcosa che si dà al di fuori degli stati, ma che per potersi dare al di fuori, prima di tutto deve darsi all'interno, deve darsi contro le stesse popolazioni. Questa era l'intuizione di Simone Weil, che scriveva già negli anni 30, no? Che la guerra è prima di tutto un fatto di politica interna. E negli apparati tecnologici, questa dimensione in cui c'è una continuità totale fra quello che viene fatto contro le popolazioni all'interno e contro il nemico esterno è proprio totale.
2: Capire che siamo tutti parte di una sperimentazione di tecniche di guerra, anche se non ce ne accorgiamo, anche se il conflitto è soppresso dalla pace sociale, ecco, nei paesi
1: Infatti cito,
2: occidentali.
1: sì, scusa, cito al volo che appunto nel prossimo numero ci sarà un contributo che riprende un po' questi nodi teorici che si chiama appunto senza fronte, no? Con l'idea che la guerra del nostro secolo non si dà nella dimensione classica dei fronti, ma attraverso il paradigma del calcolo che quantifica tutta la vita, si dispiega in ogni parte della società e della nostra vita.
0: Infatti, in maniera significativa mi sembra che abbiate scelto come anche sottotitolo della rivista per la lotta contro il mondo guerra, quindi appunto la guerra che riveste la totalità dell'esistente, annullandolo poi alla fine dei conti.
1: Altri contributi interessanti appunto che abbiamo magari nei numeri passati, però c'era stato un contributo interessante sulla logistica e un altro sull'intelligenza artificiale che da una prospettiva un po' diversa fanno vedere come un certo discorso che c'è anche sicuramente con ottime intenzioni, però nei nostri ambiti di movimento è quello sulla militarizzazione, no? L'idea che bisogna in qualche modo respingere una corruzione in senso militare di qualcosa che viene invece che è neutrale o viene dall'ambito civile. Guardare alla genealogia della logistica e dell'intelligenza artificiale, che sono due cose che abbiamo approfondito nella rivista, ma ci sarebbero tanti altri esempi da fare, fa vedere come in realtà tanto di quello che costituisce la nostra realtà sia legato fin dai suoi albori alla guerra, sia stato coprodotto in una dialettica costante in cui la guerra ha un ruolo centrale e quindi sia impossibile, diciamo, separare, no, come nel discorso sul dual use, ci sono gli usi buoni e gli usi cattivi, no? La tecnologia moderna è un tutt'uno e la guerra ha un ruolo centrale nella sua nascita, nel suo sviluppo, nelle forme che prende.

0: Grazie intanto per queste chiacchiere introduttive che ci hanno un po' raccontato cos'è questo progetto editoriale. Ora ascoltiamo due contributi che un po' ci spiegheranno, ci racconteranno degli esempi pratici della tecnologia applicata alla guerra. E ascoltiamo questi due contributi e dopodiché faremo noi qualche considerazione in merito a questi.
1: Lo stato dei varchi, la mobilitazione digitale, è un articolo che si trova nel primo numero di Disfare. Ci parla dell'Ucraina, dove commenta che solo al gennaio del 2025 i disertori dell'esercito sarebbero 200.000, mentre all'inizio dell'agosto del 2024 il presidente della Commissione Affari Economici del Parlamento Ucraino, Nataluka, aveva stimato in circa 800.000 gli uomini imboscati per sfuggire alla mobilitazione. Gli atti di diserzione e l'ostilità al massacro si manifestano massicciamente anche in Russia, tanto che viene arruolato in modo crescente la popolazione pericattabile, detenuti e migranti neocittadini. La situazione è critica per gli stati belligeranti che vogliono trovarsi in posizioni di forza per poter trattare una pace virgolettata che prefigura grossi affari per la ricostruzione e la vampirizzazione delle terre, tanto che hanno implementato diversi dispositivi per la mobilitazione forzata. Alcuni tradizionali in stato di guerra, cioè la promulgazione di leggi marziali e mobilitazione generale, abbassamento dell'età di leva, divieto di espatrio per gli arruolabili, reclutamento di stranieri, detenuti e malati, mobilitazione delle donne, oggi narrata in termini di parità di genere, rastrellamenti sommari. Altri, più innovativi, che si aggiungono sono la creazione di registri digitali unificati ai fini dell'arruolamento, Gosuslughi in Russia e Oborghi in Ucraina. Di fronte ad un'umanità che si rifiuta di essere ridotta a risorsa sacrificabile per alimentare la guerra tecnocapitalista, lo Stato, a prescindere dalle tassonomie di governo formali, risponde in maniera autoritaria senza mediazioni, se non quelle offerte dal progresso tecnico, a trasformarsi la stessa infrastruttura della cittadinanza, con il passaggio da una logica classificatoria e verbale, propria della burocrazia documentale, a una logica matematica astratta, delinguistica. L'identità legale, trasformandosi in identità digitale, è sempre più biometrica, diventa indistinguibile da un dispositivo di sorveglianza. Entro i confini di quello che può essere definito stato dei varchi, e il cittadino non obbediente, profilato digitalmente, può essere meccanicamente messo al bando. La mobilitazione digitale, tuttavia, conserva lo stato di mito, dal momento che tanto l'umana indocilità quanto le difficoltà tecniche di implementazione mostrano la fragilità di questi dispositivi. Gosuslughi vuol dire il portale unificato dei servizi statali e municipali, noto come un'infrastruttura digitale sviluppata in Russia dal 2009, quando lo Stato era governato dal Medvedev. Dal 2007 le autorità esecutive federali russe hanno deciso di digitalizzare la cittadinanza ed istituire il cosiddetto e-government. Il lancio e la progettazione di Gosuslughi sono stati affidati a Rostelecom, ente delle telecomunicazioni di proprietà dello Stato. Esecutore diretto era il gruppo Envision, oggi proprietà MTS, uno dei principali integratori di sistemi in Russia, e l'ente gestore il Ministero dello Sviluppo Digitale. Il portale digitale è stato lanciato attraverso una narrazione in termini di democrazia e trasparenza della pubblica amministrazione. La libertà è meglio della mancanza di libertà, era lo slogan elettorale di Medvedev. Da allora milioni di cittadini russi si sono volontariamente registrati sul portale per sbrigare questioni burocratiche, amministrative e fiscali. In cambio dei preziosi big data individuali, dalla data di nascita alla residenza allo stato civile, Gosuslughi permette al cittadino di ottenere un passaporto, pagare le tasse, una multa, fissare una visita medica e iscrivere il proprio figlio all'asilo. A fine 2000, del 2024, Grigorenko, vice primo ministro della Federazione Russa e sovrintendente alla transizione digitale, ha dichiarato: «La digitalizzazione è diventata parte delle nostre vite. È in un certo senso come l'elettricità, l'acqua calda, qualcosa di cui non possiamo fare a meno, ma qualcosa di cui non ci accorgiamo nemmeno più. Abbiamo praticamente smesso di accorgerci anche del portale Usoslughe. Oggi offre più di 1.500 servizi digitalizzati e conta oltre 110 milioni di utenti, ossia più di 2/3 della cittadinanza russa. Il portale oggi favorisce l'accesso a quelle che vengono definite situazioni di vita. Recentemente abbiamo lanciato la situazione di vita Inizia un business online che ti consente non solo di avviare un'impresa, ma anche di selezionare regimi fiscali, permessi, licenze, registratori di cassa e altro ancora. Al portale si accede con un'autentificazione a due fattori: SMS, codice di verifica o dati biometrici. La registrazione delle biometrie certificata richiede la verifica dell'identità tramite un passaporto e un telefono dotato di chip NFC e consente di emettere una firma elettronica, richiedere un prestito o aprire un conto bancario. La biometria semplificata si ottiene invece semplicemente scattandosi una foto del volto. Consente di pagare beni, servizi e viaggiare con i mezzi pubblici. Gosuslughi ha svolto un ruolo cruciale in Russia durante la pandemia di Covid-19, avendo autorità di emettere i codici QR essenziali per gli spostamenti. A Mosca, l'attuazione rigorosa dei controlli è stata resa possibile dall'interoperabilità con la rete Safe City, un sistema di videosorveglianza che a partire dal 2014 co copre più di 90 degli edifici residenziali delle città e quasi il 75% delle aree pubbliche. Anche le potenzialità in termini elettorali hanno riscosso l'interesse dell'amministrazione pubblica. In 27 regioni della Federazione Russa, nella Crimea contesa, è oggi possibile votare online attraverso un codice che viene inviato al numero di telefono registrato sul proprio profilo personale di Gosuslughi. Oggi questo portale permette al cittadino di un'interiore forma di partecipazione alla vita dello Stato, quella di essere convocato digitalmente per andare a morire in trincea nella guerra in Ucraina. Al fine di eliminare le scappatoie che finora molti uomini hanno usato per evitare la notifica della cartolina di convocazione alle armi, il Parlamento russo nell'aprile 2023 ha adottato una legge per istituire la creazione di un registro elettronico unificato delle persone arruolabili, poi lanciato nel novembre del 2024. I dati personali utilizzati nel database derivano dall'incrocio tra gli archivi dello Stato civile, i registri del Servizio di Sicurezza di Frontiere e i registri fiscali e migratori, i casellari giudiziari anche. Oggi la convocazione alle armi, oltre ad essere inviata in forma cartacea e via posta, viene comunicata digitalmente agli uomini tra i 18 e i 30 e ai riservisti tramite Gosuslughe. Aprire o meno la cartolina non è più importante, non farsi trovare è molto più complesso. La convocazione si considera legalmente ricevuta non appena pubblicata sul portale, anche se il cittadino non è dotato di un dispositivo per accedervi o di un accesso ad internet tutt'court. Chi non si presenta all'ufficio di reclutamento entro 20 giorni dalla notifica digitale viene considerato automaticamente renitente. L'unificazione dei dati in un unico registro o l'interoperabilità dello stesso da parte di più organi governamentali fa sì che il cittadino non obbediente sia immediatamente costretto a spostarsi nella zona grigia della semilegalità. Non potrà lasciare il paese, ottenere o rinnovare la patente, acquistare o vendere immobili, contrarre prestiti, registrare una piccola impresa, ottenere un passaporto straniero. Inoltre, le autorità regionali avranno il diritto di imporre ulteriori restrizioni, privando, ad esempio, una persona di misure di sostegno economico. Oltre a una multa amministrativa, lo Stato può arrivare ad intentare anche un'azione penale che contempla fino a 2 anni di carcere. Chi provasse comunque a deludere la chiamata, a Mosca dovrà nascondersi anche dalle migliaia di telecamere di sorveglianza dotate del software di riconoscimento facciale Sfera, che oggi servono anche a identificare i renitenti. Ad oggi il registro elettronico delle convocazioni via Gosuslughi è stato lanciato in modalità sperimentale solo in alcune regioni e nonostante ripetuti annunci, la sua implementazione generalizzata è stata costantemente rimandata. Al gennaio 2025 i precoscritti di 17 anni residenti a Mosca hanno iniziato a ricevere cartoline digitali relative all'arruolamento. Uno di loro ha affermato che 10 minuti dopo la notifica ha ricevuto la segnalazione di un neurologo, un traumatologo, un radiologo e altri pronti ad assisterlo per la certificazione medica della sua idoneità ad essere mandato a morire in trincea.

0: Oberich può essere tradotto come amuleto, un ornamento o gioiello pensato per proteggere dal male o dal pericolo. È il nome del registro elettronico unificato per l'arruolamento militare creato dallo Stato ucraino nel marzo del 2022, con lo scopo di digitalizzare e meglio controllare i dati dei coscritti e dei riservisti. La storia del registro statale unificato dei militari di leva, dei coscritti e dei riservisti inizia con una legge adottata nel 2017, ma la sua istituzione viene approvata dal Consiglio dei Ministri solo dopo l'ampliamento della guerra su vasta scala tra NATO e Russia in Ucraina. Fin dagli albori, il fine di questo progetto è stato quello di ridurre la possibilità di falsificazione dei dati e l'elusione della mobilitazione da parte di una popolazione che, come era ben prevedibile già nel 2022, sarebbe ben presto diventata apertamente recalcitrante e ostile all'essere mandata al macello. Oberig è stato perfezionato nel 2023 tramite il progetto EU for Digital UA, finanziato dall'Unione Europea, la cui implementazione è stata affidata alla e-Governance Academy, fondazione senza scopo di lucro, in prima linea nella cosiddetta transizione digitale delle amministrazioni pubbliche, fondata nel 2002 da un'iniziativa del governo dell'Estonia, dell'Open Society Institute e del programma di sviluppo delle Nazioni Unite. Nel 2023, EU for Digital UA ha contribuito a modernizzare Oberig, facilitando l'interoperabilità tra diversi database. Nel registro elettronico sono contenuti i dati personali di tutti i cittadini ucraini di età compresa tra i 18 e i 60 anni, nome completo, luogo di residenza, data di nascita, stato civile, informazioni sui familiari, stato lavorativo, informazioni sull'istruzione, informazioni fiscali, proprietà terriere, dati sanitari, casellario giudiziario, grado militare, idoneità per il servizio militare. L'elenco delle informazioni che le varie autorità possono inserire nel registro è molto vasto. Il Ministero della Salute, ad esempio, può condividere i numeri di telefono, gli indirizzi email dei coscritti e i dati sul loro stato di salute. Il Ministero degli Affari Interni, i dati relativi alla fedina penale, all'indirizzo di lavoro e alla posizione lavorativa ricoperta da un coscritto. Non è richiesto il consenso al trattamento dei dati personali da parte di coscritti e riservisti, che sono invece legalmente obbligati ad aggiornare i loro dati, per cui è stata anche creata una app apposita, Riserva Più. Con la legge sulla mobilitazione totale dell'aprile 2024 è stato infatti imposto l'obbligo di aggiornare entro 60 giorni i dati personali su Oberig. In caso contrario, le pene previste vanno da multe amministrative al pignoramento di proprietà e blocco dei conti corrente, in modo simile a quanto imposto nel 2022 dal primo ministro Trudeau in Canada ai camionisti che protestavano contro l'obbligo vaccinale. Per gli uomini all'estero è scattato il blocco dei servizi consolari, tra cui il rinnovo del passaporto. Finora l'invio della cartolina di chiamata alle armi avveniva solo per via cartacea e dichiarando un falso indirizzo, visto l'alto numero di sfollati interni all'Ucraina, si poteva eludere la convocazione. Centralizzando e incrociando i dati, Oberig potrebbe invece rendere molto più difficile sottrarsi al controllo e alla punizione. Il database unificato è accessibile dal Ministero della Difesa, dallo Stato Maggiore delle Forze Armate, dal Servizio di Sicurezza Interna e dal Servizio di Intelligence Estero, dagli uffici di reclutamento territoriali, dai servizi di guardia frontiera e anche dalla Polizia, tramite ARMOR, un sistema informativo integrato sviluppato nel 2002 che consente oggi ai poliziotti di verificare istantaneamente lo status di disertore o renitente del cittadino durante un controllo. A fronte di questi tentativi di mobilitazione capillare, nel gennaio 2025 il Parlamento ucraino ha però adottato in prima lettura una legge che prevede uno sconto del 50% sulle multe per il mancato aggiornamento dei propri dati personali su Oberig. Sembra infatti che più di 6 milioni di cittadini arruolabili non abbiano ottemperato all'obbligo, continuando a rifiutarsi di obbedire. Di fronte a un'umanità che si rifiuta di essere ridotta a risorsa sacrificabile per alimentare la guerra tecnocapitalista, lo Stato, a prescindere dalle tassonomie di governo formali, democrazia versus autocrazia, risponde in maniera autoritaria, senza mediazioni se non quelle offerte dal progresso tecnico. A trasformarsi è la stessa infrastruttura della cittadinanza, con il passaggio da una logica classificatoria e verbale propria della burocrazia documentale a una logica matematica astratta, delinguistica. L'identità legale, trasformandosi in identità digitale e sempre più biometrica, diventa indistinguibile da un dispositivo di sorveglianza. Entro i confini di quello che può essere definito stato dei varchi, il cittadino non obbediente, profilato digitalmente, può essere meccanicamente messo al bando. La mobilitazione digitale, tuttavia, conserva oggi lo statuto di mito, tramite cui si propaga l'idea di una tecnologia onnisciente e infallibile, alimentando negli individui un senso di timore e impotenza. Al contrario, tanto i gesti di umana insubordinazione quanto le difficoltà tecniche di implementazione mostrano l'attuale vulnerabilità di questi dispositivi.
1: Quasi inquietante, direi, no?
2: Allora, sì, appunto, questi erano due contributi che riprendono un po' delle cose che noi abbiamo trattato nel primo numero di Disfare. Diciamo, secondo me, la cosa importante da riassumere brevemente è che la digitalizzazione, la biometrizzazione, quindi la sussunzione digitale della vita. È un progetto che è intrinsecamente votato alla guerra. In Italia non a caso diciamo, tutto un processo di digitalizzazione, particolarmente in ambito sanitario, ma che poi travalica anche quei confini, si è dato con la guerra al Covid, che è stata una ginnastica di digitalizzazione e di mobilitazione. Quindi sicuramente diciamo avere chiaro che queste forme di digitalizzazione e di gestione algoritmica della vita sono tutte legate alla guerra. D'altro canto, secondo me, questi contributi mettono in luce una cosa importante, cioè che comunque questi sistemi non sono ineludibili, hanno delle crepe e si danno una quantità, cioè, e comunque chi ha voglia di ribellarsi, chi è determinato ad opporsi, trova, come ha trovato tantissime persone in Ucraina, dei coni d'ombra in cui, diciamo, sfuggire a questo panopticon che deriva parte della sua forza proprio dal fatto di essere un po' sacralizzato nel discorso comune, di apparire invincibile, ma che in realtà spesso è molto più fragile di quello che sembra, per cui anche tutta una parte di Disfare vuole non solo descrivere, diciamo, tutte le cose, tutti i piani del potere legati alla tecnologia, ma anche tutti i tentativi e tutti i successi anche che ci sono di chi prova ad opporsi. In questo senso, secondo noi, diciamo, mettere al centro l'infrastruttura tecnologica del tecnocapitalismo può tenere insieme tante lotte, da quella contro la guerra a quella contro il colonialismo, a quella alle battaglie ecologiche, diciamo, può essere, diciamo, un collettore di tante istanze, perché l'apparato tecnologico, diciamo, è centrale per la guerra, è causa di disastri ecologici, è centrale per il colonialismo di insediamento israeliano, è centrale per l'esclusione delle persone migranti nei nostri paesi, insomma.
1: Infatti, rispetto a quello che dicevi, mi sembra che un fatto che ha cambiato molte carte in tavola e ha influenzato anche questo aspetto è quello che è successo in Palestina e a Gaza con un genocidio algoritmico. Un aspetto che è stato, diciamo, evidenziato da più parti, a un certo punto è diventato talmente evidente da essere anche, diciamo, ammesso e menzionato sui media, diciamo, mainstream, come possiamo definirli. Però questa cosa ha dato là il fatto che ci fossero anche delle sinergie, diciamo, di questo tipo, per cui appunto ci fosse una critica alle big tech, al coinvolgimento appunto di IBM, di Microsoft, di Meta e anche un'attenzione magari a certe pratiche come appunto quella di una parte della resistenza palestinese, diciamo, di sottrazione a queste tecnologie del controllo che sono pervasive e appunto nella scaletta che ci hai fatto vedere, diciamo, del prossimo numero di Disfare ci sarà anche un reportage, abbiamo visto, proprio su questo aspetto, su come appunto in Palestina ci si cerca di difendere anche da questo aspetto dell'aggressione del colonialismo.
2: E c'è anche un altro testo che abbiamo pubblicato invece nel numero dell'autunno 2025 che ragiona sull'intelligenza artificiale e sulla sua storia proprio a partire dal suo uso a Gaza, che è quello che ha un po' portato alla consapevolezza di tanti il fatto che l'intelligenza artificiale può essere usata in ambito bellico, perché appunto, lo ripeto brevemente per chi magari non lo sa, però appunto i bombardamenti israeliani su Gaza sono stati guidati da alcuni algoritmi di intelligenza artificiale che venivano utilizzati per per individuare i target, quindi le persone che poi sarebbero state massacrate nei bombardamenti, e questo testo fa un po' un ragionamento sul fatto che l'uso bellico dell'intelligenza artificiale non è un'anomalia, non è una deviazione, ma in realtà è proprio dall'inizio della sua storia che l'intelligenza artificiale nasce nei progetti di ricerca della DARPA come un progetto di grande interesse militare.
3: O anche banalmente in un ambiente come quello di una contestazione di piazza o di un corteo, pensare che la presenza di un drone che è una macchina atta anche ad uccidere sia quella che adesso controlla, fa le riproduzioni nelle fisionomie delle persone da lontanissimo, riesce a vedere tutto da uno sguardo assolutamente predominante e quindi ritorna qua il binomio del territorio di guerra, che non è solo che è il conflitto sociale, oltre che il conflitto tradizionale che ci si può immaginare.
4: Oltretutto mi viene da pensare che l'intelligenza artificiale si ciba alla fine di dati biometrici che da anni vengono già raccolti su questi territori, quindi l'intelligenza artificiale non è niente di chissà cosa di nuovo, perché è solo elaborazione di dati che raccogliamo da chissà quanti anni. E siamo abituati a vederli in un certo modo, cioè che vengono raccolti per obiettivi civili, di respiro cittadino o qualcosa del genere, ma in realtà è visibile a tutti poi l'effetto che può avere una raccolta diversa, un'elaborazione diversa di questi dati.

E poco fa menzionavamo comunque un elemento che, se vogliamo, un altro aspetto di questo ritorno indietro della tecnologia bellica e del dual use, diciamo, onnipresente, pervasivo, che si caratterizza per un utilizzo sia civile sia militare, al punto da rendere indistinguibili i due ambiti, e mi riferisco al drone, perché nella guerra contemporanea, appunto, un'altra delle grandi rivoluzioni che c'è stata in quell'ambito è stata proprio quella dell'introduzione del drone, dell'utilizzo sempre più pervasivo, sempre più all'interno delle strategie militari, di un'arma che permette appunto, inizialmente permetteva la ricognizione, l'acquisizione di dati, di immagini, il monitoraggio quindi del campo di battaglia o comunque di prede attenzionate per vari motivi, e a un certo punto ha acquisito anche una letalità. Fra l'altro, questa cosa è interessante rispetto anche a discorsi che venivano fatti qua e che vediamo appunto anche comparire in questa rivista di Sfare, sul fatto che comunque, per dire, la catena di comando che decideva le esecuzioni dei terroristi dopo l'11 settembre attraverso i droni era a un certo punto quella democratica di Barack Obama, futuro Nobel per la pace, e semplicemente quello che è successo con i passaggi fra presidenze repubblicane e democratiche è stato il fatto che i democratici hanno cercato di mantenere un controllo sulla catena umana, cioè che ci fosse una vidimazione da parte di qualcuno, e quel qualcuno era di fatto poi il presidente degli Stati Uniti, mentre invece Trump nelle sue due amministrazioni, compresa appunto l'ultima in corso, ha tolto questi freni e ha preferito, diciamo, incentivare l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, quindi massificare in qualche maniera anche la capacità di uccisione. E, il drone quindi è, diciamo, una delle più avanzate tecnologie militari, che, come abbiamo detto prima, torna anche indietro perché i cortei adesso in Italia vengono monitorati anche attraverso i droni, e in un futuro chissà magari verranno anche repressi direttamente attraverso i droni. La tecnologia che è stata sviluppata anche in Israele particolarmente è stata il terreno di sperimentazione maggiore e l'industria bellica più all'avanguardia, ma anche quella che sta incontrando una resistenza molto forte. E non mi riferisco solo alla resistenza, diciamo, sul campo che puoi incontrare dalla resistenza palestinese, ma anche da quella che succede in Europa. Perché c'è un appunto in questa puntata noi volevamo anche cercare di focalizzarci sulle resistenze, su quello che di positivo si può fare contro la guerra, quindi non solo come il fatto bellico, come l'apocalisse inarrestabile, appunto il mito anche della tecnica invincibile, ma su quello che l'umano effettivamente nel concreto fa già. E la vicenda che ci ha molto colpito e che appunto ricorre anche nelle pagine dei numeri di Sfare che abbiamo potuto sfogliare è quella di Palestine Action. Brevemente, due parole al riguardo. Palestine Action, ormai sappiamo tutti cos'è, un gruppo d'azione diretta britannico che si è posto l'obiettivo di far chiudere gli stabilimenti di Elbit Systems, che è la principale azienda di droni israeliana. Nel far questo ha scelto una strategia di appunto rifiutare in qualche maniera le forme di dissenso controllato, appunto di non limitarsi, non accontentarsi di quello che il movimento per la Palestina faceva nel Regno Unito, dove comunque è storicamente molto forte, sia per il ruolo che ha avuto la Gran Bretagna nell'imperialismo suo e nel creare lo Stato di Israele con appunto la dichiarazione Balfour decenni fa, ma anche per la presenza di comunità arabe, musulmane e quindi anche comunque di un'istintiva solidarietà nei confronti della causa palestinese, oltre che anche, va anche detto, una tradizione antisionista della comunità ebraica, che si è opposta appunto alla creazione di uno Stato-nazione dal nome di Israele. Questo gruppo d'azione appunto ha scelto delle tecniche che puntavano sul creare un danno a Elbit Systems. È riuscito nei pochi anni di sua vita, di fatto dalla sua nascita, 4 anni, a ottenere dei risultati, 4-5 anni, a ottenere dei risultati concreti, a far perdere dei contratti ad Elbit. Il governo britannico ha fatto ricorso alla legislazione antiterrorismo e ha messo il gruppo al bando. Questa cosa però non ha fermato

0: sia per la ferocia del governo britannico che di fatto ha scelto a un certo punto di lasciarli morire, cosa che non è successa poi perché lo sciopero si è interrotto, avendo ottenuto una serie di punti che avevano chiesto, il principale dei quali era la revoca di questo contratto miliardario fra Elbit e il governo britannico, ma anche appunto per la determinazione che hanno dimostrato non solo gli scioperanti, ma anche chi nelle piazze e al di fuori li sosteneva, e la cosa è successa con delle campagne di disobbedienza civile, appunto di arresti di massa di persone che dicevano io sostengo Palestine Action, e questa semplice frase, questa frase riportata su cartelli bastava a farli arrestare, a farli, diciamo, a avere un fermo, ma anche appunto azioni dirette fatte da nuovi gruppi che sono nati dalle ceneri di Palestine Action e che hanno continuato a colpire Elbit e comunque tutti quelli che avevano a che fare con la filiera bellica israeliana. Anche l'italiana Leonardo è stata colpita da questi sabotaggi, da queste azioni. Un altro aspetto, diciamo, è stato molto importante di questa mobilitazione è la solidarietà internazionale, che è passata soprattutto dall'adesione di alcuni prigionieri in giro per il mondo a questo sciopero, quindi appunto un gesto di pura e semplice istintiva solidarietà, istintiva ma anche ragionata. Infatti sono usciti vari testi da parte di questi compagni in giro per il mondo che hanno scioperato chi per alcuni giorni, chi per una settimana, chi ha fatto delle forme, diciamo, di andare in deroga, diciamo, degli obblighi o comunque della loro vita di carcerati o semicarcerati, a seconda, diciamo, delle limitazioni che avevano. E ricordiamo comunque che in Italia, appunto, c'è stato anche Luca Dolci e Detto Stecco, che appunto ha fatto uno sciopero della fame in solidarietà che ha fatto anche uscire dei testi, appunto, alcuni pubblicati anche sulle pagine di Sfare, rispetto al perché una persona appunto che è in carcere in Italia si sente di dover intraprendere una protesta, una forma di lotta così radicale come lo sciopero della fame, in solidarietà a un movimento antimilitarista dall'altra parte dell'Europa. In conclusione appunto a questa breve precisazione su Palestine Action, ascoltiamo un contributo di un compagno fatto per la trasmissione Bello come una prigione che brucia in onda su Radio Blackout, che parla di come Palestine Action ha scelto di agire.
1: Torniamo a parlare in differita con un compagno di Palestine Action. Nel precedente approfondimento ci eravamo concentrati maggiormente sulla repressione, in questo invece il focus sarà sulle azioni. La strategia portata avanti e descritta, come vedremo in questi contributi, prevede in parte, in alcuni casi specifici, una sorta di sinergia tra l'azione diretta e la successiva politicizzazione del processo penale. Come ci raccontavano nel contributo della scorsa puntata, il governo laburista di Starmer, il primo governo di pseudosinistra dopo 14 anni di governi Tories, ha scatenato per la prima volta accuse di terrorismo nei confronti di Palestine Action, anche in seguito a incontri e accordi, tenutisi tra funzionari del governo britannico, del governo israeliano e della stessa Elbit Systems, la appunto principale azienda dell'apparato tecnomilitare sionista. Iniziamo con questa prima domanda. Palestine Action sta portando avanti forme di azione diretta contro le proprietà dell'industria militare connessa allo sterminio del popolo palestinese. Oltre a colpire uffici, aziende centrali come Elbit Systems, aziende complici come Leonardo o aziende meno conosciute che producono componenti come Teledyne, state estendendo il raggio d'azione anche alle compagnie assicurative. Hai voglia di raccontarci l'analisi che muove queste pratiche?
2: Palestine Action targets not only Israeli weapons companies, but the companies that allow Israeli weapon companies to operate
1: Palestine
2: without.
1: Action prende di mira non solo l'industria bellica israeliana, ma anche le aziende che consentono all'industria bellica israeliana di operare. Senza aziende di logistica, di trasporto su ruota, compagnie assicurative o anche che realizzano semplicemente siti internet e web design, Elbit non potrebbe fare affari nel Regno Unito. Quindi prendiamo di mira tutte le compagnie che sono complici dei profitti di Elbit. Elbit è il principale produttore di droni israeliani e le armi sono al primo posto dell'economia israeliana nell'esportazione.

0: deportazioni. Sferrando colpi contro Elbit, li sferriamo contro l'impero americano, l'economia israeliana e la macchina da guerra che sta prendendo di mira Gaza.
1: The Israeli economy and the war machine that is targeting Gaza.
0: Rispetto ad altri gruppi di azione diretta, come ad esempio l'Animal Liberation Front, Palestine Action agisce soprattutto in forma pubblica e gli attivisti che prendono parte alle azioni si confrontano direttamente con la repressione. È questa strategia anche un modo per mettere pubblicamente in discussione la relazione tra cosa è legale, produrre e vendere armi usate nello sterminio di un popolo, e cosa è eticamente giusto?
1: We have two major types of actions. One are accountable and one are unaccountable, and both are very effective.
0: Portiamo avanti due principali tipi di azioni, quelle accountable, rivendicate personalmente e pubblicamente, e quelle unaccountable, non rivendicate personalmente da chi vi partecipa, ed entrambi sono molto efficaci. Le prime sono quelle in cui pianifichiamo di venire arrestate e arrestati, e non intendiamo solo affrontare l'arresto, ma anche attraversare tutto il processo e combattere le accuse fino alla fine. Siamo convinte e convinti di non essere colpevoli di alcun crimine, ma che Elbit lo sia e che le nostre azioni servano per prevenire crimini ancora più seri come il genocidio. Quando riusciamo ad affrontare Elbit in tribunale e vinciamo, questo avvicina la fine di Elbit nel Regno Unito. 12 anni fa, nell'Irlanda del Nord, attivisti e attivisti iniziarono a mettere in atto azioni dirette contro Raytheon, un'industria di armi americana complice del genocidio del popolo palestinese nato da 75 anni. Quando furono sottoposti a processo, il governo non riuscì a mettere insieme una giuria che nell'Irlanda del Nord li condannasse per aver preso una posizione morale contro il settore bellico. E come conseguenza della sconfitta subita da Raytheon in tribunale, l'azienda fu costretta a lasciare il paese. Il nostro piano è di fare lo stesso con Elbit e abbiamo già avuto delle vittorie in tribunale.
1: There is a second type of actions, unaccountable actions, ones in which we intend to get away.
0: Il secondo tipo di azioni che portiamo avanti sono quelle unaccountable, non rivendicate personalmente e pubblicamente, quelle in cui cerchiamo di non farci beccare. Queste possono essere molto efficaci e sono una parte della nostra strategia complessiva. Consigliamo ad esempio questo tipo di azione alle nostre compagne e compagni negli Stati Uniti, dove per le azioni accountable, pubbliche, come molte di quelle che portiamo avanti nel Regno Unito, hanno ricevuto accuse per reati gravissimi e rischiano condanne fino a 30 anni. Negli Stati Uniti e in altri contesti è importante non farsi beccare e supportiamo completamente questa necessità e incoraggiamo assolutamente le persone a non farsi necessariamente prendere, soprattutto se il contesto di movimento non è stato ancora in grado di sviluppare sufficienti strutture per supportare le persone che vengono arrestate.
1: Logistics to support people once they get arrested.
0: Quanti attivisti di Palestine Action sono al momento in carcere o sottoposti ad altre misure cautelari e com'è possibile sostenerli?
1: Currently we have 15 political prisoners who are incarcerated in UK jails for taking action against what companies complicit in the genocide of Palestine. These 15 brave and noble souls need your support, but don't feel sorry for them.
0: Attualmente abbiamo 15 prigioniere e prigionieri politici nelle carceri britanniche per aver messo in atto azioni dirette contro aziende complici del genocidio del popolo palestinese. Questi 15 spiriti nobili e coraggiosi hanno bisogno del vostro supporto, ma non sentitevi dispiaciute e dispiaciuti per loro. Al massimo sentitevi in dovere di supportarli e aiutarli. Sono fieri di ciò che hanno fatto e hanno bisogno di persone che li riconoscano come prigionieri e prigionieri politici. E dobbiamo tutte e tutti intervenire per ribaltare la situazione in cui si trovano. Ma questa fase è parte della complessiva lotta contro l'imperialismo e dovranno essere fatti dei sacrifici lungo il percorso.
1: And there will have to be sacrifices along the way.
2: Beh, questa intervista comunque va il caso di dirlo, che specificarlo, che è stata fatta prima della messa al bando di Palestine Action, quindi alcune riflessioni appunto che abbiamo fatte dicendo per il Regno Unito questo non vale, invece col tempo probabilmente le valutazioni sono anche mutate, in effetti la linea di Palestine Action o di quello che ne è seguito dopo nel Regno Unito anche cambiata. Però diciamo che al di là di quello che può essere l'interesse, diciamo, voyeuristico per quello che succede nel Regno Unito, è interessante il fatto che si sia scelto questo piano di azione appunto concreta contro la materialità della guerra a casa, appunto le fabbriche di armi, come esempio più, diciamo, visibile, più anche semplice da capire, da spiegare di cosa significa che la guerra parte da qui. E c'è da dire che anche l'ultima ondata di mobilitazione della Palestina ha un po' sedimentato questo bisogno di fare qualcosa di più incisivo, e stanno iniziando a fare capolino comunque anche varie opposizioni territoriali o comunque specifiche su singoli progetti bellici. E uno, vabbè, che menziono è il progetto Eris a Forlì, dove appunto sta cominciando a prendere a piede una mobilitazione appunto contro questo progetto di cittadella dell'aerospazio portata avanti da una multinazionale bellica francese e col coinvolgimento però anche dell'italiana Leonardo. Però diciamo, l'idea, il bisogno di mappare e di mettere a fuoco quello che è il tessuto bellico qua è qualcosa che sta emergendo da più parti.
3: Sì, appunto nel numero di disfare che adesso è in stampa e sarà disponibile, potrà essere ordinato. Tra l'altro ricordo, poi magari lo diciamo dopo, però che c'è un'email che è disfare@autistici.org a cui si possono richiedere copie del prossimo numero, ma anche dei numeri precedenti. Appunto, in Disfare abbiamo una sezione che si chiama Tecniche Guerra, che si concentra appunto sul rapporto fra la tecnica moderna e la guerra. E in questo numero che sta per uscire dedichiamo questa sezione al discorso appunto della necessità di mappare e conoscere il tessuto bellico nei luoghi in cui viviamo. Sicuramente i moti d'ottobre, le mobilitazioni contro il genocidio sionista, avevano aperto degli spazi piuttosto impensabili per agire concretamente contro il genocidio, e in alcune situazioni sono stati ampiamente queste opportunità sono state colte e sfruttate anche grazie alla generosità e alla determinazione di tante persone, compagni e compagni che si sono spesi. Poi quei moti adesso si sono un po' richiusi, diciamo, quegli spiragli sembrano essere chiusi, ma non è difficile pensare che nello stravolgimento dell'ordine mondiale, col crollo dell'egemonia occidentale, si apriranno nuovamente grosse fratture e quindi anche la rabbia popolare tornerà a invadere le strade, e secondo noi in quelle occasioni sarà importante mettere a frutto un lavoro di preparazione e di studio per rendere efficaci e puntuali gli sforzi per inceppare la macchina della guerra. Per questo appunto riportiamo ad esempio un contributo dalla Germania molto interessante, che oltre a dei consigli diciamo un po' più pratici per come poter studiare quello che si muove nella propria città rispetto alla guerra, dà anche alcuni spunti un po' teorici, perché secondo noi l'idea di insomma andare a studiare un po' il tessuto della produzione bellica fa vedere da una parte quanto la produzione tecnologica e la produzione industriale sia legata alla guerra, e quindi fa vedere come l'idea di poter semplicemente disarmare la produzione industriale togliendone gli aspetti bellici sia diciamo poco possibile, e appunto dall'altro sicuramente suggerisce delle possibilità di intervento magari un po' più lontane dai riflettori, perché sicuramente mettersi contro ai grandi colossi, per quanto sacrosanto e giustissimo, però ovviamente ha anche delle no, insomma, sono strutture, sono aziende, pensiamo a Leonardo in Italia, che sono estremamente protette, difese, e invece diciamo, il sistema della produzione bellica ha tanti colli di bottiglia, tante fragilità, essendo che tante delle aziende hanno bisogno di mettere insieme componenti molto diverse, che arrivano da filiere complesse, che attraversano tante frontiere, ci sono dei punti in cui, insomma, basta, soprattutto per la produzione di sistemi militari grossi, basta che un singolo componente non arrivi per fare sì che l'aereo da guerra o il drone non possa essere prodotto. Quindi, secondo noi, è anche interessante provare a pensare come agire concretamente e quindi come collettivamente o individualmente ricercare questi punti più nevralgici e più esposti.
4: D'altra parte è un suggerimento interessante quello che si diceva prima nel contributo del fatto che ci sono più modi di mostrare dissenso. Uno di questi è quello, è una attività di massa, un attivismo di massa che soprattutto in tempi come quelli in cui nasce e si applica il DDL, Capiamo che uno dei mezzi di semitutela può essere quello di fare delle azioni in grande massa, prendersi la responsabilità di avere una repressione di massa che quindi in un qualche modo può attenuare la repressione.
5: Sì, sul tema del tessuto bellico, proprio per il fatto appunto, cioè, che trasmettiamo dal territorio del Veneto, c'è un opuscolo molto interessante che è uscito questo inverno, che ha preso le prime mosse proprio per il fatto che nel 2022 il Veneto è stata la prima regione italiana ad approvare un protocollo per lo sviluppo di tecnologie innovative per il trasporto aereo a bassa quota. Sostanzialmente si tratta della mobilità aerea aumentata. La mobilità aerea aumentata cos'è? Non sono solo droni, ma sono velivoli che hanno atterraggio e decollo verticale, sono elettrici o a idrogeno, comunque non a scoppio, hanno anche più di un'elica, insomma è tutta un'area, diciamo, dell'aeronautica, come può essere la micromobilità in città con i monopattini elettrici, più o meno, solo che è molto più agghiacciante. E agghiacciante perché? Perché questa mobilità aerea avanzata si pone degli obiettivi e comincia a intrecciare rapporti con aziende che sono sia su questo territorio, ma anche aziende israeliane. Diciamo che nel quadro generale, gli obiettivi comportano il trasporto di persone in ambiente urbano ed extraurbano, chiamati air taxi, il trasporto di merci generiche e materiale biomedicale, l'ispezione e la mappatura di aree di infrastrutture e il supporto, all'agricoltura. Questi sono in realtà, cioè, il grande obiettivo. Poi ci sono i piccoli passi da cui ha cominciato a muoversi un po', appunto la Regione Veneto. E si è cominciata a muovere su due progetti, diciamo, abbastanza grossini che entrambi prevedono la partecipazione del polo ospedaliero di Padova. Perché? Perché una delle prime mosse da cui muove la motivazione di tutto questo progetto, perché è un progetto bello, cioè, anche bello grosso, deve accordare, cioè, non solo deve farsi spazio nella burocrazia, nella legiferazione dello spazio aereo, della gestione di merci senza autista e così via, ma appunto deve irrorare il territorio di sensori, di cablature e insomma di tutte le possibilità a che questo progetto prenda piede. E l'ospedale, sostanzialmente, il nuovo ospedale, il nuovo polo ospedaliero di Padova già prevede nel suo progetto un vertiporto. Che non sono più aeroporti, ma sono vertiporti quelli che accolgono questi velivoli. E sostanzialmente sono velivoli che vanno a idrogeno, idrogeno ottenuto per elettrolisi con i pannelli solari montati all'interno dell'ospedale, quindi avrà la propria risorsa energetica all'interno, senza entrare nei dettagli di quello che questo comporta. A livello poi di utilizzo di energie, soldi spesi, schifezze sparse per tutto il mondo, quello che ci si aspetta sostanzialmente è l'inizio in Veneto di una rete aerea, inizialmente data in mano più o meno all'Istituto Sanitario Nazionale, diciamo. E a partire da questo, in realtà, scatta poi il secondo progetto che va un po' a ampliarsi, va un po' oltre l'aspetto medico. L'opuscolo è bello perché fa un ragionamento sul dual use, perché è questo dual use che giustifica sempre la produzione della nuova tecnologia. In realtà in questo campo è un po' così perché c'è di mezzo addirittura direttamente un'azienda israeliana a collaborare con il progetto. Quindi, cioè, un po' difficile vederci solo un obiettivo civile in tutto questo.
4: Sono espliciti, dai, vogliono aiutarci.
5: Esatto, l'obiettivo finale, diciamo, si legge sull'opuscolo, è attivare un collegamento stabile di 80 km tra l'ospedale di Castelfranco Veneto e i presidi medici di Padova. Questo è proprio il primo piccolo passo, che dà, il via poi al resto. Il resto sarebbe anche il secondo progetto, che è, che si chiama Sky 53. Sky 53 è invece un progetto di concessioni autostradali venete che prevede l'utilizzo di droni a pilotaggio remoto per il monitoraggio del traffico, delle infrastrutture autostradali e della sicurezza stradale lungo la rete veneta. L'obiettivo è sfruttare, leggo direttamente, tecnologie avanzate per acquisire in tempo reale i dati sull'infrastruttura e rilevare eventuali anomalie. E è stato presentato ufficialmente già nel 2022 questo progetto. Le prime idee risalgono già a prima della pandemia, al 2019, e silenziosamente sta progredendo. Un po' sulla questione allora, il progetto Sky 53 si suddivide a sua volta, perché c'è anche il progetto Sky Traffic, che prevede il controllo non solo della rete autostradale, ma della tangenziale di Mestre e le infrastrutture urbane cittadine del Veneto che accetteranno di rientrare in questo progetto. Ecco, l'opuscolo parla di tutte queste cose, nonché menziona le aziende coinvolte e le istituzioni coinvolte. È molto interessante.
4: Ripetici un po' come si chiama l'opuscolo.
5: Mobilità aerea aumentata, il boom del Veneto.
4: A me fa un po' sorridere il fatto che sempre la motivazione di queste sperimentazioni vere e proprie sia sempre quella di essere funzionali al miglior funzionamento delle stesse reti autostradali, quando non viene assolutamente menzionato il controllo sulle vite degli individui che di conseguenza poi ne viene fatto, mi fa venire in mente la stessa cosa che succede per esempio ai lavoratori di Amazon che sono sotto controllo tutto il giorno, 24 ore, e per sorvegliarli. Oltre alle telecamere vengono usati dei veri e propri interrogatori di figure professionali atte a fare queste intimidazioni più che interrogatori e lì ancora più esplicito e meno celato, spesso le persone che tengono questi interrogatori alla fine vengono dall'ambito militare o comunque sono generali veri e propri o membri dell'esercito.
3: Per un periodo Amazon vendeva una telecamera che si metteva sui campanelli, che serviva per la sorveglianza, diciamo, tu ti compravi questa cosa per poter sempre vedere, no, fuori da casa tua cosa succedeva. E poi si è scoperto, non so se è ancora in commercio, però si è scoperto che non solo questa telecamera comunicava dati alla polizia, quindi la polizia aveva accesso diretto a tutto questo sistema di telecamere che i privati si mettevano fuori casa, ma che Amazon utilizzava quelle stesse telecamere per monitorare il lavoro di chi andava poi a consegnare i pacchi nelle varie case che avevano questa cosa qua. E questo dice un'altra cosa, cioè che la gestione militare, la gestione dei lavoratori sono anche lì cose, diciamo, che vanno insieme storicamente, no? Cioè, sì, la gestione, diciamo, l'idea dell'automazione e della sorveglianza del lavoro, le tecniche di automazione nascono dalle tecniche coloniali di sorveglianza dei lavoratori. Quindi c'è proprio un filo diretto che passa dalle colonie alle fabbriche, all'automazione delle fabbriche, fino a queste forme di sorveglianza
4: Sì,
3: moderna.
4: e che ci fa appunto rispetto a quello che si diceva prima, con l'inganno che è un servizio offerto a te utente o a te un utilizzatore, lavoratore di questa cosa, in realtà è un mezzo di controllo che poi serve purtroppo per le guerre.
2: Sì, tra l'altro, volendo anche appunto vedere da un punto di vista, diciamo, maggiormente storico, no? La più grossa ribellione contro quella che è stata l'inizio dell'automazione, cioè nel senso l'uddismo, è stata repressa militarmente dall'esercito, usato in chiave controinsurrezionale nelle proprie città, un esercito che poi veniva, diciamo, rodato nelle guerre coloniali, come nelle guerre, diciamo, di conquista o comunque di potenza del Regno Unito. E, però per, insomma, contestualizzare questo opuscolo sull'aeronautica verticale, è interessante appunto rendersi conto, e penso che il passaggio che fanno sul fatto come venga un progetto, diciamo, che è focalizzato sul sanitario, venga esteso poi a sorveglianza stradale. Le implicazioni ulteriori sono ovviamente a cascata, cioè nel senso il fatto che magari progressi in ambito di questo tipo hanno influenze sull'ambito strettamente militare, perché appunto attraverso anche delle start-up, comunque delle aziende israeliane, che ovviamente in quel settore lì hanno dei contatti diretti sicuramente, insomma ci metto anche la mano sul fuoco senza saperli, però ci saranno dei contatti con Elbit piuttosto che con altri gruppi dell'aviazione israeliana, del comparto, diciamo, dell'aeronautica. Però è interessante per dire come recentemente in Francia i droni sono stati usati per la sicurezza delle ferrovie, sicurezza non per il monitoraggio, diciamo, dei dati, dei guasti che accadono costantemente, provocano anche degli incidenti fra chi ci lavora nelle ferrovie, ma in chiave antisabotaggio, appunto. È stata fatta questa sperimentazione prima di uno degli ultimi scioperi generali, per cui appunto un'azienda privata aveva avuto l'appalto dalle ferrovie nazionali francesi di monitorare quello che succedeva nella notte prima con i droni, in modo da evitare che ci fossero dei sabotaggi, che in Francia come altrove, diciamo, stanno moltiplicando anche rispetto alle ferrovie.
3: Io volevo dire solo, mi veniva in mente solo un'altra cosa rispetto al discorso sorveglianza, lavoro, guerra, che il panopticon, che diciamo è l'immagine del controllo totale che viene usato anche no, nel discorso, si pensa che abbia un'origine carceraria perché è Foucault che l'ha popolarizzato come carcere in cui, ma in realtà ha un'origine industriale. Cioè chi deve essere originariamente sorvegliato costantemente sono i lavoratori e il tipo di sorveglianza che il panopticon rende, diciamo, architettonica è quella coloniale.
4: E quando tu, datore di lavoro, assicuri questo tipo di trattamento, alla fine diventi affidabile anche per tutte quelle infrastrutture e industrie di guerra, quindi Amazon stesso, banalmente spesso ho sentito questa cosa che i pacchi Amazon, per esempio, per arrivare in carcere hanno una grande facilitazione ad entrare perché assicurano un ipercontrollo sulle cose.
5: Ci ascoltiamo un pezzo e torniamo alla puntata di Ponte Radio, conduzione Radio Eustachio.

0: Appunto, quelli che abbiamo visto adesso sono anche degli esempi con Palestine Action di sabotaggio di fatto dell'infrastruttura bellica, militare, ma e questo, il sabotaggio appunto sta ricomparendo in Europa di fatto, fra l'altro è sottoposto anche a una forte campagna mediatica in alcuni contesti in cui viene dipinto come inevitabilmente diciamo, arruolato all'interno di qualche campo imperialista e comunque va detto esiste anche quella forma nel senso di guerra appunto ibrida per cui appunto ci sono gruppi collaterali o diciamo diretta emanazione di forze statali che agiscono dietro le retrovie. Quello che però per fortuna avviene anche è che c'è una reale opposizione, diciamo, di chi è governato contro il proprio Stato e governo nel cercare di impedire che si vada verso una guerra o comunque inficiare quello che è il funzionamento quotidiano della guerra nei territori, che passa quindi anche dalle vie di comunicazione. E un fatto che qua in Italia ha fatto molto, diciamo, scalpore mediatico è stato il sabotaggio della linea ferroviaria in concomitanza con l'inizio delle Olimpiadi, di cui è uscito oggi anche una rivendicazione che appunto lo ricollega direttamente all'opposizione alla guerra.
1: Sì, non oggi, un paio di giorni fa, però sì, è uscito con un po' di confusione perché c'è stato un attimo di malinterpretazione di un altro scritto uscito
0: Era un
1: che
0: commento
1: era, sì,
0: fondamentalmente.
1: esatto, una riflessione su quanto accaduto, perché ovviamente è stato un atto che ha. Ci ha ricordato anche quello avvenuto a Parigi,
0: Sempre
1: prima,
0: durante le Olimpiadi.
1: sempre pre-Olimpiadi, atto proprio a impedire alle persone di prendere il treno per Parigi in quel momento, quindi molto incisivo. Un paio di giorni fa poi è uscito un testo che rivendicava l'azione con le sue motivazioni.
0: Ma diciamo, le forme appunto in cui ci si può opporre sono molteplici. Un'altra cosa che è ricomparsa oltre al sabotaggio in Europa è anche lo sciopero generale come strumento di chi è oppresso, di chi è sfruttato di ribellarsi. Li abbiamo visti con gli scioperi politici per la Palestina. Recentemente c'è stato un altro sciopero del tutto politico, quindi diciamo slegato o comunque non focalizzato su questioni meramente economiche, che è stato lo sciopero dei portuali, che ha interessato 21 porti dell'Europa e del Mediterraneo. E che aveva come diciamo, punti principali l'opposizione ai traffici di armi e la richiesta anche di un embargo nei confronti di Israele, appunto contro la sua condotta genocidiaria. L'altro elemento che ritorna, e noi appunto all'inizio puntata, anche ascoltando questi contributi sull'Ucraina e sulla Russia, parlavamo della diserzione, appunto del fatto che in quelle zone, in quei paesi che sono impegnati in uno scontro frontale, appunto l'arruolamento è una minaccia concreta per la popolazione, soprattutto ovviamente per le classi sfruttate. E questa cosa però si sta riaffacciando anche nei paesi più a ovest. In Italia la cosa, diciamo, è ancora un po' nell'aria, nel senso che si inizia a parlare, ma in Germania è già diventata una realtà concreta, nel senso che si sono proprio varate delle leggi che la renderanno in maniera graduale obbligatoria. Mi pare che i primi coscritti saranno quelli che inizieranno nel 2028. E però c'è chi appunto ovviamente non aspetta quella data con le mani in mano, ma inizia un attimo anche a capire cosa fare di concreto. C'è stato un primo sciopero studentesco a dicembre che ha avuto molto successo, si parlava di 50.000studenti scesi in piazza, e ce ne sarà un altro a marzo, delle giornate di sciopero a marzo, e insomma, guardando anche in maniera un po' frettolosa siti di movimento tedeschi, vediamo che comunque cominciano a comparire anche delle chiamate ben precise, perché appunto l'11 e il 12 aprile 2026 ci sarà un congresso contro la coscrizione obbligatoria a Kassel, l'1 e 6 settembre ci sarà un campeggio di lotta a Colonia contro Rheinmetall, che è fondamentalmente diciamo, la Leonardo tedesca, comunque la principale fabbrica bellica tedesca, e dal 24 al 26 settembre ci saranno delle mobilitazioni ad Amburgo contro le manovre della NATO previste in quei giorni. Quindi appunto la Germania è la locomotiva d'Europa, la locomotiva anche del riarmo europeo, che ha comunque delle difficoltà in generale anche a livello diciamo, di crescita, ma anche comunque diciamo, il suo percorso sta un po' traballando rispetto appunto a questo viaggio all'impazzata verso la guerra mondiale.
2: Sì, a proposito di questo, nel numero di Disfare che uscirà, appunto, che è in stampa in questo momento, pubblichiamo un contributo da Amburgo di alcuni compagni anarchici che raccontano un po', appunto, quello che si sta muovendo rispetto alla reintroduzione del servizio militare obbligatorio e anche quello che si dà da un punto di vista delle proteste, degli scioperi contro, il servizio militare obbligatorio, la reintroduzione della leva. È interessante perché anche in Germania, appunto, la leva era stata sospesa e quindi questi compagni che si trovano adesso a ragionare su questi temi sentono di dover recuperare una storia di obiezione totale, che anche in Germania è una storia principalmente anarchica, di doverla appunto recuperare e rendere disponibile e viva nel presente. E noi l'abbiamo provato a dare il nostro piccolo contributo in questo senso su questo numero, perché c'è un testo molto bello di un compagno, Massimo Passamani, che è in carcere a Trento, che negli anni 90 era obiettore totale, quindi rifiutò il servizio militare e anche il servizio civile sostitutivo. E poi pubblichiamo, avevamo parlato prima da Senza Patria, che era la rivista anarchica italiana che seguiva appunto le vicende e la solidarietà agli obiettori totali. Abbiamo voluto riprendere dalle pagine di questa rivista e da altre riviste alcune delle dichiarazioni che questi compagni facevano quando dichiaravano, perché il rifiuto della leva era qualcosa di estremamente pubblico. Gli obiettori appunto dichiaravano pubblicamente quella che veniva chiamata la loro non sottomissione. E poi iniziavano dei periodi di latitanza in cui magari parlavano pubblicamente nelle piazze. E quindi ci sembrava appunto importante, anche in vista del fatto di dover rendere concreta la nostra solidarietà rispetto alle scelte individuali di non collaborazione che si potranno dare in futuro qui da noi, come si sono date in Ucraina in questi anni, con tantissime persone che hanno deciso di appunto farsi di nebbia di fronte all'obbligo di andare a diventare carne da cannone al fronte. Quindi appunto secondo noi è importante. Sì, recuperare queste storie farne storia viva per ispirarci nel presente.
0: Sì, un elemento che magari secondo me ci sta a ricordare perché appunto è anche emblema di come ci sia una continuità fra la guerra esterna e la guerra interna. Non tutti sanno che diciamo, la depenalizzazione dell'obiezione totale in Italia è avvenuta dopo una legge che è stata ribattezzata legge Cospito perché avveniva dopo uno sciopero della fame dell'anarchico Alfredo Cospito che era in carcere appunto per la sua obiezione all'arruolamento e appunto Alfredo Cospito, che è tuttora in carcere, però nel regime di 41 bis, fondamentalmente per le cose che ha scritto e quindi nemmeno per le cose che ha fatto, per cui ha già scontato.
2: Sì, un'altra cosa che mi veniva in mente è che appunto negli anni dell'obiezione totale in Italia, spesso queste scelte venivano criticate in quanto da una certa sinistra, in quanto scelte individuali. E ovviamente le scelte di non collaborazione individuale da sole non bastano, perché devono essere accompagnate da tanto altro, ma sono preziose. Quindi diciamo, anche in un'ottica di valorizzare molteplici forme di opposizione alla guerra, ha senso appunto, perseguire azioni di non collaborazione individuale e accompagnarle invece con prospettive dirette di opposizione e di conflitto.

0: E nel parlare delle forme, diciamo, pratiche della diserzione, dello sciopero, del sabotaggio, non possiamo però anche nasconderci il fatto che queste forme pratiche sono costantemente, sempre di più, al centro di una forte repressione che assume le forme, passa attraverso le forme pratiche dell'antiterrorismo. Rispetto a questo, adesso ascolteremo un contributo di un compagno del collettivo Urria di Pisa, che parla della vicenda di Anan Yaesh, che è stato recentemente condannato per la sua partecipazione alla resistenza palestinese in Cisgiordania, e però attraverso questa vicenda, anche attraverso, usandola un po' come anche una sorta di prisma, va a guardare la repressione, diciamo, più totale che sta subendo il movimento italiano.
1: Ciao a tutte e tutti, grazie di questo spazio, di questa possibilità. Condivido con voi alcune riflessioni sulla sentenza di primo grado nei confronti di Anan e anche sul contesto repressivo che decreto dopo decreto, disegno di legge dopo disegno di legge, soprattutto governo di centrodestra dopo governo di centrosinistra, in totale e coerente continuità, viene un po' dispiegandosi, costruendosi in questo paese. Sorvolo, per motivi di tempo, sulle recenti operazioni repressive che hanno portato agli arresti della fantomatica cellula italiana di Hamas, prima ancora dell'imam di Torino nel CPR di Caltanissetta. Oggi è libero, ma non sa ancora bene cosa sarà della sua libertà e soprattutto della sua vita e della vita della sua famiglia. O per citare un altro caso della detenzione di Ahmed Salem. Un altro caso kafkiano, Ahmed è attualmente detenuto nel carcere di Campobasso e è il primo ad aver sperimentato la nuova fattispecie di reato che è appunto il terrorismo della parola. Molto, moltissimo ci sarebbe da dire su come oggi i soggetti razzializzati siano sempre di più destinatari iniziali di processi repressivi che poi inevitabilmente, intenzionalmente, si allargano a settori significativi della popolazione. Ma non c'è tempo, non è questa la sede. Quindi torno al contesto repressivo, al clima repressivo cui accennavo prima, per partire dalla guerra. Guerra che non è più sfogo possibile, maremoto, lontano di una tensione globale che è già dispiegata in alcuni teatri regionali, ma guerra che è realtà presente anche qui da noi, immanente in ogni decisione del governo. Guerra che è approdo di una crisi capitalistica che scatena su tutto il pianeta lo scontro interimperialistico e che richiama ed esige uno stato di polizia diffuso in cui mediazioni e interlocuzioni saltano, in cui i corpi intermedi vengono bypassati e condannati all'irrilevanza, in cui il piano locale è superato costantemente da quello centrale, centralizzato, e in cui le agibilità politiche sono azzerate o quasi. Il caso di Askatasuna, sgomberato dall'alto, appunto dal potere centrale, in una fase in cui al centro c'era proprio la mediazione, l'interlocuzione, l'accomodamento con le istituzioni è rappresentazione plastica di questo processo. Cioè lo Stato capitale non tollera più un contratto sociale nato in una fase di crescita economica passata, i 30 gloriosi, le lotte operaie, eccetera, che oggi però è in crisi. Crisi di valorizzazione a cui si risponde da una parte con l'estrattivismo e il neoschiavismo e dall'altra con la guerra e la repressione del conflitto e dell'eccedenza. Per ripristinare un quadro di comando totale sulla produzione e sulla riproduzione, che devono essere spoliate qualsiasi potere negoziale e irregimentate nell'economia di guerra, è ovviamente necessario mettere mano anche al quadro giuridico, al quadro legale. E a questo proposito sembra quasi che la sovversione abbia cambiato campo. Viene in mente per l'appunto il sovversivismo delle classi dirigenti di cui parlava Gramsci. I sovversivi sono appunto loro che spostano ogni giorno più in là, un po' più in là, il limite del potere del padrone e del gendarme, La controparte, quindi, che si erge costantemente sopra la sua stessa legge per superarla. E non lo fa in preda all'ideologia, che pure esiste, ma sulla spinta, sostanzialmente sulla spinta trasversale da destra a sinistra di assecondamento dell'economia di guerra, appunto. Aumenta il potere della polizia, dei questori, dei prefetti, aumenta la discrezionalità, l'arbitrio della polizia, che ora sgombera, sfratta, interdice, trattiene, tra l'altro senza passare più delle volte nemmeno dal giudice, con un arbitrio che con un gioco di parole può essere definito liberal arbitrio, perché si dà ancora in una cornice liberale, democratica, per quanto insomma traballante. Ora, chiaramente, in tutto ciò Israele diventa una fonte di ispirazione preziosa per il legislatore nostrano, che trova appunto nella colonizzazione sionista un vasto repertorio tecnologico e non di metodi, strumenti, strategie repressivi che possono essere reimpiegati, calibrando ovviamente il dosaggio, nei contesti più disparati, anche alle nostre latitudini ovviamente. Quindi non è un caso che da Washington a Roma, dall'AIS alla Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo, vadano un po' tutti a scuola dall'IDF. La famosa strategia israeliana ribattezzata cutting the grass, falciare il prato, curare il giardino e difenderlo dalla giungla che lo insidia, ecco, questa strategia che scatena il massimo di potenza repressiva contro anche forme embrionali di resistenza, questa strategia israeliana ha fatto scuola e dilaga. E quindi dai fuochi di resistenza di Nablus, di Jenin, alle proteste pacifiche di Minneapolis o di Sydney, fino ai sabotaggi di Palestine Action, ogni azione di resistenza è un filo d'erba che si staglia più in alto sul livello del prato e che diventa perciò un esempio pericolosissimo che può contagiare e pertanto va estirpato, appunto come un'erba cattiva. Nuovo decreto, Piantedosi, benedetto dal sempreverde Mattarella, oltre alle fattispecie di reato e all'inasprimento delle pene per i reati già esistenti, sdogana definitivamente la presunzione di colpevolezza per tutti quei soggetti, militanti, proletari, irregolari, che possono essere ora interdetti da città o da intere aree urbane, trattenuti per 12 ore nelle questure o sanzionati con multe fino a 20.000 euro. Aumenta, evidente, il potere amministrativo anche su quello penale. E attenzione perché il vantaggio della depenalizzazione di alcuni reati è solo apparente. È per lo più un effetto ottico, cioè va tutto a beneficio dello Stato che con un colpo solo alleggerisce il lavoro dei tribunali, va a colpire ferocemente i conti correnti dei sanzionati e fa sempre di più iniziare la vicenda repressiva dalla fine, ovvero dalla sanzione economica o di altra natura. Perché a quanto ci risulta non esiste un gratuito patrocinio per il ricorso al TAR, quindi la difesa di chi riceve una sanzione è sempre un percorso in salita. Questo si dirà, già accadeva con i decreti penali di condanna, i DASPO, i fogli di via, eccetera, è vero, ma questo dispositivo si fa sempre più sistema. E ovviamente è un bel problema, anche per l'effetto deterrenza che produrrà nelle piazze e nei singoli. A mio avviso, per fare fronte a questo tsunami repressivo che va crescendo, più prima che poi dovremo rimettere mano alla questione dell'organizzazione. Organizzazione ovviamente con la O minuscola, organizzazione senza organigramma, da intendersi certamente come organizzazione di compiti, chiamiamola insomma come vogliamo, ma capace di creare le condizioni per la tenuta, possibilmente anche per la crescita dei livelli di conflitto. Concludo dicendo due cose su Annan. Ora, il 16 gennaio scorso il tribunale dell'Aquila lo ha condannato a 5 anni e 6 mesi. È una sentenza che quasi raddoppia quella che anni fa, nella Palestina occupata, un tribunale sionista gli aveva comminato per la stessa accusa, più o meno la stessa accusa di terrorismo, una condanna certo più lieve di quella richiesta dalla PM, ma comunque alta, se si parte poi dall'assunto che di processo politico si tratta, quindi di un processo non si sarebbe mai dovuto tenere. Una condanna che trova alcune anticipazioni all'inizio della vicenda, già nella premiazione di Gossini che avevano condotto gli arresti, e agli sgoccioli della fine del processo, nella scorta affidata alla giudice e alla PM, no? Tutto funzionale alla creazione di un clima di tensione in cui i terroristi sono assicurati dalla giustizia e i giudici chiamati a processarli vengono messi al riparo dalle pericolose proteste dei solidali. Quindi con un copione così, al netto del gran lavoro fatto dalla difesa e dall'importanza anche della rete di solidali che si è stretta nel tempo intorno ad Anan, con un copione così non poteva esserci certamente un lieto fine. Del resto, si è trattato di un processo calato dall'alto, di concerto tra autorità sioniste che hanno fornito il canovaccio dell'accusa e quelle israeliane che, non sempre senza intoppi, lo hanno portato in tribunale. Israele, testimone e mandante del processo, nella figura di un ufficiale dello Shin Bet collegato dall'ambasciata a Parigi, è salito addirittura, perché comunque c'era e c'è un genocidio in corso, addirittura è salito sul banco non degli imputati, ma su quello dell'accusa. Che dire? Anan ricorrerà in appello, sicuramente ricorrerà in appello, poi vedremo, 2 anni. Li ha già scontati, per l'estate 2027 potrebbe già uscire. L'importante è continuare a sostenerlo, a scrivergli e a tenere il suo nome insieme a quello degli altri e delle altre prigioniere vivo nelle piazze. Ali e Mansur, lo ricordiamo, estranei completamente alla vicenda contestata, gli sono stati assolti. Ciò ovviamente ci fa piacere. Dopodiché, Mansur ha perso la protezione internazionale, o meglio, gli è stata revocata, e Ali ad oggi è senza permesso di soggiorno. Io mi fermo qua. Mi sembra di aver detto non tutto, ma abbastanza, almeno rispetto, diciamo, a il contorno, il contenuto dell'articolo che a breve uscirà e niente, vi ringrazio, vi saluto.

0: per scelte tattiche, ovviamente, si divide fra chi, diciamo, è passato a essere, diciamo, da sovranista, a parole, però, diciamo, subalterno nei fatti, della NATO nel momento in cui è arrivato il governo come Fratelli d'Italia, e che invece chi cerca di raccattare un consenso, posticcio fra l'elettorato deluso, riciclandosi come appunto, anche oppositore all'invio di armi, per esempio a Zelensky. Infatti Vannacci, che ha fatto questa scissione dalla Lega, notizia di queste ore, appunto, ha portato come slogan, basta soldi a Zelensky, più soldi per cosa? Però per la sicurezza degli italiani. Quindi comunque alla fine quello che compatta tutto, quel fronte di destra, ma non solo, perché comunque anche, la sindaca di Genova Salis ha detto appunto che bisogna sdoganare la parola sicurezza, che non è una cosa solo della destra, però appunto è quel tipo di narrazione securitaria, e nel caso dei gruppi, diciamo, fascisti, è quella parola, d'ordine che arriva dagli Stati Uniti, che è stata fatta proprio anche dal neofascismo e dal nazismo europeo in Europa, che era emigrazione, che di fatto è qualcosa che già, nel senso, le deportazioni sono una quotidianità e vengono fatte dai CPR, vengono fatte dai centri per espulsione, che sono in aumento, anche c'è sempre nuovi progetti di costruzione, sono i centri in Albania, però appunto c'è questa campagna che è stata fatta, che è parte, se vogliamo, anche della guerra civile globale che è in atto, che passa appunto dalle retate dell'ICE, come appunto da queste manifestazioni, questa proposta di legge che è stata fatta fra l'altro con, la firma digitale, quindi è stata accelerata anche dalle innovazioni, tecnologiche, e questa proposta di legge, che è un pretesto anche per, gruppi neofascisti di scendere in piazza. Stanno facendo questa cosa adesso di manifestazioni nazionali in singole città, e la prossima, sarà a Bolzano, e, come sembrava importante usare anche questo spazio radiofonico per darne notizia, ci sarà una contromanifestazione, alle 15:30 in Piazza del Municipio a Bolzano, il 28, febbraio. A cui appunto diamo notizia per invitare alla partecipazione.
1: A lovely area before you come here, lovely.

0: E siamo arrivati alla conclusione di questa puntata di Ponte Radio e beh, ringraziamo insomma chi è venuto qua, oltre che chi ha mandato i contributi da altre città. E vabbè, se volevi dire qualcosa in conclusione a chi ci ascolta, che ha scoperto appunto l'esistenza anche di questo bollettino, di questo strumento cartaceo, diciamo, che vuole provare a rilanciare l'opposizione alla guerra anche qua da noi, se vuoi dire qualcosa al riguardo.
1: Allora sì, innanzitutto insomma, mi sembrava importante sottolineare un po' una cosa che forse non è emersa tanto dai discorsi che abbiamo fatto, che diciamo, un accenno al disfattismo che fa parte diciamo, dei presupposti di questo progetto
0: Fin dal titolo,
1: editoriale, fin dal
0: fondamentalmente.
1: titolo, esatto.

0: No, e adesso anche in un contesto in cui, insomma, fra i vari imperialismi regionali, globali, è facile che le proprie, no, creare situazioni in cui quello che si fa viene reclutato poi da un fronte piuttosto che da un
1: Sì,
0: altro.
1: nel momento in cui il detrimento di uno è il vantaggio di un altro, questa cosa è anche, diciamo, insopprimibile in qualche maniera.
0: Esatto, secondo noi è importante mantenere, diciamo, la barra dritta sul disfattismo, e se ovviamente appunto il nostro nemico principale è l'Occidente, è l'imperialismo, è il potentato di casa nostra, allo stesso tempo non pensiamo che ci siano poteri buoni da altre parti e che ci siano alternative, diciamo, a livello della politica degli stati, quindi questo, diciamo, solo per chiarire un po' il nostro approccio. Poi ci tenevo a dire appunto che l'abbiamo un po' accennato all'inizio: disfare non è una linea, non è un collettivo, non è neanche una rivista, ma è diciamo, uno strumento per cercare di mettere in collegamento e dare risalto a delle esperienze di lotta e dei ragionamenti contro il mondo guerra. Per cui è un progetto che è anche aperto. Noi invitiamo chi ci ascolta a segnalarci. Noi abbiamo ad esempio una rubrica che segue un po' le azioni contro il mondo guerra. Noi accogliamo molto volentieri segnalazioni, grafiche, testi. Insomma, è appunto lo spirito, non è quello di diciamo, dire la nostra necessariamente, ma anche di creare uno strumento che sia utile per mettere in collegamento varie esperienze di lotta. Abbiamo bisogno di, diciamo, noi non riusciamo ovviamente a fare tutto, ma ad esempio di traduzioni, perché ci sembra importante non solo il lavoro che fa Disfare, un po' provare a tradurre testi da altre parti del mondo per un pubblico che legge in lingua italiana. Ci sembra importante anche far sapere quello che succede in Italia al di fuori, per cui anche chi avesse voglia di contribuire al progetto con
1: Ah sì.
0: traduzioni può sicuramente darci una grande mano. E ricordo appunto la mail a cui si possono ordinare copie e scrivere a Disfare, che è disfare@autistici.org, e ricordo che è appunto in stampa il quarto numero, per cui scrivendo alla mail si possono ordinare copie di questo numero.
1: Beh, l'unica cosa in conclusione. Già che finiamo questa puntata, mandiamo come al solito anche un saluto caloroso a chi ci ascolta da condizioni di privazione della libertà, da chi è recluso anche nelle carceri, visto che sappiamo che il nostro segnale a volte raggiunge anche persone che sono dentro istituti penitenziari, e in particolare anche un saluto a chi è stato fermato e arrestato per la manifestazione del 31 gennaio a Torino, che è un altro esempio, diciamo, di come a volte l'opposizione può straripare gli argini e ricollegarsi anche a quelle giornate di settembre-ottobre che hanno aperto un varco che però appunto va tenuto aperto adesso nella costanza.
2: E ricordiamo anche a chi vuole scrivere una mail alla radio, eustachio@posta.indivia.net.
3: Questo era il Ponte Radio a conduzione Radio Stacchio di oggi 13, venerdì 13 febbraio. Un saluto agli altri segnali di Wombat, Spore, Onda Rossa, Neanderthal, Blackout, Quar, e a risentirci venerdì prossimo con la conduzione del Ponte Radio di Radio Quar.